0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.

toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Grazie mille, grazie per le news. Buongiorno Petro.
1: Buongiorno Pelo, come va? Sono
0: molto
1: le 7
0: bene,
1: in punto.
0: Molto molto bene, sono le 7 in punto. Un saluto a tutti gli ascoltatori che in tutta Italia al mattino si svegliano e scelgono Radio Kiss Kiss per partito preso. Adriana, tu per partito preso stamattina cosa hai fatto, per esempio?
1: La solita pipì, insomma, dopo la sveglia.
0: La pipì per partito preso.
1: Il partito preso è una roba che devi fare, basta.
0: Sì.
1: No, per partito preso, per posizione.
0: Per posizione. Radio Kiss Kiss. Allora, suona la sveglia.

0: Allora, dove sei in questo momento e dove invece vorresti essere, no? Ci devi dire subito questo, dove ti trovi e dove vorresti trovarti invece.
1: Allora, noi apriamo il centralino, poi nel frattempo che voi formulate il nostro numero, vi diciamo dove vorremmo essere noi e dove
0: sì,
1: siamo,
0: esatto.
1: Lo sapete più o
0: chiamatelo
1: meno.
0: Chiamatelo 081 546 1212, lo ripeto 081 546 1212, adesso in tempo reale e facciamo una raffica.
1: Facciamo una raffica, quindi velocissima, il vostro nome, dove siete in questo preciso istante e dove vi piacerebbe essere. Sognate in grande, per piacere, potete dire qualunque cosa. Pippo, partiamo da te.
0: Sì, io dove sono adesso, in radio?
1: No, adesso lo so, cioè noi insomma sei sicuro di essere qua?
0: Sì, sono in radio, vorrei continuare a dormire adesso,
1: sì.
0: Per esempio, stamattina
1: anch'io,
0: era così,
1: anch'io.
0: Avevo molto sonno. Antonello, buongiorno!
2: Ciao
1: Antonello!
2: Buongiorno, io sono sempre il solito re del freddo, sono sempre al solito posto, ogni mattina da giugno, in giro, uscito appena di casa.
0: Perfetto.
2: E vorrei essere vicino ad Adriana. Stamattina.
0: Vorresti essere accanto
1: veramente?
0: Ad Adriana?
2: Assolutamente sì.
0: Accanto ad Adriana.
2: Bellissima come sempre.
0: Bellissima.
2: Anche come in radio e soprattutto in TV questa mattina, sperando che non mi becca nessuna pattuglia guardando voi.
0: Grazie, Antonella.
1: Guardi,
0: Adriana penserà
1: bene.
0: E sognerà invece di averti accanto. Grazie,
1: chi
0: a te. Ciao Antonello.
1: A te.
0: 081 546 1212. Ciao Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, Pippa Adriana, ciao.
1: Ciao, ciao Claudia, dove sei?
3: Siamo in macchina, oggi è il mio primo ultimo giorno di scuola.
0: Ah, vedi?
3: E vi volevo ringraziare per avermi fatto compagnia durante tutti questi anni, tutte queste mattine con voi.
1: Il penultimo giorno di scuola? Che un altro tipo di scuola?
3: No, il primo ultimo giorno di scuola, questo è l'ultimo anno, insomma.
1: Ah, ok, ok.
0: Il primo ultimo giorno di scuola, non capivo manco io.
1: Ah, infatti non l'avevamo capito.
0: Cosa significasse il primo ultimo giorno di scuola.
1: Ok, ok, perfetto.
3: Siamo come sempre in macchina, ma vorremmo essere palesemente alle Maldive.
0: Palesemente.
1: Dai, magari lo trovate uno che vi dà uno strappo alle Maldive.
0: Chiama la fessa, Claudia. Adriana, tu come la chiami?
1: Chiama
0: la fessa, esatto.
1: Come la vuoi chiamare.
0: Grazie, Claudia.
1: Ciao ragazze, in bocca al lupo.
0: Ciao, grazie. Abbiamo
1: Rossella e Vittoria. Abbiamo le coppie, abbiamo i gruppi la mattina all'ascolto. Ci fa molto piacere. Chi parla, Rossella o Vittoria?
0: Rossella e Vittoria.
1: Nessuna
0: non,
1: delle
0: non
1: due.
0: Ci sono, sono cadute. Abbiamo Antonio 081 546 1212 per parlare con noi.
4: Buongiorno Adriana.
0: Ciao, ciao Antonio, come stai?
4: Tutto bene, come va?
0: Molto bene, a noi speriamo anche a te, tutto a posto per il resto?
4: Sì, molto bene.
1: Allora.
4: Sì, sono andato presto stamattina, attualmente mi trovo sulla Salerno-Reggio Calabria.
1: Ok, e stai andando a lavoro, immaginiamo, dove vorresti essere invece?
4: Sì, sono andato a caricare, adesso sto tornando, vorrei essere semplicemente al mare.
1: Semplicemente al mare,
0: vedi?
1: Va bene, ci sta. Antonio,
0: è un uomo senza pretese, vorrebbe essere al mare,
1: semplicemente.
0: Grazie.
1: Semplicemente, ok.
0: Chissà a te. Ciao.
1: Abbiamo,
0: 081 546 1212 per parlare con noi. Abbiamo

0: Emilio.
1: Emilio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Io sono in viaggio da stamattina alle 5 a direzione Pesaro. Ma vorrei tanto essere con i miei cavalli stamattina a fare una bella passeggiata a cavallo.
3: Vorrebbe essere con i cavalli.
1: Totale
3: Adriana,
1: relax.
3: Adriana, tu vai a cavallo?
1: No, io non vado a cavallo.
3: Sì. Ah.
1: Ma l'idea.
2: Peccato, perché è un. È un bello sport.
1: Ho capito, sì.
3: Lei non
1: però
3: va.
1: Però l'idea mi piace e ce l'hai fatta immaginare questa quiete, insomma, di questi posti dove ci sono i cavalli. Per cui ti salutiamo e ti ringraziamo.
3: Ciao Emilio. Grazie, ciao. 081 546 1212. Daniele, buongiorno. Daniele è caduto. Abbiamo Marina. Buongiorno Marina.
4: Buongiorno Radio Tissis.
3: Ciao Marina.
1: Dove sei, ciao. Marina, adesso?
4: Adesso sono in macchina che sto andando al lavoro.
1: E dove ti piacerebbe invece essere?
4: Ah, a Roma. Ah, adesso?
1: Sì.
4: Al mare.
1: Al mare, anche tu.
4: Perché le ferie ormai sono lontane.
1: Sono lontane.
3: C'hanno tutti lo stesso sogno, di stare al mare. Grazie sì. Marina, chi schissa te.
4: Buona giornata.
3: Gloria.
1: Ciao, Gloria.
5: No. Mi sentite?
1: Sì, bene, perfetto. Bene. Gloria, dove sei?
5: Siamo in direzione Roma Fiumicino.
1: Ok, per lavoro?
5: No, stiamo andando a New York, dove vorremmo essere.
3: Ah, vorresti essere già lì.
5: I fratelli.
3: Tu e i tuoi fratelli, che bello.
1: Tu sei quasi nel posto in cui vorresti pure essere tra poco, no? Perché ci sarai
5: sì,
1: davvero.
5: Perché dobbiamo festeggiare il compleanno e quindi ci dirigiamo lì.
1: Bene, ragazzi, divertitevi, buon viaggio.
5: Grazie
3: Gloria, chi schissa te, buon viaggio. Allora, adesso andiamo sotto la doccia, siamo pronti? Vai.
6: Le canzoni. Sotto la doccia.
7: Come non è una biscia.
3: Il cobra.
1: Bastava questo, Adriana, per farci capire quale fosse la canzone.
3: Non è una biscia il cobra.
1: Chissà che cos'è. Dall'80, rettore.

0: perplesso il nostro Peppino. Nel senso che lui ha ascoltato bene il testo, non aveva mai fatto un'analisi del
1: stamattina
0: testo.
1: Stamattina ha fatto una vera disamina di tutte le parole che appaiono appunto nel testo.
0: E sul mi chiude la bocca è andato un po' in paranoia. Ma
1: dice il cobra mi chiude la bocca, giusto?
0: Sì.
1: Non vorrei
0: chiude
1: sbagliare.
0: La bocca.
1: Ok.
0: Dice mi chiude la bocca. È vero. Quindi questo cobra, diciamo, fa varie cose.
1: Ce ne vorrebbe uno pure qua.
2: Mi chiude la bocca.
0: Mi chiude la bocca. Si gira, mi inchioda, mi chiude la bocca.
1: Mi chiude la bocca. Dai, fate venire questo cobra qua. Ti inchiodo e ti chiudo la bocca.
0: Tu l'analisi del testo.
1: A voi.
0: Questa bocca quando la chiudi, diciamo.
1: Al momento la devo tenere aperta perché sennò non si cantano messe.
0: Esatto.
1: Allora, buongiorno a tutti. Sì. Noi ci siamo in diretta un po' come ogni mattina dalle 7 alle 9. Ci trovate ovunque, ci trovate alla radio, ci trovate anche in TV al canale 158. Stamattina cominciamo col parlare del disordine, perché oramai è assodato, l'abbiamo capito, e se ci fosse qualcuno all'ascolto non averlo ancora capito, probabilmente lo ha avvertito.
0: La mia camera da letto stamattina.
1: Quando sei in disordine, con qualche angolo di casa, una stanza o la casa intera, ti senti in qualche modo anche tu fuori posto, ti senti un po' in ansia, no?
0: Perché ieri sera sono andato a vedere una cosa a teatro.
1: Letto.
0: No, sono stata a vedere una cosa a teatro. Sono tornato a casa, ero sudatissimo, per cui mi sono lanciato sotto la doccia, ho lanciato tutte le cose a terra.
1: Era tardi.
0: Era tardi, mi dovevo svegliare presto stamattina. Per cui
1: la frenesia di andare a letto.
0: Se entri nella mia stanza sembra che ci sia stata una battaglia.
1: Sì.
0: Altro non era che la fretta di andare a letto per svegliarsi alle 5 stamattina.
1: Quindi adesso è così, è un bazar.
0: Adesso l'ho lasciata così.
1: Come se fossero venuti i ladri.
0: Perché poi arriva Marina più tardi e mette a posto.
1: E mette a posto. E riesce a mettere.
0: In genere io sono come le signore, diciamo, di mezz'età.
1: Puliscono prima,
0: fanno trovare la camera in ordine. Invece
1: però
0: stamattina non sarà
1: questa
0: così.
1: Cosa c'ha anche un senso, cioè se viene la persona a pulire pure a casa mia mi dà fastidio che deve mettere le mani nelle mie cose intime,
0: nelle tue cose intime, esatto,
1: soprattutto se ci sono degli indumenti, degli oggetti,
0: sì,
1: no?
0: Sono pure le mie mutande a terra, adesso le mando un messaggio,
1: è alquanto
0: Marina
1: fastidio.
0: Troverai delle mutande,
1: Marina metti i guanti,
0: ma
1: e
0: come
1: prendi...
0: ti permetti con le mie mutande ci puoi mangiare, Bellina.
1: Ci puoi mangiare, dipende. Metti i guanti e prendi con pinza tutto quello che devi prendere.
0: Allora,
1: quindi lo sappiamo, il disordine di casa può influenzare come ci sentiamo, bene o male. Ci sono dei periodi in cui magari qualche angolo di casa è più disordinato. Io infatti sono diversamente ordinata. Ci sono momenti in cui ho degli angoli di casa che poi è sempre lo stesso, c'è un puff dove tendo ad accumulare le cose che non hanno altra collocazione, cioè degli indumenti, dei vestiti che per me non sono proprio puliti.
0: A me è una
1: poltroncina,
0: è una poltroncina in camera da letto.
1: Capito?
0: Che svolge questa funzione. Non mi ci siedo mai, sta sempre piena di roba perché tolgo le cose e le appoggio lì. Devo toglierla.
1: Infatti il trucco sarebbe quella di toglierla.
0: Devo toglierla così non devo avere niente su cui appoggiare, devo mettere a posto le cose.
1: Comunque stamattina vi facciamo una domanda precisa. Qual è l'angolo di casa? Oppure non vi abbiamo chiesto proprio se siete ordinati o disordinati. C'è in questo momento a casa vostra un angolo, un cassetto, una poltrona, un puff
0: che è disordinato?
1: Una stanza totalmente, tutta casa totalmente in disordine?
0: Sì, parliamo soprattutto anche agli uomini, perché noi uomini lo siamo spesso e volentieri disordinati.
1: Pippo, guarda, io conosco,
0: ci sono uomini super ordinati,
1: molti più
0: disordinati.
1: Uomini ordinati che donne ordinate.
0: Sì,
1: totalmente
0: sì, perché nell'immaginario c'è questa donna che
1: tiene
0: le cose in ordine,
1: anni 90
0: sì, questo immaginario della donna ordinata.
1: Allora, qual è l'angolo, lo spazio di casa vostra totalmente in disordine? Anche il cassetto, perché poi tutti abbiamo il cassetto delle meraviglie, quello che se lo apri, oddio, ci trovi di tutto.
0: Mi stavo chiedendo, una volta che ce l'hanno detto, a noi che ce ne frega del, che so, uno dice il cassetto del
1: possiamo fare una radio utile di terapia, perché molto spesso è una cosa tabù che tu non racconti, non dici.
0: Ah, a posto. Allora,
1: poi se deve venire qualcuno a casa tua, metti a posto.
0: Allora, se avete le palle, che siate donne o uomini, se avete le palle, diteci qual è la parte di casa vostra più disordinata, ammesso che ci sia. Se non c'è disordine in casa vostra, ditecelo lo stesso, perché va benissimo. 347 490 0042 per WhatsApp audio, quindi mandateci gli audio, lo ripeto, 347 490 0042. Grazie.
1: Il nostro motto è ascoltiamo e non giudichiamo.
0: Non giudichiamo, esattamente.

i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Gioia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli ascoltatori del Pippo Pelo Show, che va in onda ogni giorno dalle 7 alle 9, ricordiamolo, con Adriana, con Pippo,
1: eccoci,
0: con Pica,
1: con tutti, sì,
0: con Anna Chiara, con Peppino, siamo tutti qua appassionatamente.
1: Stavamo parlando un po' dell'angolo del disordine, lo spazio, addirittura una camera intera, casa intera, quindi senza vergogna, senza che questo costituisca per voi un tabù, ne stiamo parlando stamattina. A proposito della sedia,
0: Adriana parla sempre senza vergogna.
1: Senza vergogna, senza scorno.
0: Senza scorno. Demente scorno! Una frase che si usa molto,
1: sì,
0: da, queste,
1: sì,
0: parti.
1: Da queste parti. Il 90% delle persone possiede una sedia in camera da letto,
0: sì, sì,
1: che è proprio la sedia destinata all'accumulo degli indumenti.
0: Come si chiama? L'uomo morto, quello dove si appendono gli abiti in camera. L'uomo morto. Io non so,
1: sì,
0: tu ce l'hai l'uomo morto.
1: Ma mio cos'è l'uomo morto?
0: L'uomo morto,
1: scusate,
0: è quella specie di essere umano. Tu qua tu appendi le camicie.
1: Ah, okay,
0: mettere...
1: No, non ce l'ho, non mi piace.
0: Sì, esatto, in realtà le poltrone, le sedie sono il nuovo uomo morto, perché negli hotel una volta non c'era camera d'hotel che non avesse l'uomo morto. Noi ce l'abbiamo qui, è Pica, ma noi li appoggiamo, quando veniamo li appoggiamo delle
1: cose. Ha delle cellule morte,
0: sì, sì,
1: non propriamente, non è interamente morto. Andiamo da Pamela, che è latina, che è disordinatissima. Ciao Pamela.
2: Ciao ragazzi, ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Pamela, buongiorno. Ce l'hai l'uomo morto in camera da letto?
2: È quello che me dorme a fianco.
0: Quello che me dorme a fianco, no! Ma che stai dicendo?
2: No, scherzo, dai.
1: Secondo me ce ne sono parecchi in giro, va bene.
2: No,
1: senti,
2: non ce l'ho più però l'uomo morto, ormai è solo vivo.
0: È solo vivo, perfetto.
1: Pamela, tu ci hai detto di essere molto disordinata, talmente disordinata che lasci il tuo perizoma in auto? Quando ti cambi per andare al mare?
0: Aspetta un attimo.
1: Sì, che vuoi dire?
0: Pamela.
2: Perché io mi cambio in macchina, perché non ho...
0: Tu vuol dire che in macchina ti togli la mutanda e togli il perizoma in macchina?
2: Dove,
0: dove avviene, dove avviene questo cambio?
2: Sul lungomare di Latina.
0: Sul lungomare di Latina.
1: Cioè, ti cambi, ti metti il costume. Scusa, adagi le tue parti intime sul sedile?
2: Di solito lo metto in una bustina. Siccome non avevo la bustina, ho preso, l'ho accartocciato con le mani e l'ho messo nella taschina laterale del portaggetti.
1: Ok.
2: Però del passeggero.
0: E adesso sta lì?
2: No, l'ho tolto ieri sera, ma ho dovuto portare un operaio al lavoro dal mio compagno,
0: sì,
2: e questo mi sono accorto, ho puntato l'occhio, che era rimasto dentro questa taschina e io lo vedevo perché magari l'avevo...
0: Cioè lui buttava
2: là
0: l'occhio sul tuo perizoma, che era appostato.
2: E io ho avuto paura che lui potesse vedere questo perizoma.
0: E l'ha visto secondo te?
1: L'ha visto.
2: Non lo so, non abbiamo parlato molto.
0: Dipende da come sono andati i lavori dell'operaio dopo. Se sono andati a 1000 vuol dire che l'ha visto.
2: Devo chiedere.
1: Non lo so, potrebbe essere anche il contrario.
0: Perché?
1: Cioè l'ha visto e non sono andati a 1000.
0: No, no, se l'ha visto sono andati a 1000.
1: Altri pensieri, vabbè. Comunque Pamela, casa tua invece come stai messa? Disordine un po' ovunque?
2: Casa mia è ordinata due volte l'anno, quando arriva la merda troppo sopra gli occhi.
1: Quando non se ne può più?
2: E dico ok, oggi mettiamo in ordine, e dura due ore l'ordine e poi ricominciamo la trafila del disordine. Ma io a casa non ci sto mai, esco la mattina alle 5 e rientro la sera alle 8, quindi...
0: Ma in quanti siete in casa?
2: In tre. Siamo in tre.
0: Aspetta, abbiamo l'operaio di che era ieri in macchina con te, che è accompagnato da tuo marito. Mi dicono che in questo momento sta lavorando. Sentiamo. Mamma mia, va che è una bellezza. Guarda.
1: Senti, Pamela, noi ti ringraziamo perché
0: Pamela,
1: sei molto simpatica.
0: Pamela, allora l'ha visto.
2: Ma grazie a voi, che chi me l'avrebbe mai detto? Chi me lo doveva dire che un perizoma mi avrebbe fatto parlare con voi?
0: Comunque l'ha visto l'operaio, è ufficiale, l'ha visto.
2: Chiederò,
0: sì, da come sta svolgendo le sue attività stamattina vuol dire che l'ha visto, va bene.
2: Tanto stasera lo devo andare a riprendere, quindi vediamo un attimo.
1: Mettimi un altro,
0: per favore, togli quelle mutande dall'auto.
2: Ovviamente.
1: Ciao Pamela, grazie.
0: Ciao,
1: chi
0: ciao,
1: a te,
0: Pamela,
1: stai sempre
0: ciao
1: con noi.
0: Baci a te, chi a te.
1: Restiamo a Latina perché c'è Giuliano. Ciao Giuliano.
3: Ciao.
1: Buongiorno, benvenuto. Anche tu c'hai il perizoma da qualche parte? Il perizoma
3: no,
1: da qualche parte?
3: Io sono l'operaio che sono stato trasportato.
0: Tu sei quello che stava svolgendo adesso le attività lavorative, diciamo.
3: Esatto, ero bello carico.
0: Eri bello carico, perfetto.
1: Allora, no, Giuliano, tu invece ci parli di un'altra cosa che è molto, molto comune. Cioè Cioè il fatto di avere una cyclette in camera o un tapirulan. Sì.
0: Tapirulan appoggia tutto.
1: Che poi servono soltanto come appendiabiti, appoggiabiti, è vero?
3: È vero. Difatti il nostro cyclette ha una crisi esistenziale perché si crede ormai un appendiabile.
0: Si crede un appendiabiti?
3: Perché chi arriva appoggia là sopra.
0: Ma secondo me lo dovresti avvisare, farglielo capire che è una cyclette. Dovresti avvisarla e dirle domani mattina tipo salirci sopra 5 minuti e pedalare un po'.
3: Esatto, è vero. No, purtroppo non ci abbiamo mai tempo. Pertanto si arriva sempre di corsa al volo, si appoggia sopra.
1: Ma c'è lì sopra di tutto? Cioè, è vero che si tende poi ad adagiare su questi oggetti cose che non hanno una collocazione ben precisa.
3: Esatto.
1: Quella camicia bordello, che vorresti rimettere, però non ti sembra molto pulita da inserire nell'armadio, è vero?
3: Esatto. Sì, no, dopo si arriva al fine settimana per sistemare un po'
0: ma
3: tutto.
0: Chi è più disordinato, tu o tua moglie, sinceramente?
3: No, io.
0: Tu?
3: Mia moglie è maniacale per l'ordine.
0: Spesso alle donne piace tenere la casa come fosse un negozio di arredamento, no? Cioè,
3: esatto,
0: così tutto intonso, pulito. Senti, quando hai sentito poco fa dell'ascoltatrice Pamela di Latina che sul lungomare di Latina toglie il perizoma e lo mette nel cassetto laterale dell'auto, hai pensato a qualcosa che è della tua stessa città? Perché hai detto, ma peccato che non l'ho beccata io,
3: Poi io abito a lungomare.
0: Tu abiti sul lungomare. Prova ad affacciarti domani mattina, magari la Pamela viene lì.
1: Perché lei ha questa abitudine di cambiarsi sempre in auto.
3: Quando chiede qualche passaggio.
0: Quando lei arriva, si ode sul tutto il lungomare di Latina questa musica. Quando senti sta musica puoi aprire le finestre e affacciarti e vedere Pamela
3: che sta passando.
0: E poi senti l'operaio. Va bene, grazie mille.
3: Siete
1: fantastici,
3: ragazzi.
1: Anche tu,
0: grazie. Kiss a te, buona giornata.
1: Kiss a te.
0: Ciao.
1: Allora, sentiamo un po' di messaggi.
4: L'angolo più disastrato di casa mia è la mia stanza.
0: La tua stanza.
4: Un bordello.
0: Immagino.
4: Un bordello ovunque. Vestiti, bordello. Fogli, appunti. Niente. Ma io vivo benissimo nel mio disordine.
1: Lui sei sicuro?
0: Dalla Sicilia, evidentemente l'accento è chiaramente siciliano, vive nel suo disordine.
5: Buongiorno Radio Fischis, in questo momento ho tutta casa in disordine.
0: Tutta la casa?
5: Sto facendo i lavori a casa, questa mattina c'è il pittore.
0: C'è il delirio, quando nelle case ci vivi pure ci sono i lavori e la fine.
1: Vedi che questa è una radioterapia? Ma sai quante persone ci ascoltano, magari non interagiscono con noi e si sentono meno, diciamo, capito, in difetto con la vita.
0: La radioterapia che è un'altra cosa.
1: Radioterapia, vabbè, si era capito il senso, no?
0: Ok. C'è mio fratello.
1: Lo so, no, io non ci avevo proprio pensato, altrimenti avrei usato un altro modo diverso di dire.
6: Sono Isa Amsterdam. Casa mia è molto ordinata, però c'è una stanza, lo stanzino in cui c'è la caldaia e la lavatrice, che è la stanza dell'orrore.
0: La stanza
6: tutto quello che non voglio vedere.
0: Ad Amsterdam.
6: E chiudo.
0: Vedi?
1: Ma
0: facciamo bella
1: che...
0: figura, però siamo stranieri ad Amsterdam, teniamo la casa pulita.
1: Guarda che gli italiani dovrebbero essere quelli leggermente più ordinati rispetto al resto d'Europa.
0: Perché nel resto d'Europa, con gli anni, con i miei viaggi, ho scoperto che sono molto puliti fuori e poco puliti dentro. Noi italiani siamo un po' il contrario, diciamo, nella media.
1: Vabbè, continuiamo tra un po' a parlarne con voi. Intanto c'è Duffy, questa è Mercy.

Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: con Manu Chao. Che bella Karol G, parlavamo proprio di questo.
1: Dell'avvenenza di Karol G. A Pippo oggi è venuto in mente di fare tanti complimenti a Karol G, sì, mentre la miravamo nel video di questo pezzo.
0: Ho litigato qui in studio e c'è sempre la gelosia di mestiere, la gelosia di voi donne che andate a cercare il
1: difettino. Anna Chiara ha visto la ritenzione idrica.
0: Sì, Anna Chiara, un po' di ritenzione idrica.
1: Sulla parte interna.
0: Ma fammo allora, andiamo per più denari, tensione.
1: Allora. Torniamo un po' al disordine, a quanto siete ordinati e disordinati, oppure ci sono periodi in cui uno è più ordinato e periodi in cui uno è più disordinato. Sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Sì, io ho il cassetto del disordine.
1: Esatto, esatto.
2: E mi piace tantissimo.
0: Io c'ero 3-4 i cassetti. C'era uno in cucina dove è veramente un inferno.
1: Di la verità.
0: Ho le pile.
1: Cavi di batterie, cavi
0: del telefonino, orologi usati.
1: Sì.
0: Accendini che non servono a niente perché non funziona. Quando devo accendere, tipo le candele.
1: Chiavi misteriose. Vi capita di avere delle chiavi
0: qualche
1: misteriose?
0: Qualche quadretto piccolino che mi hanno regalato. In questo cassetto dei nastri che
1: cover dei cellulari.
0: Ho ritenuto di non buttare perché potevano servirmi. Stanno tutti in quel cassetto.
1: Io l'ho aperto l'altro ieri, ho detto, mamma mia.
0: Cassetto degli orrori.
1: Fa?
0: Prego, vai. Sì.
3: Sono Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Io ho solo un cassetto che lo chiamo appunto il cassetto del disordine, che cerco comunque in tutti i modi a tenerlo in ordine. Il resto è difficile trovare qualcosa in disordine
0: a casa tua.
3: Mia.
0: Vedi?
1: Ah, vedi, però ce l'hai quel cassetto così degli orrori.
4: Ragazzi, non ci potete credere, l'angolo più disastrato della mia casa è il mio box, il box doppio che usa mia figlia per fare salto ostacoli e hobby orse. C'è ovunque bordello, cioè ci sono ostacoli, ci sono teste di cavallo col bastone, ci sono vestiti, sacchetti della spazzatura. Un giorno mi sono arrabbiato, ho preso tutto, ho buttato via tutto.
0: Hai fatto bene. Vabbè, hai fatto benissimo. Sì. Così
1: improvvisamente
0: bisogna andare a buttare.
1: Quando si ripulisce, quando si fa decluttering, improvvisamente ti senti più leggero, ti senti svuotato. Ti senti molto meglio. E questo
5: buongiorno,
1: ce lo dicono gli esperti.
5: Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno
5: a tutti. Antonino da Cava dei Tirreni. Ragazzi, io odio il disordine. A casa mia faccio una battaglia soprattutto con i miei figli per dargli le giuste linee guide, perché se non li formiamo da adesso, un domani questi vivranno proprio nel caos totale. Un abbraccio e buona giornata.
0: Buona giornata a te.
1: Secondo me puoi formare un figlio quanto vuoi, ma poi prevale sempre la genetica.
0: Sì, prevale la genetica, però insomma.
1: Però molte cose le apprendi guardando i genitori.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Anch'io avevo una cicletta, in realtà un tapis roulant, era di mio marito, lo usava come attaccapanni, l'ho fatto sparire.
1: Okay.
6: Adesso se l'hai ricomprato in versione pieghevole e ovviamente usato una volta, sta sotto al divano.
1: però è bello.
0: Sotto al divano fa il suo ruolo,
1: Nel senso, noi esseri umani non perdiamo mai le speranze, anche con gli attrezzi in casa. Anche io ho ricomprato un tapis roulant, ci sono salita, penso, mezza volta.
0: Adesso l'hai ricomprato?
1: Sì, sì.
0: Ah, non sei mai salita?
1: Mai.
0: No, io ho ricominciato.
1: Ce l'ho richiuso così.
0: Ho ricominciato da 2-3 settimane.
1: E basta.
0: Faccio tipo 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Tipo tu sei in gamba.
0: Cammino però, non
1: tu
0: corro.
1: Tu sì che sei fa.
0: Lo so.
1: Quello che fa.
0: Sei in gamba.
7: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Esatto.
7: Io in camera ho l'ellittica, che invece di usarla per fare ginnastica è diventata l'appendiabiti.
0: L'ellittica? Ce l'hai
1: attrezzi.
0: Tu l'ellittica a casa?
1: No, ce l'ho.
0: Pica ha fatto una battuta proprio pessima, dovrebbe fare 2 giorni invece fa 10 minuti sul tapis roulant.
1: A 10 minuti.
0: Se per questo forse dovrei fare 2 anni, non 2 giorni.
1: Sei andato giù leggero.
0: Esattamente.
1: Ma sei bello così. Sentiamo queste altre due.
0: Le sorelle di Torino.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
8: Lo ammetto. In alcuni periodi più disordinata di altri, ma i punti fermi del disordine sono l'altra metà del letto, perché lo riempo di vestiti. E il tavolo della sala, perché quando arrivo gli butto su di tutto.
0: Ok, Pica ha deciso che non era importante, quindi mi ha parlato, non mi ha fatto sentire. Comunque, il letto disordinato credo che abbia.
1: Sì, il letto, il tavolo, ma tanto non invitano nessuno a casa loro, Pippo.
0: Sì.
1: Stanno solo loro.
0: Siamo andati a Torino e non ci hanno invitati.
1: Mai.

0: tuono, Rose Villain con Gue. Gue, Gue.
1: Ah, tra l'altro le facciamo tanti auguri perché è diventata mamma.
0: Augurissimi.
1: Un bacio a Rose Villain.
0: Di un maschietto o di una femminuccia?
1: Sai che mi cogli impreparata? Se non sbaglio è femmina. Se non sbaglio è femmina.
0: Il nome del fit di questa canzone ha detto Gue.
1: Gue, sì. Se non sbaglio è femmina, va bene. È
0: maschio,
1: femmina.
0: Maschio, maschio.
1: È maschio?
0: Maschio, sì,
2: Francis,
0: sì.
2: Knight.
0: Francis Knight.
1: Francis Knight? Ah, hai visto.
0: La va semplicità. Sì.
1: Tanti auguri a Rose Villain. Allora, Pippo, oggi è un oroscopetro coi botti.
0: Sì.
1: Perché prima parleremo del segno e poi degli ordinati e disordinati dello zodiaco.
0: Quanto
1: quindi
0: dura? Un quarto d'ora tutta sta roba?
1: Sì, quindi, vabbè, tanto poi.
0: No,
1: comunque
0: ma sì.
1: Se non ci piace più lo togliamo.
0: Beh, certo.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Affrontalo con Sinossi, gentilmente.
1: Allora,
0: grazie mille.
1: Pippo, ma come ti permetti di usare queste parole a prima mattina?
0: Dai, sono troppo ricercate.
1: Ma troppo difficile.
0: Fai un riassuntino. Fai un riassuntino.
1: Allora, andiamo per gradi, per cui oggi tocca al segno della bilancia, ok?
0: Vai, sì.
1: Cari amici guidati da Venere, questa settimana volete solo bellezza, pace e zero drammi. Anche se in questo periodo siete molto molto nervosetti. Sul lavoro cercate di essere mediatori. Dove c'è tensione arrivate voi e riportate la calma, a volte con un sorriso. In amore cercate complicità e corteggiamento da altri tempi. Ma occhio alle decisioni, bastano due opzioni per mandarvi completamente nel pallone per tre giorni. A finità della settimana, intesa top con i gemelli, flop invece con il segno del cancro. Diamo alla bilancia un bel 8 per lo stile, ma un 4 per la velocità nelle decisioni, ok?
0: Perfetto.
1: Allora, questo è il segno della bilancia. Ovviamente, se vi siete un po' rispecchiati in questa caratteristica di questa settimana, ci mandate i vostri feedback.
0: Grazie,
1: ora
0: mi raccomando, se siete la bilancia, manda un messaggio al 347-490-0042 e dici se Adriana ci ha preso.
1: Oh, ma anche sui maniaci dell'ordine e sui disordinati.
0: Ah, pure.
1: Andiamo con ordine. I maniaci dell'ordine, scusate il gioco di parole, sono Vergine! Quindi tu dovresti essere.
0: Io sono ordinato.
1: A fasi.
0: No, a fasi
1: al tempo.
0: No, quasi sì. Allora, se vieni a casa
1: a
0: mia.
1: Giorni
0: di,
1: al
0: se vieni a casa mia di sabato e domenica, è sempre super in ordine. Super in ordine.
1: Okay.
0: Cioè, durante la settimana a volte è un po' in disordine.
1: Un po' di disordine. Poi Capricorno, Toro, cioè io e Bilancia.
0: Sì.
1: I caotici creativi. O, se vi va, chiamateli disordinati. Gemelli, Sagittario, Pesci e Acquario.
0: Ah, i caotici creativi.
1: Sì, cioè okay. I disordinati. Gli umorali, cioè quelli che dipende dal giorno. Ariete, Leone, Cancro e Scorpione. Vedi, Cancro mi conferma, cioè pica davanti a me. Okay.
0: Tu saresti tra i caotici creativi?
1: No, io sono tra i maniaci dell'ordine.
0: Tra i maniaci dell'ordine.
1: Siamo colleghi. Allora, grazie mille a tutti. Al 347-490-0042 dateci i vostri feedback.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, l'oroscopetro ci porta alla fine di un'ora. Qui su Radio Kiss Kiss, un'ora del Pippo Pelo Show che è volata, devo dire.
1: Ah, davvero? Adriana. Sì, sì, sì, sì.
0: Qui volano parole, volano cose che ci fanno anche molto divertire, come le canzoni che fanno parte della storia e che noi ascoltiamo ogni giorno a quest'ora.
1: E questo è sempre un bel momento, sia per chi ascolta la radio, sia per chi guarda i video che accompagnano questi pezzi della storia della musica. E il nostro History Kiss stavolta ci porta al 1986.
0: Level 42 con Lessons in Love, bellissima.

0: se vuoi le lezioni in amore te le posso dare, eh? Anche io impartisco lezioni.
1: Ma veramente, d'amore?
0: Sì, oggi pomeriggio alle 16.
1: No, quella è una cosa che ho disimparato e va bene così. Basta.
0: Lessons in Love erano in Level 42.

0: su Radio Kiss Kiss, come sempre dalle 7 alle 9 siamo qua, quindi tutti voi, grazie a tutti voi per esserci. Al 347 490 0042, stamattina pullulate.
1: Allora, questo signore Pippo fa una recensione negativa dopo aver fatto le vacanze in un appartamento, e il proprietario cosa fa?
0: Cosa
1: manda
0: fa?
1: Alla moglie il video in cui lui è con un'altra. Ciò significa che all'interno di questo appartamento, che ovviamente è sul mercato, nel senso è possibile affittarlo, c'erano delle telecamere?
0: Sì.
1: C'erano delle telecamere sempre? Questa è una cosa grave. Qui mi farai due domande.
0: Adriana è molto preoccupata adesso.
1: Ha detto ogni tanto...
0: Perché no. Nella camera di Adriana succedono cose turche.
1: Ma a me questo problema me lo son fatto spesso, cioè nel senso, quando vai in un è vero che non è legale.
0: Sì.
1: Cioè le telecamere non ci possono stare all'interno di camere, di appartamenti, eccetera eccetera, ma non si sa mai la follia umana dove arriva. Però sta di fatto che questo signore fa una recensione negativa su questo appartamento e il proprietario manda il video in cui lui è proprio con un'altra. Evidentemente aveva affittato l'appartamento per stare con l'amante.
0: Il proprietario è uno sputtana, diciamo le cose come chiamiamo le cose con il loro nome.
1: Cioè,
0: mamma mia.
1: Perché lui
0: guarda,
1: decide...
0: picca preoccupatissimo.
1: Che succede?
0: Lui è una picca, è una fitta camera, cioè uno che va camera a camera.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: certo, però dalle nostre parti, Pippo, si dice.
0: Scusa, ma lei adesso può denunciare il proprietario, no?
1: Sì, lui
0: penso che gli faccia vendere proprio l'appartamento con una denuncia del genere, sì, con tutti i danni morali, diciamo.
1: Ma certo.
0: Ma stai scherzando?
1: Sì, perché lui ha preso proprio le immagini della telecamera, ha fatto degli screenshot
0: della camera da letto,
1: della casa, di quando lui entrava, usciva con questa donna.
0: Però forse dire... allora sai che non so, perché dipende se è un B&B.
1: Vabbè, ma tu
0: la telecamera nei corridoi ci può stare?
1: Nella parte esterna sì.
0: Nel corridoio sì, ma ci sono anche immagini della camera da letto?
1: Sono per sicurezza
0: non si possono usare,
1: esatto, non si possono
0: per questa roba qua
1: utilizzare in altro modo. Vabbè, questa è una cosa singolare che è accaduta, ovviamente non si fa, non si dovrebbe fare, perché poi ognuno si prende le conseguenze legali di tutta
0: che
1: questa roba qua,
0: saranno pesantissime per il titolare di questo
1: certo. Intanto il matrimonio del signore però è finito
0: ma questo fa diventare ancora più pesante, diciamo, poi la causa contro di lui.
1: Però non è di questo che vogliamo parlare. Dobbiamo parlare proprio delle recensioni. Siete soliti andare in un posto dopo aver studiato le recensioni? Che ne so, ristorante, una location in particolare, un albergo, una vacanza.
0: Io ultimamente
1: anch'io.
0: Ovviamente sì.
1: No, io guardo direttamente il punteggino.
0: Anche
1: il punteggio.
0: Se continuo a non fidarmi ciecamente, adesso mi dicono che ci sono tutta una serie di controlli, no?
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Continuo a non fidarmi ciecamente, perché le prime, le ultime sono sempre meravigliose. Poi scava. Vai dietro e cominci a trovare qualcuno che lancia dei difetti.
1: Però guarda, è strano, perché io le leggo, noi le leggiamo, abbiamo fatto un piccolo sondaggino tra noi le leggiamo, ma non le scriviamo.
0: Mai scritta.
1: Mai scritta
0: una
1: recensione.
0: Forse una sola volta per fare

0: un complimento.
1: Ah, okay. Beh, certo.
0: Mai una cattiveria. Non lo farei mai. Anche se vado in un ristorante e mangio male, magari non sono gentilissimi. Non me la sento di fare perché del oggi... male, perché c'è sempre una vita di persone che lavorano. E non lo farei mai, non ce l'ho sta
1: di persone che lavorano e potrebbero aver avuto una brutta giornata, sì, e magari non si sono comportati
0: a me
1: proprio
0: che
1: al top.
0: Me ne frega che tu, Adriana, dopo vai in quel ristorante, magari non mangi benissimo, quindi io ti devo avvisare prima di andare, non ci andare, perché quando magari lì ci lavorano 20 persone che portano avanti 20 famiglie, no?
1: Ho capito, però se mangio male e ho pagato tanto, mi preme,
0: non lo so,
1: diciamo.
0: Non lo so, me sta storia delle recensioni
1: sapere.
0: Non mi ha mai convinto. Mai.
1: Io non le ho mai fatte, però le leggo. E quindi immagino che insomma la percentuale delle persone non sia così, altrimenti non avremo delle recensioni. Però. Voi recensite i posti che visitate, sia in negativo che in positivo, e guardate le recensioni prima di prenotare. Mandateci come al solito i vostri WhatsApp vocali al 347 490 0042.

0: dire. E cancello il tuo nome dalla mia facciata.
1: Che quando bello. Francesco De Gregori si applicava moltissimo sulla dizione, questa canzone, diciamo, è un, come dire, un manifesto della dizione.
2: È un manuale.
1: Manuale, non mi veniva. È qualcosa.

0: rispondere o giocare con chi vuoi. Li puoi spedire a un indirizzo nuovo. Era proprio un manuale
1: bello.
0: Di dizione.
1: Ma infatti ai corsi di dizione.
0: Non lo so, è una canzone stupenda, ma a me sta storia di questa dizione così ostentata mi infastidisce.
1: Ai corsi, ma è una cosa che noti tu.
0: Lo so.
1: Ai corsi di dizione ti chiedono di ascoltare canzoni come queste per
0: capire bene le parole. Capire
1: bene le parole. Ma un giro dietro lo facciamo.
0: Buono, nuovo, buono.
1: Così si fa.
0: Ieri. Vabbè.
1: Però è una canzone bellissima. Siamo felici di averla riascoltata su Radio Kiss Kiss dal 1975. Stavamo parlando di recensioni. Le fate, non le fate, le guardate semplicemente. Abbiamo Alessandro da Monza. Ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto, piacere di conoscerti.
2: Grazie mille, piacere mio.
1: Allora, che vuol dire? Qui ci scrivono recensioni negative, cioè tu lasci solo quelle negative?
2: No, io leggo solo le recensioni negative.
0: Ma que- in perché, realtà bisognerebbe leggere quelle sempre, no?
2: Perché se sono, diciamo, fini a se stesse, tipo vado in un hotel ma c'è la carta da parati che mi fa schifo, mm-hmm. in realtà l'hotel è bello, allora sì. lascio al tempo che trova.
0: Certo. Okay,
2: io incrocio due o tre siti e cerco di capire qual è l'hotel migliore.
0: Perfetto.
1: Ok, quindi ti soffermi a leggere quelle negative. Se sono irrilevanti e riguardano semplicemente l'estetica, ci passi pure sopra.
0: Ma quando scrivono la colazione, la prima colazione, niente di che? Cioè
2: no,
0: tu ti fidi
2: no,
0: di quella
2: colazione? La colazione è fondamentale.
0: No, quindi se ti scrivono niente di che, tu
1: se
0: ti...
1: lo scrivono tre o quattro, secondo me vale la pena dargli retta.
2: Carta priori.
0: Sì.
2: Se vado
0: sì.
2: via in vacanza, vado via bene, se no sto a casa.
0: Bravo, bravo. Questo mi piace molto.
1: E poi
0: hai
1: sono
0: ragione.
1: D'accordo con te, Alessandro, sulla colazione. Basta, non,
2: no,
1: poss-
2: no,
1: non
2: no,
1: possiamo
2: superare.
1: Fondamentale, fondamentale.
0: Fondamentale. Va bene, Alessandro. Quindi allora abbiamo detto consigli di leggere le recensioni negative, perché intrecciandone due o tre vuol dire che diciamo più indizi fanno una prova, giusto?
2: Esatto. Sì.
1: E invece, quindi, scusami, non ti è mai capitato di lasciare qualche recensione positiva o negativa? Forse, no?
2: No, io le scrivo anche le recensioni, ho anche litigato con qualche albergatore che non aveva gradito le mie recensioni, però
1: che erano negative.
2: Parzialmente negative, perché poi mi sento in colpa e allora non è che vado troppo
0: sì, uno si sente un po' in colpa da scrivere tutta sta cattiveria.
2: Però poi, se io pago, devo anche poter esprimere il mio giudizio, per carità.
0: Va bene. Grazie Alessandro, grazie mille.
2: Grazie a voi, buona
0: ciao,
2: giornata.
0: Ciao, chi sa te, saluti a Monza. E da Monza scendiamo a Napoli, dove c'è Ricky. Ciao Ricky, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: A tutti, è un vero piacere sentirvi.
0: Anche grazie. Per noi, Ricky, piacere. Tu produci recensioni come se non
3: io
0: ci fosse un domani.
3: Io produco recensioni, sì, sputolatamente. Sì.
1: Allora, quindi recensioni sì, le scrivi. Per esempio, su cosa? Su luoghi che in cui
3: le
1: vai...
3: Le scrivo e le leggo soprattutto.
1: Le scrivi e le
0: su qualsiasi cosa.
3: È normale che io per scriverle, prima di tutto, le leggo, perché poi frequento i posti che, insomma, vado a cercare. Ti spiego, io anche perché andando in giro con il camper, spesso e volentieri spiagge, posti che non conosco e tutto, cerco insomma dei posti carini dove stare.
1: Certo.
3: E quindi a volte mi capita appunto dalle recensioni, cerco di capire insomma se è un posto che può fare
0: allora,
3: per i figli, per il cane, per tutte le particolari, le
1: problematiche. Se ha tutti
3: insomma,
1: i servizi che ti occorrono.
0: Una domanda che mi serve per capire come sei. Nella vita secondo te hai recensito più male o più bene nella vita? Tutte le cose che hai fatto, sinceramente.
3: Sì, no, sinceramente, penso, non dico che si equivalgano, però penso più positive che negative.
0: Quindi sei una persona positiva, diciamo.
3: Sì, ma perché poi posso dirti una cosa, Pippo, io penso che alla fine quando leggi le recensioni e ne capita una negativa, e quindi al 90% potresti, cioè, ci passi su e non la
0: ma
3: non
0: sì,
3: dai
0: perché magari
3: quella, perché comunque
0: perché
3: effettivamente
0: chiaro,
3: può essere,
0: ci sono,
3: come
0: ci sono delle
3: prima,
0: persone
3: come sentivo, o una giornata storta, oppure può essere qualcosa che non è andata in quel punto, in quel momento, oppure poi i gusti poi sono soggettivi. Però
0: Ricky,
3: se tu il 90% delle recensioni sono positive, tu pensi che quel posto possa fare la tua casa.
0: Lui è come il mio amico Gian Alfonso.
1: Parla
0: e non fai monologhi, non ti fa parlare.
3: Ricky,
0: no, ho capito. Ti stavo provando a dire che il cagacazzi di turno che va nel ristorante, che va nell'hotel, c'è sempre, anche se l'hotel è al top, c'è sempre quello o quella che hanno qualcosa da ridire sulla colazione, sulle cose. Per cui non ci si può fidare di una, due recensioni.
3: No, sicuramente no.
0: Esatto.
3: Ma adesso il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più, ma quando ero più giovane, all'inizio, io dovunque andavo, perché ero bravo e quindi sapevo il mio lavoro, dovunque andavo criticavo, non facevo recensioni, però criticavo, insomma, con i commensali, con gli amici. No, quella no, di uno sicuramente no.
0: Vabbè.
3: Adesso il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più.
0: Ragazzi, fermati!
1: Ricky, io non ho capito più niente. A un certo punto ti ho perso. Però sei molto simpatico.
0: Mamma mia!
1: Fai così sempre, allora, pure a casa?
0: Io
1: tua
0: sono già
1: ancora
0: abituato
1: viva?
0: Ogni giorno. Mio fratello Ernesto è così. Ti chiama e fai i monologhi.
3: Ma adesso, Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ricetta. Ma no, però no, ora mi state... ora no. Dai, si stanno divertendo i miei colleghi di lavoro, perché se mi ascoltano, i miei colleghi di lavoro, oddio, mi ascoltano, dicono la stessa cosa.
0: La
3: io non
0: categoria, di quelli che non ascoltano,
3: no,
0: ma che parla, ma voglio dire più niente.
1: Vabbè, dai,
0: non voglio parlare più.
1: Oh, Ricky è emozionato quando gli capita di nuovo di parlare in diretta nazionale.
3: Pippo, poi, lo sai che poi neanche a posta, poi io vengo dalla ristorazione.
0: Ancora!
3: No? Non
1: Ricky, ma tu lo sai che si possono mettere le stelline e le recensioni pure alle persone sui social? Pippo,
3: sì,
1: c'ha la pagina
3: con
1: le
3: Pippo Pelo, tutto negativo.
1: Sì,
0: Ricky,
1: ti mettiamo una recensione.
3: Non fa parlare.
1: Ma io non
0: faccio parlare. Oggi tu che non fai parlare. Allora,
1: Ricky, scusa, occhio e croce, ma che segno sei?
3: Sono Cancro.
1: Come pica.
3: Ma adesso il Pippo poi
1: un
3: lo sai che poi neanche fa la pasta,
1: pare.
3: Poi io vengo dalla ristorazione, no?
1: Ricky, ci hai asfissiati proprio, non ce la facciamo più.
0: Ricky,
1: comunque sei molto simpatico.
3: Pippo, io e te ci siamo visti tanti anni fa, una festa di IKEA, io lavoro in IKEA.
0: Ah, bene, perfetto. Ricky, è stato un piacere conoscerti, sei
3: ciao,
0: molto simpatico.
3: Caro,
0: anzi, rivederti, di sentirti.
1: Ricky, fatti smontare allora.
3: Ma adesso il Pippo poi lo sai che poi neanche fa la pasta, poi io vengo dalla ristorazione. No? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più. Ma quando ero più giovane, all'inizio, io dovunque andavo.
1: Basta! Meno male che c'è Bruno Mars.

Marchis, chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te, che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: si mettono le mamme, le sorelle per lo mezzo, è meglio evitare, no?
1: Sì, è meglio evitare di litigare in generale.
0: Però poi di parlare di mamme, di sorelle, sì, vabbè.
1: Non si dovrebbe mai parlare di mamme o di sorelle.
0: Mia sorella è stata appena citata.
1: Tua sorella viene citata spessissimo. Povera Anna Maria, a cui mandiamo un grande bacio.
0: Allora,
1: Pippo, questo è anche il momento in cui regaliamo i gadget, va bene? Il nostro pacco gadget ricco di sorprese. Non sappiamo neanche dirvi cosa ci sia all'interno, perché ogni volta è una sorpresa, ok? Come facciamo? Adesso è arrivato il momento di sentire un rumore, un suono, e voi dovete indovinare
0: di cosa si tratta. Attenzione, vai Pica, prego. Non ci arrivo.
1: Possiamo risentire un attimo?
0: Si sente un po' di fiatone alla fine.
1: È uno non che è una... corre e c'ha delle cose dentro, no?
0: No, è uno che ha qualcosa sotto le scarpe.
1: C'ha delle cose buone nelle tasche.
0: No, non lo sappiamo. Vabbè. Però, allora, 347-490-0042, mandateci un messaggio vocale e ci dite, secondo voi, cosa produce questo rumore? Da quale tipo di attività viene prodotto questo rumore? Va bene, risentiamolo un attimo ancora. Grazie mille.
1: Ammesso che sia un'attività,
0: Beh, qualcosa che si muove sarà un'attività di qualcosa. Anche l'attività di una ruota, l'attività di un... che ne so.
1: Vabbè, dai, allora 347-490-0042, mi raccomando, mandateci le vostre note vocali.
2: È una sega che taglia legno.
0: No.
1: È una sega taglia... No.
0: Peppino è una sega. Allora, anzi mezza. Andiamo avanti. Ah no, c'è il pezzo? Pensavo ci fossero gli altri ascoltatori.
1: No, tempo, questo
0: dopo
1: pezzo. E poi li sentiamo ad Africa e cerchiamo di capire cos'è.
0: Mezza sega.

0: dal 2002 su Radio Kiss Kiss. Allora, il rumore io non l'ho indovinato, sono andato a capire di là di cosa si trattava, ma non c'ero proprio arrivato.
1: Però sentiamo, dai,
0: e anche
1: ascoltiamo.
0: Molti degli ascoltatori non ci sono arrivati. Sentiamo, vai, che fanno... non
1: forse
0: capire.
1: Sulla parte finale si riesce a capire.
0: Poteva essere anche un...
1: Dai, no. Allora, 347-490-0042. La faccia Pica sarà incantata.
0: La faccia mi poteva essere una...
1: Cosa ti piaceva dei nostri sguardi per cui... Ti sei incattato.
2: Buongiorno Kiss Kiss, sono Laura. Buongiorno. Da Napoli. Secondo me è una sega.
0: È una sega.
2: Il rumore di una sega che sta appunto secando qualcosa.
0: Secando.
2: Un pezzo di legno. Qualcosa attinente a un motosega, una sega. Secondo
0: una sega. Allora, Pica.
1: Qualcosa che sta secando.
0: Pica è una sega? No.
2: Che sta appunto secando.
0: Sta secando qualcosa. No, non sta segando niente.
1: No, non,
0: non
1: è una sega comunque.
0: Ma non è una sega in que-
1: Non è una sega.
0: Sentiamo il rumore.
1: Si dice così, no?
0: Dai, il rumore, vatti. No, poteva essere, ragazzi. Poteva essere una sega. Adriana.
1: Non mi fa non farmi parlare.
0: Andiamo avanti.
1: Poi dicono che.
0: Dai, sentiamo gli altri ascoltatori, prego.
3: È un gruppo di cheerleader. Kiss a tutti.
0: Ah, poteva essere. Le cheerleader che senza la musica che magari producono sto rumore.
4: Sì. Sembra il paniere della tombola quando giri i numeri. Domenico
0: sì,
4: da Milano.
0: Il panarello della tombola, quello con dentro i numeri che tu agiti.
1: Poteva essere, sì, ma non
0: può
1: è
0: sembrare,
1: questo.
0: Sentiamo?
1: No.
0: No, a me non so. Può sembrare, sì, può sembrare, come no.
1: Ma non lo è.
0: No,
2: ciao,
0: no.
2: Potrebbe essere qualcuno che sta scartavetrando con la carta vetrata grossa?
0: Sì, allora sono gli ascoltatori di Adriana che lei scartavetra spesso e volentieri. Ma
1: adesso non più,
0: non
1: diciamo.
0: Più,
1: se ne sono andati, sono rassegnati.
0: Prego.
5: C'è la Schiss Nilsson da Napoli.
0: Ciao, Nilsson.
5: Secondo me è una pepiera.
0: È una pepiera.
1: La pepiera, quella che c'ha i granelloni, insomma,
0: un po' giri.
1: Quindi...
0: No.
1: Sì, poteva essere, ma non è quello il
0: non
1: rumore.
0: È la pepiera.
1: Grazie però.
0: No.
6: Ehi, sexy lady, questa è per te, Adriana. Comunque il rumore è quando lavi i panni sullo stricaturo, come si dice.
1: Dai, ma
0: sì, delle massaie di una volta.
1: È una cosa che non si fa quasi più
0: che
1: nelle case moderne.
0: Nei lavatoi pubblici. Ma tu ce l'avevi quello a casa?
1: Io lo ricordo,
0: quello
1: ma
0: quello di
1: molto...
0: legno.
1: Lo
0: con
1: ricordo.
0: La, con la pezza di sapone.
1: Ero molto piccola.
0: E le
1: mia
0: donne
1: nonna.
0: Sciorinavano sulle cose bianche, che poi venivano fuori, le mettevano al sole, no? Con questo odore di sapone.
1: Che bella, mi hai fatto venire in mente una cosa molto bella.
0: Il sapone di Marsiglia.
7: È qualcuno che con le mani scuote un sacchetto di noccioline?
0: No, però anche questo è plausibile, secondo me. Perché lo scuotere di un sacchetto con qualcosa dentro, secondo me, è abbastanza vicino. Non c'entra niente, però, col rumore che noi stiamo ascoltando. Però
1: no.
0: Al suono è vicino, sì. Vai.
8: Ciao, ragazzi. Stanno gonfiando le ruote di una bicicletta?
0: No, anche quello potrebbe essere. Però noi dobbiamo regalare sti gadget, ragazzi, quindi dovete indovinare, datevi da fare. Vi diamo un indizio, riguarda qualcosa da mangiare. Va bene? Qualcosa che si mangia. Ecco, che cosa sta producendo questo rumore? Datevi da fare, 347-490-0042, prego.
9: Dovrebbe essere un grattaghiaccio.
0: Un grattaghiaccio? No, la grattachecca famosa, no.
1: No, non è quello.
0: Non è quella, no.
1: No, diciamo che ha a che fare con qualcosa proprio che si mangia. Dai.
0: Esattamente, vai, prego.
10: Eh? È qualcuno che sta tagliando del pane. Buona giornata,
0: sì!
10: Luigi da Porta.
1: Ma bravo, ma infatti nella parte finale si sente il tagliere.
0: Si sente il tagliere.
1: Si capiva.
0: Perché posa il coltello?
1: Sì. Senti,
0: sì, vedi,
1: ha riposto
0: il
1: coltello sul tagliere di legno.
0: Vedi, ha tagliato.
11: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
11: Sembra che stanno tagliando il pane.
0: Stanno tagliando il pane, sì, è quello
12: Buongiorno,
0: il rumore.
12: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Sandra, dall'Oro Ciuffenna. Secondo me il rumore del coltello quando taglia il pane fresco, sì, bello croccante.
0: Tra l'altro pane croccante fresco.
13: Da Prato, secondo me il rumore è il coltello che taglia il pane.
0: Vedi Elena da Prato, brava.
14: Sì, secondo me è un coltello che taglia il pane.
0: Brava.
14: Schissa a tutti.
0: Ciao, schissa a voi, grazie mille.
1: Grazie, e però ovviamente vince
0: i gadget a chi vanno?
1: Questo gioco sempre chi è più veloce.
15: Luigi da Foggia.
1: Luigi da Foggia.
0: Arriveranno direttamente a Foggia i nostri gadget per te.
16: Se hai voglia di musica.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: la canzone Partenope, ci sono i The Colors, Serena Brancale a cantarla.
1: Bella, una delle canzoni di questa estate 2026. Allora, chi naviga nell'internet, ma soprattutto chi ha la mania di scrollare, di capire che cosa succede sui social, sicuramente si sarà imbattuto o nella foto in questione oppure nelle polemiche successive alla foto. Sì. Postata da Laura Pausini.
0: Da Laura Pausini e non solo.
1: E non
0: anche
1: solo.
0: Dai presenti, altri dei presenti
1: perché
0: nella foto.
1: Laura Pausini, weekend scorso, Gran Premio di Monza, posta la foto insieme a Kimi Antonelli e Sinner.
0: E Sinner.
1: Il fatto è che questa foto probabilmente era stata non scattata da lei, ma pubblicata da altri.
0: Credo fossero in quattro, c'era anche un'altra persona.
1: E chi c'era nella foto? Sì,
0: c'era Laura Pausini, Kimi Antonelli e c'era anche...
1: Non vorrei fosse un personaggio noto passato totalmente inosservato, però di sicuro c'era Laura Pausini,
0: Sinner,
1: accanto a lei Kimi
0: Antonelli.
1: E poi, diciamo, all'altra estremità della foto c'era Yannick Sinner. Allora, questa foto è diventata virale, ovviamente è diventata virale perché c'è Laura Pausini e poi ci sono dei campioni mondiali.
0: Quindi c'era un po' l'Italia bella nel mondo. Perché
2: c'era Marco Bazzecchi, il pilota di MotoGP.
1: Marco Bazzecchi pilota okay. di MotoGP.
0: Quindi allora, era proprio un completo, diciamo, di campioni.
1: Foto che è diventata virale proprio per via dei personaggi in questione, ma anche della situazione. Il problema è che poi questa foto è stata ripostata nella versione originale, ma pubblicata da Laura Pausini sul suo profilo che conta milioni di follower, dove la sua figura era visibilmente ritoccata, allungata, snellita, non c'era più un po' di ritenzione idrica che credo sia normale.
0: Allora,
1: il viso di una ventenne.
0: Devo
1: e
0: fare una premessa.
1: Apriticielo.
0: Non conosco donna, te compresa, che non manometta le foto.
1: Anche tu, Pippo, ritocchi le foto.
0: Mai, è rarissimo.
1: Pippo ritocca
0: solo se
1: c'ho
0: la pancia di fuori. Oh,
1: Pippo ritocca
0: le foto del volto, non le ho mai ritoccate. Ho ritoccato
1: allora,
0: la pancia.
1: Allora, facciamo così: 9 persone su 10 ritoccano le foto. Ora bisogna capire quanto
0: le donne
1: è esagerato
0: tutte,
1: il ritocco.
0: 10 su 10 le ritoccano.
1: Sì, anche gli uomini Pippo,
0: no,
1: li ritoccano.
0: No,
1: li ritoccano. Per certo tutto vedi parti allisciate del viso,
0: non
1: la liscia. O te va a capire la foto. Anna Chiara, cercami un attimo
0: allora.
1: La foto allisciata di Pippo.
0: Ma quale allisciata?
3: Adriana,
0: va bene. Allora, tutta sta polemica, alimentata da una signora che non voglio nemmeno nominare, che in Italia appunto raccoglie sempre questo livore social, questa cattiveria sociale, questa invidia sociale, e la tira fuori e sapendo di riscontrare poi tanti che ha ritoccato. Io vorrei andare da tutte quelle, soprattutto donne, che stanno criticando, commentando Laura Pausini, cattiverie su cattiverie, e vorrei andare a vedere le loro foto. Vorrei fare solo questo.
1: Trovo
0: che sia oscena questa cosa. Poi Laura Pausini è libera di farsi magra, grassa quanto vuole, non è che...
1: Il problema è che sei Laura Pausini e una piccola accortezza dovrebbero avere star come Laura Pausini, perché non è l'unica, Pippo. È che diciamo, o vi fate aiutare sui social, oppure quando una foto non è tua ma già circola su tutti i portali, su tutti i giornali, di fare un po' di attenzione al ritocco che non sia così evidente. Poi per il resto Laura Pausini, Kim Kardashian, Belen Rodriguez possono fare quello che vogliono.
0: Ma anche Jennifer Lopez,
1: ma
0: tutte ritoccano.
1: Tutti, Pippo, 9 persone su 10.
0: Però quasi sempre sono persone che nelle foto sono ritratte da sole. Il problema lì era che era insieme agli altri. Ma al di là di questo, no? Io dico, ok, Laura Pausini ha ritoccato la foto. Chi di noi non sa che tutti ritoccano le foto? Perché bisogna andare a rompere le palle a quel personaggio lì? È proprio voluto, secondo me. C'è un po' di cattiveria social nei confronti di questa artista italiana che, lo ricordiamo, rimane un manifesto nel mondo del nostro paese e che andrebbe sempre rispettata. Se proprio vuoi pensare una cosa, te la tieni per te. Non è che ritoccato la sti cazzi.
1: Il problema è molto più delicato e più ampio.
0: No,
1: che
0: non è molto più delicato,
1: ovviamente,
0: come dico io.
1: Vedendo insomma personaggi perfetti, perfettissimi sui social, da lì nascono, come dire, complessi, ma bisognerebbe capire e comprendere una volta per tutto, ma lo diciamo soprattutto alle generazioni più giovani, che i social sono fantascienza. Si mostra una vita che spesso non si ha, si mostrano amicizie che non si hanno e si mostrano dei corpi che in effetti... Io sulla spiaggia sti corpi perfetti non li vedo.
0: Ma
1: posso dire? Io non li ho visti quest'anno in spiaggia corpi perfetti, nessuna spiaggia.
0: Allora, quindi
1: per
0: quando
1: cui...
0: vedrete la foto con Yannick Sinner, Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Laura Pausini, fatevi i cazzi vostri.
1: Cioè,
0: state tranquilli, state seri.
1: In altri paesi, Pippo,
0: ritoccato.
4: Il mio sbaglio più grande, ma che rifarei?
0: che rifarebbe? Brava ognuno, Laura.
1: Ognuno fa
0: tutti
1: quello
0: team.
1: Che vuole. Ognuno fa quello che vuole, però bisognerebbe introdurre anche in Italia una legge con una scritta visibile sulle foto, foto modificata, perché esiste in altri paesi, anche sì, d'Europa. Cioè, invece adesso però si mette la dicitura AI.
0: Ma se esistesse questa legge in Italia, tutte le foto con presenti delle donne che si mostrano sui social andrebbero andrebbe scritto
1: ritoccate. Pure gli uomini
0: tutte le foto ritoccate.
1: Tutte le foto in generale.
0: Vai.

0: Yours. Bella questa canzone di Jason Bratz.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Prego. Arianna, stai dando numeri sbagliati. 9 su 10 non ritoccano le foto. C'ha ragione Pippo.
0: Bravo.
1: Ma cosa dici?
0: Ma non è vero.
1: Aspetta un attimo, quando...
0: Non ho mai fatto una foto con un mio amico che mi ha chiesto, aspetta, dammela, la dobbiamo prima ritoccare.
1: Però tu sei un personaggio pubblico e la premura di...
0: Ma non è vero.
1: Levigare.
0: Le donne, anche che non sono personaggi pubblici, chiedono di toccare e ritoccare le foto.
1: Allora,
0: non sono per forza personaggi
1: io
0: pubblici.
1: Io ho detto, ma non l'ho detto io, caro ascoltatore, lo dicono le statistiche.
0: Ma
1: 9
0: la stessa signora
1: 10...
0: che ha criticato la Pausini, voglio dire, che ha fatto nascere il caso, è la prima che ritocca le foto, Non la voglio nominare, non mi va di nominarla, però è la stessa persona, è sempre lei.
1: Vabbè, allora, le foto vengono ritoccate. Questo è bene saperlo e è bene chiarirlo, ma proprio per il benessere fisico e mentale di ognuno di noi e anche i personaggi pubblici. L'unica accortezza che un personaggio pubblico e molto conosciuto dovrebbe avere, a mio avviso, è quello di farsi aiutare da qualche social media manager, da qualcuno che non...
0: Ma secondo te
1: deformi...
0: Laura Pausini non ha il social media manager? Stai scherzando?
1: Secondo me in quel momento,
0: ma
1: quella
0: no,
1: è una
0: lei
1: foto
0: è una
1: fatta
0: comunque,
1: sul momento.
0: Perché lei è di carattere così, fa le cose che le passano per la mente e va benissimo.
1: Bisognerebbe che qualcuno aiutasse un po' di più a gestire queste foto.
0: Secondo
1: perché
0: me
1: poi
0: non è quello
1: la
0: il
1: parte,
0: problema. Bisognerebbe
1: parte...
0: che qualcuno si facesse i cazzi suoi, che è diverso.
1: Tipo, non
0: invece
1: ti arrabbiare.
0: Di stare là. No, io detesto questa roba, purtroppo.
1: Non ti arrabbiare, andiamo da Stefania da Bologna.
0: Ciao,
1: che
0: Stefania,
1: non ritocca.
0: Buongiorno.
1: Ciao Stefania.
3: Ciao, buongiorno. Ciao,
1: buongiorno.
3: Ragazzi.
0: Come stai,
1: buongiorno.
0: Stefania? Bene, piacere di conoscerti.
3: Bene, piacere mio, è la prima volta. Sono molto felice.
0: No,
1: allora,
0: anche noi siamo
1: benvenuta.
0: Felici, grazie.
1: Tu ci hai scritto che non ritocchi le foto, ma sostieni, come giustamente dicevo anch'io, che gli uomini ritoccano le foto in egual misura rispetto alle donne,
3: sì, sì,
1: anche se non lo ammettono. È vero,
3: sì,
1: sono d'accordo.
3: Sì,
0: per
3: sì,
0: me stai dicendo anche tu una cazzata se pensi
3: no,
0: che
3: no.
0: Stefania, se pensi che tutti gli uomini ritocchino le foto così
1: no,
0: come
1: tutti
0: tutte
1: no,
0: le donne
1: no.
0: Stai dicendo una cosa molto grave, perché la verità è che quando io faccio una foto con una donna, soprattutto del mondo dello spettacolo,
1: sì,
0: puntualmente mi viene chiesto di analizzarla, di guardarla,
1: ma è giusto
0: e viene chiesto,
3: no,
0: esatto,
3: vabbè,
0: è giusto, e di ritoccarla,
3: uomini, ma neanche tutte le donne ritoccano, ma neanche
0: però
3: gli uomini,
0: la proporzione è la sproporzione è gigantesca. Non è 9 su 10 uomini,
1: diciamo,
0: e 10 su 10
1: questa,
0: donne, è 1 su 10 uomini e 9
3: sì,
0: su 10
1: poi
0: donne.
1: Dipende.
0: La verità è
3: solitamente,
0: questa.
3: Solitamente ritoccano le foto gli uomini che si credono bellozzi e si vogliono ancora vedere più belli.
1: Ma magari
3: sì,
1: quelli che hanno un'attività social, quelli che devono pubblicare. Ok,
3: sì, è vero,
1: quelli
3: anche,
1: che devono pubblicare.
0: Ma io faccio le foto con Pica, ma abbiamo mai ritoccato la foto? Prendiamo una foto e la mettiamo. Quando invece fai una foto con Anna Chiara, la devi passare prima a lei, la deve vedere.
1: Dobbiamo approvare.
0: Poi entra Anna
1: sì,
0: Chiara ed esce Michelle Pfeiffer a 20 anni. Ma non è normale.
1: Allora, il problema,
0: non state bene
1: Stefania,
3: diciamo che chi ritocca le foto è un po' triste, perché tanto non sai, così è inutile, cioè magari ci piacerebbe, ma ahimè questo è il nostro destino.
1: Allora Stefania, quindi... il problema è che diciamo siamo sottoposti al giudizio e ci sottoponiamo al giudizio sui social. Se ci fossero meno leoni da tastiera e meno persone, mi capita anche a me che mettiamo foto relativamente al nostro lavoro,
0: beh,
1: e invece stanno a guardare i miei capelli se
0: sì,
1: sono fatti con la piega,
3: esatto,
1: o meno. E quindi io per
3: esatto,
1: evitare tutto questo molto spesso o decido di non pubblicare la foto
0: per
1: se in quel
0: me,
1: momento non mi sento
0: leoni,
1: a mio agio.
0: Perdonami, per
1: okay,
0: me Adriana, i leoni da tastiera,
1: oppure
0: cara Stefania.
1: Cioè non commentate l'aspetto fisico.
0: Cara Stefania, per me i leoni da tastiera sono anche quelli che leggono e diffondono questa tipologia di notizie, di commenti del cacchio che vengono fatti da chi vive sul livore e sulla disagio sociale che viene manifestato sui social, e c'è chi su quella roba lì ci sguazza e ovviamente quindi
3: sì,
0: pubblica e ripubblica.
3: Certo.
0: Esatto, questo l'abbiamo detto.
3: Sicuramente.
1: Sì. Stefania,
3: dimmi.
1: No, non ti volevo interrompere, ma non abbiamo
3: no,
1: molto tempo.
3: Io nel mio caso, se una foto è venuta bene e mi piace, la pubblico.
1: Certo.
3: Se vedo che non sono il massimo della foto, lascio stare, non la pubblico, punto.
1: Invece
0: bravo,
1: noi quando siamo al massimo della nostra foto, ama ritoccare. No, scherzo. No, Stefania, senti, ma chi è l'uomo che ritocca le foto? Sono curiosa, chi è accanto a te, qualche amico tuo che ritocca le foto? Perché per dirlo evidentemente ci avrai un esempio proprio a te vicino.
3: Ma persone magari che non sono amiche, perché non ritengo.
1: Sono conoscenti,
3: amiche, ma
1: che vedi
3: conoscenti
1: sui social.
3: Sì. Okay, mi capita di vedere e dicevo, mazza, dico, però non me lo ricordavo così, capito?
1: E vedi tutta la parte di dietro, tutta deformata. Addirittura i video, cioè una nota showgirl, non faccio nomi perché già non se la sta passando bene in questo periodo, che ha pubblicato un video quest'estate dove cantava e nel frattempo l'asta del microfono era deformata. Anche durante l'esecuzione di un video si può addirittura trasformare la propria immagine, trasformando ovviamente tutto quello che c'è dietro e intorno.
0: Certo. Vabbè,
3: certo,
0: dai.
3: Certo.
0: Magari io quel video l'ho visto, se ha cantato bene, ho detto, ha cantato bene, adesso è stato lì a dire, ha ritoccato, fa chi se ne frega.
1: Dai, vabbè. Ognuno fa le sue considerazioni.
0: Stefania,
1: ma
0: grazie mille.
1: Si fanno
0: grazie
1: in silenzio.
0: È stato
4: buona
0: un piacere, chissà te, grazie.
1: Ciao Steffi.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Io le foto non le ritocco, brutta sono, brutta resto. Vinco con la simpatia, che devo fare?
0: Che devo fare?
1: Va bene.
6: Buongiorno Kiss. Io non ho mai ritoccato una foto.
0: Bravo.
6: Che ho pubblicato.
1: Poi c'è da dire che in molti casi pure se ritoccate,
0: no, ma non è
1: niente. No, scherzo,
7: Pippo, caro, mi dispiace deluderti, ma io sono una donna che non ha mai ritoccato nessuna foto.
0: E chi ha detto che siete
7: non ne troverai mai una poche foto posto, però ma io nessuna ho detto è mai stata ritoccata. Fiera delle mie rughe, perché ognuna è un'esperienza,
1: ma
7: felicissima di non ritoccarle.
0: Non mettermi in bocca parole che non ho detto.
7: Non voglio essere uguale alla massa. Esatto. Che è di plastica ormai.
0: Ok, io non ho detto che le donne, tutte le donne ritoccano le foto. Ho detto che se tra quelli che ritoccano, la maggioranza sono le donne, non gli uomini. Quindi ho detto questo, non ho detto tutte le donne ritoccano, perché ne conosco tante che non toccano niente. Fanno la foto e pubblicano. Basta.
1: Magari ci fosse solo il ritocco delle rughe. Qui parliamo proprio di app super specializzate che ti cambiano completamente i connotati. E quello può essere pericoloso per una serie di altri motivi. Magari torneremo sull'argomento. Intanto grazie come sempre a tutti voi che interagite su tutto quello che diciamo, su tutto quello che vi propiniamo. Ciao, torniamo domani.
0: Ciao,
1: che
0: Renata.
1: Venerdì. Momento dance, tra le altre cose.
0: Renata ha fatto un ritocco in un posto particolare.
3: Sì, sì.
1: Secondo me no.
0: Allora, torniamo domani e buona giovedì a tutti con Bill Medley e Jennifer Warnes, bellissima canzone su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti.

0: puntuale questo venerdì 11 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli Laleti.
1: Buongiorno.
0: Sono un po' giù di voce stamattina.
1: Sì, anche io, sai.
0: Salutiamo Andrea Cimmino.
1: Sì, buongiorno Andrea.
0: C'è Andrea in regia. Noi partiamo con la sigla, pronti, perché poi abbiamo bisogno dei vostri contenuti che ci possono arrivare con tanti messaggi vocali. Prima sigla, dai.

0: insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Dai, che venerdì. Allora, vocali per darci il buongiorno a questo numero:
2: 347-490-0042.
1: Dai, iniziamo con la musica più bella e tra poco anche tutta l'attualità su Radio Kiss Kiss.

0: che ce la possiamo fare anche in questo venerdì mattina. Vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss. Anche stanotte è venuto giù un sacco di pioggia da queste parti. L'Italia è un po' divisa in due, no? Centro-nord, piogge, cambio repentino del tempo, un po' meglio al sud, anche se pure lì qualche perturbazione è arrivata. Non la riapriamo come ieri sulla questione temperature, ma parlateci di voi stamattina, dai, come approcciate questo weekend che sta per arrivare? Cioè, è un weekend di lavoro o comunque questa giornata inizia con la speranza di dire mi rilasso questo fine settimana, oppure faccio la cosa che mi piace, mi godo ancora qualche giorno di mare, laddove è possibile, di lago, di vacanza in collina, che ne so, qualche ora. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi dire qualcosa la Leti, che ti vedo bene oggi?
1: Sì. Mi vedi bene?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: sei sicuro?
0: Ero ironico.
1: Cambiati gli occhiali, appunto, cambiati gli occhiali, non mi vedi, sono un cacatua, ma non lo vedi? Sembra un cacatua.
0: Di nuovo sta storia del pappagallo cacatua.
1: Eh sì, ma guarda che capelli.
0: Vabbè, non ho capito che vuoi dire, scusami, vabbè.
1: Perché allora, i capelli tirati qua, dritti, sono un cacatua.
0: Va bene, allora ripartiamo, anzi cominciamo come facciamo ogni mattina, dando un'occhiata ai giornali. Le prime pagine, oggi lo sapete, ci avrete già in tanti fatto caso, oggi è una data che in un modo o nell'altro è stata... è storica, no? Per l'umanità tutta, per l'attacco agli Stati Uniti del 2001, per il crollo delle Torri Gemelle e tutti gli altri attacchi che seguirono. E quindi tutti i giornali aprono con questa notizia: gli Stati Uniti ricordano i 25 anni dall'attacco delle Torri Gemelle. E quindi, insomma, devo dire, gran parte della stampa italiana anche si concentra su questo aspetto. E poi si scrive tanto della legge elettorale, con ovviamente discussioni sempre accese tra maggioranza e opposizione. E poi ieri la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25. Dice, vabbè, 0,25 che vuol dire? No, vuol dire che per esempio chi ha un mutuo a tasso variabile pagherà di più, chi ha debito pagherà di più. È vero anche che chi ha credito guadagnerà qualcosa. E quindi, insomma, bisogna vedere da quale punto di vista, da quale punto di vista la vedi la cosa. Comunque iniziamo con quello che scrive il Corriere.it: legge elettorale, la maggioranza si ricompatte e arriva il sì del Senato, Meloni tornano le preferenze ma l'opposizione attacca, non è vero. Io su questa cosa vorrei capirne di più, cioè se una parte dice tornano le preferenze, l'altra parte non è vero, com'è possibile? Cerchiamo di capirlo magari dopo. Allora, la Repubblica apre: Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze, boccia quelle là volute dal PD, no? L'emendamento proposto dal PD, e ne ha fatto appunto un altro suo, insomma. Lettera del governo entrata a Bruxelles per chiedere flessibilità e il caro energia. La Banca Centrale Europea alza il tasso di interesse dello 0,25%. La stampa di Torino: sull'energia e scontro governo industriali, accise un altro taglio. Meloni: più petrolio e gas dalle trivelle. Orsini: presi in giro su nucleare e rinnovabili. Sulla prima del Messaggero di Roma: preferenze, la maggioranza si blinda, il centrodestra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni gridano la vergogna. Meloni: tornano fino a 3 nomi sulla scheda. Sinistra dicono, dalla sinistra vedi, non credibile. Conte e Renzi: voi incoerenti. Attaccano dunque dall'opposizione. Il giornale decide di aprire con il ricordo dell'11 settembre, non a caso i due editoriali, quelli di Cerno e Feltri, sono scritti su due colonne che rappresentano le Torri Gemelle, e con una piccola parte più sporgente nella parte alta a simboleggiare l'11 settembre. 25 anni dopo, scrive il giornale, questo giorno ha spezzato la storia e cambiato l'Occidente. Un quarto di secolo dopo, un quarto di secolo dopo, si fanno i conti con quella tragedia. Ecco 10 pagine di approfondimento sul giornale. La Verità apre con: cancellati messaggi tra la Vitola e Ranucci nei giorni della bomba, Walter resta in carcere, clamorosi sviluppi. E poi da Bruxelles solo mazzate, l'Unione Europea ci alza le tasse e i tassi. Sul resto del Carlino: energia, allarme, inflazione, tassi più alti, salasso mutui. Il Mattino di Napoli: preferenze, maggioranza unita, la votazione in Senato sulla riforma elettorale, il centrodestra si ricompatta, ne ha respinto l'emendamento PD. Chiudiamo con lo sport. Ieri in Champions League debutto del Como, e migliore non poteva essere, ha vinto 4-1 contro il Lipsia.
1: 4-1,
0: questa squadra
1: però...
0: che ha fame, ha campioni, ha giocatori, che è una squadra che gioca benissimo, fa continui cambi di fronte, tante azioni, rischia di subire il gol che effettivamente subisce, ma poi ne fa tanti. E quindi favola Como, questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport, storica vittoria in Champions, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, apre Baturina, Dia vola, poi Paz illumina e Fabregas dice e dobbiamo ancora crescere, meno male, insomma veramente una bellissima squadra. Sulla prima del Corriere dello Sport, meno male che Cesc Fabregas, sì. Vince solo Fabregas, Champions grazie all'ex Barça, il nostro calcio si riprende la scena. La Roma invece pareggia in Turchia 1-1 contro il Fenerbahce, un comodo a cinema, Roma pari nella bolgia. Tutto sport, l'Italia è il Como, spettacolare storico debutto in Champions, 4-1 a Lipsia, Fabregas in trionfo. E poi Douglas terapia d'urto, retroscena, ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano restituendolo alla Juve e anche al Brasile che l'ha convocato. E poi ieri la festa degli azzurri della pallavolo, parte la festa a Napoli per l'Eurovolley, l'Italia vince 3-0 contro la Svezia. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre, e allora vai con i vocali
1: a questo numero 347 490 0042.
0: Dai, raccontateci un po' di voi, come inizia questa mattinata, un po' lo stato d'animo, poi come sempre quello che ci raccontate, ecco, ci ispira per parlare di uno o più argomenti insieme. Dai, forza ragazzi, vi aspettiamo e animo, animo!

0: passa, ragazzi. Le 5 e 16 minuti, buon venerdì a tutti. Siete con Radio Kiss Kiss. Ce la fai a dire un animo animo, la Leti?
1: Certo, animo, animo, animo.
0: Molto bene, brava, sei stata convincente. Dai, Mut. Ragazzi, siamo cotti noi qua. Diciamo, che avete fatto?
1: No.
0: Diciamo, io non ho dormito perché non posso più permettermi, e questo credo sia una cosa condivisa di chi è sopra gli anta, diciamo,
1: sì,
0: chi è sopra i 50. Cioè, la sera prima, se mangi un po' troppo pesante, poi la paghi la notte.
1: Perché
0: no?
1: Hai mangiato di pesante?
0: Ho mangiato un polpo al sugo.
1: Mi
0: è rimasto lì.
1: È pesce, cioè, polpo,
0: i tentacoli mi tornavano su.
1: Ah, ti sono rimasti proprio attaccati allo stomaco i tentacli.
0: Come direbbe Sica, mi si ripropone, capito? E allora ho dormito malissimo.
1: Io ho dormito male perché ho un problema alla spalla, quindi non riesco mai a trovare la posizione adatta, però vabbè.
0: Vabbè, tu hai diversi problemi, ora vai a capire
1: sì,
0: quale.
1: Sì, uno sei tu.
0: Vedi, grazie.
1: Prego.
0: Allora, vi sentiamo, avete tutti i vostri problemi,
1: sì,
0: ne vogliamo parlare. Dai, stamattina liberi, via.
2: Sono mai l'incomo, la mia sveglia all'alba, 4:20 in piedi, turno di mattina. Però saluto sempre tutti i miei colleghi e animo, animo,
1: animo.
0: Io pensavo, sai, però abbiamo festeggiato la vittoria del Como, a Mailand di Como forse non interessa tanto del calcio, non lo so. Pronto?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Finalmente
1: ciao.
3: Manca sempre meno alle meritate vacanze dopo un'estate passata interamente al lavoro, circa un mesetto, e poi finalmente si va in vacanza.
0: No, meritate ferie, dai, forza, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Davide da Piacenza, in partenza per il turno del mattino. È già per poco che non mi sentivo, perché comunque poi che stavo dei turni non sono più di sentire la radio. Niente, stamattina
1: sì,
4: ho aperto il garage, ho sentito una musica celestiale dei 15 gradi. Fantastico, sono dei mesi che non sento, vedo 15 gradi sul cruscotto della macchina.
0: Dai, si respira, dai.
4: Vabbè, niente, animo animo e buon venerdì a tutti.
0: Ciao, saluto, buongiorno. Vai, guarda.
5: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Kiss Kiss. Eleuterio da Latina. Io questo weekend lo trascorrerò insieme alla famiglia come sempre.
1: Sì.
5: Domani sabato porterò mio figlio alla pista, al Sagittario, che lui c'ha 5 anni e guida le minimoto. È un piccolo pilota.
0: Hai capito?
5: Ha questa passione.
0: Li coltiva da un po'.
5: Gliela lascio coltivare. E poi domani sera andremo a mangiare una pizza tutti insieme.
0: Dai, ci sta, che bello. Buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno un grande.
1: Ok.
6: Io lancio una maledizione.
0: Perché
6: il cagotto quando è fermo in colonna per il geometra che ha progettato una rotonda in prossimità di un ponte che serve il paese dove io vivo. Questa rotonda è messa in sostituzione di un semaforo. Peccato che la rotonda è stata progettata talmente bene che i tir non passano. E io vivo in un paese che praticamente ha le cave, ok? Marmo di Zandoppio. Voi avete una vaga idea di cosa entra, esce di blocchi di pietra e polvere di marmo per le vostre creme da questo cazzo di paese? Avete una vaga idea di quanti tir transitano ogni giorno
0: ma
6: su quel cavolo di ponticello che è stato ripristinato perché stava per crollare sotto il peso? Una strada c'è per entrare e uscire. Ho dovuto fare la pista ciclabile per andarmene dal paese questa mattina. Questa è stata la loro soluzione, la pista ciclabile.
0: Mamma mia, vai.
6: Io non ho parole, solo parolacce, ragazzi.
0: Roberta, ciao, salutaci, ciao. Bergamo, il tuo paesino. Buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Pierangelo dalla provincia di Pavia. Oggi è il mio primo giorno di ferie, direzione Cesenatico. Speriamo nel tempo. Schissa tutti.
0: Ma sono tanti che stanno andando in ferie questa settimana. Che c'è? Che vuoi dire?
1: Che io un giorno vorrei farmi un viaggio con Roberta. Ecco. In macchina.
0: Nervoso.
8: Buongiorno mattinieri.
0: Guarda qua.
1: Ciao.
8: Arrivato a casa all'una di notte ieri per treni bloccati.
0: Per il maltempo, mamma
1: sì,
0: mia, visto.
8: Era veramente il panico e il delirio.
0: Mamma mia.
8: Non si riusciva a capire cosa fare perché poi nessuno che ti guidava.
0: Ma comunque ieri ragazzi veramente, cioè noi vi parliamo dalla sede romana Kiss Kiss, qua veramente venuta tanta di quell'acqua giù, ma come anche forse non come è successo per carità a Cremona, che sono lì ha grandinato anche, qui non ha grandinato non mi pare, però a un certo punto sembrava non finisse più,
1: sì.
0: Tant'è vero che poi è tanto per cambiare, sai, quando ci sono pure le prime piogge importanti dopo l'estate, il fogliame che blocca le vie di sfogo e che blocca le fognature, insomma, ha fatto allagare le strade, lì ti chiedi ma perché non le hanno liberate queste vie di fuga dell'acqua, chissà.
1: Perché noi gli interventi li facciamo sempre dopo, devi sapere.
0: Tutto posto,
1: non
0: tutto
1: si può
0: posto,
1: fare no. Prima, ma stai scherzando?
0: Tra poco le notizie di secondo piano.
9: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
10: Animo, animo!
9: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: La vostra nostra di Gaia su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, la Leti, sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Metto la sigletta, dai, sì.
2: Vai. Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Oh, eccoci qua, buongiorno. Sono le 5.28 in assoluta diretta e state ascoltando, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, ditelo in giro, se qualcuno mi chiede, oh, che radio stai sentendo? Ditelo che è Kiss Kiss, capito?
1: Certo.
0: Perché così ci ritroviamo, no? Capito?
3: Però io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Se lo fate, cioè, c'è un cadeau che vi porta la Leti a casa.
1: Addirittura un cadeau.
0: Un pensierino, dai. Buongiorno Leti, cosa hai preparato per noi stamattina?
1: Allora, questa mattina ho preparato 3 notizie. Ti posso dare anche qualche anticipazione,
0: sì, dai.
1: Parliamo di medicina, di storia e anche di cultura.
0: Oh, stamattina ragazzi ci siamo uno spessore, veramente.
1: Certo.
0: Che cosa credi? Allora iniziamo da la ricerca che fa passi da gigante, fa passi importanti anche per la nostra salute. I ricercatori dell'Università Cattolica di Roma hanno sperimentato uno spray nasale capace di trasportare fino al cervello sostanze che proteggono i neuroni. Dice, vabbè, ma che vuol dire? Questo modello sperimentale, ecco, serve a combattere l'Alzheimer. Le nanovescicole, si chiamano così, utilizzate, sono riuscite a raggiungere l'ippocampo, una delle zone appunto fondamentali della memoria, riducendo la neuroinfiammazione e preservando le funzioni neuronali, i neuroni per intenderci.
1: Sì.
0: Cioè, ci sono risultati positivi che sono arrivati anche dai neuroni umani studiati in laboratorio.
1: Mi fa ben sperare questa
0: cosa. Fa ben sperare, siamo ancora nella fase preclinica, quindi non è una cura disponibile, però la strada è decisamente interessante.
1: Certo.
0: Soprattutto c'è un'idea affascinante, arrivare al cervello passando per il naso con uno spray, cioè
1: vorrei dire una cretinata, però diciamo che stanno molto vicini, cioè stiamo parlando di
0: La ricerca fa fastidio gigante anche contro malattie importanti purtroppo come l'Alzheimer. Poi parliamo di ritrovamenti storici, perché a Tivoli è stata trovata una lastra ancora nella sua posizione originale con l'iscrizione Submagnum. Ecco,
1: sì.
0: Cioè praticamente il luogo dove i romani seppellivano i fulmini. Qui viene il bello, perché gli antichi romani, un luogo colpito da un fulmine, per loro poteva diventare uno spazio sacro, no? Le tracce di ciò che era stato colpito venivano raccolte e sepolte in luogo consacrato attraverso un rituale. L'iscrizione ritrovata a Villa Adriana fa riferimento
1: a Summano.
0: Summano, sì, la divinità associata ai fulmini notturni, insomma. Non quando cade un fulmine.
1: Noi quando cade chiamiamo un fulmine.
0: Aspetta, stavo dicendo una cosa. Vabbè, concludi.
1: No, vai.
0: Ho sbagliato noi quando cade un fulmine chiamiamo l'elettricista, loro chi chiamavano? Una divinità.
1: Oggi chiamo anch'io su mano.
0: Chiamalo anche, non bisogno. Allora, poi restiamo nella capitale, perché su Colle Oppio, nell'area delle Terme di Traiano, diventate finalmente poi visitabili, tra l'altro spazi archeologici rimasti a lungo inaccessibili, finalmente sono visitabili. Tra i tesori ci sono la cosiddetta città dipinta e il grande mosaico, cioè che è una gigantesca rappresentazione di una città marittima romana vista quasi dall'alto, con edifici, templi e anche strutture urbane. Il complesso era stato scoperto decenni fa, ma ora una parte viene aperta per la prima volta al pubblico dopo gli interventi di restauro.
1: Bello, che meraviglia.
0: 2000 anni prima di Google Maps c'era chi già aveva pensato, no? Facciamo vedere tutto dall'alto. Una sorta di Google Map mosaico, bellissimo, veramente.
1: Bello.
0: Dai. Ragazzi, dai, compallateci delle vostre scoperte.
1: Sì,
0: visto le tante cose scoperte in queste ore.
1: A questo numero 347 490 0042.

0: con la canzone di Dua Lipa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai, buon venerdì a tutti ragazzi, vi sentiamo, torniamo a sentire le vostre storie,
1: certo.
0: Come inizia questo venerdì, volete commentare un fatto d'attualità, volete insomma raccontarci invece della vostra attualità, mm-hmm. C'è solo un numero, questo
1: 347 490 0042.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno.
1: Ciao.
2: Mattinieri, viva il venerdì, viva Alfonso dalla provincia di Napoli.
1: Mi sa che non lavora nel weekend Alfonso.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Sempre Claudio di Augusta presente, animo.
0: Dai, Claudio, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Cosimo da Bitonto.
1: Ciao Cosimo.
3: Tutto spazzatore già operativo. Ore 4:30 di mattina.
0: Dai Cosimo.
3: Volevo salutare mio nipote Pasquale, conduttore di autobus.
0: Allora conducente,
3: animo,
0: forse.
3: Animo, infatti. Buona giornata. Animo.
0: Forse è meglio conducente, ma va bene lo stesso, sottigliezze, vai, pronto.
3: Sì. Mattinieri, buongiorno.
1: Ciao. Senti,
3: buongiorno Max, Costantino dal Cilento.
1: Ciao,
3: autotrasportatore.
0: Oh, bene.
3: Un
0: che
3: saluto
0: fai?
3: A tutti i miei colleghi, siamo in piena campagna pomodori 2026.
0: Ah.
3: Un saluto a tutto e animo.
0: E quello deve essere stato il pomodoro, che il ragù.
1: Perché te lo metto il pomodorino piccolino, te lo metto in terra e non lo taglio. Forse
0: no,
1: è quello che ti è rimasto sullo stomaco.
0: Mi ha fatto male, ma non sono l'unico che ha mangiato pesante.
4: Ciao Max, ciao Laletti, buongiorno mattinieri. Io sono Pietro da Cuneo. A proposito di mangiare pesante,
0: ieri sera
4: ho mangiato purea di patate con cotechino e adesso sono lì che girano, vanno su e giù.
1: Allora, vabbè, il cotechino è sì, ci sta che può essere pesante.
0: Buono, ragazzi. No, ma il guaio è che quando superi una certa età, no? Cioè, ma già dopo i 45, insomma, certe cose di sera a ridosso dell'andare a dormire, poi insomma, è sbagliato perché la digestione è molto più lenta, poi con l'avanzare dell'età, sai, com'è che si chiama? Il piloro non è più lo stesso.
1: Il cervello tuo non è più lo stesso.
0: Il piloro è praticamente, chiamiamolo la valvola dello stomaco.
1: Sì.
0: Quindi come i tichini, te si ripropone tutto. Capito? E allora vai di antiacido, quelle robe lì, ma poi insomma non dormi più praticamente. Quindi un saluto a te, buongiorno.
5: Kiss kiss a tutti, Mario da Napoli. Per quanto riguarda la signora di Bergamo, tranquilla, non è solo lì, a Napoli ne hanno fatto tre in prossimità dell'aeroporto,
0: le rotonde,
5: e le hanno sbagliate tutte e tre, che addirittura le hanno chiuse a metà. Quindi di che parliamo?
0: È vero, me le ricordo.
5: Ciao a tutti da Mario, Napoli.
0: Ciao Mario. Le rotonde sbagliate da Bergamo a Napoli, come avete sentito.
1: Sì.
0: È pronto.
6: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao
6: Fabio da Biella. Magari le vacanze, magari le ferie. Purtroppo in questo periodo si lavora sempre, anche il sabato e la domenica. Io faccio l'autista, di notte in questo momento sto facendo la consegna del pane.
0: Forza.
6: Un abbraccio ragazzi, è sempre in gamba. Ciao.
1: Grazie. Un abbraccio.
0: Beh, prima o poi toccheranno anche a te però le ferie, dai.
1: Sì.
0: Pronto.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Leti, buongiorno Max.
0: Oh, tiriamoci su, dai.
7: Sono Luciana dalla provincia di Chieti e mi accingo ad andare a lavorare, però oggi con una felicità in più.
0: Si sente proprio.
7: Mia figlia ha finito gli esami ieri.
0: Bene.
7: E quindi presto la laurea in ingegneria.
0: Oh, dai, bella soddisfazione di una mamma, un po' più di entusiasmo però. Beh, dai,
1: un po' sonnata, dai.
0: Il solito, no, perché oddio, sembrava stesse per darci una brutta notizia, ma invece era bella. Oh, ci sono le gemelle, la lì.
8: Finalmente, ultimo giorno lavorativo della settimana. Un bacio dalle gemelle diverse da Melfi, provincia di Potenza.
0: Pure le gemelle, che
1: sì.
0: Cosa vuoi di più stamattina? Allora, dai, vi sentiamo ancora tra poco, storie da mattinieri, perché la prima ora è particolarmente dedicata alle vostre storie, ai vostri messaggi. Tra poco scopriamo anche i segni zodiacali più fortunati del giorno. Intanto, Welo, Alvaro Soler, Roy Paci, canzone nuova, Il Sole.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

0: mia, ragazzi, quanto entusiasmo stamattina. Buongiorno, buon venerdì mattina. Le 5.45, era assoluta diretta, sì, con Max Poli
1: e la Lizzy.
0: Noi siamo i mattinieri di Radio Kiss Kiss, noi e voi insieme ci raccontiamo un po' di cose. Ecco, in apertura vi abbiamo chiesto un po' come va stamattina, che prevede questo fine settimana, ci avete progetti, avete delle cose belle da fare, perché si servono sempre, no, gli obiettivi, non solo a lungo termine ma anche quelli a breve termine.
1: Sì, vero.
0: Allora, prima ho parlato di mal di stomaco, c'è chi ci dice:
1: vai.
2: Scusami se ti correggo, ma Piloro è l'uscita dello stomaco, quella che intendi tu l'ingresso, la valvola si chiama cardias.
0: Mi fido di te. Ciao Roberto, mi fido
1: cardias.
0: Di te. Ma comunque il problema di quando appunto uno è avanti negli anni, lo stomaco non regge più come prima, no? Non puoi mangiare. Cioè, io ricordo, ragazzi, che tornavo dalle serate in discoteca e mi fermavo a mangiare le peggiori cose di notte e poi andavo a dormire.
1: Io ricordo a 20 anni e mangiavo mezzo chilo di pasta da sola.
0: No, dico, se ora, però vabbè, prima di dormire alle 5 del mattino ti fermavi alla cornetteria, croissanteria, ti mangiavi delle cose con la crema, o peggio ancora trovavi
1: lo zozzone
0: per strada, cioè, che ti faceva dei panini, allora, luridi, o quello,
1: però,
0: il upereo mousse, quindi proprio,
1: vorrei dire una cosa,
0: e dormivi una favola.
1: Però il termine zozzone non perché era sporco, no, perché all'interno del panino tu avevi praticamente tutti gli ingredienti, e tu facevi questo e quindi riempivi sto panino, oltre che con la carne, quello che è, con 3000 cose, schifezze proprio.
0: Ora, Piloro non Piloro, cioè a quell'età veramente digerisci anche il ferro.
1: Certo. Io comunque continuo a digerire sassi pure, però.
0: No, altra cosa che facevo secondo me con leggerezza, sono, sì, un ex nuotatore, istruttore dopo, cioè uscivo dalla piscina con i capelli bagnati in qualunque stagione.
1: Non ti viene la cervicale.
0: Cioè, ora praticamente pago lo scotto pesantissimo che un po' d'acqua mi si blocca il collo, insomma, vedi, alle volte.
1: Che cerottino che sei diventato.
0: Vabbè, sono diventato un cerottino, si dice così, va bene. Ma
1: sì,
0: credo che siano comuni a molti ascoltatori queste cose, le cavolate che fai quando sei ragazzo. Va bene, dai, tra poco scopriamo i segni più fortunati di oggi e non solo, poi
1: anche
0: c'è
1: il calendario.
0: Il calendario nei mattinieri.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: la canzone di Giorgia su Radio Kiss Kiss di Mattinieri.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: È il momento dell'oroscopo con i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, venerdì 11 settembre. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Terza posizione.
2: Per quale segno? Per il segno dei Gemelli. Una splendida ventata di novità porterà ottimismo e sbloccherà finalmente una questione burocratica o legale che era ferma da mesi. Le comunicazioni saranno favorite, rendendo questo il momento ideale per chiarire ogni malinteso.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno del Cancro. I pianeti stimoleranno la vostra creatività e vi regaleranno un'armonia di coppia che non provavate da molto tempo. Seguite l'istinto nelle scelte importanti, perché il vostro sesto senso oggi sarà semplicemente infallibile.
0: E al primo posto, il segno più fortunato di oggi è?
2: Il Capricorno. Un eccellente recupero psicofisico vi permetterà di superare con totale disinvoltura un ostacolo che sembrava insormontabile. La vostra determinazione verrà finalmente notata e premiata da chi conterà davvero.
0: Pensavo allo scatto di disinvolto. E via. Allora, facciamo un riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei Gemelli, in seconda posizione il segno del Cancro, in prima posizione il segno del Capricorno.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Allora, venerdì 11 di settembre, la data già ci dice tanto, l'11 di settembre, ma ci arriviamo. Allora, iniziamo a scoprire cosa?
2: Dai santi del giorno. Allora, aspetta, sono tanti. Allora, santi Proto e Giacinto Martiri.
0: Te lo immagino, si chiama. Oh, Proto, vieni qua, Proto. Proprio Proto a te cercavo.
2: Poi c'è... Andiamo avanti. Beato Ludovico.
0: Beato lui.
2: San Diomede e Santi Matteo e Gusmeo. Quanto mi piace il nome Gusmeo a me.
0: Oh, Gusmeo! Dove vai con Proto? Proto 2-2 cercavo.
2: Posso fare. Passiamo
0: Che testo i nomi.
2: Sì, sì. Passiamo agli eventi del giorno. Appunto, 25 anni fa, gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti. Quattro aerei vengono dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, due colpiscono le Torri Gemelle e del World Trade Center, uno il Pentagono e il quarto precipita in Pennsylvania. Una giornata che cambia profondamente la storia mondiale.
0: Sì, ragazzi, ma che giornata triste veramente. Poi,
2: giornata in questo giorno del 1961 nasceva il WWF. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1945 Franz Beckenbauer.
0: Beckenbauer, mamma mia ragazzi.
2: Una delle leggende del calcio mondiale.
0: Come no, vai.
2: Buon compleanno a Enzo Ghinazzi.
0: Come? Enzo. Ah, ecco.
2: Sono romana, ogni tanto quella è Z.
0: Enzo, non si può sentire Enzo.
2: Lo so, ogni tanto ho capito, ogni tanto parte come a te, ogni tanto può partire un po' di napoletano,
0: buon compleanno a riparti
2: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il cantante italiano compie oggi 71 anni.

0: bello che io mi concentro sempre sulle pronunce in inglese e poi vado a sbagliare quella italiana, capito? Comunque compie
1: Enza Sessa.
0: Compie 86 anni Brian De Palma, regista di Scarface, Kerry e Gli Intoccabili. Concludiamo con la storia.
1: Ma Kerry era il film horror, se ricordo
0: sì,
1: bene.
0: Quella, sì, quella che
1: lo sguardo che uccide, cos'era?
0: No, Kerry era quella del del fuoco.
1: Ah, vabbè.
0: Kerry
1: dava fuoco solo se ti guardava, così.
0: Beh sì, quella è inquietante, io ancora ho paura di quel film, sai.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: vai,
0: concludiamo con la storia della musica. Celebriamo appunto la storia della musica con il compleanno di Moby, musicista, produttore e autore statunitense. Tra le sue hit più famose, Porcelain.
1: Porcelain.

0: stavo immaginando un attimo nei paradisi visti nel film The Beach, bellissima, con Leonardo DiCaprio, dove c'è questa canzone che fa da colonna sonora proprio quando lui approda in questa isola che era segreta, nascosta. C'è un mare meraviglioso.
1: L'acqua è bellissima, vero.
0: E vabbè, continuiamo a restare nella storia della musica adesso, e poi tra poco ci prepariamo anche per una seconda ora dove vi coinvolgiamo ancora di più. Ci sono ancora i fatti d'attualità, gli ultimi aggiornamenti, ma su tutti poi trionfa la musica più bella dal 1977, The Tramps, Disco Inferno.

0: Pumps, Disco Inferno, pronti a ripartire. Sono le 6:01 di questo venerdì 11 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Stamattina la mia voce va in fade out, sfuma.
1: Sì, un pochino.
0: Un po' acciaccato, vabbè, insomma. Allora, buongiorno a tutti, salutiamo anche il nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Ricordate, ogni giorno su Kiss Kiss tra le 5 e le 7 la giornata con noi inizia molto presto con l'attualità. Tra poco ripartiamo proprio da quella, ma poi ci piace conoscere anche un po' della vostra attualità.
1: Sì.
0: Quindi, cosa prevede questa giornata? Preparatevi che c'è l'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri e insomma come va affrontate questo venerdì. Per rispondere esclusivamente tra poco vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: E partiamo dalla musica più bella, Tommaso Paradiso.
2: Mattinieri.

0: Dai, se si può, controlla, c'è l'entusiasmo.
1: C'è,
2: buongiorno
1: c'è.
2: Mattinieri!
1: Senti un po'. No, non è mai troppo, dai.
0: Buongiorno ragazzi, allora poi vabbè c'è chi si lascia prendere da insomma esternazioni, ma ci arriviamo tra poco perché tra poco c'è la raffica, ci sì. Raccontate un po' qual è il vostro stato d'animo, come inizia questo venerdì 11 di settembre, è una data che purtroppo ci ricorda l'anno 2001 quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, insomma ci fu l'attacco di Al-Qaeda verso gli Stati Uniti e quindi sono 25 anni oggi, ieri celebrazioni, anche oggi saranno celebrazioni negli Stati Uniti ma non solo, in tutto il mondo, per ricordare soprattutto le vittime. Tra il 1977, mamma mia, cioè
1: sì.
0: Non so se molti di voi, magari c'è qualcuno che non era nato nel 2001 all'ascolto, però cosa ricordate di quel periodo, di quando successe quell'attentato in particolar modo alle Torri Gemelle, no? Perché poi ci fu l'aereo che cadde verso il Pentagono, l'altro aereo che fu fermato dalle persone all'interno del volo che sentirono delle altre notizie e quindi decisero di fermare i terroristi, l'aereo cadde su un prato e morirono tutti appunto lì nel volo. Però insomma molti ricordano, ero in quel momento, perché qui in Italia era pomeriggio, no? Quindi
1: sì, sì, io mi ricordo, lavoravo per una società
0: quindi
1: italiana.
0: Era lavoro, insomma si fermò, lavoro, si fermò sì. Il mondo, insomma
1: sì, sì.
0: E tornerà a fermarsi in alcune città americane proprio per ricordarsi, per ricordare le vittime. E poi intanto ieri Trump ha parlato e ha detto fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 ad ogni americano. C'è stato un vero e proprio Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione, fa questa promessa che insomma sembra, appare difficile da realizzare, che si parla di miliardi di dollari per fare una cosa di questo tipo. Poi veniamo ai fatti di casa nostra, perché ieri in discussione al Senato la legge elettorale, rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro, preferenze pure vere e proprie, no? Cioè che potevi sì. Scegliere chiunque, poi il muro alzato dagli alleati del centrodestra si ricompattano dopo e viene bocciato al Senato il subemendamento a firma Dem e da qui la protesta delle opposizioni. In pratica poi viene approvata la parte delle preferenze che è frutto di un compromesso delle forze di maggioranza, perché alla fine resta la lista bloccata con i capilista bloccati, però ci possono essere tre preferenze mentre prima era preferenze pure, quindi sappiamo bene che Fratelli d'Italia avrebbe voluto votare con i Dem perché è da sempre per le preferenze pure, ma alla fine stare in coalizione vuol dire anche fare dei compromessi,
1: certo,
0: dicono, sto citando loro, e quindi è andata così tra le proteste e le opposizioni che hanno detto che insomma che la Meloni è incoerente. Poi resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, però, che ora avvierà altri accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Dicono gli inquirenti, si scrivevano tutti i giorni, però ci sono praticamente
1: dei buchi nelle chat.
0: Come mai qui è scomparso all'improvviso drasticamente?
1: Non so una risposta.
0: C'era un discorso che è stato interrotto, e quindi qualcosa si tratterebbe di conversazioni, secondo le indagini, cancellate, intercorse tra i due prima e dopo l'attentato, quindi si indaga anche su questo. Ieri la Banca Centrale Europea, contro il caro energia, ha deciso di aumentare di 0,25 punti percentuali i tassi di interessi, parliamo da Banca Europea, ripetiamo. E questo che cosa vuol dire? Che la mossa largamente attesa dagli investitori ha come obiettivo il contrastare, no, l'incremento dell'inflazione dovuta al rincaro dei prodotti energetici. Ma riguardo chi, va bene per chi è creditore, ma chi è debitore deve pagare di più, no? Sugli interessi riguardo a un finanziamento o un mutuo. Secondo le associazioni dei consumatori, i mutui costeranno in media 25 euro in più al mese. E poi tanto sport, il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee, la squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1 con le reti di Baturina, Dubicas, Diao e Perrone, Maximovic invece accorcia per il team di De Michelis, dunque per il Lipsia. La Roma pareggia 1-1 a Istanbul con i gol di Cristante, il Fenerbahce la raggiunge, appunto finisce in pareggio. Intanto a Napoli il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, poi si parte finalmente la partita inaugurale dei campionati di europei di pallavolo maschile, l'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro dello Sport Abodi, finisce con la vittoria dell'Italia per 3-7-0. Contenta?
1: Contentissima.
0: Bene, queste notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi tra poco nei mattinieri. C'è che ti vedo strano stavolta.
1: No, sto benissimo.
0: Vabbè, allora facciamo così.
1: Vai.
0: Tra poco vi sentiamo a raffica perché tocca a voi al nostro numero.
1: 347-490-0042.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Forza ragazzi, sì dai.
2: Eh no Max, non mi sta bene.
0: C'è sempre chi dissente. Va bene ragazzi, che mangiate oggi?
3: Carne arrosto, turcinella, saucicce, feta cazzo.
0: Quest'ultimi non tanto mi piacciono. Vabbè, però ognuno c'ha i suoi gusti.
1: Ah,
0: dai.
1: Sì, a me piace tutto.
0: Ah, ti mangio tutto ragazzi. Sì. Infatti magrolina.
1: Ma mangia.
0: Vabbè, pronto.
4: Ciao Max, ho le di Reggio Emilia. Max, volevo dire che giorno d'oggi l'elettricista è una divinità. Devi veramente pregarlo, riempirlo di soldi purché venga a sistemarti un lavoro. Quindi
0: perché prima parlavamo della scoperta del tempio dei fulmini, sì. No? Dice ancora oggi, insomma, era un tempio per le divinità, oggi divinità sono gli elettricisti.
5: Buongiorno, kiss. Un saluto. Ciao. Da Pieve Emanuele Milano, in pensione da 5 anni, ma mi devo alzare lo stesso la mattina alle 5:30 per accompagnare mia moglie alla stazione.
6: Ciao Max, ciao Laleti, sono Roberto da Verzuolo. Sicuramente ce la posso fare, ma ho dormito 2 ore. Ieri sera ho fatto l'asta del fantacalcio. È stata molto lunga e combattuta. Gli schizza tutti.
0: Comprato male. Compra male.
1: Io prima o poi proverò a fare questa cosa. Vabbè, che mi diverte.
0: Perché, scusa? Vabbè,
1: non l'ho mai fatta.
0: Pronto.
7: Buongiorno, Marina da Gallarate.
1: Ciao.
7: Direzione a Malpensa. Ma spiegatemi una cosa. Solo io, da quando mi alzo, conto le ore che mi separano di nuovo dal letto.
0: È l'età.
7: Sono stanca, avrei bisogno ancora di ferie.
1: Lo faccio anch'io.
0: Te pareva, vai.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Max.
1: Ciao.
8: Buongiorno Leti, sono Cristina da Novara. E ricollegandomi a quello che avevo detto ieri, in realtà stanotte ho fatto ancora più tardi, perché sono andata a dormire alle 2.
0: Ah.
8: E alle 4 e... 45 mi sono svegliata. Comunque vabbè, dai, come diceva la Leti, si può fare, anche perché la vita è fuori, non è lavoro.
0: Vai.
9: È verissimo Max, mi hai fatto tornare in mente quando anch'io ero ragazzo e con il mio migliore amico tornavamo alle 5 alle 6 di mattina classica uscita notturna, quindi dalla discoteca.
0: Si riusciva a mangiare qualunque cosa e poi riuscivi a dormire, una bellezza.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ciao. Marco, autotrasportatore Bestione 86, siamo qua alla zona dell'Aquila, 15 gradi di luna.
11: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Andrea dalla Spezia, weekend da paura.
0: Perché? Che fai?
11: Sono iniziati i tornei di calcio.
0: Ma sei un papà che accompagna
1: i figli? Papà, certo.
11: buongiorno a tutti i mattinieri. Ernesto. Ciao. Da San Marco Argentano in direzione Catanzaro ci porta i freschi sulla tavola di tutti gli italiani.
0: Bravo.
12: Ciao Max, ciao Laleti.
1: Ciao.
12: Siamo Cira e Salvatore da Reggio Emilia. Stiamo andando a Roma, stiamo venendo da te.
0: Bravo,
12: mettete
0: bravi.
12: La macchinetta del caffè fuoco.
0: Con piacere.
12: Che veniamo a fare colazione da voi.
0: Dai, ci vediamo in zona patio.
12: Quindi facciamo un lungo weekend.
1: Che bello.
12: A Roma con le nostre figlie. È stato un loro regalo di Natale.
0: E lo consumate adesso.
1: Peccato per il tempo.
13: Domani
1: però
13: andremo a fare un ciclo
0: Ha sbagliato. Sì.
14: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
14: Arianna da Venezia. Io non potrò mai dimenticare l'11 settembre 2001.
0: Certo.
14: Io avevo mia figlia piccolina, nata in aprile, e stavamo guardando la Melevisione.
0: Interrotta, come no, ci ricordiamo ragazzi, mamma mia.
15: Buongiorno mattinieri, Gaetano da Formia, vi ascolto tutte le mattine, animo.
0: Grazie, sentiamo Anna al volo.
16: Buongiorno mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max, io sto andando al lavoro come tutte le mattine, a volte capita anche di pomeriggio. E auguro a tutti gli ascoltatori una buona giornata. E buona giornata anche a voi ragazzi.
0: Attenzione, senza base così, la chiusa è della Leti. Vai la Leti.
1: Chiudi.

0: fun.
1: Chi schissa te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Chi schissa te, che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,99 euro.

0: Canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Kiss Kiss. Stiamo per lanciare un appuntamento, ma a proposito del fantacalcio è bene mettere, ecco,
1: Dimmi.
0: Tanti sanno fare l'asta del fantacalcio.
1: Io non l'ho mai fatta, però vedo che è molto divertente. Io parte dal presupposto che il calcio per me siamo due mondi opposti. Però
0: ci sono degli effetti collaterali.
1: Magari è un momento di aggregazione. No, ma è un momento di aggregazione,
0: sì,
1: sai,
0: per certi in altro modo anche.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti. Stanotte ho fatto le 3. Sono stato con la moglie di uno che è andato a fare il fantacalcio. Animo.
0: Hai capito?
1: Se il silenzio
0: è rischioso,
1: ma non è rischioso, niente è rischioso. Siamo noi che lo vogliamo o meno. Ma nulla è rischioso.
3: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
0: Martina, sei chiacchierina. Che volevi concludere la considerazione?
1: No,
0: è partita
1: basta,
0: la sigla.
1: Non
0: vabbè,
1: parlo più.
0: Niente, ragazzi, è faticata. Allora, lo studio dei mattinieri che cerca conferme o smentite da voi.
1: Sì.
0: Gli studi che prendiamo dagli altri, li analizziamo e cerchiamo di capirne di più. Oggi è venuto fuori lo studio sulla pausa pranzo degli italiani, che si sta restringendo. Secondo una ricerca del Censis, il 97% dei lavoratori fa la pausa pranzo, ma dura in media appena 24 minuti. Mi si è ristretta la pausa pranzo, capito? Il 12% liquida il pranzo in massimo 10 minuti. Oltre un lavoratore su 3, il 36% ci mette dagli 11 ai 20 minuti, soltanto il 3% supera l'ora di pausa pranzo. Eppure c'è un dato che sembra contraddire tutto questo, perché l'86% di chi fa pausa pranzo considera questa pausa importante, no? Per
1: certo,
0: il proprio benessere. Però,
1: ma mi chiedo come fai a mangiare in 11 minuti.
0: No, il problema è che la vogliamo, ma poi per farci cosa di questa pausa pranzo? Perché
1: io quando lavoravo per una società di informatica, io mi prendevo tutta quanta l'ora, mangiavo, poi uscivo fuori, mi rilassavo, un po' di musica, però mi prendevo tutta l'ora. Però è anche vero che chi lavorava direttamente con quell'azienda, perché era una società esterna, non facevano la pausa pranzo perché poi uscivano un'ora prima.
0: Ma mo ci devi raccontare tutta la tua vita, che stavo continuando con lo studio, signor, con calma. Aspetta, l'esempio lo fai tra poco. Però la pausa pranzo, dicevo, non tutti la utilizzano per pranzare. C'è chi va in palestra. C'è chi fa altro tipo di attività, tipo vado a fare un po' di shopping, e c'è anche chi coltiva gli amori clandestini durante la pausa pranzo.
1: Si fa nel fantacalcio, poi non farà nel lavoro di pausa pranzo.
0: Oppure c'è chi, insomma, che tipo di pausa pranzo fate? Deve durare tanto? La usate per altre cose? Perché qua lo studio ci fa capire tante cose interessanti. Vedi, ragazzi, per me la pausa pranzo è un'ora buttata. C'è chi vorrebbe non farla per andare prima a casa. Capito?
1: Però non tutti possono fare una cosa del genere.
0: Ma comunque, dai, siamo curiosi. Sì. La pausa pranzo l'avete, la gestite, la fate mentre viaggiate, mentre siete alla guida, che è pericoloso. Però, insomma, come gestite la pausa pranzo? Vorreste uscire prima e nella pausa pranzo, oppure fate altro che non sia appunto pranzare? Rispondeteci a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Poi dopo le entusiasmanti storie della Leti.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: La pausa pranzo degli italiani, leggevamo che c'è chi la vorrebbe totalmente saltare, chi invece niente, dice oh, io la utilizzo per andare in palestra, chi per fare un incontro clandestino, no, insomma ce lo potete raccontare voi, incontri anche di lavoro si fanno durante la pausa pranzo. Da evitare la pausa pranzo con il capo, ci scrive Alessandro. Allora, intanto poi c'è qualcuno che ci chiede, ma la legge prevede che sia obbligatoria la pausa pranzo? Allora,
1: sì, in Italia c'è la legge stabilisce che quando l'orario giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa. Durata poi e modalità sono normalmente stabilite dal contratto collettivo applicato.
0: In sintesi, la legge tutela il diritto alla pausa, ma se io quella pausa non la voglio perché non posso scegliere di mangiare in 10 minuti e tornarmi a casa prima, questa è la domanda.
1: In alcuni posti di lavoro si può fare, in altri no, perché poi scombussoli un po' tutto quanto.
0: Va bene. Mi sentiamo sulla pausa pranzo, molti in auto.
2: Ragazzi, sono agente di commercio. Ciao. E per via della mia mole di lavoro sono costretto veramente a fare pausa pranzo in auto, a volte mentre guido, perché il susseguirsi di incontri con i clienti non mi dà la possibilità di fermarmi tranquillamente né in un bar, né in un ristorante, né in una bettola, ma di mangiare in auto.
0: Mamma mia, scomodo, però capisco.
3: Buongiorno mattinieri, Pami da Latina. La mia pausa pranzo, il mio tempo, mangio un panino in macchina tra una casa e un'altra, io faccio le pulizie.
0: Hai capito, mamma mia, anche lei non si ferma. Però sono incuriosito anche da un altro dato che leggevamo dei rapporti del Censis.
1: Quale?
0: E che molti utilizzano la pausa pranzo non per pranzare, ma per altro. Cosa fate se c'è qualcuno che sfrutta questa mezz'ora, un'ora di pausa per fare cosa? In tanti scrivono in palestra, non pensavo.
1: Sì, ad esempio, vedi, la mia pausa pranzo dura 1 ora e mezza e la uso per allenarmi. Palestra vicina all'ufficio, doccia velocissima, ma panino e torno al lavoro. È praticamente l'unico momento della giornata che riesco a dedicare a me stesso. Luca
0: Alessandra
1: da Roma
0: ammette che ha conosciuto l'attuale compagno durante la pausa pranzo. Ha scritto un messaggio lunghissimo, lo sto parafrasando. In pratica erano tutti e due fidanzati, ma poi appunto sono diventati amanti e poi
1: io
0: si sono fidanzati dopo.
1: Il mio ex marito, mai più, non rifarò mai più lo stesso errore.
0: In pausa pranzo?
1: No, mai colleghi di lavoro, mai persone che stanno al lavoro.
4: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
4: La pausa pranzo si fa tutta. Anzi, io alcune volte me ne faccio anche più di un'ora.
0: Anche più di un'ora, capito?
1: Però, vedi, se puoi.
0: Però sono d'accordo, perché se c'è chi fa la pausa pranzo che fa tutto, antipasto, primo, secondo,
1: certo,
0: bicchierino
1: dolce,
0: di vino,
1: l'amaro.
0: Però certo. Poi non ti viene così, c'è qua a Roma, c'è gagna proprio, vabbè. Canzone nuova, Karol G, Bruno Mars, si intitola Stelle, poi vi sentiamo ancora.

0: Till, canzone Carol G, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, la pausa pranzo. Leggevo dalle statistiche, molti lavoratori utilizzano questa pausa che va gestita ovviamente per staccare anche dai terminali, da sì, appunto da no, lavoro stancate, ma molti vanno in palestra. Ci sono poi quelli che fanno la spesa, chi va dal parrucchiere spesso e volentieri.
1: Cioè, in un'ora penso l'uomo, però, perché in un'ora la donna non potrà. In piega, magari.
0: Magari. Però ero colpito da Simona da Torino che scrive: ragazzi, alla pausa pranzo vado quasi sempre a fare la spesa, anche perché uso i buoni pasto che mi danno per la pausa pranzo proprio per la spesa.
1: Vabbè, però non puoi comprare fresco, sennò dove lo metti? Se non hai un frigorifero?
0: Evidentemente c'è anche il tempo di andare a casa a posare tutto. Probabilmente, lo so. Dai, come utilizzate la pausa pranzo? Per pranzare, giustamente, sì, o per altro? E insomma, devo dire, io lo sapevo che spuntava il messaggio sul tradimento. Qualche mese, diciamo che per qualche mese la mia pausa pranzo non serviva esattamente per mangiare. Lui lavorava 10 minuti, ci incontravamo, non entro nei dettagli perché oggi sono sposata, Marcella da Firenze, però aveva una storia parallela coltivata durante la pausa pranzo. Ne parliamo ancora tra poco.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
2: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
2: Suona solo su Radio.

0: Mi scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno a tutti, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, Max Poli,
1: la Leti.
0: L'attualità è la nostra missione,
1: sì.
0: Detto così, vabbè, beh, che ci avete detto d'attuale? No, leggevamo del rapporto del Censis, gli italiani e la pausa pranzo, molti la usano non per fare appunto per mangiare, ma molti per fare altre cose, dalla palestra alla spesa, degli incontri di lavoro durante la pausa
1: al
0: pranzo,
1: al tradimento anche,
0: e anche incontri clandestini, sì. Mettiamoli così, insomma, oppure incontri d'amore semplicemente, non clandestini, cioè, però sfrutto quella pausa pranzo per altro. E poi leggevamo anche altri dati interessanti, ma con chi la fate la pausa pranzo? Anche questo è un aspetto interessante, con i colleghi, con il capo e i colleghi, da soli, c'è di tutto, vai.
2: Io sono una collaboratrice scolastica e in pratica la nostra pausa pranzo non esiste, perché noi mangiamo tra una necessità e l'altra dei ragazzi e dei bambini.
3: Io sarei per non fare la pausa pranzo di quella mezz'ora che mi tocca e uscire prima. Senza sicuramente, senza se e senza ma.
4: Io sono un veterinario doppio lavoro, lavorando all'ASP, superate le 8 ore hai da fare una pausa di mezz'ora obbligatoria, quindi timbrare l'uscita e rientrare dopo mezz'ora. Come libero professionista posso anche morire, nel senso che non posso anche non mangiare, non bere, non fare la pipì per giorni.
5: Sto ascoltando che molte pause pranzo sono letteralmente saltate o fugaci. Io dico solo una cosa: la pausa pranzo come la colazione è santa e non si tocca, tanto poi alla fine moriremo tutti.
6: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati i mattinieri.
7: Animo, animo.

0: Buongiorno ragazzi! La Letti, dopo facciamo pausa a pranzo insieme?
1: No.
0: Perché no?
1: Ma posso scegliere? No.
0: No,
1: già ti sopporto quasi H24, per favore.
0: Ma che gentile che sei. No, e leggevamo di questi dati, sì. Ragazzi, la pausa pranzo resta una pausa che viene declinata in diversi modi. Dice, vabbè, per mangiare? No.
1: No.
0: Quello che si dovrebbe fare la pausa pranzo è mangiare, appunto. E poi qualcuno dice, Max, ma si dice pranzo, come stai dicendo tu, sì, l'indizione non è pranzo, ma pranzo. Però, insomma... di solito quando una consonante, la consonante Z, è preceduta dalla N, vuole la Z aspro sorda. Però in pranzo si dice pranzo, non pranzo. Però se volete dico pranzo, se preferite. No, dico, tocca a te, Laleti, quanti messaggi di testo?
1: Allora, ne ho diversi, diciamo che tutti hanno lo stesso fine, perché tutti usano la pausa pranzo per dormire. Comunque te ne leggo alcuni.
0: Per dormire?
1: Sì. Ho un'ora di pausa pranzo, mangio veloce e faccio un pisolino in macchina, Gaston da Milano. Poi quando faccio il turno dalle 8 alle 20 ho 2 ore di pausa pranzo, vado a casa a fare una pennichella visto che lavoro a 200 metri.
0: Ma poi non arrivate
1: Domenico da
0: Tarvisio. Più intontiti dopo.
1: Poi uso pausa pranzo per mangiare 10 minuti e il resto dormo in macchina circa 3/4 d'ora. Giuseppe, vedi? Molti la usano proprio per dormire.
0: Allora, viene il sogno post prandiale a molti, cioè dopo che hai mangiato ti viene proprio quella cosa, oddio, non ti viene mai che te tengono, ya faccio sta sveglio, proprio ti viene inevitabile.
1: Anche Franco dorme, anche Chris dorme.
0: Mamma mia, no, per dire, sai, consigliami in questo caso però il sonno polifasico, cioè non superare i 20 minuti.
1: Certo.
0: Perché se no vai nella fase troppo lunga e lì ti fa tornare al lavoro più intontito.
1: Però
0: mi interessa molto. Volevo chiudere con un ultimo messaggio,
1: vai.
0: Che sono in tanti che ci raccontano, sì, la loro pausa pranzo. Pronto?
2: La pausa pranzo a noi in ufficio all'università è spostarsi tutti quanti nella stanza di un'altra collega e mangiare insieme con lei. Abbiamo 20 minuti per farlo. Un bacione a tutti.
0: È tutto di nascosto con i colleghi, come diceva, sembrava.
1: Ma con una collega, io ho sentito un femminile con una collega.
0: È bello, dai, vabbè ragazzi.
1: Sì.
0: La pausa a pranzo con la schiscetta funziona sempre. La faccio...
1: No, io avevo la mensa, molti hanno la mensa ancora.
0: Vabbè, molti. Poi c'è chi la fa nel camion, sì, mentre viaggia,
1: certo.
0: Chi va in giro. Allora, è veramente tutto. Arrivano Pippo e Adriana, grazie alla regia.
1: Andrea Cimmino.
0: Con i mattinieri torniamo in onda lunedì, domenica però ci risentiamo su Kiss Kiss con Cartoline d'Italia dalle 9:30. Soft Cell, Mark Almond, Tainted Love, canzone molto da disco pub.
1: Sì.

0: Mark Almond ebbe moltissimo successo negli anni 80 e nell'81 incisero questo disco che è diventata una pietra miliare della famosa British Invasion intitolata Tainted Love.
1: Bello questo History Kiss dall'81, sono le 6:57, pronti a collegarci subito con la nostra redazione. C'è Antonio Mercurio per tutte le news, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, oggi a New York la commemorazione a Ground Zero con la lettura dei nomi delle 2977 vittime. Non sono previsti discorsi politici, alla cerimonia parteciperà il vicepresidente Vance, mentre Donald Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono. La ricorrenza arriva l'indomani della convention repubblicana di Dallas, in vista delle elezioni di metà mandato, e di fronte ai sondaggi sfavorevoli Trump ha chiamato gli elettori alla mobilitazione e promesso $5,000 ad ogni americano adulto se il suo partito riuscirà a conservare il controllo di entrambe le camere. Ucraina, nuovi attacchi incrociati con la Russia. A Kiev, due persone rimaste ferite in un incendio divampato in un palazzo di 9 piani. Droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili a Saratov senza provocare vittime. Sale invece a 7 morti, oltre 70 feriti il bilancio del bombardamento russo contro un centro commerciale di Pavlorad. Economia, la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di un quarto di punto, quelli sui depositi passa dal 2,25 al 2,50%. La decisione, spiega la Presidente Lagarde, serve a contrastare l'inflazione alimentata dal rincaro dell'energia e per il 2026 la BCE prevede un'inflazione al 3% e una crescita dello 0,9%. In Italia, via libera del Senato all'emendamento della maggioranza sulla legge elettorale che reintroduce le preferenze e mantiene i capilista bloccati. Respinte le proposte delle opposizioni, resta al 42%. La soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo passerà alla Camera. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino a giovedì prossimo il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio, in attesa di provvedimenti selettivi per famiglie meno abbienti ed alcune categorie d'impresa. La cronaca, è morta dopo 4 giorni di agonia Denise Garofalo, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia contro l'Ndrangheta, uccisa nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco. Domenica Denise si era lanciata da una finestra da Riccia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre al momento del delitto. Oggi l'autopsia. La procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio. Il maltempo al nord e al centro, ci sono 2 vittime alla Tisana, in provincia di Udine, un 83enne morto annegata nella propria auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato. A Sinalunga, nel Senese, un'altra anziana è stata colpita mortalmente dalla scheggia di una finestra infranta durante una tromba d'aria. Lo sport, calcio, Champions League, notte da sogno per il Como che all'esordio in Europa vince 4-1 con i tedeschi dell'Ipsia, Baturina, Duvikas, Diao e Perrone, i marcatori della squadra lariana. Coglie invece un prezioso pareggio la Roma, Istanbul con il Fenerbahce 1-1 a segno Cristante. Pallavolo, pioggia e vento non fermano l'Italia, buona la prima all'Europeo dei ragazzi di Fefe De Giorgi che nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito a Napoli battono la Svezia 3-0. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti. Thank you.

0: che è una delle squadre più ricche del nostro paese, che sta portando, è ricca ma è anche rocca, un po' ricca e un po' rocca,
1: che sta portando risultati,
0: porta risultati molto
1: assolutamente
0: seri.
1: Dai, sì, che sì, si parte, buongiorno.

0: Ecco, io vorrei essere come il mondo in questo momento, pesare meno. Dice che se ci ascolta il mondo pesa meno, vorrei pesare meno anch'io. Però quest'anno posso dire una cosa, un risultato piccolissimo l'ho raggiunto.
1: Qual è? Qual
0: voglio
1: è?
0: Festeggiare. Sono tornato dalle vacanze, cioè l'ultima volta con il mio personal trainer mi ero pesato il 27 di luglio.
1: Ok.
0: Sono tornato dalle vacanze, mi sono pesato l'altro ieri mattina che era il 9-8, cos'era l'altro ieri?
1: L'altro ieri?
2: Era
1: sì.
2: 9.
1: Il 9. No, se oggi è 11, l'altro ieri 9. Sì.
0: E pesavo 1,2 kg in meno del 27 di luglio, cioè
1: a
0: ho
1: colpi
0: fatto
1: di brioche, cornetti, pizza, paluzzi,
0: però ho camminato tanto, ho fatto tutte le vacanze perdendo 1,2 kg. È la prima volta, in genere sono tornato con 3-4 kg in più dopo le vacanze.
1: Facciamo un applauso.
0: Grazie ragazzi, grazie
1: al
0: mille.
1: Signor Pelò.
0: Questo non
1: veramente
0: vuol dire che io sia magro, ma vuol dire che durante le vacanze ho fatto il bravo. Sì, qualche brioche, qualche colazione eccessiva, però poi durante il giorno, soprattutto alla sera, ho mangiato.
1: Ma tu magro, non ci piaci.
0: Lo so, a Diana piace la carne.
1: La carne ti sta
0: carne
1: bene, cioè
0: esatto,
1: stai bene come sei.
0: Va bene.
1: Allora, siamo pronti pure per accompagnarvi, no? Durante il vostro tragitto casa-scuola, perché di volta in volta riapriranno tutte le scuole in Italia. Siamo partiti con il 7 settembre, la provincia autonoma di Bolzano, anche insomma in generale in Emilia-Romagna le scuole primarie hanno aperto prima, e poi diciamo l'inizio della scuola si concluderà il 16 di settembre. Abruzzo e Basilicata si aggiungeranno insomma a tutta la lista delle scuole che riapriranno in varie città.
0: Quindi,
1: e regioni d'Italia.
0: Quando ci sono, diciamo, gli ascoltatori che quando ci sono quelli che vanno a scuola, noi aumentiamo anche con gli ascoltatori.
1: Secondo me sì.
0: Sono quelli,
1: certo,
0: che accompagnano i figli a scuola e che in macchina ci ascoltano.
1: In macchina,
0: grazie,
1: ci ascoltano. Però resta un punto cruciale nella vita dei genitori, Pippo,
0: sì,
1: che è il caro scuola. I libri costano sempre di più.
0: Caro scuola, ti iscrivo.
1: Quest'anno l'ho verificato anch'io, perché alle primarie i libri non li paghi.
0: Sì.
1: Sono diciamo gratuiti per
0: gratuiti,
1: tutti,
0: sì, per
1: indipendentemente
0: le famiglie,
1: dalle fasce.
0: Per le famiglie in difficoltà come la tua.
1: No, indipendentemente, anche per i ricchi, diciamo, i libri non si pagano. Mentre già
0: quindi
1: dalla
0: Adriana, anche che è ricca, non paga i libri.
1: Esatto.
0: Esattamente.
1: No, adesso li pago.
0: Adesso i ricchi
1: come
0: li pagano.
1: Come tutti, adesso
0: anche
1: li pago.
0: Anche i ricchi pagano.
1: Anche pure piano. Pure,
0: esatto.
1: Allora, in prima media, e ve lo posso confermare perché l'altro ieri sono andata a ritirare i libri della prima media, fino a 303 euro.
0: Mamma
1: è la cifra
0: mia
1: esatta che ho speso per i libri di Alessandro.
0: Ricordiamo che
1: 14
0: tutti i soldi
1: libri
0: spesi dai genitori di Adriana sono stati inutili all'epoca.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Se li avessero risparmiati avrebbero fatto cosa buona e giusta.
1: Adesso me li sono comprati da sola, vediamo di studiare un po' insieme a lui.
0: Esattamente.
1: Quindi 303 euro, classe prima media, classe seconda media fino a 121 euro. Ovviamente poi si utilizzano molti testi della prima media. Classe terza media fino a 136 euro. Per le superiori ovviamente i tetti cambiano in base all'indirizzo di studio, con una tolleranza di sforamento fino al 20%. Quindi diciamo, a questo si aggiunge tutta la cartolibreria, Pippo. Quaderni, quadernoni,
0: cioè,
1: penne,
0: quanto costa
1: astucci
0: uno studente? 1300 euro?
1: 1300 euro, sì.
0: Per andare a scuola, per tornare a scuola?
1: Certo.
0: Mamma mia.
1: Te lo vuoi adottare un figlio?
0: No, tienilo.
1: Perché non te l'adotti?
0: Stai sereno, tienilo.
1: Anziché comprare le scarpe con quella cifra, fai un'opera di bene.
0: Con
1: compri
0: quella cifra lì mi compro un paio di scarpe. Piuttosto
1: appunto
0: che pensare di dare i soldi a tuo figlio.
1: Mamma mia, è moscio, vorrei dire di tutto.
3: Beh, no, una bellissima persona.
1: Esatto.
0: Ma quindi, chi se ne frega?
1: Quindi, poi, senza considerare Pippo, lo zaino, tu lo sai, forse tu non sei ancora, non sei

0: aggiornato rispetto alle mode
1: quanto
0: attuali.
1: Quanto costa lo zaino? Qual è quello che si
0: adesso
1: porta?
0: Adesso c'è uno zaino che si porta, non posso fare ovviamente
1: ma
0: menzioni
1: di brand.
0: Ma una marca
1: o un nome di un personaggio?
0: No, è una marca, dopo ti faccio capire qual è. E costa sui 200 euro più o meno.
1: Le tue
0: e
1: figlie
0: ragazzi...
1: hanno voluto quello zaino, Pica?
0: Anche le tue?
2: Assolutamente sì. Assolutamente la grande sì.
1: Ma
2: grande
1: hai comprato il pezzotto o quello originale?
2: Quello originale.
0: No, il pezzotto lo riconoscono i bambini. Io ce ne ho uno.
1: Adriana compra il pezzotto.
0: Io ce ne ho uno e ovviamente l'immagine non gli piaceva più perché era demodé dopo 2 anni e ho dovuto comprargliene un altro.
1: Ah, vedi.
0: Vabbè, comunque. Bene. Gli zaini costa un po' tutto e noi siamo solidali ovviamente con i genitori, per cui se hai genitore, hai dei figli, vi chiediamo subito quanto vi è costato il rientro a scuola.
1: Ammesso che siate già tornati a scuola, ma anche se siete genitori che non hanno ancora portato i figli a scuola e non hanno completato le spese, perché vedevo ieri che un sacco di gente acquistava ancora qua, le cartolerie sono piene.
0: Le cartolerie sono piene.
1: Le cartolibrerie si chiamano così. Perché hanno un po' i libri un po' diciamo.
0: Poi c'è tutta la storia delle divise, anche quelle hanno un costo, le attività sportive, adesso c'è il reinserimento pure a tutte le attività sportive. Dai,
1: ma non è meglio tenerselo ignorante un figlio così bello, ignorante, ruspa? Vedi Peppino, la madre non ha speso un centesimo ai tempi della scuola e comunque diciamo è un uomo che ha una carriera
0: e
1: occupa un posto di rilievo, cioè è bello, ignorante, ruspante, vanno tenute così le persone.
0: Va bene, e non è detto che questi ragazzi andando a scuola non siano lo stesso ignoranti. Oggi con l'intelligenza artificiale e con tutti gli stratagemmi che abbiamo per evitare l'istruzione, probabilmente dobbiamo augurarci che non sia così.
1: Allora, quanto vi è costata sta scuola? 347 490 0042, mandateci messaggi vocali e se non le avete ancora affrontate le spese, siete pronti a farlo? Fateci sapere, grazie mille.
0: Vi aspettiamo.

0: bella.
1: Bellissima canzone di Alex Baroni, stupenda.
0: Dal 1997 su Radio Kiss Kiss c'è Cambiare.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sole. Bellissima, grandissimo.
1: Da brividi,
0: Alex
1: da brividi.
0: Sempre da brividi, per poi ci ricorda tante emozioni. 1997. Mm-hmm. Adriana, si comprano allora ancora i libri usati?
1: Certo, io non pensavo... abbiamo aperto la parentesi dei libri usati, assolutamente. E... oggi si comprano anche attraverso delle app. Puoi avere la possibilità di scegliere di comprare il libro in questione usato.
0: Mi è venuto in mente quando ai tempi del liceo andavo con i miei compagni di scuola,
1: sì,
0: di scuola andavamo a vendere i libri.
1: A
0: che
1: venderli.
0: Fai oggi? Oggi andiamo a vendere i libri.
1: Esiste ancora questa formula per cui li vendi alle librerie, li comprano e poi li rivendono.
0: Daniele da Siracusa, buongiorno.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Daniele, tu compri libri usati per i tuoi figli, giusto?
2: Esatto, sì, sì. Su un sito appunto di articoli usati ho comprato i libri per i miei figli studenti ancora.
0: Ah, vedi? Mm-hmm. E sono buoni? Sono in buone condizioni?
2: Sì, devo dire sì. Sì, sì, poi c'è la garanzia che comunque puoi tornarli, perciò no.
0: Ah, puoi restituirli qualora non fossero, diciamo, in condizioni discrete. Sì. Ecco, vedi?
1: Ti sei fatto un calcolo più o meno del risparmio che hai ottenuto comprandoli usati?
2: No, per due figli ho poco più di 100 euro probabilmente.
0: Hai speso?
2: Sì, esatto.
0: E quindi hai risparmiato secondo te quanto?
1: Tanto.
2: Ma tanto, tanto. Ho comprato libri anche a 3-4 euro.
0: Eh no, dimmi secondo te la cifra del risparmio, cioè il numero del risparmio proprio.
2: È un 300 euro sicuramente.
0: Hai risparmiato 300 euro, quindi una percentuale del 300%.
1: Conviene. Scusami, Daniele, però non ti abbiamo chiesto i figli che scuola fanno, la scuola media?
2: Uno fa la seconda media, l'ultimo anno del superiore.
1: Ah, ok, ok.
0: Aspetta, quindi... che io con la matematica sono negato.
1: E voi che calcolo stai facendo?
0: Il compitino della maestra.
1: Sì.
0: Se ha speso 100 euro invece di 400,
1: sì,
0: ha risparmiato che percentuale? 300%, detto bene. Allora non sono negato proprio. Vedi. Avevo detto bene. Pica già mi correggeva, no? 100%, no?
1: Vabbè, dai, è un dettaglio. Risparmiato tantissimo e questo vale.
2: Sì, poi comunque il mio figlio si accontenta di uno zaino anche da 30 euro, non per forza dei 200.
0: Vedi, non è come il figlio di Adriana, che invece è un bimbo viziato e quindi vuole quello originale e va pure a controllare se è originale.
1: Beh, oggi non puoi, diciamo...
0: Certo, se tu vedi che tua madre compra una borsa di 8.000 euro, è normale che tu vuoi lo zaino da 220, mi sembra il minimo.
1: Vabbè.
0: Adriana non vuole difendersi.
1: No, no, non voglio parlare perché non posso parlare. Non posso discolparmi, non posso difendere, devo stare solo zitta.
0: Devi stare zitta, appunto.
1: Daniele, scusa, e quindi gli hai comprato lo zaino usato?
2: No, no, no, che zaino usato, no, uno zaino che comunque non...
1: Uno zaino che ha un costo abbordabile, viva Dio.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Va bene.
2: Poi comunque i miei figli sono stati cresciuti più o meno così, non hanno pretese, ecco.
1: Bene, bene, bene, questa è una cosa molto, molto bella, perché oggi, diciamo, riuscire a crescere, al di là dello status sociale, riuscire, diciamo, a crescere dei figli che non hanno tante pretese è un'impresa e quindi ti faccio i complimenti se è così, va bene?
2: Anche perché sono quattro figli, perciò abbiamo dovuto...
1: Allora,
0: aspetta che qui i matematici si stanno sforzando tutti, stanno arrivando tanti messaggi. Allora, Pippo, per piacere, dillo, ha risparmiato il 75%. Sì, su un 100% di 400 euro... se ha risparmiato 300 euro, ha risparmiato il 75%. Ha ragione l'ascoltatrice.
1: Io non mi ci applico proprio.
0: Jean-Louis. Si chiama Jean-Louis. Ciao,
1: okay,
0: Jean-Louis.
1: Ok, ok.
0: Grazie.
1: Daniele, allora hai risparmiato il 75%, ok? Dovevamo lasciare con una notizia certa e giusta.
0: Ciao, grazie, Daniele.
1: Te. Ciao, ciao.
0: Ciao. Però comprare i libri usati ti fa risparmiare il 75%, tanta roba.
1: Assolutamente. E vale sempre la pena comunque farlo, anche perché i testi poi sono in buone condizioni.
0: Assolutamente.
1: Dai, continuiamo a parlarne tra un po'. Number two, Kiss Kiss, My Body Isn't Ready.

0: le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Che bella, Fabri Fibra con Emma, antidroga. Bellissima questa canzone.
1: Bella questa nuova collaborazione, ci piace tantissimo su Radio Kiss Kiss. Però a questo punto vi sorprendiamo perché c'è una
0: uno
1: cosa...
0: scherzo.
1: È uno
0: Adriana,
1: scherzo.
0: Sono tanti gli amici ascoltatori che sono prenotati per fare gli scherzi. Continuate a farlo, continuate a farlo. Anzi, ci mandate il nome della vittima, uh-huh, il vostro numero di telefono e il numero della vittima. Poi vi chiamiamo e facciamo lo scherzo. In questo caso ci ha chiamati un nostro ascoltatore che ha una piccola gastronomia insieme a sua moglie.
1: Uh-huh.
0: Lui è fedelissimo di Radio Kiss Kiss, la moglie va al lavoro molto presto, insomma, per cui non ascolta molto la radio.
1: Cascata.
0: La vittima giusta, insomma, non deve essere una persona che ci ascolta sempre, altrimenti diventa pericoloso, cioè potrebbe riconoscerci immediatamente.
1: Quindi segnalateci la persona alla quale vi piacerebbe fare uno scherzo al 347-490-0042. Sentiamo invece che cosa è successo.
0: Perché ha una che ha la gastronomia, che scherzo fai? Fai che hai mangiato qualcosa e non sei stato bene.
1: Sentiamo,
0: vediamo come
1: sentiamo.
2: Gastronomia?
3: Buongiorno, cercava la signora Giada.
2: Sono io.
3: Buongiorno, salve, sono Falcan. Sono un suo cliente, sono venuto varie volte in questi mesi a comprare la lasagna da lei.
2: Sì? Allora faccio fatica col nome, non riesco a recuperarla.
3: Non si preoccupi. No, io ho un problema, è che non sono stato bene l'ultima volta, è da giorni che accuso un malessere da quando ho mangiato l'ultima lasagna. Io non ho voluto denunciare...
2: Ma quella con la... salsiccia?
3: Sì.
2: Ok. No, stavo facendo mente locale.
3: Signora, le dico che ho cagato anche gli occhi, cioè veramente una cosa...
2: No, stavo facendo mente locale di chi altro poteva averla presa.
3: No, mi fa piacere che a lei venga da ridere, perché insomma...
2: No, mi veniva da ridere per l'espressione, no, chiedo scusa.
3: La mia espressione? Signora, ho cagato anche gli occhi, li ho cagati, non è che c'è poco da ridere.
2: Allora, sto facendo mente locale di chi può averla presa da altri e...
3: No, l'ho presa io e io non sono stato male. Io voglio capire se lei controlla il cibo che mette, le salsicce che mette. Io non voglio denunciarla perché lei è una brava donna, io sono venuto varie volte a comprare, però qui ci sarebbe veramente da esporre, diciamo, una bella denuncia.
2: Allora, facciamo un attimo il punto della situazione.
3: Il punto della situazione è che io adesso la chiamo dal water. Perché sono seduto qua?
2: Sono d'accordo con lei e mi dispiace di quello che
3: può essere
2: successo.
3: E lei se la ride, io le sto dicendo che sto cagando da giorni.
2: Io non sto ridendo, le sto dicendo che mi dispiace per l'inconveniente, però visto e considerato che sicuramente non è stata l'unica persona ad aver acquistato quel particolare prodotto e al momento la sua è l'unica segnalazione
3: solo,
2: che ho
3: mi scusi.
1: Dai!
3: Io sto proprio male, le chiedo scusa, ma sto proprio male.
2: Vabbè, a me, cioè adesso questa situazione pare veramente anche...
3: Un po' paradossale.
2: Un po' ridicola, perché c'è comunque modo, io credo, uno.
3: Ho capito.
2: È l'unica segnalazione che io ho ricevuto al momento, sto facendo mente locale, di capire chi altro ha acquistato lo specifico prodotto.
3: Ho capito, per capire se si è sentito male, ma magari sono suoi amici e non gliel'hanno detto. No, cosa vuole? Voglio capire cosa ci ha messo dentro. Voglio che non mi sento bene, non so cosa fare.
2: Io ci ho messo del ragù e la salsiccia, della besciamel.
3: Forse la besciamel, un attimo, mi scusi. Mamma mia, che dolore. Mi perdoni. Lei le scadenze le ha controllate, i prodotti, tutto.
2: Stiamo andando nel ridicolo, mi sta accusando di cose che veramente sono ridicole. Io so fare il mio lavoro. Se lei ha avuto un problema con il mio prodotto, io non le sto dicendo che non è vero. Io le sto dicendo che la sua è l'unica segnalazione su...
3: Ma io adesso è l'unica, non va bene, cioè devo chiamare altre 10 persone per farle capire che sto male?
2: No, però il problema è che lei sicuramente da allora facciamo anche...
3: Io ne ho mangiato una porzione abbastanza grossa pure.
2: Allora facciamo anche un ragionamento anche di questo tipo.
3: Prego.
2: Lei l'ha acquistata sicuramente almeno all'inizio della settimana scorsa.
3: Ma poi ha pure dei prezzi alti, non è che dei prezzi bassi.
2: No,
3: cioè.
2: Ma i prezzi alti lei può decidere di venire o non venire a seconda dei prezzi.
3: Ho capito, quindi,
2: o no,
3: non è una cosa economica, dice vabbè, hai comprato una cosa da 2 lire,
2: no,
3: e allora si fa male.
2: Lei, ripeto, i prezzi li faccio io secondo il mio mercato e quello è una
3: Ma il suo mercato mi ha fatto venire mal di pancia, che devo fare io?
2: Vuole qualcosa, ha bisogno vuole dei soldi per i danni? Cioè questo stiamo arrivando?
3: No, quali soldi? Voglio stare bene.
2: In
3: salute.
2: Io le sto dicendo che mi
3: Ma come si permette? Lei mi sta offendendo, mi perdoni, mi vuole dei soldi. Ma che mi ha preso per uno sciacallo?
2: E allora io le sto dicendo che comunque innanzitutto sicuramente l'ha acquistata almeno una settimana fa.
3: Sì, ho capito, una settimana fa, è da una settimana che sto male e lei invece di preoccuparsi di che io voglio i soldi, e tra l'altro offendendomi.
2: E ha mangiato solo quello?
3: Ho mangiato solo la sua lasagna, non ho potuto mangiare
2: da
3: più niente.
2: Dalla mia lasagna lei non ha mangiato né prima né
3: ma
2: dopo
3: lei vuole entrare adesso nella
2: per una settimana.
3: Perché appena dopo ho cominciato ad avere i conati, subito dopo. E quindi sto sotto male. E adesso sono ancora in bagno.
2: Detto questo, mi dispiace, ma le ripeto, non è l'unica porzione che io ho venduto.
3: Lei farà la settimana prossima, a breve, una cena per i toscani, giusto?
2: Sì, ma io spero che lei non venga.
3: Ma non vengo io, ma non faccio venire manco i miei amici toscani che si volevano prenotare. Che fa? Vuole ammazzarci tutti?
2: Ma io no. Allora, facciamo una cosa innanzitutto. Vuole ammazzarci tutti. Io questo lavoro lo faccio e ho tutti i permessi per farlo e lavoro con tutte le carte in regola.
3: Ci vuole ammazzare tutti.
2: Non ci vuole ammazzare nessuno. Io lavoro con tutte le carte in regola. Se lei mi sta chiamando per una segnalazione, giustamente.
3: Ma che tu dici? Ma non è così. Ma
2: te stai... Io la accetto la segnalazione.
3: Ma tu sai che non puoi fare.
2: Voglio capire. Cosa vuole arrivare?
3: Allora, voglio arrivare. Se mi fa parlare, allora voglio arrivare, carissima Giada, che tuo marito.
2: Innanzitutto lei è un grandissimo, una brutta persona perché mi chiama col numero privato. Quindi, se avesse almeno la faccia pulita, mi chiamerebbe.
3: E se mi fa finire di parlare, glielo dico.
2: No, non mi fa.
3: Suo marito, Christian Giada, ti ha fatto uno scherzo alla radio. Sei su Radio Kiss Kiss, io sono Pippo Pelo. Buongiorno.
2: Fatta il culo.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: lo scherzo deve ancora finire. Io sto morendo, non ce la faccio più, non riesco a guidare, non riesco a guidare.
1: No, vabbè, ragazzi, ho rischiato di prendere una multa per sentire lo scherzo. Ridevo in faccia ai vigili. Complimenti, bravissimi.
2: Grazie, grazie.
3: Grazie, chi a voi, chi sa anche a tutti quelli che ci hanno mandato messaggi. Per una questione di tempo non si è riusciti ad ascoltarli, ma noi vi leggiamo e vi
2: grazie,
3: ascoltiamo.
2: Grazie per la partecipazione, per l'approvazione. Dopo torniamo a parlare di Caro Scuola, eh?
3: Sì, sì, sì. E intanto però ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it. C'è stato un cambiamento di temperature e anche di tempo. Ovviamente ci aggiornano su tutto. Buongiorno.
4: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su parte del paese. In mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni a carattere irregolare, specie sulle regioni del centro e localmente al sud. Nel pomeriggio instabilità, specialmente al centro-sud, con rovesci sparsi che potranno interessare soprattutto il versante adriatico. Massime in calo tra 23 e 26 al nord, tra 24 e 28 al centro, tra 27 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
5: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Yes, yes. Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Kiss, kiss.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365. Porca vacca, non sul tappeto!
5: Kiss, kiss.
6: Renault.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Kiss, kiss.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
10: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss Kiss.

0: con Magnetic su Radio Kiss Kiss, che nel videoclip mi ricordava un po' quella canzone, come si chiama, quella, quell'artista che faceva Makeba.
1: Jane,
0: esatto, un po' così, che sì, si agitava sul palco. Abbastanza. Allora, bene, abbiamo live, quando è venuta live, sì.
1: Live, lui Sabrina. Ricordava Jane.
0: Sì, Jane, mi è venuta in mente.
1: Allora, Sabrina da Padova, buongiorno, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Sabrina,
2: buongiorno,
0: figli quanti?
2: Come?
0: Quanti figli?
2: Ne ho due, ma una ha 31 anni, quindi ormai
0: è l'altra,
2: autonoma.
0: E l'altra o l'altro?
2: E 15 anni, fa la seconda superiore.
1: Quindi seconda superiore, anche per te quest'anno libri usati, no?
2: Assolutamente, come l'anno scorso abbiamo risparmiato intorno ai 150 euro, quest'anno 8 libri usati, 181 euro.
0: Come si chiama il secondo genito, o la seconda genita, non ho capito se è un maschio o femmina tuo figlio?
2: Sono due femmine, la più grande si chiama Elisa, la più piccola si chiama Emma.
0: Allora Emma è contenta di avere i libri usati o ti fa problemi?
2: No, assolutamente,
0: non
2: è abituata anche alle medie, noi abbiamo utilizzato questo metodo e abbiamo rivenduto poi i nostri delle medie.
0: Quindi tu questi qui di Emma, che hai pagato 8 libri 181 euro, poi li rivenderai? Li rivenderete?
2: Spererei proprio di sì, anche perché c'è tantissima richiesta rispetto a questo, quindi sicuramente l'anno prossimo, anche quelli di prima dell'anno scorso, abbiamo tentato, però alcuni di quelli le servono anche quest'anno, nel triennio sostanzialmente.
0: Adriana ha provato a mettere in vendita i libri che invece legge lei in genere, non li compra nessuno. Non si capisce perché.
1: No, i libri che leggo in genere li tengo, mi piace tenerli.
2: Io devo dire che Emma è una grande lettrice partecipa spesso a firmacopie, ha voluto una libreria enorme in camera per mantenere tutti i libri. È un'appassionata.
0: A quanti anni?
2: A 15 anni,
0: è già una grande lettrice, beh, fantastico.
2: Ma no, ho cominciato molto prima. Io ho tanti libri, leggo anch'io molto, e lei allora, probabilmente è un po' abituata a questa cosa.
0: Che bello,
2: ma guarda,
0: bellissimo.
2: È pazzesco, perché noi entriamo dentro nelle librerie e lei si prende i libri in mano, li sfoglia e li annusa e dice: mamma, senti che profumo che sanno questi libri, e se li porta a casa.
0: Beh,
1: che bella cosa.
0: Rubandoli,
1: che
0: ovviamente,
1: cosa.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Rubandoli, sì.
2: Che bella cosa. Perché
0: tu hai detto sì, li prende, li annusa e se li porta a casa, se dovrà prepagarli un attimo.
2: No, la mamma li paga.
1: Immagino che lo step successivo non menzionato sia stato quello di passare per la cassa,
0: certo.
1: No, però è una cosa molto bella, ci sorprendi. Allora, mi meravigliavo di sorprendermi rispetto a questa cosa che ci ha raccontato, perché oggi con lo smartphone i ragazzi
2: brava.
1: Non hanno più modo né di annoiarsi né di coltivare una passione
2: così bella
1: come quella della lettura, per cui tanti complimenti.
2: I suoi risparmi, oltre alla skincare e queste cose qui che a lei appassionano un sacco. Si compra anche i libri proprio.
0: Beh, fantastica.
1: Figo.
0: Veramente complimenti a te per quello che le hai trasferito, perché è molto bello.
2: Ho fatto un lavoro, insomma, non ottimo, però insomma, dai, ci ho provato.
0: Sei
2: dai.
0: Soddisfatta. Grazie mille.
1: Sabrina, siamo felici di averti tra i nostri ascoltatori. Resta sempre con noi, non ci abbandonare, non ci tradire. Non te ne andare, ok?
2: Ciao, grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie, ciao, chi schissa a te, Sabri, chi schissa a te, buona giornata. Tra poco l'oroscopetro, sono tutti in attesa
1: ti stanno
0: aspettando.
1: Vi sorprenderò tra poco.
0: Ti aspettano al varco.
1: Intanto c'è, bello questo pezzo, da un po' che non lo sentivamo, Mahmood con Soldi.
3: In periferia fa molto caldo, mamma

0: Pippo, pensa al povero figlio di Adriana. Sì. Lui che cosa annusa? Gli smalti della mamma.
1: Non uso smalti?
2: Sì, annusa gli
1: non
2: smalti,
1: uso smalti
2: della mamma.
1: Perché oggi il
2: gli
1: nuovo...
2: Gli smalti e la beauty routine della mamma.
1: Allora
2: annusa,
1: Pippo,
2: le creme.
1: Oggi se vuoi essere alla moda è chic, guarda le mie
2: Adriana,
1: mani.
2: Adriana, quanti soldi hai speso in creme sto mese?
1: No, sto mese è zero.
2: Anche se ti vedo.
1: Però oggi, tra oggi e domani vado a fare un po' di rifornimento skin care.
2: Andiamo all'oroscopetro. Vai. Via.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Ma che ridi?
3: Tu capisci quello che vuoi.
1: Non mi sembra il caso di inserire delle risate su una cosa seria che è l'astrologia.
2: Ma veramente.
1: E che è l'oroscopetro.
2: Allora, che l'astrologia sia una cosa seria, questo lasciamolo giudicare in generale a chi ha apprezza.
1: In altri paesi d'Europa viene considerato la strega di una scienza.
2: Ma che tuo oroscopo sia una cosa seria, ci sono dei seri dubbi.
1: Pippo, allora stanotte abbiamo lavorato in 20.
2: Tutto il team?
1: Sì.
2: Mamma mia, il team oroscopetro, vengono a casa tua?
1: Ah, ma chiedono, vedi come sta sbattuta la gara stamattina. Abbiamo lavorato tutta la notte.
2: La gara sta sbattuta sempre. Vabbè.
1: Allora, per darvi notizie sul segno dello scorpione, da quando abbiamo cominciato la nuova stagione radiofonica stiamo procedendo con ordine. Allora, lo scorpione è sicuramente il segno più misterioso, intenso e intraprendente dello zodiaco.
2: Ecco.
1: E su questo ci siamo. Chi conosce uno scorpione sicuramente saprà che è così.
2: È intenso addirittura?
1: È molto. Lo scorpione è molto passionale. Però questa settimana lo scorpione sta meditando vendetta. Perché se fai qualcosa ad uno scorpione, prima o poi troverà il modo di fartela pagare, anche se finge dimenticanza.
2: Chi c'è che è scorpione qui intorno a noi?
1: Qui vicino?
2: Sì,
1: qui in radio?
2: No, da intorno a noi nessuno del segno.
1: No, qui questa mattina no.
2: No. Peppino è ascendente scorpione.
1: Allora, sul lavoro non vi sfugge nulla, cari scorpioncini, sgamate al volo chi bleffa e avete già pronte 3 mosse d'anticipo per vincere la partita. In amore, soprattutto questa settimana, non volete mezze misure, o è passione totale oppure è un arrivederci immediato. E se qualcuno prova a nascondervi qualcosa, buona fortuna a lui.
2: Bene.
1: Bene. Allora, vediamo, abbiamo parlato di scuola, Pippo.
2: Sì, lo scorpione... c'era un punteggio per lo scorpione, mi pare.
1: Sì,
2: giusto?
1: C'era un punteggio che è...
2: 9.
1: Bravo,
2: letto,
1: Pippo.
2: Sì.
1: Ti permetti?
2: Perché ho la tua, il tuo testo.
1: Hanno
2: qua
1: detto, bravissimo.
2: Adriana lavora su testo, per cui io ho il testo.
1: No, come vedi,
2: qua
1: insomma, imparo. Sono andata molto a braccio, a memoria.
2: Sì.
1: 9 per l'intuito, ma 3 per la voglia di perdonare al primo colpo.
2: Okay.
1: Però volevo andare al fatto che lo scorpione a scuola è strategico. Si prepara per l'interrogazione e va sempre bene, e poi riesce sempre ad accattivarsi le simpatie degli insegnanti. Se sei scorpione, se sei un alunno, se sei un prof, eccetera, eccetera, mandateci i vostri feedback.
4: Ah, per piacere.
2: Allora, il feedback
4: sì.
2: di Peppino è che lui è ascendente scorpione, mentre Adriana è ascendente scroccona, che è, diciamo, una...
1: Sto imparando dalle sorelle di Torino.
2: Dalle sorelle di Torino.
1: E quindi prima o poi ci riuscirò.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: Gli amici del scorpione possono essere felici, mi pare che tu abbia detto delle belle cose per loro, no? Tutto sommato.
1: Sì, tutto sommato ho detto delle verità, belle o brutte che siano.
2: Profondo, eccetera, eccetera.
1: Vendicativo pure.
2: Allora potete ballare, perché tra poco arriva il momento dance del venerdì, non vediamo l'ora, è tornato anche Pica in regia, quindi tutto torna, tutti gli anelli si congiungono e tra poco appunto ci sarà il momento dance del venerdì del nostro programma.
1: Quindi mi raccomando, preparatevi a ballare con noi, intanto torniamo indietro con il nostro History dal 1980, George Benson con la bellissima Give Me the Night.

0: grandissima maestria di George Benson. C'è il funk, c'è l'R&B, c'è il soul, c'è la disco, bellissimo disco. Intanto Give Me The Night di George Benson a chiudere la prima ora del Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.
1: E visto che sono le 7:57, siamo subito pronti a riaggiornare l'attualità. Lo facciamo questa volta con Alessandra Prea, che salutiamo. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. In primo piano i danni e le vittime provocate dal maltempo, soprattutto al centro-nord. Due i morti, una donna di 80 anni in provincia di Udine, alla Tisana, rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato, e un uomo ucciso da una scheggia di vetro di una finestra andata in frantumi per una tromba d'aria a Sinalunga, in provincia di Siena. Disagi e allagamenti in Lombardia, Piemonte, Toscana e Liguria, esondato nel genovese il torrente Lavagna, oltre 40 persone evacuate in Valtellina. Infine a Roma un uomo è rimasto ferito per la caduta di un albero. Si è tolta la vita a 35 anni Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia, diventata uno dei simboli della ribellione all'Andrangheta. Denise aveva la stessa età della madre quando venne assassinata per mano dell'ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise ed esponente di spicco dell'Andrangheta. Oggi è prevista l'autopsia disposta dalla procura di Velletri, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Secondo quanto ricostruito, Denise si sarebbe lanciata dal terzo piano della palazzina in cui viveva ad Ariccia insieme al compagno e al figlio. Gli accertamenti della procura dovranno ora chiarire le circostanze della sua morte. La politica, via libera del Senato all'emendamento della maggioranza sulla legge elettorale. Il provvedimento introduce le preferenze ma mantiene i capilista bloccati. Respinte le proposte delle opposizioni che chiedevano di eliminarli. Resta invece al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Il voto finale a Palazzo Madama è previsto martedì. Successivamente il testo passerà all'esame della Camera. Sul fronte economico, intanto, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana, fino a giovedì prossimo, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. La misura resterà in vigore in attesa dell'introduzione di interventi più selettivi destinati a famiglie meno abbienti e ad alcune categorie di imprese. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, dal 2,25 al 2,50%. La presidente della BCE, Lagarde, ha spiegato che il provvedimento si è reso necessario per contrastare l'aumento dell'inflazione legata al caro energia. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. La commemorazione a Ground Zero prevede la lettura dei nomi delle 2.977 vittime provocate all'attacco alle Torri Gemelle. Alla cerimonia parteciperà il vicepresidente Vance, mentre Donald Trump sarà al Pentagono. Siamo allo sport con il calcio. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigallia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. Pareggia invece 1-1 la Roma ad Istanbul contro il Fenerbahce. Esordio vincente per l'Italvolley ai campionati europei. Sul campo, allestito nel suggestivo scenario di piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri superano la Svezia con un netto 3-0. Con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Adriana, sei pronta a scatenarti con il momento dance del Pippo Pelo Show?
1: Prontissima, oggi ho anche le sneakers, vedi, niente tacchi, super comfy.

0: Potrebbe far andare a gas 100 auto, Adriana, per quello che contiene oggi.
1: Speriamo di no, l'entusiasmo. Ma di dare l'entusiasmo giusto al 347-490-0042, se volete. Potete anche ringraziarci, come sempre, per il momento dance.
0: Prego.

0: gas.
1: Sì.
0: Vai, Adri.
2: Dai, Adri.
1: Oh.
2: La bouche. La bocca di Adriana.
1: E dai.
2: La bouche.
3: È veramente venerdì quando sento il momento dance.
2: Ma che c'è di male?
1: Ciao, kiss kiss a te. No.

0: Wow, tutto il meglio.
1: The summer is magic. Siamo ancora in estate. Fino al 21 di settembre. Dai,
0: no, fino al 18.
1: Fino al 18.
2: Buongiorno ragazzi. Bonetti.
1: E che gas.
2: A gennaio diretto papà.
0: Bravo.
2: Dice il sole, 19 gradi.
0: Vedi? Vedi che la vita splende.
1: La Petrosino,
0: yes.
1: Promagro Nocerino.

0: Bush di Adriano.
1: Dai!
2: No, vabbè, Radio Kiss, ma è una figata! Ma quanto sono vecchia!

0: Ciao.
1: Daniela e Eva da
2: Grazie.
3: Oh, ma tanti auguri per l'inizio della scuola.
2: Grazie ai bimbi di Manerbio. Allora, attenzione, perché dobbiamo dire grazie per ogni venerdì nel Pippo Pelo Show che va in onda dalle 7 alle 9. Noi siamo qui ogni giorno, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9. Il venerdì c'è il momento dance che scatena gli ascoltatori che stamattina sono veramente scatenati.
4: Finalmente il momento dance. Ciao, che schifo.
2: Grazie.
4: Ciao.
2: Grazie mille.
1: Buongiorno,
2: bravo
1: ragazzi,
2: Pica.
1: Vi siete mancati troppo, finalmente. Yuppi.
2: Yuppi, sì.
5: Vai. Pippo Gas!
2: Gas! Sì, Adriana!
5: Tutti.
2: La Bush!
6: Oggi non si lavora la grande, il movimento dance!
7: Pippo is magic! Is magic!
2: Adriana!
7: Movimento dance!
2: La Bush!
4: E mica solo la Bush di Adriana!
3: Dai!
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana!
3: Buongiorno.
8: Bentornati!
2: Buongiorno, grazie.
3: Grazie.
8: Incominciare la mattina con voi così.
2: Sì.
8: Nessun tipo di. Cioè, è un valore inestimabile.
2: Dai!
4: E mica solo la Bush di Adriano.
3: Oh, basta!
2: La
1: vai, Pippo! Vai, Adriana!
2: Allora, ricordiamo che in francese. Sì,
3: buongiorno.
2: La buscia, la bocca, ho detto la bocca di Adriana.
3: Che c'è di capito?
2: Ognuno ha la bocca, pure la bocca di Pippo, cioè abbiamo tutti la bocca.
1: Dai, Pippo, Adriana!
2: Dai!
3: Oh, ma quanti
9: ciao,
3: siete?
9: Pippo, c'è Adriana, io sono in macchina con le mie bambine e si balla prima di andare all'asilo.
2: Che meraviglia! Vai, grazie! Che gas.
4: Ciao Pippo, Adriana! Noi stiamo andando al centro estivo perché qui la scuola inizia il 18.
2: Senti che gas.
4: Un grandissimo saluto da Demi.
1: Alice.
2: Yeah.
1: Francesco.
3: Dai.
1: Ciao.
3: Ma quanti
2: ciao,
3: sono?
2: Ciao, ciao,
4: bambini.
2: Ciao.
4: E mica solo la Bush di Adriana.
8: Oh, ragazzi, siete bravissimi, bravissimi. Mm. Una carica incredibile.
2: Sì. Poi con la Bush veramente.
8: Guardate come tutti i venerdì. Dai.
1: Ragazzi, siete fantastici. Kiss kiss a
2: grazie,
1: tutti. Buongiorno
2: bellissimi.
1: Da Manuela Rapolano Terme.
3: Ciao Manuela.
10: Grandi ragazzi, sto per entrare in riunione ballando.
2: Bene. Oh, ma che bel giro d'Italia che stiamo facendo con i nostri ascoltatori che in tutta Italia si divertono con noi. Questo è il Pippo Pelo Show, Radio Kiss Kiss, ogni giorno dalle 7 alle 9 e il venerdì col momento dance.
4: E mica solo la Bush di Adriano.
11: Momento dance.
12: Momento dance.
11: Kiss Kiss. Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Kiss Kiss a te, che ti sei accorto ora che hai finito il caffè. Questa mattina non vuole proprio iniziare. Kiss Kiss a te, che quando vedi il sorriso dei tuoi figli, pensi che è per forza una bella giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Kiss Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Kiss Kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss Kiss.
8: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Kiss Kiss.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
11: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Allora, tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi, l'abbiamo già detto qualche giorno fa, tornata ai live, ci fa molto piacere.
1: Sì, ormai è tutto superato, insomma, anche lei ha avuto questa brutta caduta dal palco in estate. Allora, momento matrimonio, questo è proprio il periodo ancora dei matrimoni, cioè
0: vedere
1: settembre.
0: Le mani?
1: Perché?
0: Beh, tu hai un anello che sembra una fede, ma tu non sei sposata, giusto? Quindi non porti la fedina?
1: La fedina non la porto, porto l'anello, quello, il brillocco.
0: Il brillocco che ti ha regalato Luca?
1: Sì, ma non sempre.
0: Non si appicca, fai vedere
1: sono
0: le mani, no, perché
1: in
0: è separato
1: sì,
0: adesso,
1: in
0: quindi non ha la fede.
1: Però
0: Anna Chiara
1: la portava
0: non ha la
1: quando
0: fede.
1: Era sposato. Sì,
0: Peppino,
1: sì.
0: Fai vedere le mani un attimo.
1: Sì, la porta la fede.
0: La fede
1: porta,
0: Peppino ce l'ha. Ah, perché Camilla, se no.
1: Io ho un'idea precisa del.
0: Rosario, fai vedere le mani. Ce l'ha Rosario.
1: Io conosco, io potrei dirti tutti quelli che in radio portano la fede e quelli che non la portano, perché io vedo molto le mani.
0: Sì, perché sto fotografo che ha fatto, ha messo queste due scarpe sull'uscio dell'ascensore.
1: Sì, davanti alla porta,
0: proprio
1: davanti ai sensori.
0: Ai sensori e con su le fedine.
1: Le fedi
0: che sono cadute sotto nell'ascensore, si sono chiuse le porte.
1: Sì, perché voleva fare una foto molto scenica.
0: Molto scenica.
1: I fotografi,
0: una foto
1: insomma,
0: scenica proprio.
1: Ce li hanno. Un colpo di genio, che cosa è successo? Ovviamente le ante dell'ascensore si chiudono perché le scarpe non sono riuscite a bloccare il sensore, saltano le fedi e vanno nella fessura dell'ascensore.
0: Allora, molti non portano la fede.
1: Ah, è finito lì.
0: Perché la trovano scomoda, Adriana.
1: Sì.
0: Quindi non la portano per questo motivo. Io partirei subito con un sondaggio dei nostri ascoltatori sposati, quelli che hanno celebrato un regolare matrimonio e sono regolarmente sposati. 347 490 0042, la porti la fede o non la porti?
1: Tendenzialmente le donne, a parità di donne e uomini sposati,
0: le donne la portano quasi
1: le
0: tutte.
1: Le donne la portano perché
0: siete
1: anche...
0: anche più avvezze all'anello voi donne. Noi uomini all'anello portiamo. Io a volte ho messo qualche anello, qualche volta l'ho tenuto per poco tempo, poi mi dava fastidio.
1: Immaginate lui con l'anello, i brillocchi al polso, oramai si è proprio lanciato.
0: No, con l'anello proprio, con gli anelli li ho portati qualche volta, ma mi davano fastidio.
1: Dopo un po' li perdevo. Comunque dicevo,
0: Fica porta gli anelli,
1: a parità di donne, diciamo di donne e uomini sposati, entrambi gli uomini portano meno la fede e sono anche quelli che quando la indossano tendono a perderla 4 volte più rispetto alle donne.
0: Ah, vedi?
1: Cioè le fedi nuziali che si perdono sono quasi sempre degli uomini.
0: Sì, perché okay. Molti poi si lavano le mani,
1: la lasciano
0: in un bar,
1: sul lavabo, da qualche parte, eccetera. Allora, portate la fede, questa è la prima domanda, ovviamente se siete sposati. Questa è la prima domanda che vi facciamo.
0: Sì, perché
1: uomo,
0: dopo,
1: donna,
0: vi sentia,
1: che tu sia.
0: Dopo vi sentiamo e capiamo se non la portate, perché non la portate, e se la portate, la portate perché a voi fa piacere portarla o perché magari la moglie ve lo impone.
1: Poi c'è questo luogo
0: comune. La moglie
1: comune,
0: si incazza o il marito si incazza se non mettete la fede.
1: C'è questo luogo comune secondo il quale l'uomo con la fede sarebbe più attraente.
0: Attraente per un certo tipo di donne e viceversa, Viceversa, anche la donna con la fede è più attraente. Perché
1: dipende,
0: c'è il ragionamento di quello senza fede, se non se lo sono preso le altre, perché me lo dovrei prendere io?
1: Allora, sì, l'uomo con la fede è garanzia, dice sicuramente c'ha una che se l'è preso.
0: Esattamente,
1: e quindi probabilmente
0: un motivo ce l'avrà per cui se l'è preso.
1: Capito,
2: ciao,
1: vai.
2: Ciao, c'è Adriana, ciao. Claudio da Reggio Emilia,
0: ciao,
2: la
0: Claudio.
2: Fede io la porto, all'inizio era scomoda, poi dopo mi sono abituato.
0: Ti sei abituato e la porti.
1: Perché molte mogli fanno questioni quando vedono i mariti senza la fede,
0: senza la fede.
1: Ok?
3: Se non sapendo, Adriana, Alfredo da Monza, io la porto sempre e quando non ce l'ho mi manca perché ci gioco spesso, quindi devo sentire la fede sul dito.
0: Deve sentire la fede sul dito.
1: Ok.
0: Ecco, sì, molte mogli che fanno polemiche con i mariti non sanno che invece l'uomo con la fede è più attraente per la zoccolatura rispetto, diciamo, è idem la donna con la fede. È più attraente per la zoccolatura rispetto a quella senza o a quello senza.
1: Poi a diversi
4: io
1: livelli.
4: La fede la porto, ragazzi. Mio marito no. Per un periodo l'ha portata, poi non l'ha più portata. Io però sì, sempre comunque.
0: Sempre comunque, vedi, okay, lei la porta, okay. Non l'ha mai tolta dalla mano per un attimo. Vai.
5: Buongiorno Pippo, ciao Adriana,
0: ciao,
5: Daniela da Cremona, io sono sposata ma non porto la fede.
0: Non porto la fede.
5: Chi schissa a tutti.
0: Chi schissa a te, grazie.
1: Chi schissa
0: ciao,
1: a te.
0: Buona giornata.
1: Chi schissa a te.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Luigi da Gissi in provincia di Chieti.
0: Ciao.
6: Sì, io porto la fede da 15 anni, da quando sono sposato. E l'ho dovuta togliere per qualche giorno ultimamente soltanto per una puntura d'insetto che si è gonfiata la mano.
1: Okay.
6: Ma credetemi, non, mi sentivo che mi mancava qualcosa perché sono proprio abituato ad averla. però sì, sono 15 anni che l'ho sempre portata, non l'ho mai tolta.
1: Non l'hai mai tolta.
0: Io che non ci sto dentro, non riesco a capire, cioè una persona tipo lui, no, che dice no, ma non riesco a farne a meno, e che non riesce a fare a meno della funzione che ha quell'anello, cioè che è un anello di congiunzione tra te
1: è un misto,
0: e la tua compagna,
1: sì,
0: tua moglie, eccetera, eccetera, o non riesce a fare a meno proprio della... della materia che hai sul dito, quindi...
1: Allora, è un misto di componente affettiva
0: e abitudine.
1: E abitudine.
0: Sì,
1: abitudine.
0: Sì, sì.
1: Pensa che negli ultimi anni negli USA è scoppiato il boom delle fedi in silicone. Fatte proprio
0: pure per... le fedi in silicone.
1: Pippo, fatte per quegli uomini che quando vanno a fare lo sport senza la fede non sanno stare.
0: Ah, veramente?
1: E quindi sostituiscono magicamente la fede preziosa con la fede in silicone. Pensa che uomini fedeli questi qua. Pensa a te.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Come al solito tutte le mattine vi ascolto. Sono
0: Grazie.
7: Anna Maria
0: dall'Abruzzo.
7: Sono regolarmente sposata, anzi ieri c'è stato il mio anniversario, 37 anni
0: di matrimonio,
7: io la porto sempre la fede, mio marito purtroppo siccome al lavoro non può portarla, all'inizio la metteva, la toglieva, la metteva, adesso non la mette più, ma perché al lavoro è vietato portare anelli
1: certo,
7: o gioielli,
1: poi dipende dal lavoro che fai.
7: Ciao da Anna Maria e vi ascolto sempre.
0: Grazie.
7: Fatemi gli auguri.
0: Auguri Anna Maria, buon anniversario. Ciao. Abbiamo Fabio dalla provincia di Cremona, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao, ciao Fabio.
0: Fabio, come stai?
1: Ciao, benvenuto. Allora Fabio, l'hai perse, ma entrambe? Cioè avete perso entrambi le fedi?
8: No, no, io le ho perse.
0: Lui ha perso sia quella del fidanzamento che quella del matrimonio, giusto?
8: Esatto.
0: Ma come l'hai persa?
1: Mamma, che disastro.
8: A beach volley, a mare, facendo windsurf.
0: Ma in un solo colpo le hai perse entrambe o in momenti diversi?
8: No, no, in momenti diversi, ma nelle stesse estate.
0: E allora sei recidivo. Che le compri a fare di nuovo? Tanto poi le perderai ancora.
1: No, prenditi quella in silicone.
8: No, no, no, ho imparato la lezione. Quando vado al mare le tolgo.
1: Le togli.
0: Ma le vai in meta, poi le perdi, te lo dico già.
8: Aia.
0: Sì.
1: Ma poi come. Allora, scusami, Fabio, su questa cosa non siamo abbastanza aggiornati. Perdi la fede, quella originale del matrimonio, dove all'interno immagino ci sia impressa la data e il nome, giusto?
0: No, il nome di lei, credo.
1: È il nome di lei.
0: Sì.
8: Esatto, esatto. Quindi c'è il nome di lei, la data.
1: Poi l'hai fatta rifare, uguale, identica?
8: Allora, sì, mia moglie ha colto l'occasione perché facciamo 20 anni di matrimonio e quindi ha detto, tanto me la dovevi fare, ricomprare, e allora alla fine le abbiamo fatte nuove tutte e due con la data.
1: Ah, quindi avete fatto di nuovo.
0: Ma si fanno anche benedire tipo in chiesa le fedi nuove?
1: Eh beh, sì, immagino di sì, no?
0: Oh no, Fabio?
8: Allora, non saprei.
0: No, no, voi vi siete sposati in chiesa o al comune?
8: No, ci siamo sposati in comune.
0: In comune, allora.
1: Però
0: no.
1: Per chi si sposa in chiesa, immagino che poi ci sia
0: per
1: anche
0: chi ci
1: una
0: crede,
1: benedizione.
0: Magari vuole la benedizione.
1: Sicuro.
0: Allora, se vuoi te la faccio io.
1: Una bella benedizione. Esatto. No, mi ci vorrebbe, lo sai, in questo periodo. Sì.
8: Vai, tipo, che un po' di fortuna non manca mai.
1: Sì.
0: Allora, Fabio, grazie.
1: Ascoltaci sempre. Anche noi vogliamo essere la tua fede.
0: Vogliamo essere una fede.
8: Sempre, dalla mattina alla sera, quando posso, e anche in palestra.
0: Grande Fabio, grazie.
1: Ok,
0: chissà te, buona giornata. Ciao.
8: Ciao.
9: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Kiss Kiss.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Kiss Kiss.
9: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: regalarvi i nostri gadget.
1: Questo pezzo è davvero favoloso. Brava Peggy Goo con Ira Star, si chiama Woman. Peggy Goo, che tra l'altro forse ha un flirt con Berettini, eh?
0: Sì,
1: ancora Adriana... non ufficializzato, però probabilmente giusto per fare un po' di gossip.
0: Allora Adriana, sono arrivati un sacco di messaggi sulle fedi.
1: Sì, tantissimi.
0: Sì, ma proprio tantissime. Anche le foto di gente che mi ha dato le mani senza le fedi.
1: Senza.
0: Giannini porta la fede?
1: Sì, se non sbaglio, sì.
0: Ah, la porta lui?
1: Porta sempre. Altrimenti. Vabbè.
0: Altrimenti la moglie non.
1: Si arrabbia.
0: E non può tornare a casa. Porti la fede? No, non la porta. Infatti mi ricordavo bene, non la porta.
1: Ero indeciso. Perché non la porti al volo? Non la porta.
0: Se l'è mangiata.
1: Vabbè, allora. Siamo pronti invece a regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss, che sono sempre super richiesti, inutile sottolinearlo. Lo facciamo attraverso la voce misteriosa. Sentiamo.
2: First time that I experienced a sense of power.
0: Allora, chi è questo signore che sta parlando in chiaro inglese? Potrebbe essere americano, potrebbe essere inglese, ma anche un francese che sta parlando in inglese, o anche un italiano che sta parlando in inglese. Quindi cominciate a scatenarvi al 347 490 0042, mandateci un messaggio audio, il più veloce che indovina, cioè il primo che indovina porta a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Dai, siate veloci, dateci subito una risposta.
0: Ci dovrebbe essere un messaggio, Adriana, che ti è arrivato da parte del mio barbiere di Tonino.
1: Che dice?
0: Ce l'abbiamo il messaggio di Tonino, il barbiere?
1: Ha un messaggio per me, Tonino, per te, il barbiere?
0: Sì. Okay. Perché io devo andare oggi a radermi la testa, quindi facciamo sentire il messaggio che Tonino ti ha inviato, il mio barbiere, sentiamo.
3: Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Di Adriana, che la fede nel cuore non è importante portarlo sulla mano. Anche se io ce l'ho sulla mano, eh?
0: Lui ce l'ha sulla mano. E quindi non è importante portare solo la fede nel cuore.
1: Va bene.
0: E che è sta cosa? No. Un po' dubbiosa, non ho capito.
1: No, perché Pippo, io oscillo tra due personalità. Quella radiofonica, la signora della radio, e quell'altra.
0: È la Brenzola.
1: Quindi devo tenere a bada la Brenzola. Cioè, hai capito?
2: I experienced a sense of power.
1: Ok.
0: Allora, chi
1: da
0: è
1: Tonino
0: questo signore?
1: Al personaggio misterioso.
0: Esattamente. Abbiamo già le prime risposte. Sentiamole, prego.
4: Lui è Bruce Willis.
0: Bruce Willis. No,
1: non è Bruce
0: non
1: Willis.
0: Non è Bruce Willis. Grazie.
5: Morgan Freeman. Non Giovanni da Sorrento.
1: No.
0: Giovanni, non è Morgan Freeman. Grazie. No.
6: Steve Jobs.
0: Steve Jobs. Non è Steve Jobs. No.
4: Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana. Mi sembra la voce del parruccone Donald Trump.
0: La voce di Donald Trump?
1: No.
0: Recita pure lui, però non è Donald Trump. Grazie.
1: Perché è un attore,
7: da Taranto, Tom Cruise.
0: Tom Cruise? No, non è Tom Cruise.
1: No.
0: Vai.
8: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
8: Da Torino. Secondo me è Mark Ruffalo, l'incredibile Hulk.
0: Incredibile Hulk? No, non è lui.
1: No, non è lui, ci dispiace.
0: No,
1: sentiamo ancora.
2: First time that
0: è Renzi, Matteo Renzi.
1: Io l'ho pensato subito.
2: A sense of power.
0: No.
1: Ma non è Renzi.
0: non è Matteo.
1: È un attore cantante.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ma buongiorno.
9: Per me è la voce di Matteo Renzi.
0: No, non è Matteo Renzi. No, vai, andiamo avanti.
10: La voce è di Chris Pratt.
0: No.
10: Kiss Kiss a tutti, Domenico da Sant'Anto.
0: Ciao Domenico. Ciao, grazie. No. Siete ancora fuori pista per il momento, prego. Sentiamo.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao,
11: per me è Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz? No, questo signore oltre a cantare fa pure altro, diciamo,
1: È attore e cantante.
0: Esatto, vai.
11: Secondo me è Patrick Dempsey, se non mi ride foggia.
0: Patrick Dempsey? No, ma non canta Patrick Dempsey. A meno
4: è Tom Hanks.
0: Non è come Bersani che
1: no,
0: canta.
1: No, non è Tom Hanks.
0: Fa il politico.
11: Proviamo a dire Denzel Washington.
0: Denzel Washington. No, non è Denzel Washington.
1: Non canta, credo, Denzel Washington.
12: Ciao,
1: è attore, ma non canta.
12: Ciao. Pasquale da Rossano. Secondo me è J-Ax.
0: No, ma perché dovrebbe essere J-Ax?
1: No.
13: Ciao, sono Iana da Faenza, George Clooney.
0: George Clooney, non è George Clooney, mi dispiace.
14: Re Carlo d'Inghilterra, Antonio, provincia di Cosenza.
0: Buongiorno
14: a tutti, saluti a tutti. Ciao.
0: Allora, questa volta eccezionalmente abbiamo un indizio musicale per provare ad indovinare, prego. Allora, per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss dovete... Io
1: dai,
0: ho indovinato
1: facile.
0: Subito. E non sono bravo a indovinare i pay, però questa volta ho indovinato.
1: Beh, sì, dai, è facile, vi abbiamo dato l'inizio.
0: È facile, 347...
14: Sono Antonio, provincia di Cosenza. Ciao. Buongiorno a tutti, saluti a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, scatenatevi ciao. Se volete i gadget, ora è facile, eh. Cioè, Pica ve l'ha detto praticamente chi è.
6: Buongiorno vai. Kiss Kiss, Johnny Depp.
0: Ma che Johnny no. Depp? No, no, no.
1: Abbiamo messo pure l'indizio musicale, o proprio una cosa mai fatta yeah. prima d'ora.
15: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è Russell Crowe.
0: Non è no. Russell Crowe che canta pure, vero? No, però no, non no, è lui. No no. No, no, no.
1: Dai, veloci.
0: No, no, no, no, no.
16: Ciao,
0: anche Anna Chiara
16: sono
0: canta.
16: Betty da San Donato, per me è
0: yeah.
1: Yeah.
0: Suspense, no. Un yeah. po' di suspense.
1: No, non è venuto
2: first
1: niente.
2: First time that I experienced a sense of power.
0: Ha pure delle mani importanti, diciamo.
1: Dai, che facile! Li voglio io i gadget, basta.
0: Pure io li voglio. Ma...
17: Oh. Buongiorno, Kiss Kiss, per me è dalla provincia di Lecco. Secondo me la voce potrebbe essere di Will Smith.
1: Ma certo!
0: Ma sì!
1: Senza l'indizio non ci saremmo mai arrivati,
0: ma
1: diciamoci
0: sì.
1: pure la verità.
0: Rimetti il pezzo, Pica, che era proprio riconoscibilissimo, eh. Get to the winner, yeah. Questo è Miami,
1: Welcome
0: è
1: to
0: però,
1: Miami. The brother.
17: Will Smith.
0: È Will Smith. Sì, Will Smith. Grazie.
17: Will Smith.
0: Ciao, grazie. Kiss Kiss.
16: Ciao.
0: Will Smith. Will Smith, grazie mille.
18: Buongiorno, Kiss Kiss. Con l'aiutino allora è stato più facile. Will Smith.
0: Will
18: Michele
0: Smith.
18: Da Nocera.
0: Ciao Michele.
1: Ciao, ciao,
19: buongiorno
1: ciao.
19: Radio Kiss Kiss, per me è Will Smith.
0: Va bene, grazie mille a tutti.
1: Ovviamente vince Pippo.
0: Uno,
1: uno solo chi è stato
0: Pamela,
1: più veloce.
0: Pamela.
1: Ed è Pamela in questo caso.
0: Brava
1: Pamela.
0: Brava.
1: Intanto c'è Cesare Cremonini, dicono di me.

0: La bouche, la bocca.
1: Ah no, questo è Cesare Cremonini.
0: Ah, no, era ancora il momento dance.
1: Ah, era ancora il momento dance.
0: Sì.
1: Che è, la bouche, tra poco la tua bouche si chiuderà, Pippo, lo sai.
0: Per sempre.
1: Allora, torniamo un attimo sulle fedi, perché ci sono arrivati un sacco di messaggi.
0: Mamma
1: di quelli
0: mia,
1: che
0: ragazzi,
1: o hanno perso la fede, di quelli che non la mettono, di
0: ma
1: quelli che la mettono
0: Tonino,
1: sempre.
0: Ma il barbiere, la fede deve stare dentro, non sul dito.
1: Pippo, ma tu lo sai perché la fede si mette sull'anulare?
0: Perché?
1: Perché, ve la
0: Aspetta,
1: voglio dire questa.
0: Spiegazione da quark, vai.
1: Fin dai tempi dell'antico Egitto e dei romani, si credeva che dall'anulare della mano anulare della mano sinistra partisse la vena amoris, un vaso sanguigno collegato direttamente al cuore.
2: La vena amoris. Trash, Adriana.
0: Che trash questa spiegazione.
1: Sì.
0: La vena amoris.
1: La vena amoris direttamente. Quindi Tonino, nella sua filosofia abbastanza, come dire, spicciola,
0: no, di vita vissuta.
1: Sì. Semplice. Ha detto una cosa giusta.
0: Ma certo, ma non è la
1: bravo Tonino.
0: Allora, la filosofia non è dei filosofi, è anche dell'essere umano che
1: dell'essere
0: ogni giorno
1: umano
0: si
1: che
0: fa
1: vive
0: una vita, lavora, vive, parla con la gente, si fa un'idea.
1: Ma li fa pure i baffi,
0: non devi essere un filosofo. A te hai bisogno dei baffi?
1: Devo fare i baffi da Tonino per usufruire di un suo di un suo servizio.
0: Però se vuoi venire da Tonino devi trattare tre argomenti.
1: Sì, venga.
0: La figa, prima argomento.
1: Ho capito.
0: Allora, figa, poi calcio, tanto la Salernitana.
1: Ok,
0: E poi un po' così. Un po' Laura Pausini, lui ama Laura Pausini.
1: Ah, mi butto sulla
0: ogni
1: terza.
0: Ogni cantante
1: dai,
0: o canzone che ascolta dice, vabbè, ma Laura Pausini è nata cosa. Cioè, qualsiasi cosa, Laura Pausini.
1: Tonino, vengo, affrontiamo la terza tematica, perché le prime due sinceramente non saprei che dire.
2: Senti, ti ho mandato le foto.
3: E ciao, io chiamo da San Siro, provincia di Foggia. Io la fede non la porto perché mi sono ingrassata. L'ho allargata una volta e mi sono ingrassata, quindi non la metto, ma mio marito sì. Sì.
1: Allora,
3: il nostro amico, per noi è il contrario.
0: Il nostro amico Mario Bobo, che salutiamo, mi ha mandato una foto della, di quando gli hanno comprato le fedi a lui e sua moglie.
1: Mm-hmm.
0: E la sua era, non sto scherzando, la sua era così, quella della moglie piccola. Erano accanto, cioè quella della moglie era
1: però
0: un buchino piccolino, quella sua così, grande così.
1: Però una cosa che dobbiamo dire, e l'ha detto la nostra ascoltatrice in maniera molto tenera, è che quando metti su molto peso anche le dita si ingrossano e quindi gli anelli precedenti non ti vanno più. E quindi questo è un problema.
0: Perché a questo argomento stanno rispondendo tutti.
1: Sì.
0: Agostino l'idraulico ha scritto che la sua mano si è gonfiata talmente tanto nel tempo, è diventata più grossa. Lui ha la fede da 36 anni e non può più toglierla.
1: No, questa cosa mi fa venire ansia.
0: Io per una cosa del genere sarei capace di andare in clinica. Non sto scherzando.
1: Ma facci lo stesso a fare un giro in
0: clinica.
1: Allora,
0: se mi si gonfiasse improvvisamente la mano se non potessi più togliere, diciamo, gli anelli, le cose, io impazzirei. Impazzirei veramente.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Mirko da Bologna. Allora, io purtroppo non la posso portare, la porterei volentieri per problemi di lavoro, perché faccio l'elettricista, quindi la fede al dito è sconsigliata come catenine e altre cose. Poi c'è chi le porta e la porto solo nei weekend, e mia moglie lo sa e non mi dice niente.
0: Ah, la porta la fede da weekend, c'è cioè lui.
1: Mio padre, idem, ogni volta che c'era un'occasione importante sfoggiava la fede.
0: Ah, vedi?
1: Perché anche lui non l'ha mai portata.
0: Sì. Molti suggeriscono acqua e sapone, olio per togliere.
1: Ma nei casi quelli
0: casi
1: più leggeri.
0: Nei casi estremi non si toglie, no?
1: Ma in questi casi qua secondo me va proprio o spaccata in due o non lo so.
0: Mamma mia.
5: Buongiorno, sono Francesca della provincia di Crotone. Io porto sempre la fede, ma mio marito, essendo che è giardiniere, non la porta mai, ma quando usciamo neanche. Ciao.
0: Grazie.
1: Beh, certo, da questo discorso della fede togliamo tutti quelli che, diciamo, proprio per protezione, per sicurezza, per lavori manuali non possono tenerla.
0: È vero.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io la porto sempre da quando siamo sposati, ovvero quasi un anno, diciamo così.
1: Vabbè.
6: Mentre mio marito la mette soltanto quando non va a lavoro, perché per motivi lavorativi non può portarla, non
1: quello che dicevamo,
6: e quindi niente.
0: Mica, quando stiamo per chiudere devo dire una cosa che è un po' triste. Mi è venuta in mente una cosa.
1: Che ti è venuta in mente?
0: No, seria.
1: È triste e seria.
0: È che io provo molta, tanta tenerezza quando vedo le persone che sono vedove o vedovi,
1: capito, sì,
0: e che
1: sì.
0: portano, diciamo, la collanina
1: al collo
0: con dentro la fede della moglie o del marito.
1: Sì,
0: è una cosa
1: sì,
0: che
1: sì,
0: mi fa
1: sì.
0: sempre piangere, mi commuove.
1: È vero. Fatemi in mente qualcosa.
0: Volevo dire,
1: di triste,
0: stavo
1: sì.
0: parlando di fedi. E quindi
1: allora, noi vi abbracciamo tutti, è stata una bella settimana per quanto ci riguarda. E ci risentiamo, ci rivediamo lunedì se vi va. Stesso posto su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV e dalle 7 alle 9.
0: È arrivata
1: grazie
0: Fede,
1: mille tutti.
0: Vedi Federica.
1: La Fede. Nostra Fede.
0: Esatto, va bene. Allora, torniamo domani, scolastico, quindi lunedì dalle 7 alle 9. Come ha detto Adriana, vi lasciamo con i Guns N' Roses con Knocking on Heaven's Door, pezzo del 1991. Stupendo, bellissimo.
1: Ed è così che ci salutiamo e Kiss Kiss a tutti. Ciao.

0: le 500 canzoni più belle, questa dei Guns N' Roses.
1: Ah. No, che non
2: ecco perché gliel'ha copiata Bob. Okay. Perché era bella.
0: Ah, che bello. 1991, buongiorno. La famo partì?
2: Ma facciamo partire? Ma vai, sì. Vai, metti in moto, vai, ecco. Accendi.

0: 11 settembre sono quelle date che ogni volta che...
1: Sai dov'eri? La classica data, l'11 settembre di 25 anni fa dov'eri?
0: Diciamo che quelli che hanno più di 25 anni se la ricordano bene questa data, miseria. Quelli che hanno leggermente un po' meno forse...
1: Per sentito dire.
0: Comunque,
1: è successo ed è andata e tu ti ricordi dov'eri, sì?
0: Certo.
1: E tutti ci ricordi.
0: Secondo te dove potevo essere?
1: A casa.
0: In onda.
1: Ovviamente.
0: In onda.
1: Io invece mi ricordo sempre eravamo io, Pintus e Maurizio Costanzo.
0: Pensa un po'.
1: Quando l'abbiamo visto lì ha detto ma che ci fa qua? Cos'è successo? Ed era successo.
0: Parti

0: girl, Anna, con Betty.
1: Vabbè, Betty. Ma pure noi siamo Betty. Non dovevo
0: bellissimi,
1: bellissimi. E a proposito di belli o bellissimi,
0: ieri sera c'è stato, che bella, piazza del plebiscito, la partita che abbiamo vinto. Poi avremo un collegamento proprio più tardi per parlare proprio di questo, degli europei di pallavolo.
1: Beh, siamo radio partner.
0: Però a un certo punto, a un certo punto, tra riprese con droni, sembrava un film, ragazzi.
1: Ma un film vero. Poi, fra l'altro, ho iniziato anche, come si dice in tedesco, a stizzicare.
0: A schizzicare.
1: Un po' di acqua. E quando arriva il ribaltone, cosa si fa? Amore, che facciamo? Usciamo? Ma no, guardiamoci un film in televisione, esatto. Dai. E iniziano i litigi.
0: La cosiddetta serata cinema, che a volte si fa con i figli, la moglie, ma anche con amici.
1: Ma, ma per esempio a casa tu chi scegli? Tua moglie o tuo figlio? Perché tu sicuramente
0: mia moglie e mio figlio scelgono il film.
1: Ma però, cosa? Cosa? Ve lo chiediamo a voi. Allora, 347 490 0042, memorizzatelo.
0: Organizzate una serata cinema, va bene? Siete team vecchi film classici o film nuovi di tendenza? Meglio un bel blockbuster del passato o un film appena uscito e super ben recensito,
1: Per i quali piace il classico conosciuto, così anticipate le battute a tutti gli altri o le scene, oppure novità per tutti? Di che team siete voi? Tu, Max?
0: Ma è blockbuster.
1: Certo. Anch'io, ma me le hanno chiusi, non so più dove andare.
0: 347-490-0042, fateci sapere cosa scegliete voi. Tra poco ascolteremo i vostri messaggi, dai.

0: Andrò a vedere.
1: Sembra proprio il titolo di un film, Working Class Hero.
0: Quando Green faranno Day. Il biopic, io andrò a vedere perché Green Day mi piace. Però a casa io sono per i film antichi.
1: Esatto, se organizzate una serata cinema, siete di quelli che scelgono film vecchi, classici, vecchi e un po'.
0: Conosciuti.
1: Classici, sì. O film nuovi di tendenza. Meglio un blockbuster, quelli del passato, oppure il film appena uscito, sai, quelle.
0: Le ultime novità che sono copiate dai vecchi.
2: Ciao Augusto da Doglianova.
0: Ciao.
2: Io sono per il passato. Film come Jurassic Park, Ghostbuster, roba così. Solo roba vecchia. Ciao, saluto.
0: Super classici, però, Jurassic Park e Ghostbuster.
3: Io credo di essere a metà tra le due cose, perché sono nostalgica verso i film vecchi e curiosa per i film nuovi, però. Ciao Elisa.
0: Ho detto a metà, pensavo, io vedo un tempo di uno, un tempo Elisa, di un altro.
1: Però c'è un radioascoltatore invece, anzi più di uno, che dicono quelli vecchi serata nelle serate cinema a casa, quelli nuovi invece si va al cinema per sostenere anche il cinema.
0: Tra l'altro è giusto così.
4: Ciao Max e Max. Hola. No, io assolutamente novità. Che a vedere sempre gli stessi film. No, la monotonia no.
1: No, ma non è monotonia. Anzi, a volte, quando rivedi un film per la decima, quindicesima volta,
0: noti altre cose.
1: Cogli delle sfumature che ti erano passate.
0: Coi film di Totò, è un continuo, è un continuo. Più li vedi, più trovi un'altra virgola che ti mancava. Bah.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: sì, se c'è qualcuno che ascolta della bella musica in questo momento si sbaglia Radio Kiss.
1: È automatico. Proprio dei grandi film, la Carpenter, il cognome, grandissimo regista, John.
0: Però non sono imparentati.
1: Porca miseria, ci speravo per un attimo. Però.
0: Altri messaggi, dai.
2: Allora, se dovessi scegliere tra Frankenstein Junior di Mel Brooks, è un film attuale appena uscito. Frankenstein Junior sempre e per sempre.
1: Perché film nuovo,
2: cioè, quel film è grandioso, proprio grandioso. Un bacio, Stella da Napoli.
0: Però pensate che per le nuove generazioni, quelli che stanno andando adesso, diventeranno dei classici. Un tempo.
1: Certo, ma molti neanche l'hanno mai visto, questo è il dramma.
3: Beh, assolutamente, team, grandi classici e comici. Un abbraccio.
0: Abbraccio.
1: Però visto che tutti i classici sono tutti tristi.
4: Buongiorno, Kiss Kiss. I film di Sergio Leone, tutta la vita. Ciao da Gaetano, da Barletta.
0: Serata cinema con un film di Sergio Leone.
5: Ciao ragazzi, io per il cinema, se devo fare una serata revival, c'è solamente un film, o meglio, una trilogia che voglio vedere, che è quella di Ritorno al futuro.
6: Da Radio Kiss Kiss, io sono per tutti e due. Nel senso che grandi film come ieri sera mi sono rivista Il Gladiatore, me lo riguarderei ancora altre mille volte.
0: Brava.
6: Al cinema non ci riesco a andare tanto, però ci sono dei film che effettivamente devi vedere solo al cinema, tipo l'ultimo Avatar.
1: Mamma,
0: vabbè,
1: Avatar.
7: Good morning, Kiss Kiss. Io da quando hanno fatto le serie, soprattutto quelle su Netflix, i film vecchi e nuovi mi sembrano sempre troppo corti e quando finiscono è come se mi mancasse l'aria, invece le serie mi danno la possibilità di proseguire.
0: Sì, siamo stati un po' traviati da queste piattaforme. Porca miseria,
1: 3 ore e mezza, ma è già finito.
0: James Blunt.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Da un euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Un euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Kiss Kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: Merck & Cremont, partendo per queste Radio Kiss Kiss. A proposito di cinema, tra non molto stamattina la mostra del cinema di Venezia sarà presentata in anteprima mondiale il docufilm Sail, dedicato al trofeo sportivo internazionale più antico del mondo, ancora in palio tra l'altro. Ovvero l'America's Cup. In diretta con noi da Venezia, Marzio Perrelli, CEO dell'America's Cup Partnership, che presenzierà l'evento al Teatro Sala La Gula tra pochissimo. Buongiorno dottore, benvenuto.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti voi.
2: Kiss, grazie di essere qui con noi.
0: Allora, un lungometraggio che racconta in retroscena di una delle gare più antiche del mondo, no? Le rivalità, gli atleti, insomma tutto quello che c'è dietro, non solo all'America's Cup ma anche alla Louis Vuitton Cup. Stiamo parlando della 37esima edizione. Lei l'ha visto il film, dottore?
1: Io l'ho già visto. Molto bene. Devo stare a un luogo dove unire l'America's Cup con il cinema, onestamente non credo ci fosse un posto migliore di questo.
2: Un attimo, dottore, un attimo, la sentiamo malissimo.
0: Allora, la sentiamo male, diamo la possibilità al nostro Andrea di ripristinare il collegamento. Vai. Perché è veramente...
2: È calato il vento, si ferma la regata, è un classico.
0: Allora, è un lungometraggio che racconta veramente... che tra l'altro noi ci sentiamo di consigliare. Perché sì, io ho letto la trama, la descrizione. Tutti coloro che si stanno avvicinando a questo sport per la prima volta, ma non soltanto i cultori, di guardarlo proprio prima di quello che succederà tra non molto, proprio qui nel Golfo di Napoli. Allora ci siamo, dottore. Lei stava dicendo che insomma.
1: Ho visto il film, sì. E devo pensare che se dobbiamo trovare un luogo dove unire i due mondi, quello del cinema e dell'America's Cup, onestamente. Meglio di Venezia non c'è nulla, sia per prestigio della mostra del cinema, con una città che ha nel proprio DNA la vela, il mare, il vento e diciamo da Marco Polo in avanti fino al Moro di Venezia. Il Moro di Venezia è legato, quindi come dicevate giustamente voi, questo film racconta non soltanto quello che succede in mare, quello che si vede durante le regate, ma tutto quello che è il behind the scenes, quello certo. Che c'è prima, perché comunque ci sono storie di vita, di famiglie che si spostano, vanno a vivere in giro per il mondo, di rivalità, di gioie, di passioni.
2: Perché
1: quindi
2: non
1: un po'
2: è la
1: quello
2: gara,
1: è l'antipasto,
2: giusto?
1: Di quello che vedremo a Napoli.
2: Non è la
1: no,
2: gara
1: la storia
2: che
1: racconta
2: viene,
1: la. No, il film racconta la gara di Barcellona, ma il dietro le quinte della gara di Barcellona. Quindi, appunto, quello che c'è durante. Che poi alla fine sono 3 mesi, come vedremo l'anno prossimo a Napoli. E quindi. C'è tanto, c'è rivalità, c'è gioia, c'è passione, dramma. È bello, perché c'è un aspetto che non è mai stato, secondo me, divulgato abbastanza.
0: Allora, noi prima l'abbiamo detto mentre cercavamo di ottimizzare il collegamento, andare a vedere questo docufilm sarebbe una sorta di libretto di istruzioni per tutti coloro che si stanno avvicinando per la prima volta a questo trofeo, no? Possiamo dire così, no?
1: Esattamente, è un libretto di istruzioni dove magari uno si appassiona anche per un team piuttosto che per un altro. C'è da dire che Barcellona rispetto a Napoli ha qualcosa di meno, perché a Napoli avremo per la prima volta tutti e quattro i team vincitori della Coppa America. Bello. Che si sfideranno in acqua, e questo non era mai successo prima.
0: E a questo punto, diciamolo, per quanto ci riguarda, ci diamo appuntamento proprio dal 24 al 27 settembre prossimo, dopo la preliminare di Cagliari c'è il PRCU di Napoli, che ospiterà poi a luglio, ribadiamolo, la 38esima edizione del trofeo. Allora, lei ha già detto che sarà una vera e propria prova generale, ma più che prova generale un primo appuntamento, no? E poi dopo andiamo tutti a goderci il Golfo di Napoli. Quindi a presto, dottore.
1: A presto a voi. Come dite, è una prova generale, ci sarà tanto di bello, ci sarà probabilmente qualcosa anche da imparare, ma arriveremo poi tra maggio e luglio dell'anno prossimo pronti.
0: Grazie.
1: Per un evento storico.
0: Grazie
1: a voi.
0: Allora ringraziamo il dottor Perrelli, Marzio Perrelli, CEO dell'America's Cup, e ricordiamo che Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale di questo evento pazzesco.
3: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Hopla!
1: E voilà, guarda chi arriva.
0: La Miley, adesso vuole essere chiamata Miley.
1: Quindi ufficiale?
0: Sì.
1: Quindi Cyrus non la conosciamo.
0: No.
1: Allora arriva Miley, non sappiamo dove è Cyrus, con Pass Persuaders. È giusto? Sì e no, comunque New Kiss.
2: Let's go.

0: Tools, Miley Cyrus, New Kiss.
1: Grande, e adesso vediamo un po' com'è sto ribaltone. È arrivato comunque a pezzi e ci colleghiamo con i nostri amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su parte del paese. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi, con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Durante le ore pomeridiane persisterà una certa instabilità al centro-sud, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi, più probabili lungo il versante adriatico. Massime in calo tra 23 e 26 al nord e tra 24 e 28 al centro, tra 27 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
6: Ho un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Kiss, kiss.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1€. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
14: Cibu, cibu.

0: viajando por il mondo, sì. A volte non c'è bisogno di prendere un aereo oppure di prendere la macchina, basta no. andare a vedere un bel film
1: e viaggi, è vero, viaggi. Tutto il mondo. Tanti viaggi, film ci hanno fatto conoscere posti, personaggi, usanze, culture, no?
0: Esatto.
1: E altrettanto abbiamo fatto noi italiani.
0: Stiamo parlando stamattina di cinema e stasera, no, domani sera ci sarà l'assegnazione del Leone d'Oro dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Cominciata
1: colpito...
0: il 2 settembre scorso, sì.
1: Ah, già, il 2, sì.
0: E 21 film in gara. E che ti ha colpito? Che cosa ti
1: no, ha pens- ah no, che hanno dato il leone alla carriera a George Clooney.
0: Certo.
1: Ma se è la nostra età, è un giovane, non ha la carriera. Che è vero, come è fatto?
0: Infatti, il primo grande momento glamour è stato George Clooney, che è arrivato al Lido con l'inseparabile Amal, a cui è dedicato l'ennesimo discorso di ringraziamento. Standing ovation per l'attore visibilmente commosso. E poi sono arrivati loro.
1: Andiamo,
0: gli Oasis.
1: Catapultati proprio sul Lido di Venezia. Col paracadute sono arrivati.
0: Esatto, il loro docufilm. Oasis, Don't Look Back in Anger, si è trasformato il Lido in quasi un concerto, a un certo punto si sono presi per mano.
1: Vabbè, loro possono fare quello che vogliono. Mentre Moretti ha fatto una cosa strana, è vero?
0: Sì.
1: Ha fatto una cosa che non fa nessun regista. Si è infilato, ha messo la capocella durante la proiezione per vedere i critici come reagivano.
0: Sì.
1: Ma si può fare?
0: Però
1: ne parla molto bene. Dai.
0: Esatto. Poi c'è stata la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem, sono arrivati insieme per Bunker, il film dove interpretano anche loro una coppia sposata in crisi, e anche lì c'è stata standing ovation, pianti e quant'altro.
1: Via andare, ma ragazzi, John Malkovich per me. Quest'anno sì, mi butto su John Malkovich.
0: Tra poco parleremo di quelli che sono più accreditati a vincere il Leone.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Julie Bresh. Oh, mamma mia, sta arrivando una canzone dal 1986. In Excess, Need You Tonight. Qui il cantante
1: Michael Hutchins
0: è scomparso tragicamente, purtroppo sappiamo. Si fidanzò con Kylie Minogue.
1: Non sapevo di Kylie. Vabbè, fra australiani.
0: Rimasero fidanzati per 2 anni e lui ha sempre detto: è stato il periodo più bello della mia vita.
1: Beh, in quel periodo lì sarebbe stato bello anche per noi, caro Giannini.
0: E in quel periodo mise su questo che è stato uno dei più grandi successi. Lui fece la melodia e i testi. Need You Tonight.

0: Need You Tonight in Excess 1987. Adesso c'è Cecilia Coscioni per il notiziario, le news.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina. Nella notte nuovo attacco a Kiev, colpito un edificio residenziale di 9 piani che è andato a fuoco, almeno 8 i feriti. In risposta le forze ucraine hanno attaccato la città di Saratov a sud-est di Mosca, incendiati una raffineria di petrolio e un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. Intanto il Cremlino nega ogni responsabilità circa il drone che ha sconfinato in Moldavia, provocando un allarme che ha bloccato a terra l'aereo del presidente ucraino Zelensky. Oriente, i paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì prossimo in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz, a riferirlo il Financial Times. Intanto è a rischio l'altro passaggio marittimo fondamentale, lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. I ribelli Houthi yemeniti alleati di Teheran avanzano lungo la fascia costiera. Secondo il sito Axios, l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump un intervento militare, ma il presidente americano avrebbe rifiutato. In Italia con la politica, legge elettorale in discussione al Senato con la maggioranza compatta a favore dell'emendamento che permetterà di indicare fino a 3 preferenze sulla scheda insieme ai capilista bloccati, no invece dalle opposizioni che chiedevano la reintroduzione delle preferenze secche. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise per il gasolio fino a giovedì prossimo. Entro fine mese è atteso il provvedimento con aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. La cronaca, tragedia sul lavoro in Puglia. Un 34enne operaio è morto dopo essere caduto da 9 metri di altezza mentre lavorava in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per causa ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'area è stata posta sotto sequestro. Pesanti disagi su tutto il centro nord investito da un'ondata di maltempo. 2 le vittime, la Tisana in provincia di Udine. Un 83enne è morta rimanendo intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. I carabinieri hanno cercato invano di salvarla. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana, la ferita provocata da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e gialla in altre 9 regioni. Lo sport calcio, notte da sogno per il Como che all'esordio in Champions rifila un secco 4-1 ai tedeschi dell'Ipsia. Inizia dunque con un successo l'avventura in Europa della squadra lariana, torna invece con un punto dalla trasferta turca alla Roma, 1-1 Istanbul con il Fenerbahce. Pallavolo, alla presenza di Sergio Mattarella l'Italia parte con una vittoria agli europei nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito a Napoli. Nonostante i ritardi a causa di pioggia e vento, i ragazzi di Fefe De Giorgi battono la Svezia 3-0. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
2: Good morning, Kiss Kiss.
0: Buongiorno,
2: Max,
0: buongiorno.
2: Fino alle 12. Hanno detto qualcuno, mi ha mandato un messaggio dicendo: voi siete un vero cinema, vi seguiamo per quello. Ci daranno una coppa volpe a noi, non volpi, c'era una coppa volpe come furbi. Ma noi abbiamo la colpa Carolina.
0: Sì, la Carolina, tra l'altro, è andata a vedere un film recentemente.
2: Sono curioso, cosa è andata a vedere?
0: La febbre del pascolo di sera.
2: No. Pensavo de Mul. Comunque, preparatevi che fra poco giocheremo con Caccia alla Bufala. E adesso, esatto. Che samurai!
0: Flamenco paranoia! Radio Kiss Kiss.

0: caccia alla bufala.
1: Guardala, se l'è ballata tutta. Tutta, mi piace. Tutta.
2: Hai visto quando alza lo zoccolo e fa.
1: Questo è bufalo, si arrabbia perché giustamente flamenco è roba sua. Attenzione perché siamo pronti per giocare con il caccia alla bufala. Memorizzate subito sul telefono 347 490 0042 perché al via di Giannini dovete darci la risposta. La risposta di che? La risposta 47 490 0042 perché al via di Giannini dovete darci la risposta. La risposta di che? La risposta di qual è la bufala fra le tre notizie che

0: probabilmente. Poi evidentemente non soddisfatto si è spostato in giardino, quando ha visto che c'era anche la piscina ha detto beh che fa, te lo fai un tuffetto anche.
1: Vabbè, giusto.
0: Poi appunto è arrivata la polizia e praticamente ha trovato questo cervo che ha preso per un resort, era in cucina, ha mangiato tutto, si è fatto il bagno e i proprietari non c'erano, praticamente un B&B a pagamento gratuito. Viva i cervi, notizia numero uno.
2: Notizia numero due, in Svezia una palestra ha introdotto, ideato e un sistema particolare per incentivare i propri iscritti a non perdere le lezioni. Allora, si chiama la tassa sulla pigrizia. Ogni volta che non ti presenti devi pagare una piccola penale, ma i soldi non vanno alla palestra, vengono invece distribuiti a coloro che fanno più presenze sotto forma di credito da utilizzare per bevande, snack e corsi successivi. Però, secondo me è geniale. Notizia numero due.
0: Però ti convincono gli amici a non venire. Non venire oggi, non venire oggi. Notizia numero 3. In Inghilterra un serpente è stato trovato all'interno di un supermercato. Tra l'altro è stato trovato nel reparto del pane. Secondo me era uno sfilatino congelato. Quando si è scongelato si sono accorti che era un serpente. Ma la cosa bella è che un'associazione che è andata a recuperarlo ha segnalato che in Inghilterra solo quest'anno sono stati 15 casi di serpenti abbandonati nei supermercati. Ma tutti nel reparto pane. Ma questa è la notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Qual è la bufala? La numero 1, il cervo in vacanza e non è il marito? O la numero 2, la tassa per i pigri? O la 3, il serpente è buono come il pane?
2: E allora via! 347-490-0042, come sempre il vostro nome, da dove ci state ascoltando in Italia e nel mondo. E qual è la bufala stamattina? Le raccomandazioni, signore e signori, scusate se ci permettiamo di dirvelo, sono sempre le stesse. Non sempre le notizie più incredibili, quelle più strane, sono le bufale. E non sempre invece quelle che sembrano notizie sono le notizie vere. Quindi non vi lasciate ingannare. Stamattina qual è? La 1, la 2 o la 3? Dai che facile.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: nessuna American Girls, ma un Italian Boys ha vinto.
1: Ecco,
0: sì, sì, dovrebbe. Gaetano.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Gaetano.
2: Buongiorno.
0: Com'è allegro? Com'è entusiasmo. Allegro? Siamo contenti. Da dove ci chiami, Gaetano?
2: Da Formia.
0: Riviera di Ulisse, ma che bella zona, ragazzi. Allora, intanto facciamo subito, leviamoci subito il dente, dai, via. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 2, ragazzi.
1: Benissimo, nessuna palestra che ha introdotto la tassa sulla privizia, anche se è una bella idea.
0: Ma è un problema, perché poi gli amici non ti fanno venire, così tu paghi da bere agli altri. Vabbè, però in compenso è vero che in Inghilterra, se vuoi mangiare un bello sfilatino che si muove, trovano serpenti nel pane a go go. Quindi ci sta. Ma tu vai al cinema ogni tanto, preferisci film nuovi o sei uno di quelli come noi, anche i classici, gli antichi, i film vecchi?
2: No, veramente non ho tanto tempo, avendo un bimbo piccolo, marconetti, cartoni, queste cose qua.
0: Un bimbo piccolo, solo cartoni animati, altro solo che cinema. Ma è meglio così, l'importante è che tu faccia ascoltare Radio Kiss Kiss, va bene?
2: Sempre, ragazzi.
0: Kiss a te allora, Gaetano.
1: Ciao Gaetano, buona giornata.
2: Ciao, grazie ragazzi.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita, che bella vita. Sì, bravo.
1: Però che bella vita poter scegliere i film, decidere dove andare. Andiamo a Venezia a vedere il festival.
0: A proposito di Venezia, eravamo rimasti in sospeso e domani ci sarà la premiazione con Leone d'Oro.
1: Arriva.
0: I film più favoriti per la vittoria finale, i titoli sono 3 o 4.
1: Sì,
0: secondo.
1: Ma è un classico, entrano papi e escono cardinali.
0: Ma non lo so.
1: Quest'anno ci azzeccano.
0: C'è Wild Horse 9 di Martin McDonagh.
1: Votatissimo per me.
0: Quello più accreditato. Pensate che c'è stata una standing ovation di 13 minuti per questo film. Ma immaginate la gente ad applaudire.
1: Funziona così, ma poi c'è chi tiene il tempo, lo sai. Però a John Malkovich, che anche lui a un certo punto si è emozionato.
0: È vero.
1: Ha detto basta, basta.
0: Poi altro titolo è Possible Love di Lee Chang Dong.
1: Oh.
0: Poi c'è Look Back, il film di Hirokazu Kurida. Hirokazu Kurida.
1: Sì. Andiamo avanti. Allora sei tu, andiamo avanti.
0: Ultimo, ma non ultimo, DAO, che è l'ambizioso e discusso progetto di Ilya Zanovsky, una roba del genere.
1: Che non lo premieranno mai, non per il film, ma perché non saprebbero pronunciare il nome al momento della premiazione.
0: C'è questa storia bella che non sempre le standing ovation, che durano a volte anche 16-18 minuti, corrispondono
1: al
0: Leone d'Oro, perché la critica spesso, anzi contrariamente a quello che fa il pubblico, giudica in maniera diversa,
1: anche perché devono fare la parte dei critici, devono fare vedere che sono superiori loro.
0: A volte potrebbe essere anche controproducente una standing ovation lunga,
1: sì, perché tanto ha già preso la standing ovation.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Yes, yes.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Yes, yes. Can't touch
6: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Yes, yes.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.

0: Madonna, quando verrà fuori il biopic su Madonna?
1: Ma l'hanno deciso alla fine?
0: L'anno prossimo.
1: Ah, sicuro?
0: L'anno che... prossimo dovrebbe, forse luglio.
1: È quel forse, perché cos'è? Sono 5-6 anni, no? Si parla di questo biopic.
0: È vero. A proposito del Festival del Cinema di Venezia, ricordiamo, per chi non lo sapesse, che è il festival cinematografico più antico del mondo. La prima edizione ci fu nel 1932.
1: Wow. 32, ragazzi, com'è stata l'edizione, tu che c'eri, che del 32 gennaio?
0: Allora, una cosa è certa, che c'è stato un periodo nelle prime edizioni in cui l'Italia dominava. I registi italiani, stiamo parlando, che ne so, di Roberto Rossellini, Mario Monicelli, Francesco Rosi, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Gillo Pontecorvo.
1: Ricordiamo che Cinecittà era la Hollywood del mondo, venivano anche gli americani qua.
0: Vincevano tanti premi, soprattutto era il periodo di attori come Vittorio De Sica, Vittorio Gassi, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni.
1: Ah, proprio quattro a caso, hai detto.
0: L'ultimo che ha portato un leone d'oro a casa è stato Gianfranco Rosi nel 2013, nemmeno con un film, con un docufilm, con Sacro Gra, che sarebbe il grande raccordo anulare. Cioè, mamma mia,
1: proprio... In particolare, tutti hanno scoperto che, siccome grande raccordo anulare, l'acronimo di GRA,
0: Sacro Gra,
1: invece GRA è il cognome dell'architetto che l'ha fatto, e
0: pensa,
1: nessuno lo sa. È dovuto arrivare Rosi per spiegarcelo.
0: Bello. Sono passati 13 anni da quel Leone d'Oro, manca da un sacco di tempo. L'anno scorso ci è andato vicino Tony Servillo con la Coppa Volpi per la grazia di Paolo Sorrentino. 2 anni fa la Maura del Pero. Speriamo che quest'anno qualcuno possa.
1: Ne parla, ma noi stiamo zitti, ma anche un po' per scaramanzia. E poi comunque tanto alla fine 92 minuti d'applausi alla Fantozzi.
0: Speriamo di sì.

0: So Hume, prima parlavamo dei grandi nomi dei registi del passato, ma anche degli attori del passato, però ci chiedevamo qual è il film italiano di sempre, attenzione, lo chiediamo anche a voi,
1: sì,
0: ce lo chiediamo noi, che secondo voi, secondo noi, meriterebbe tutti i premi esistenti.
1: E qua è un po' come chiedere voi più bene a mamma e papà, però bisogna fare una scelta. Tu ce l'hai?
0: Sì, ce l'ho, purtroppo non è mai stato premiato. 32 dicembre. Io a quel sì, film darei tutto. Io, anche il premio Pulitzer.
1: Io sono d'accordo con te, ma anche con Così parlò bella vista, per assurdo. Mentre personalmente ho fatto veramente locale il Marchese del Grillo.
0: Anche il Marchese.
1: Perché c'è dentro tutto, c'è. Mentre per voi
0: il film italiano di sempre che secondo voi meriterebbe tutti i premi? 347 490 0042.
1: Non dite fin già premiati, ovviamente. Guarda chi torna.
0: Torna Elisa con grande, questo nuovo disco. C'è Dardust in questa produzione.
1: Però sì, tu hai detto che ci metti la fish, quindi mi garantisci.
0: Un po' una canzone subsonica.
1: Oh mamma mia, è curioso.
0: Si intitola Kintsugi.
1: Ah, vai.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Kiss, kiss. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
8: Kiss Kiss. Oh,
9: I'ma love you like you never been.
0: Suona solo su Radio Kiss.

0: Oh my gosh, oh. Come dicono gli americani, oh my gosh.
1: Oh my gosh.
0: Per non dire God, dicono gosh.
1: È una, come noi, camuffiamo, cambiamo la vocale. Comunque arriverà il biopic, prima o poi, biopic. Di Bruno Mars con tipo Michael 2 la vendemmia.
0: Allora, vi abbiamo chiesto, secondo voi il film italiano, attenzione, che secondo voi meriterebbe tutti i premi possibili e immaginabili.
1: E non li ha ricevuti, perché se...
0: Ecco,
1: cioè,
0: sono arrivati tanti per La vita è bella di Roberto Benigni.
1: Vi ricordiamo,
0: La vita è bella di Benigni ha vinto 3 premi Oscar, il Grand Prix speciale della giuria del Festival di Cannes, numerosi altri riconoscimenti internazionali, tra cui 9 David di Donatello e 5 nastri d'argento. Io penso che di più non possa.
1: Beh, no, manca la scheda carburante con i premi del benzinaio.
2: Buongiorno, campioni.
1: Buongiorno.
2: Giornata, Emanuele da Milano, con un gran bel sole, un cielo terzo e aria fresca. E il film migliore, La vita è bella di Benigni, lo guarderei altre 150 miliardi di volte. Buona giornata, Emanuele da Milano, e chiss a tutti.
0: Se piace, piace.
1: Vabbè, capolavoro è capolavoro. Ma
3: buongiorno ragazzi. Hola. Allora, io sono qui con le piccole Giulia e Chiara, osservatore da Napoli. Per me il film che deve vincere tutto,
0: film italiano, attenzione,
3: è C'era una volta in America, perché credo che più che un film sia davvero la
1: lezione.
3: Kiss a tutti.
4: Certo.
1: Oh, ma che belli che siete. Anch'io avrei votato La vita è bella, ma non di Benigni, di Giannini.
0: Giannini,
5: buongiorno. Premettendo che l'Italia è la patria del cinema e se la gioca con Hollywood, ce ne sarebbero tantissimi da premiare di film italiani.
0: Bravo.
5: E tantissimi di Totò, ma uno su tutti lo vogliamo citare? La banda degli onesti. Ciao, un saluto a tutti, Peppe da Giuliano.
0: Bravo.
1: Capito, però la filigrana.
0: Caffè Express con Nino Manfredi, che tu mi dici è in replica in continuazione.
1: Se non sbaglio, lo vedo a giro in campagna, ma vedete, ma perché 32 dicembre, come hai detto tu?

0: premi possibili, ecco, ed immaginabili. Dai, ascoltiamo qualche altro messaggio.
1: Buongiorno Radio Ghittini.
2: Ciao.
1: Buongiorno Max e Max.
0: Buongiorno.
1: Un film da premio a Oscar, quello di Paola Tortellesi, C'è ancora domani.
0: È vero.
1: Mamma mia.
2: Brava. Lei poi è bravissima.
1: Per me da vedere, rivedere, far riflettere.
2: Ah. Allora Così parlo bella vista. Da studiare a scuola, lo ripetiamo.
3: Perché il film Così parlo bella vista.
2: Bravo. Ma non vale suggerire.
3: Film di 30 anni fa, ma attualissimo.
2: Attuale, onesto, filosofico e una lezione di vita per il nord, il sud, destra,
0: nessun sinistra, riconoscimento per questo film.
4: Buongiorno. Vabbè. Max e Max, sono Manuel da Alcamo. Ma ragazzi, vogliamo parlare di nuovo Cinema Paradiso. È un film bellissimo. Bellissimo.
0: Nuovo Cinema Paradiso ha vinto premio Oscar, Festival di Cannes, poi Golden Globe, premi BAFTA, insomma è stato premiato e ripremiato.
2: Sì, infatti lo ribadiamo, la domanda era: quale film, a vostro giudizio, italiano meriterebbe di vincere tantissimi premi che non ha avuto in realtà?
0: Che non ne ha già vinti.
2: Perché La vita è bella non ha vinto nulla, quello diretto da Chuck Rai con Antonio Murillo, che è il protagonista, e Giancarlo Giannini. È lui, La vita è bella.

0: We premiamo i film più belli.
1: Oh. Allora, attenzione, perché dal 1995, questa volta andiamo a riprendere un grande successo del passato che riguarda la nostra musica.
0: Beh, orgogliosi, no? Vocali ne abbiamo.
1: Litfiba. Fecero una tetralogia riguardo agli elementi naturali, questa riguardava l'aria. E il primo singolo uscito da quest'album si intitola Spirito, che non ha nulla a che fare con l'alcol.
0: Ah no? No, è solo spirito!
1: Libero.

0: Piero Pelloli e Fever Spirito 1995.
1: Che emozione, ce lo confermano anche i nostri amici con i messaggi. È il senso dell'History Kiss, fare un salto indietro nel tempo.
0: Esatto.
1: Con i grandi capolavori, come i film che ci segnalate voi, che sono grandi capolavori.
0: Però ci state facendo capire che avete una grande sensibilità nella scelta dei titoli e soprattutto una grande cultura cinematografica.
1: Vabbè, bravi, ragazzi, noi siamo un popolo di cos'è? Navigatori, marinai, cinefili. Cineforum, gossipari.
0: A proposito di cinefili,
1: sì?
0: È Animal. Stanno arrivando le cazzeie.
1: Animal!

0: Anmo, cazzaia, secondo me sanno anche cantare, eh? Secondo me sono bravi. Sì, sono
1: adesso
0: bravi.
1: Con l'intelligenza artificiale ormai non mi fido più di nessuno. Tra l'altro, a proposito di Animal,
0: no, sono veri,
1: sai che
0: veri.
1: Anche Animale che usiamo Animal. Anche noi, Animal, sì, nasce da un film. Sì, Totò e Peppino alla lettera, quando Peppino sbaglia lui Animale!
0: È vero.
1: L'intestazione autonoma della lettera. Salutiamo, e poi l'abbiamo usato.
0: Salutiamo Ciro dei Corrieri.
1: Ah, Animale!
0: Lo usa come intercalare. A proposito invece di film,
1: sì.
0: Abbiamo parlato di film del passato, dei grandi blockbuster, di quelli che non abbiamo nel cuore. Però i più attesi che si sfideranno al botteghino tra non molto,
1: per la
0: stagione. Eh sì,
1: arriva,
0: allora, già in programmazione c'è Practical Magic 2.
1: Ho capito, Practical Magic 2.
0: Sì, allora, arriva. Già in programmazione c'è Practical Magic 2.
1: Ho capito, Practical, perché mi conviene andarla a vedere.
0: Che riporta sì. Insieme.

0: Tra Digger Rockwell, un potentissimo uomo che cerca di salvare l'umanità,
1: eccolo lì,
0: da un disastro provocato da lui stesso.
1: Se la canta e se la suona. Ma invece, quando esce quell'altro, quello con quei due là, come si chiamavano?
0: Yeah.
1: Max e Max, lì. Scemo e più scemo, troppi scemi. A breve, che esce a breve.
0: Già in onda.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genoa e Napoli. Una volta c'era anche il gemellaggio tra le squadre di calcio, adesso sì. Non so per quale motivo, ma non c'è più. No. Questa cosa mi dispiace
1: peccato
0: tanto.
1: E poi mi ricordo un Castellini che buttò la palla in calcio d'angolo per far pareggiare Genoa e mandarlo in Serie B.
0: Non ricordo questo
1: gemellaggio, me lo ricordo io, stai tranquillo. Chi schisa tutti, ma parliamo d'altro, che stiamo parlando di film. E comunque, visto che alla fine tutti i film italiani ce l'hanno ricordati, ce ne sono troppi, abbiamo grandissimi attori, poi hanno detto, ma anche la bellezza italica.
0: Allora,
1: abbiamo esportato anche tanta bellezza.
0: A proposito di bellezza, prima abbiamo parlato dell'attesissimo film di Brad Pitt che si intitola Heart of the Beast, ma che andrò a vedere perché è comunque un bel film. E lui recentemente è ritornata in auge un'intervista che rilasciò negli anni 90.
1: Sì.
0: Un intervistatore gli chiese: secondo te qual è la più, donna più bella di tutti i tempi come attrice? No, lui poteva dire all'epoca, negli anni 90 Brad Pitt era
1: era lui. Se non lo sapeva lui chi doveva...
0: tuttora è bello, figurati.
1: Certo.
0: Allora tutte quante si aspettavano che dicesse Marilyn Monroe, che ne so, piuttosto che
1: anche Angelina Jolie, perché
0: anche bravo,
1: ha praticato, diciamo.
0: E invece lui tirò fuori un nome che non si aspettava manco lei: Diane Wist, la donna più bella della storia del cinema, secondo lui, vincitrice di 2 premi Oscar. Stiamo parlando della dea di Woody Allen. Lui l'amava. Woody Allen sarebbe.
1: Beh, amate un po' tante Woody.
0: L'attrice
1: però.
0: Di Anna e le sue sorelle, sì. Pallottole su Broadway, insomma, un'attrice particolare. Anche lei non si aspettava questa cosa e lo chiamò e lo ringraziò pubblicamente.
1: E quando lui ha capito, no, ho sbagliato, intendevo un'altra, ti immagini? Figuraccia. A te ti piacciono tutte?
0: Tutte.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous, oh. Questa è Radio Kiss Kiss. Mamma mia, che canzone che vi facciamo ascoltare stamattina. Saluto il nostro programmatore musicale.
2: Sì, Ross.
1: Mi è cascato il barattolo di cioccolata dentro
2: i dischi. È stato obbligato. E tanto mi ha colpito la bellezza particolare votata da Brad Pitt. Un'attrice inaspettata, che tutti aspettavamo la classica.
1: Diane Wist.
2: Ma la bellezza è veramente soggettiva, dai. Tipo a me, la Mazza Mauro.
1: Anna Mazza Mauro.
2: Non mi piace, a me no.

0: Chissà te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare. Ti basti da sola. Da sola, da sola. Chissà te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza. La pizza. La pizza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Kiss.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 522, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

0: I like it, but my body's ready. Cioè, mi piaci, sì. Mi piaci, però il mio corpo non è pronto.
1: Non è pronto.
0: Non è pronto.
1: Chiamo un sostituto, Giannini.
0: A proposito di piacere, a microfoni chiusi, è nata con una disquisizione, ma più che altro sugli attori e le attrici, un confronto, bravo.
1: Ci sta, perché allora la bravura, di solito un attore dovrebbe essere premiato, riconosciuto per la bravura, però abbinato anche alla bellezza. Oh, quanto era bello, quanto è bello.
0: E abbiamo scoperto anche nel nostro micromondo che non sempre le bellezze scontate, tipo George Clooney, tipo Brad Pitt o Stefano Accorsi.
1: E anche qualche donna ogni tanto, siamo tre maschi, buttala lì, anche per sbagliare i ninchi.
0: Jennifer Lopez, perché è stata anche una un'attrice.
1: Come no?
0: Fa tutto. Non sempre sono quelle che uno preferisce.
1: Ma certo, mi piace quell'altro.
0: Degli attori secondari, degli attori non famosi che ti colpiscono.
1: Come no?
0: Per esempio?
1: Per esempio, a me è Betty Page. Fatto poi, la prima classica pin-up.
0: È la prima
1: pin-up. Bella ragazza, solo che ricordo, basta, non mi fa parlare più perché non riesco ad andare
0: avanti. Lo portavano a farsi il capello misero sul cavalluccio del barbiere quando c'aveva 3 o 4 anni.
1: Davanti al calendario.
0: Aveva il Betty Page, il calendario in bianco e nero. E lui gli è rimasta impressa quella.
1: No, mi è rimasta impressa che è stata la prima a fare la foto a colori, pin-up è stata lei. E ne è indimenticabile. Tu, Jennifer, vabbè, ci
0: Jennifer
1: sta.
0: Jennifer Lopez, ma anche voi? Annette Hathaway, che a me piace tanto.
1: Come dicono i tedeschi, dicono scartafrusci per la primiera.
0: A Claudia Colla.
1: Proprio ci sta. Però ragazzi, la bellezza, ti ripeto, come mangiare, è soggettivo. Voi ci avete un attore, un'attrice che dice a me piace quella, punto e basta.
0: Ecco, fateci sapere.
2: Quando senti Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: E alla fine faremo con magna. Lì andiamo a finire io e te.
1: Allora, sentiamo qualche messaggio sugli attori e le attrici preferite, ma che non devono essere necessariamente super belli come gli scontati George Clooney, Brad Pitt e quant'altro.
0: È questo di gusto, dai.
2: Io adoro Marco Giallini. Oh, deve essere di una dolcezza bellissima, al di là della bellezza che io vedo.
3: Ma mi sta fatta vero.
0: Grande Giallini.
3: No, io non so proprio come te pensi.
0: Che poi come quelli che fanno le parti, hanno iniziato con le parti toste, sono i più forti nei comici. Quando fa il comico è il numero uno.
3: Sono dolci, sono proprio.
0: Ma ce l'abbiamo qua. Allora, Marco, ti senti bello?
4: Mamma mia, mi fai impazzire, Claudio Santa Maria. Ho fatto anche la rima. Stefania da Napoli, ciao.
3: Io Claudio Santa Maria ma mangio a colazione.
0: Marco, non essere invidioso, siete belli tutti e due, dai, Giallini, guarda che arriva.
3: E arriva.
0: Imagine Dragons. I ragni.

0: Allora, quanti messaggi, Claudio Cardinale, Monica Bellucci, ma Monica Guerritore che io avevo ma Monica Guerritore
1: non mi devi convincere su certe cose, non mi devi convincere, però è bello che la bellezza è bellezza. Ragazzi, uno dice la battuta Milena Vukotic, la signora Pina Fantozzi, io dico certo, nel Fantozzi, andate a vedere in altri film, è una bellissima donna.
0: Vabbè,
1: l'hai mai vista?
0: Ah, vabbè. Anna Mazzamauro.
1: Eccolo là, l'esperto. L'Anna?
0: Anna Mazzamauro.
1: Mi hai rovinato la giornata, Gianni.
0: Signore, sì, a proposito di bellezze, ce n'è stata una che ieri sera ha ammirato tutta Italia, perché c'è stata la grande piazza del plebiscito che ha ospitato un evento.
1: Ti hanno fatto complimenti a livello mondiale.
0: Esatto,
1: sono stati complimenti,
0: esatto.
1: Gli svedesi primi, anche se hanno perso.
0: Piazza del plebiscito vestita di azzurro per l'incontro di volley. A proposito dell'incontro di volley, tra poco approfondiamo, perché ieri sera c'è stata una vittoria 3-0. Tra poco un insomma un approfondimento.
1: Sì, anche perché abbiamo delle curiosità da chiedergli.
0: Certo,
1: lui era lì. Ma adesso attenzione, arriva lei!
0: Sì.
1: La nostra canzone praticamente al contrario.
0: Bravissimo.
1: Perché lei è Olivia Rodrigo,
0: yes.
1: E il titolo della canzone degli UKISS è Stupid Song.
0: La nostra.
1: Invece, noi al contrario, è Song Stupido, è un'altra cosa.

Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Joker. A proposito di spettacolo, signore e signori,
1: che spettacolo.
0: È il momento di parlare degli europei, eh? Ci siamo?
2: Eurovolley 2026.
0: E al telefono con noi un assoluto protagonista, lo possiamo dire.
1: Che sì, ieri ha lavorato il doppio, eh? Forse lo vediamo anche addirittura.
0: Roberto Sciannamea, speaker DJ del Volley Azzurro, e ieri è stato veramente un grande. Ecco, dovrebbe essere in video.
1: Ce l'abbiamo. Ola!
0: Eccolo lì.
1: Eccolo!
0: Ciao Roberto, bentornato.
3: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, ti facciamo i complimenti perché ieri su Rai 1 c'è stata questa partita eccezionale che fortunatamente abbiamo archiviato sul 3-0 contro la Svezia.
1: Stranamente.
0: Bravo. Però c'è stato un momento in cui non pioveva da quanto tempo?
1: Dal 74 che non pioveva a Napoli. Una serata a livello mondiale ha piovuto. E a quel punto noi ringraziamo Roberto perché tu hai finito praticamente 10 minuti fa, è finita la partita perché è stata un po' lunga.
3: Sì, praticamente.
0: Ma nei momenti in cui hanno steso il telo sul campo per non
1: la
0: farlo
1: pioggia.
0: Bagnare e si dovevano intrattenere il pubblico in diretta nazionale su Rai 2, c'è stata la maestria di Roberto, che ha incominciato a mettere tutta una serie di canzoni, a dire le cose giuste al momento giusto, e hai ricevuto i complimenti da parte di tutti quanti.
1: E anche noi te le facciamo, perché in quel momento non era facile. Poi abbiamo visto che con il piedino buttavi via tutte le parolacce che stavi dicendo, le hai buttate e non si sono notate.
0: Bravo.
1: Com'è andata? Com'è andata?
0: Dai.
3: Grazie mille innanzitutto, ragazzi, è stato uno spettacolo incredibile, la cornice assurda, grazie mille per i complimenti, ma io faccio veramente i complimenti al pubblico che è stato assurdo, non ci ha lasciato soli un secondo, ha continuato a spingere sempre anche quando le condizioni meteo erano veramente avverse. Ci sono visti alcuni momenti in cui, non vi dico, un po' di scoramento c'è stato, ma il pubblico ci ha sempre vero. Sostenuto in maniera incredibile, cantato, ballato, quando hanno visto un attimo che levavamo il telo c'è stato veramente un boato, penso ci abbiano sentito da Caserta in quel momento.
0: È vero. Ti ho sentito
1: Caserta, anche perché Roberto, se il nostro presidente accettava la pioggerellina, nessuno poteva sparire.
0: Senti,
3: esatto,
0: Roberto.
3: Esatto, anzi, grazie al presidente.
0: Roberto, il momento più emozionante di tutta questa, questa serata, dal tuo punto di vista, chiaramente.
3: Allora, ci sono stati due momenti incredibili. Ho avuto la fortuna ieri di avere un pianista accanto a me, il maestro Sciannamea, che è anche mio fratello, quindi è stata una doppia emozione per me, che ha voluto fare un tributo a Pino Daniele e quindi ha voluto suonare Napulé, cantata da tutto quanto il pubblico, mentre venivano proiettate delle immagini di Pino Daniele. Ed è stato un momento per me, non vi nego che è stato molto emozionante, brividi. E poi vedere il presidente, mi dicono, non ho prove fotografiche, mi dicono che anche il presidente sia stato felice di fare la ola.
1: Sì, sono le prove.
3: Quindi diciamo che anche questo lo metto nel CV, mettiamola così.
0: E allora è andata bene la prima, archiviata la prima, adesso si vola a Modena, rimangono Slovenia, Cechia, Grecia e Slovacchia. Secondo te possiamo comprare anche i biglietti per Torino e poi chiudiamo?
3: Io sono iper scaramantico, quindi non dirò mai nulla fino all'ultimo pallone. L'unica cosa che dico sempre è: vi aspettiamo al palazzetto, oggi ci sarà il mio bravissimo collega e grandissimo amico Gianluca Garghella che vi aspetta a Modena. Noi siamo in pieno trasferimento e, come dicevi benissimo, si parte con Cechia Grecia e poi si va con Slovacchia Slovenia questa sera. Vi aspettiamo veramente in tanti
0: al
3: palazzetto.
0: Grazie Roberto Sciannamea, buon lavoro, e ci saremo
3: grazie
0: anche noi di Radio Kiss Kiss, radio ufficiale degli europei di volley. Radio Kiss Kiss seguirà tutte le tappe, saremo lì con la nostra postazione, animazione, gadget e quant'altro.
1: Doppio spettacolo.
0: E adesso? Dennis Lloyd, never mind.

0: musica fino alla fine per quanto riguarda noi, ma poi proseguiranno anche i ragazzi. Io li chiamo ragazzi, ma forse qualcuno è uno dei due più grandi di noi, secondo
1: comunque
0: me.
1: Comunque sia, anche
0: non
1: se
0: Lucilla,
1: anche se li sommi non arrivano a noi, sono ragazzi.
0: Sono ragazzi, Lucilla e Paolino, tra poco in Kiss Kiss, Google Trend, Trend Cozone. Ecco, vabbè, c'è anche ma Google Trend, tanto le prendete da lì le notizie, ragazzi. Dai, Trend Zone.
1: Ma fatto trend, facciamo trend 1. George Michael con Outside dal 98. Grazie, okay. Andrea, grazie alla Control Room. E a domani, e chi?

0: con Outside.
1: La linea però, come di consueto, adesso va alla redazione, c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura, la morte a 78 anni di Emma Bonino, la storica esponente radicale, leader di Più Europa, era stata ricoverata lunedì all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo aver accusato una crisi respiratoria. Ieri il trasferimento in una clinica privata. Nel corso della sua militanza politica, Bonino è stata in prima fila nella lotta per i diritti delle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace, contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Eletta alla Camera per la prima volta nel 76, senatrice dal 2008, Bonino è stata commissaria europea durante la presidenza Santer, ministra del commercio e delle politiche europee con Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta. Nel 2015, in diretta a Radio Radicale, aveva annunciato di avere un cancro ai polmoni da cui era guarita nel 2023. Cordoglio dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Giorgia Meloni ricorda Emma Bonino come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. L'Europa sentirà la sua mancanza, scritto in un messaggio la presidente dell'Europarlamento Metsola. Negli Stati Uniti, 25 anni fa, 11 settembre 2001, l'attentato alle Torri Gemelle di New York, in cui morirono 2.977 persone. La commemorazione pubblica, Ground Zero, con la lettura dei nomi delle vittime, non sono previsti discorsi pubblici. Alla cerimonia parteciperà il vicepresidente americano Vance, mentre Donald Trump renderà omaggio al Pentagono. Ucraina, nella notte nuovo attacco a Kiev, colpito un palazzo di 9 piani che è andato a fuoco, almeno 8 i feriti. In risposta, le forze ucraine hanno attaccato la città di Saratov, a sud-est di Mosca, incendiati una raffineria e un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. Torniamo in Italia dopo il caldo e il maltempo, per lo più al centro-nord. Oggi allerta arancione per rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia, dove ieri c'è stata una vittima. Allerta gialla in altre 8 regioni. Attenzionati fiumi e torrenti in Lombardia, Liguria e Veneto. Alcuni sono esondati, altri sono a livello di guardia. Ancora la cronaca e caccia al furgone pirata che ha travolto e ucciso una 46enne a Viareggio. La donna era in bicicletta all'altezza del vecchio cavalcavia di Torre Matilde. A causare la tragedia, quasi certamente, un sorpasso azzardato del guidatore che non si è fermato a prestare soccorso. Le ricerche anche tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Lo sport calcio, chiusa la 3 giorni di Champions League con un bilancio per le squadre italiane di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della quarta di campionato alle 20.45, Venezia-Fiorentina, e Vanoli all'esordio sulla panchina viola al posto dell'esonerato Grosso. Pallavolo, nonostante un paio di sospensioni a causa della pioggia, l'Italia regola 3-0 la Svezia nella prima gara dell'Europeo, giocata nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito a Napoli, presente anche Mattarella. I ragazzi di Fefe De Giorgi di nuovo in campo domani a Modena contro la Grecia. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: giustamente il titolo del programma, a differenza di come l'ha presentato prima Giannini.
1: Esatto, fammi salutare Maxi Max e Good Morning Kiss Kiss, sono appena andati via, finalmente aggiungerei, perché Giannini mi ha appena dato della bomboniera.
0: No, perché per chi la può vedere, Lucilla oggi sul 158 ha questa bella mise, devo dire che sei molto elegante, molto tennistica.
1: Vabbè, dai, però non bomboniera.
0: Assolutamente no, assolutamente
1: salutiamo
0: no.
1: Salutiamo anche le nostre

0: qualche fibra, si ascolta.
1: Faccio prendere.
0: Mamma mia, qualcuno ci faccia una sigla vera, per piacere.
1: Oh, attenzione, oggi c'è un sommario che è stravario come al solito, sommario vario questo.
0: Esatto, il sommario. Dunque, Mattarella compare nel nostro sommario, quindi nei trend di quest'oggi. 11 settembre, doveroso fare anche un richiamo a quello. Matteo Lepore, c'è
1: sindaco
0: una polemica
1: di Bologna.
0: Malpensa.
1: Sì.
0: Voli aerei,
1: certo,
0: quindi richiamo
1: si collega
0: quello.
1: Tutto.
0: C'è la Jasmine Trinca, una delle attrici italiane più brave che abbiamo, che però è stata coinvolta in una polemica.
1: Certo.
0: E poi cellulari.
1: Cellulari, insomma, ragazzi, giusto per rifare un piccolo recap di come funziona la nostra trend zone, noi già dalla sera prima, ma anche il mattino stesso, guardiamo quali sono le tendenze. E diventa anche, come dire, c'è un cesto gigantesco, come i cesti che trovi nelle aree di servizio lungo le autostrade, dove ti trovi vecchi DVD e dici, aspetta, quale vado a prendere? Perché ci sarebbero tantissimi argomenti sempre di cui parlare ogni giorno.
0: E infatti noi cerchiamo di tenervi aggiornati su tutte le cose più discusse in Italia. Ci proviamo, speriamo anche di riuscirci. Vi ricordiamo anche 347 490 0042 è il nostro numero nel caso in cui vogliate partecipare.
1: Ecco, qualora ci fosse anche un trend che non avete sentito nel nostro sommario, noi siamo aperti anche a sentire i trend dei nostri ascoltatori. Intanto Lenny Kravitz.

0: Un video davvero iconico, quello a corredo di questo disco The Maroon 5 con Cardi B, Girls Like You. C'è anche la moglie di Adam Levine, Beati Prinsloo, che compare alla fine. Che bella cosa romantica. Peccato che lui poi fosse un po'
1: vabbè. Davvero? Non entriamo nel gossip. Una cosa che l'ho scoperta adesso, in questo momento.
0: Non voglio entrare, sono cose vecchie.
1: Senti,
0: passate.
1: Ma puoi dire a tutti cosa hai fatto ieri sera, che è molto interessante?
0: Allora, ieri sì, vero, sono andata a guardare il documentario degli Oasis, quello che è stato presentato in anteprima a Venezia. Devo dire che è molto bello, però secondo me è ancora più bello per coloro che magari non hanno guardato il concerto dal vivo, perché è molto emozionante ed è un recap di tutti i concerti dell'anno scorso.
1: Quindi sarà figo per me, perché non sono andato l'anno scorso. Tu sei andata,
0: esatto,
1: l'anno scorso?
0: Io che sono andata a Wembley l'anno scorso a sentirli, mi sono emozionata, ma è imparagonabile rispetto a quello che accade live, quindi mi sono emozionata a metà, ma ho visto gente anche piangere nella sala.
1: Però
0: quindi
1: pare che ci sia una buona notizia per i fans degli Oasis,
0: esatto,
1: è vero?
0: Perché proprio ieri sera a Manchester, durante un evento, si è alzato in aria un gruppo di droni che ha formato prima il logo degli Oasis e poi una data ben precisa, 14 settembre 2026 alle ore 16 britanniche, e il giorno e l'orario in cui verranno fuori i biglietti delle prossime tappe degli Oasis.
1: Quindi pare che verranno anche in Italia.
0: E sì, anche Liam Gallagher ormai l'ha detto, sì, veniamo a Roma, basta chiedermelo, perché sì.
1: Sì,
0: veramente. Con i suoi soliti modi aggraziati.
1: Grande, vedi, arrivano anche gli Oasis. Ieri sera invece mi sono guardato la partita di volley, già ne abbiamo parlato abbastanza, ma io volevo solo sottolineare una cosa: la gentilezza e l'educazione del presidente Mattarella.
0: Allora,
1: ogni tanto è tirato in mezzo perché appoggia una volta un governo, una volta quell'altro, ma quello deve fare il presidente della Repubblica, e lui l'ha sempre fatto in una maniera molto educata, senza mai travalicare di qua o di là. Ieri sera per me è stato bellissimo vedere che a fine partita è entrato in campo non solo a stringere la mano ad ogni componente della staff italiano, della squadra italiana, è andato a salutare uno per uno tutti i giocatori anche della squadra svedese.
0: Ragazzi,
1: sembrava
0: l'educazione,
1: il custode del campo che è andato in pensione a salutare tutti i vecchi giocatori. No, favoloso, grande, bravo Mattarella, sono dalla tua parte.
0: Vai, frontman degli Oasis.
1: Sì,
0: Mattarella.
2: Tu per me sei ossessione.

0: Sal da Vinci con Fuga d'amore a Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, cosa ci stavamo dicendo fuori onda?
1: Allora, voglio... Eccomi, scusate, non avevo acceso. Voglio ricordare anche che nei trend di oggi c'è scuola, perché in questa settimana c'è stato il primo giorno di scuola per tantissimi studenti italiani, che andrà avanti anche nella prossima settimana.
0: Certo, 7 settembre il primo giorno è stato nella provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi entreranno in classe il 17 in Puglia.
1: Sì, quindi una grande carrellata di sfilati, red carpet per questo inizio dei primi giorni di scuola. Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti italiani, dai, lo facciamo oggi che vale per tutti i giorni.
0: Anche ai genitori e agli abitanti delle grandi città, tipo anche Napoli, che quando inizia la scuola ci sono in determinati orari, diventano strade impraticabili.
1: Eh sì, parecchie congestioni, però io so che tanti genitori sono contenti che finalmente i figli ricominciano.
0: Certo, ieri parlavamo appunto anche di tutto ciò che sono i figli e non figli.
1: Tu te lo ricordi un tuo primo giorno di scuola a caso, uno
0: ma
1: qualsiasi?
0: Io sai che mi ricordo, cioè adesso non come se fosse successo ieri, però il mio primo giorno di scuola elementare me lo ricordo. Ricordo che io ero contento di andarci, quindi non ho lagnato, a differenza di come avevo fatto delle volte all'asilo, che io da bambino sono stato un po' rompipalle.
1: All'asilo si è piccolissimo.
0: Ho questo ricordo un po' particolare di quella che poi diventò la mia prima fidanzatina della storia, che ancora non ci conoscevamo, che piangeva disperatamente, cioè proprio era devastata dal pianto il primo giorno. Io la guardavo dicendo: chissà perché piange questa bambina.
1: Poi l'hai consolata, ovviamente.
0: Dopo diversi anni,
1: Come non l'hai consolata? Vedi, già si capì in primissima infanzia il tuo rapporto con le donne, e lei poi è pure fidanzata con te.
0: Ma avevo 6 anni, ma non va.
1: Non ha colto le red flags.
0: Questo è un attacco. Questo è un attacco da parte di Lucilla nei miei confronti.
1: Vabbè, dopo ne parliamo meglio.
2: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: nuovo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro? Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 12:27 nella Trend Zone con Paolo e Lucilla su Radio Kiss Kiss. Oggi venerdì 11 settembre, Paolo.
2: Direi inevitabile che quando si parla di 11 settembre per quelli della nostra generazione il ricordo va al famoso 11 settembre, che tra l'altro quest'anno a questo anniversario, mi permetto di dire, tondo, no? Perché sì, sono esattamente 25 anni, proprio tra l'altro quasi in queste ore, ecco, diciamo.
1: Eh sì, c'è stato anche un enorme spettacolo, se vogliamo chiamarlo così, di droni ieri sera a New York. 2977 droni sono volati per commemorare, ecco, lo stesso numero delle vittime di quella giornata.
2: Ma non è di questo adesso che entreremo proprio nel dettaglio proprio di ciò che successe, perché insomma ormai se ne sono dette di ogni, di cotte, di crude, di qualsiasi cosa.
1: Quante trasmissioni abbiamo visto dove ognuno citava il proprio ricordo di cosa stava facendo durante quell'accadimento?
2: Io ho un ricordo perfettamente lucido del momento in cui mi arrivò questa notizia. Io ero in stagione, ancora giovane, col capello lungo e nero, quando arrivò il nostro capovillaggio dicendoci proprio, mi ricordo questa frase: oh ragazzi, sapete che sembra che un aereo abbia preso contro una delle torri gemelle?
1: Eh sì,
2: questa
1: perché
2: frase.
1: All'inizio si pensava a un incidente, anche io lo ricordo, ero appena tornata da scuola, ero a casa con i miei e tutti pensavamo che fosse un semplice incidente, cosa che purtroppo si è verificata non vera. C'è un fenomeno legato a questa cosa, si chiama flashbulb memory, il fatto di avere una memoria fotografica ci ricorda perfettamente cosa stavamo facendo quando c'è un accadimento importante.
2: Quando c'è un accadimento
1: nel bene e nel male.
2: Esatto, non necessariamente deve essere qualcosa legato, appunto, come una tragedia in questo caso, o anche qualcosa di estremamente bello, tipo, non so, credo che possa essere al pari di quando nasce il figlio a qualcuno, potrebbe
1: certo
2: essere.
1: Certo, magari ricorderai quella scena impressa nella memoria per sempre, ma l'11 settembre ha cambiato nelle nostre vite che cosa? Anche il nostro modo di viaggiare, di prendere l'aereo, i controlli a cui siamo sottoposti, cosa che poi è andata scemando nel corso del tempo, e tra poco faremo un excursus proprio su questo.
2: C'è stato un cambio totale, ma non è un gran cambio quello che mi piace tantissimo risentire, questo pezzo dei Fools Garden.
1: Col bicchiere che si rompe?
2: Adesso.

0: Si sono appena disannunciati loro al Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, stavamo dicendo prima di come l'11 settembre abbia cambiato molti regolamenti, soprattutto anche a livello aeroportuale.
1: Eh sì, ha cambiato per sempre il nostro modo di viaggiare. Basti pensare che prima potevate imbarcare anche i coltelli e taglierini su un volo aereo, adesso è una cosa impensabile. Dovevamo, perché poi le maglie si sono un po' allargate, toglierci le scarpe, un controllo estremo sui liquidi, dovevamo passare sotto degli scanner molto precisi. Quindi subito dopo la tragedia del 11 settembre c'erano delle regole molto strette. Nel corso del tempo queste regole si sono ammorbidite, però attenzione, non si sono ammorbidite perché i controlli sono inferiori,
0: no.
1: Semplicemente perché c'è una maggiore tecnologia a disposizione e quindi i controlli riescono a essere fatti anche senza che noi riusciamo ad accorgercene.
0: Sì, cosa che mi ha lasciato sempre perplesso, perché aeroporti sì e stazioni dei treni no.
1: Questa è anche una bella considerazione. Tra poco approfondiamo, secondo me è un fatto di percezione. Abbiamo però prima il nostro appuntamento con il New Kiss.
0: Abbiamo la novità che aveva fatto questa finta polemica, perché era totalmente finta, legata a Madame, perché il fonico adesso andrà insieme a Marracash e Guè, che ci presentano il loro ultimo successo.

0: Marrakesh, Guè, Casini, il nostro New Kiss.
1: Non pensavo che saremmo arrivati anche noi un giorno a dover dire inizia la stagione delle piogge, ma pare che sia così, è vero?
0: Pare.
1: Chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si allontana dall'Italia lasciando qualche strascico di instabilità. Nel pomeriggio residue e precipitazioni potranno interessare i rilievi e soprattutto il sud. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di nubi sparse. In serata disturbi residui sul medio-basso Adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove con temperature in calo al meridione. Massime tra 22 e 27 al nord, tra 25 e 29 al centro, tra 26 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5€ di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Kampala con Jenny Dracula. Questo bellissimo singolo ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Controlli in aeroporto, regole rigide da seguire. Questa cosa si collega anche a un'altra notizia che era in trend proprio tra ieri sera e questa mattina. Malpensa.
1: E ci fa capire anche come le regole cambiano con anche l'evolversi della tecnologia, perché sì. Cosa è successo ieri a Malpensa? Che una power bank ha preso fuoco praticamente
0: nella cappelliera
1: di un volo, e quindi il volo è stato ovviamente evacuato velocemente, con il rischio appunto che prendesse fuoco tutto, poi è finita tarallucci e vino, diciamo, alla fin fine.
0: Sì, diciamo che non deve neanche diventare, perché ne sento tante di notizie che riguardano le power bank, non deve diventare neanche una psicosi di massa sulle power bank, che non è la nuova bomba atomica. Basta seguire delle regole, tra cui cercare di evitare di portare quelle lesionate o che comunque sono scadenti, non utilizzarle perché potrebbero surriscaldarsi in volo, e portarle sempre a bordo, non imbarcarle.
1: Ecco, questa che è una regola che dovrebbe essere una regola generale, credo, della vita, che ognuno sia responsabile delle proprie azioni. Quindi se magari si ha una power bank che, appunto, come ha detto Lucilla qualche istante fa, non è proprio nella sua fase migliore, ecco, nel senso, non portiamocela dietro, perché potrebbe succedere. Non è un caso isolatissimo, ma neanche una cosa che succeda quotidianamente.
0: Neanche una psicosi. Queste cose però aumentano la paura di volare. Tutte queste notizie che riceviamo a volte ci fanno venire questa fobia.
1: La percezione del terrore da volo, fra qualche istante ve la toglierò, perché allora bisogna avere
0: ipnotizzi?
1: Sì, bisogna avere delle paure estreme.

0: Madama con Mamma non mamma kiss kiss trenzona. Tu lo sai che per fare Mamma non mamma le margherite solitamente sono dispari, i petali?
1: Ah, davvero?
0: Sì, era una cosa così che ti volevo dire.
1: Mia
0: cultura da settimana enigmistica.
1: Guarda, non è vero, perché hai dati da snocciolare, mi pare, specialmente sulla questione sicurezza degli aerei. Beh, perché dicevamo, le notizie che sentiamo spesso e volentieri ci fanno venire un po' di magone quando dobbiamo prendere l'aereo. Siamo bombardati da notizie che non sono sempre positive, ma invece i dati dicono cose diverse.
0: Poi ci sono tante persone che hanno proprio il terrore del volo.
1: Sì.
0: E sappiate che, giusto per dare un numero, nel 2026 fino ad ora incidenti aerei, io sto parlando ovviamente di aerei accessibili a noi, quindi aerei di linea, passeggeri, ce n'è stato uno.
1: Okay.
0: Un incidente aereo. Ma giusto per fare un parallelismo, vi parlo solo dei dati del 2025. A parte il fatto che gli incidenti aerei sono calati tantissimo, fortunatamente. Quindi non arrivano a 10.
1: Okay.
0: Da ormai 15 anni. Allora, nel 2025 vittime per quanto riguarda incidenti aerei nel mondo sono state 366. Per quanto riguarda un dato solo legato all'Italia di vittime di strada, ovvero pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti e bla bla bla, 2868. Quindi, se valesse il terrore di prendere un mezzo di trasporto con la percentuale massima di non potercela fare,
1: certo,
0: l'aereo è il più sicuro al mondo.
1: Ecco, noi speriamo che però questa cosa arrivi proprio a zero, in modo che siamo tutti tranquilli, quindi che la sicurezza sia sempre più alta in questo
0: senso. Ma infatti è sempre molto importante parlare di sicurezza stradale. Io vengo dileggiato per tutto ciò, ma è molto molto importante.

0: Kate Golden con Mood ci accompagna alla fine di questa prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Siamo nella History Kiss, facciamo un salto nel passato, nel 1980, quando Lucilla, che cosa succedeva?
0: Allora, era in trend un videogioco che a me piaceva tantissimo, ancora oggi qualche volta ci gioco, che era Pac-Man.
1: Ah, Gabo, me lo ricordo ancora ed è uno dei pochi videogames al quale ho giocato anch'io.
0: Ma sei bravissimo, puoi rifarmelo?
1: Gabo.
0: Fantastico.
1: Nello stesso anno uscivano anche i Queen con questo grandissimo successo, Another One Bites the Dust.

0: Come l'ha cantata Paolo Franceschini, questa dei Queen, Another One Bites the Dust, nessuno mai, neanche Freddie Mercury, il nostro History Kiss dal 1980.
1: Guarda, faccio solo una cosa perché non vorrei mai che poi dopo iniziassero a chiamarmi a fare delle tournée in giro per il mondo cantandola.
0: No, ma infatti non la cantare in pubblico.
1: Non la ricanto in pubblico solo per questo motivo. Seconda ora di Kiss Kiss Trend Zone, Paolo e Lucilla in vostra compagnia. Qua si parla di varie tendenze, cose che succedono nel mondo anche nelle ultime ore.
0: Eh sì, tra poco snoccioliamo anche l'argomento costo di cellulari appena presentati esorbitante, ma ci arriviamo tra poco. Prima partiamo dalla musica più bella.
1: Ragazzi, arriva Peggy Gou con Ayra Starr, questo gran pezzo, Woman, con la virgola in mezzo, eh.

0: Gugu con Aira Star Woman, che pezzo qui a Radio Kiss Kiss nella Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come promesso, adesso arriviamo ad affrontare anche un altro tema scottante che era in trend in questi ultimi giorni.
1: Perché era in trend il nome cellulari? Pensa che ancora li chiamiamo cellulari noi abitualmente, telefonino,
0: esatto, ancora qualcuno telefonino.
1: Smartphone, perché è uscito l'ultimo modello dell'iPhone.
0: Esatto, quindi è stata presentata dall'azienda di Cupertino questa nuova linea di questo 2026.

0: $39 nella sua versione base fino ai 3.199 nella versione con la memoria massima.
1: Sì, che poi è pieghevole e poi quando si apre diventa tipo un iPad,
0: esatto,
1: alla fin fine.
0: Diventa
1: perché...
0: gigante.
1: Sì, beh, insomma, allora diciamo anche che si può star qua sempre a dire al telefono, sempre col telefono in mano, però va anche detto che ormai il mondo si sta buttando a... cioè, se non hai il telefono, io adesso il mio telefono, che funziona ancora a carbone, lo devo... io sono costretto a cambiarlo perché non mi legge più delle applicazioni.
0: Ah sì, poi c'è anche chi parla di obsolescenza programmata, sai, quella atavica questione secondo cui i rumors dicono che alcune aziende lo fanno smettere di funzionare perché così poi tu lo cambi. Vabbè, questo è un rumor,
1: diciamo,
0: è un complotto.
1: Diciamo che in una qualche maniera è anche per quel motivo, perché appunto non riesci più ad aggiornare delle parti del sistema operativo, no?
0: Quindi lo devi cambiare, Paolo.
1: Sono

0: Sono pronto a scommettere che il titolo di questa canzone l'ha scritto un oculista che si chiama ABCDEFU e non capisco perché dalla F alla U. Comunque,
1: te l'ha appena detto lei chiudendo la canzone.
0: Sì, infatti penso di aver capito anch'io. Comunque sia, non usciamo dal mood perché stiamo parlando nella trend zone di questo nuovo telefono che è uscito a costi abbastanza importanti.
1: Eh sì, abbiamo parlato della presentazione dei nuovi iPhone. I costi sono, come sempre, poi del resto sono allineati con quelli del passato, quindi andiamo da $1,199 fino a $3,199, che mi fa sempre ridere comunque questo dollaro in meno. Senti, ma tienitelo questo.
0: Ma psicologicamente dollaro. Perché ti sembra di spendere $3,100 invece che $3,200?
1: Vabbè, ormai diciamo che abbiamo capito il meccanismo, però tante polemiche perché vedremo sicuramente le file fuori gli store per acquistare l'ultimo modello e le persone dicono i costi ormai sono davvero esorbitanti. Ma diciamo la verità, Paolo, c'è un punto di dolore per tutti? C'è qualcosa che ci piace particolarmente, ognuno ha le sue, tu decidi di spendere quei soldi, te li metti da parte e vai perché vuoi quella cosa.
0: A me viene anche da dire che ognuno poi i propri soldi se li può spendere come meglio crede, alla fine. Cioè, non sono io a dover giudicare chi sceglie di come spendere soldi.
1: Però allo stesso tempo c'è anche qualcosa per cui diventiamo improvvisamente taccagni, cioè c'è una cosa per cui non spenderemmo mai dei soldi dall'altro canto.
0: Stai per caso parlando della tua auto Euro 1?
1: Ecco, bravo. No, allora io mi rendo conto che non so, ascoltando i discorsi in giro forse è una cosa prettamente femminile, però ecco, io non spenderei mai tantissimi soldi per acquistare un'auto. Tu invece?
0: Io sai che sono diventato a vedere i costi esorbitanti che hanno raggiunto i prezzi dei concerti.
1: Ah, vero, quello è un altro tema anche agghiacciante, direi.
0: Sì, ci arriviamo tra poco.
2: Senti già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Questo era l'ultimo successo di Luciano Ligabue. Come l'ho fatto malissimo proprio.
1: Quindi tu non acquisteresti dei biglietti per il concerto di Ligabue, per esempio?
0: Allora, no, non è che non acquisterei i biglietti, è che secondo me i biglietti dei concerti, genericamente parlando, hanno raggiunto dei costi, secondo me, allucinanti e ingiustificati.
1: Sì, sono d'accordo, per non parlare di quando magari sono sold out e quindi tu cerchi qualcuno che te lo ceda, quello che già ha acquistato.
0: Vabbè, lì entriamo nell'etica, ma anche va anche detta una cosa: in generale parlando, il business, diciamolo, non ha morale.
1: Quindi succede che ti trovi, io sto cercando quelli di Bob Dylan, ho trovato un posto in fondo a tutto che secondo me non lo vedo neanche a 400 euro.
0: Ma, scusa, quest'estate ci sono stati biglietti in vendita, mi sembra che fosse per Bruno Mars, in posti che in cui non vedevi ma ascoltavi solo.
1: Esatto, sì.
0: Ma cioè, non vedevi manco dai maxi schermi.
1: E vabbè, magari l'esperienza è sapere che sei nello stesso posto.
0: E aspetta,
1: del tuo
0: a Wembley 80 sterline per andare ad ascoltarlo dal Poi restiamo, ognuno li spenda come vuole.
1: Ecco, quindi recap, stiamo dicendo c'è qualcosa che ci fa improvvisamente diventare taccagni, quindi decidiamo che c'è un argomento per cui i nostri soldi non li vogliamo spendere. Ci sono arrivati dei messaggi, ne leggo un paio, che
0: vai.
1: Dici? Allora, Melina da Padova dice: non spenderebbe mai dei soldi per i gioielli perché non saprebbe quando indossarli e soprattutto dice vanno regalati. Quindi lei...
0: I gioielli vanno regalati?
1: No, non lo so, è una sua teoria, quindi dice preferisco averli in regalo.
0: Aspetta, c'era il detto lame e fiamme vanno regalati, cioè i coltelli non vanno regalati, scusa.
1: Ah no, i coltelli no, perché è vero, dovrebbe portar male in teoria. Poi Fabio dice: divento taccagno quando si tratta di ristrutturare casa, sto rimandando i lavori da 2 anni.
0: Anche questo
1: è un tema.
0: Allora facciamo una cosa: 347 490 0042 per cosa non spendereste mai i vostri soldi, giusto?
1: Giusto.

0: Chi schissa te che ti lamenti del traffico mentre contribuisci alla coda con la tua presenza indispensabile? Chi schissa te che spendi più in caffè che in affitto? Economista del nuovo millennio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
1: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Cibu, cibu.

0: Agitare Coca-Cola qui su Radio Kiss Kiss. Ci sembra dunque di capire che Tommaso Paradiso sia uno che possa spendere dei soldi per le bevande gassate, ma chissà di cosa, di fronte a cosa diventa poi taccagno Tommaso Paradiso.
1: Non lo so, però riguardo al discorso, prima di sentire dei messaggi vocali, credo che abbiamo già una campionessa tra i nostri ascoltatori ed è Monica che dice: non spenderei mai i miei soldi per le multe e i parcheggi a pagamento.
0: Beh, ok, protesta in questo caso. Prendiamola
1: come
0: una protesta.
1: Anch'io, basta pagare le multe. Adesso tutti gli ascoltatori. No, scherzo.
0: Meglio potremmo pagarle, vai, sì? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Allora, io non spenderei mai dei soldi per automobili, moto, bici, eccetera, eccetera, sì, ovviamente. Ma da donna non spenderei mai soldi per borse, scarpe, no. Non butterei tutti questi soldi in queste cose qui.
1: Hai capito?
2: Piuttosto spenderei e spendo soldi in mangiare, robe da mangiare, di qualsiasi genere, e viaggiare.
0: Ah, e viaggiare. Beh, i grandi piaceri della vita, sì. Dai, viaggiare e mangiare, possiamo dire. Vai, sentiamo, vai. Ancora.
3: Io non spenderei mai i miei soldi per manicure e pedicure. Moira da Padova.
0: Ma come, Moira? Ma no, ma non mi cadere così su questa esigenza primaria dell'umanità.
1: Abbiamo bisogno di sali per Lucilla in questo momento. Sì.
4: Io sono una spendacciona in vacanza. Non vado a spese. Cibo, divertimenti, tutto insomma, ma non spenderei mai soldi per vestiti delle grandi marche, insomma.
0: Non
1: è il caso isolato, non è il caso isolato, perché ne sono arrivati anche altri in questo di questa.
0: Che poi, tra l'altro, tanti dicono che quando viaggiano spendono di più, è un effetto che ti fa. Magari paghi un panino 15 euro in salumeria a casa tua, lo paghi 2 euro, ma lì sei in vacanza.
1: Ma era buonissimo, perché ero a Santorini. Vai, andiamo con Robby Williams.
5: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Simon, andiamo a chiudere ora l'argomento del come non spenderemmo i nostri soldi. Sono arrivati ovviamente tanti messaggi, ne sentiamo qualcuno.
1: Vai.
2: Io divento taccagno assolutamente sui vestiti. So che c'è gente che per un pantalone, una camicia o un paio di scarpe di marca spende pure 300-400 euro. Ma che scherziamo?
1: Ciao, piacere, Lucilla gente.
0: No, beh, sì, vai.
3: Io non spenderei mai soldi per aperitivi o bevanda o alcolici al bar.
1: Vedi, al bar però sottolinea, magari sì, tu hai una buona bottiglia in casa.
0: Ma a casa c'ha una cambusa questo che sei...
4: Sì. Non spenderei mai soldi per rifarmi il seno o per gonfiarmi le labbra. Odio quelli che li fanno. Mi pare tanto di stare in una città di robot.
1: Paolo, non guardarmi perché io non spendo niente e mia sorella fa il chirurgo plastico, quindi comunque a me
0: io volevo dire che il mio seno è naturale.
1: Bravo, si vede però, devo dire, si vede, complimenti. Ne abbiamo un ultimo, Andrea.
5: Buongiorno ragazzi, dico io, nella vita ci sono 80-90 stagioni, avere i soldi e non spenderli secondo me è un peccato. Vivi e spendi. Ma ce l'hai.
0: Sì, ho capito, ma era al contrario. Era al contrario. Tipo, se abbiamo qualche ristrettezza, come non li vorremmo spendere.
1: Se hai qualche risparmio, dov'è che lo tieni e non lo vuoi spendere? Sentiamo ancora.
6: Io non spenderei mai i soldi per comprare un animale, un cane o un gatto.
1: Brava.
6: Ce ne sono tanti bellissimi, anche randaggi.
0: Brava.
1: Bravissima. Ed è lo stesso messaggio che neanche a fare apposta ha lanciato Sienna Spyro, che è testimonial della PETA UK. Non comprate gli animali, ma adottateli.
0: Adottateli o lasciateli addirittura liberi.
1: Ma perché no?
0: Delle volte lo dico
1: anche
0: io.
1: Sì, andiamo Sienna con Spyro.
0: L'ultimo successo, Sienna Spyro, Great Expectations.

0: bella, brava e anche attivista, Sienna Spyro, Great Expectation su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone. C'è ancora il tempo per un ultimissimo
1: messaggio
0: sulla taccagneria.
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, io non spenderei mai soldi per grattini, super enalotto, per il gioco in generale.
0: Per il gioco,
2: Kiss
0: per
2: Kiss
0: il
2: gioco. Da Valeria.
0: Schissa te.
1: Io non so neanche come si giochi, se devo essere sincero.
0: Sei stato escluso anche da tutte le competizioni del fantacalcio, anche a quello non giochi?
1: Mai fatto un fantacalcio.
0: Non sai che ti perdi.
1: Ah.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Kiss Kiss! Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce! D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi, pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99 euro.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre. Birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Kiss Kiss Trend Zone, quando sono le ore 13.47 in tutta Italia. E Lucilla,
1: c'è ancora tempo per una piccola polemica?
0: Ma sì, perché nei trend è entrata anche Jasmine Trinca.
1: Eh sì, una bravissima attrice tutta italiana che era a Venezia nei giorni scorsi. Che cosa è successo? Ecco, a proposito di come si spendono i propri soldi, aveva indosso durante un'intervista una t-shirt che poi è stata valutata dal tribunale del web come una t-shirt da 1100 euro.
0: Tra l'altro senza sapere per certo se l'abbia comprata lei o se sia un dono dello sponsor
1: o se magari semplicemente la sua stylist gliel'ha fatta indossare, certo, per quell'intervista e poi amen. Ad ogni modo è stato estrapolato un pezzettino della sua intervista in cui lei dice di essere contro il capitalismo e secondo lei la produttività è un film horror, e quindi apriti cielo, perché tutti quanti hanno notato questa incoerenza tra un'affermazione del genere e il fatto di avere indosso una t-shirt da 1100 euro.
0: Come al solito secondo me è un po' sviato il discorso, perché forse magari anche lei non si è espressa nel migliore dei modi, non è riuscita a dare il concetto esatto di quello che voleva essere forse il fulcro del discorso, che era un po' di mettere in primo piano il problema oggettivo che c'è nel mondo del lavoro, no? Anche soprattutto, certo, sullo sfruttamento, diciamo, di queste cose qua.
1: Certo, però magari lei intendeva la pressione che c'è nel mondo di una determinata produttività può essere paragonabile all'ansia, alla tensione da film horror. Non lo so, stiamo cercando di contestualizzare, perché spesso, sai, il problema del tribunale del web, come dicevo, è proprio questo, che si estrapolano delle cose senza contesto, sì, e non riusciamo ad avere le coordinate giuste.
0: Poi soprattutto si vuole sempre tipo la massima trasparenza e
1: coerenza.
0: La massima coerenza anche da parte degli artisti, e poi a coloro che dovrebbero essere sempre coerenti invece gli viene concesso tutto, no?
1: Però se i nostri ascoltatori hanno un parere su questa cosa, noi siamo sempre qui ancora per un po', 347 490 0042, parlare del capitalismo in modo negativo, indossare una t-shirt da 1100 euro secondo voi è una cosa incoerente?
0: Eh sì o no? Chi lo sa? Cosa direbbe Fulminacci secondo te?
1: Secondo me direbbe maledetto me.
0: Ah, vedi che ce l'hai?

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, nella Kiss Kiss Trend Zone, ancora insieme a Paolo e Lucilla. Dunque, vi abbiamo chiesto quest'ultimo parere, ecco, siete d'accordo o meno con il discorso di Jasmine Trinca sul capitalismo fatto però, come ha rilevato il web, mentre indossava una t-shirt da 1100 euro?
2: C'era anche l'album, come si chiamava quello di Fedez e J-Ax quando erano
1: Comunisti con Rolex.
2: No?
1: Sì, ma io ho ascoltato discorsi sul comunismo su dei panfili che non ti dico la grandezza, cioè a volte c'è un po' un'incoerenza in questo senso.
2: Ci possono essere delle incoerenze, molte volte secondo me non c'è proprio però il concetto che si riesca a capire benissimo il discorso, no?
1: Ecco, per determinate... contestualizzare il discorso. Esatto. Ad ogni modo, il pensiero dei nostri ascoltatori secondo me è perfettamente racchiuso in uno dei messaggi che ci sono arrivati, ovvero quello di Alfredo. Lo sentiamo?
2: Certo.
3: Ciao ragazzi, Alfredo da Monza. Io penso che se uno se la può permettere, perché no? Ognuno fa quel che vuole. Poi c'è chi è ricco, si compra la maglietta da 5 euro e c'è chi è povero, si compra la t-shirt da 200. Quindi è tutta una roba soggettiva. Comunque uno fa quel che vuole, se ha i soldi li spende.
1: Ma il mondo è bello perché
2: vuoi che ti dica anche una cosa? Sì. Se uno è ricco e si vuole comprare una maglietta da 5 euro, ma perché no?
1: Ma chi se ne frega, certo,
2: sono
1: d'accordo con te se su questo.
2: Anche, cioè, molte volte sento anche quando uno ha le possibilità economiche, fa, ma guarda qua con che ciabatte va in giro. Ma a me viene da dire, ma che ti frega te? Ma non è che se uno ha tanti soldi deve comprarsi una ciabatta da 300 euro. No,
1: massima libertà, anche perché Paolo, sai che c'è? La intelligenza artificiale da qui a breve ci farà fuori tutti, quindi alla fin fine non resta molto per cui litigare.
2: Secondo me ne parleremo la prossima settimana.
1: Bravo,
2: di
1: partiremo forse proprio da questa notizia qui. E adesso arriviamo però alla conclusione di queste due ore insieme della Kiss Kiss Trend Zone con un salto al 1983.
2: Sì, facciamo anche la conclusione di questa settimana, tra l'altro, perché vi lasceremo per il weekend. Io torno anche a fare un salto nella mia Ferrara questo weekend.
1: Oh, salutami la tua mamma e il tuo papà.
2: Certo, sarà fatto. Nel frattempo anche ne approfitto per salutare Andrea Cimino che ci ha tenuto compagnia in regia audio, la nostra regia video, Gigi Fischetti, Peppe D'Amelia, Arduino e tutti, e vi lasciamo con gli Yes.
1: Sì, 1983 Yes, Owner of Lonely Heart, poi Marco e Raff con Daddy Kiss, da Paolo e Lucilla.
2: Kiss, kiss, kiss a

0: e Spider-Man viola. Di cosa parliamo oggi? Perché non ho la minima idea, sono andato dal parrucchiere.
1: Allora, cambiamenti, diciamo, potrebbe far parte dell'argomento di oggi, perché abbiamo trovato e ci ha stupito anche la notizia di questo sacerdote,
0: sì,
1: che dalla tonica, sì, non farò dell'acqua, passa all'abito da sposo.
0: Quindi ha lasciato tutto per, sì, sposarsi. Sì, sì, sì.

0: Quindi c'è questo prete che ha lasciato tutto, ha mollato tutto pur di sposarsi.
1: Sì, ha trovato l'amore della sua vita, ha detto che comunque rimarrà un grande cattolico, ma ha cambiato idea e quindi oggi
0: ha lasciato Gesù per fidanzarsi con

0: dedicata ai grandi cambiamenti, cambiamenti di idee, cambiamenti anche di vita, così come c'è stato il cambiamento di vita di questo prete.
1: Allora, ha sposato questo Don Sandro, questo appunto parroco, ha sposato una ragazza keniana.
0: Quindi ha chiesto il divorzio da Gesù per sposarsi in un certo senso, ragazza.
1: Don Sandro italiano, italianissimo, dopo una lunga riflessione, ha detto: ma sapete che c'è? Nella vita... ma concediamoci anche di cambiare idea.
0: Ha ceduto anche lui al potere della donna.
1: Non
0: in un certo
1: gesti,
0: senso.
1: Per cortesia, gli amici sul 158 ci guardano. Ha deciso di iniziare una nuova vita, anche perché l'ha deciso a 53 anni. Cioè, nel senso, è stato un matrimonio lungo con la Chiesa, no? Dove appunto si era dedicato metà della sua vita.
0: Poi ha detto basta, devo cedere alla bellezza della donna.
1: Evidentemente questa donna keniana, certo. Questa donna, sai, ho visto il video anche sui social, alta, riccia, di bella presenza.
0: Come fai a cedere? Cioè, come fai a non cedere?
1: Chiaramente, ragazzi, nella vita si cambia presenza.
0: Come fai a cedere? Cioè, come fai a non cedere?
1: Chiaramente, ragazzi, nella vita si cambia idea. Chi siamo noi per giudicare? Lungi da noi voler giudicare questa cosa, ma...

0: squadra, però insomma è successo, voglio
1: avrà
0: dire,
1: ceduto anche lei, capito, sì, alla potenza dell'uomo, quindi al fascino dell'uomo.
0: Questo per dire che nella vita si cambia idea, appunto, si può cambiare idea su fatti, cose, persone, e vogliamo dedicare la puntata di Dedichis proprio a questo.
1: Non si cambia però la

0: state kiss. Io non cambio idea sul fatto che sposerò Marco. Un bacio, Sandra dall'Aquila.
1: Sandra, scusa, cioè, sposerà me?
2: Sì.
1: Chi?
2: Sarà una suora, non lo so. C'è qualcosa che non quadra.
1: Ha detto Sandra dall'Aquila.
2: Che non sappiamo. Ciao Sandra dall'Aquila.
1: Sandra, ti mando un bacio molto grande. Fatti vedere, fatti notare. Che cavolo ne so, non lo so. Vabbè, comunque.
2: Cambiamenti, puntata di oggi dedicata ai cambiamenti. Vi è mai capitato di cambiare idea su qualcuno? Vi è mai capitato di cambiare idea anche per qualcosa? Non lo so. Magari avete cambiato idea. Pensavate che un film fosse estremamente brutto, oppure pensavate che un film fosse fatto estremamente male. In realtà poi lo avete rivisto, avete detto: oh, però a me quel film effettivamente mi è piaciuto.
1: Anche su un piatto, no? Sappiamo, anche sugli alimenti. Quante volte non ci piace qualcosa, nel tempo impariamo a mangiarla.
2: Sport, città. L'esempio più grande è quello delle persone, sì, che sì, magari vi stava sul cavolo una persona, poi vi siete fidanzati, oppure vi siete sposati. O...
1: Anche nell'amicizia. Per esempio, io all'inizio, io per esempio ho cambiato idea su Raf. Cioè, all'inizio pensavo fossi un cretino. Certo, non che mi sbagliassi così tanto, onestamente. Però poi alla fine siamo diventati grandi amici.
2: Io sono sempre stato coerente, diciamo, nella mia vita, quella è la cosa.
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè, però... la mia qualità più grande è che sono coerente dal 96.
1: Però diciamo che io. Pensavo fossi un cretino, vabbè, ciao. Invece ora sei proprio mio fratello acquisito, quindi ho cambiato totalmente idea.
2: Fratello cretino, però, immagino.
1: Fratello cretino acquisito, sì, sì.
2: E poi insieme formiamo due cretini, vedete?
1: Perché il film Scemo più scemo già esisteva.
2: Comunque, è la vita.

0: La domanda di oggi in Dedichis è questa, cioè avete mai cambiato idea su qualcuno, su qualcosa, come dicevamo prima, un alimento, un piatto, un film o anche persone? Se sì, fatecelo sapere, messaggio scritto o nota vocale.
1: Viaggi, libri anche, 347-490-0042, tempo di mettere due dischi su Radio Kiss Kiss e poi sentiamo le vostre note vocali.
0: Perché secondo me sai che la gente cambia spesso idea sulle persone, sui fatti, sulle cose?
1: Io ogni 30 minuti.
0: Ecco appunto.

0: dite a Marco che non sono una suora, sono liberissima, libera solo per lui.
1: Ah, vedi, solo per me.
2: Sta diventando uomini e donne questo programma, comunque.
1: Oppure come X Factor, che quella ragazza è andata lì solo per i Rama.
2: Temptation, l'ho visto il video della ragazza è andata solo per i Rama. I Rama un po' imbarazzato, la ragazza, dai, ti bacio in bocca, ti prego.
1: Limoniamo.
2: Sono brutto da vicino, però limoniamo.
1: Limoniamo, invece io sono l'Irama per questa Sandra, per questa nostra ascoltatrice. Va bene, dai, lusingato di questa cosa, ma oggi l'Irama nel senso per quell'episodio, adesso in radio mi stanno facendo i gesti, non ho detto che assomiglio ai Rama, ci mancherebbe. Comunque, stavo dicendo che oggi l'argomento è cambiare idea su qualcuno, su qualcosa, e sentiamo cosa sta arrivando.
2: Dopo questa cosa di Rama ho cambiato idea su di quello che pensavo di te, chi è?
3: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Sì, mi è capitato con la mia responsabile, tutti mi mettevano in guardia dicendomi di non fidarmi,
1: sì.
3: Ma poi in ambito lavorativo siamo diventate amiche e sussiste profonda stima.
2: Allora,
3: ciao Radio Kiss Kiss.
2: Guarda che però essere amica del capo o della capa è davvero difficile, nel senso che
1: capita, non è che
2: può capitare, sì, però poi come dividi quando lei si arrabbia e dice dovevi fare quello, tu la tratti da amica e quindi è la confidenza, oppure capo?
1: Da capo, scusami, le persone intelligenti riescono a scindere il lavoro.
2: C'è una legge non scritta che dice mai essere amico del capo, mai.
1: No, quella la legge è un'altra legge che dice meglio evitare i colleghi, che però il detto non era proprio così, era un po' too much, non lo posso ripetere alla radio, però era un altro detto.
4: Io ho cambiato idea su un piatto, il purè. Che da bambina non mangiavo e adesso è praticamente uno dei miei piatti preferiti.
2: Che infanzia! Il purè, che quasi tutti i bambini hanno sempre mangiato il purè. Tu sei cresciuta senza il purè, no? Che sofferenza.
1: E guarda, non è l'unica che ci dice sul cibo, perché Linda, un'ascoltatrice, ha detto: ho cambiato idea sul cibo. Prima mangiavo di tutto, ora invece sono molta più attenta ed evito i cibi processati. Chissà a voi.
2: Quelli che commettono reati. Perciò non.
1: Mamma mia, questa battuta da scuole medie proprio.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
11: Spesa intelligente!
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 522, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: Kiss. Da 1€. Fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB, con almeno 999€ il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB, con almeno 1499€ il Galaxy Watch 9 40 mm, e se spendi almeno 1999€ ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1€.
16: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Kiss Kiss! Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
19: La musica più bella suona solo...

0: Dante, Partenope, la Brancale, The Chorus con Merken Cremon, 2:30 del pomeriggio su Radio Kiss Kiss, e anche cambiamenti o comunque cambiare idea sulle persone, argomento di oggi.
1: Andiamo al telefono da Fabrizio. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Buongiorno. Fabri, grande, benvenuto Fabri alla radio, bentornato. Grazie. Su Radio Kiss Kiss. Allora, grazie. Cambiamenti, sì, di idee nei tuoi confronti o nei confronti di qualcun altro ti è capitato?
2: Nei miei confronti.
0: Cioè?
2: Mia moglie.
0: Ah, ok.
2: Appena ci siamo conosciuti, gli stavo sulle scatole.
1: Del come... tipo che non ti rivolgeva la parola?
2: No, diceva che ero pagliaccio, me la tiravo. Aia. Io sapevo tutto, sì.
0: Ok, ma erano cose in cui ti rivedevi oppure era lei che stava esagerando?
2: No, era una sempre, no, era una sempre impressione, probabilmente perché facendo l'atleta giocavo a pallavolo e allenavo, probabilmente. Ah. Non lo so.
0: Camminavi in un modo da atleta e quindi pensa... lei ti vedeva un altro occhio.
2: L'atleta di 1,69 m però.
1: Atleta, okay, pensa, okay, che te la sei sposata. Pensa se le stavi simpatico, ti intestava una casa.
2: Ma vabbè, ciao.
0: Ciao. Senti Fabio, scusami, ma poi il fatto che lei ti vedeva con altri occhi è stata per te una sfida, essendo anche tu uno sportivo? Perché secondo me, sai, ci sono anche altre persone che possono immedesimarsi in questa storia, sì. Magari tanti all'inizio,
1: sai,
0: non ci
1: quanti
0: stavano,
1: magari si saranno simpatici, sposati perché...
2: Sincero?
1: Sì.
2: Ho lasciato occupare. Cioè, ho detto, vabbè, ok, ti sto sulle scatole, pazienza.
1: È così che l'hai conquistata?
2: Probabilmente, perché poi un po' alla volta ci siamo avvicinati, alla fine, dopo 11 anni, siamo qui.
0: E quindi voglio dire, tanti auguri, anche tanti anni di relazione. Fabri, grazie allora per avercelo raccontato.
2: Di niente, grazie a voi.
0: Kiss a te, un abbraccio. Ciao.
3: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo

0: Ciao Marco e Raff.
1: Ciao.
0: Greta da Padova.
1: Ciao Greta.
0: Io ho cambiato idea su quella che è attualmente la mia migliore amica. Me la sono trovata compagna di banco alle medie.
1: Sì.
0: E non la sopportavo. Ci avete presente a pelle quelle persone che proprio dite no, statemi lontano proprio. E niente, ad oggi sono passati non so quanti anni che siamo amiche, quindi ho cambiato idea su lei.
2: Beh, diciamo che quando... Questo è un classico esempio, quello che ci hai mandato, la nota vocale che ci hai mandato. Cambiare idea su un'amica, vederla inizialmente in un modo, poi conoscerla. È la legge del l'abito non fa il monaco, il libro non si deve leggere alla copertina.
1: Non si giudica, sì.
2: Ma poi,
1: tu comunque i proverbi non li sai, adesso li metti insieme.
2: Macchina che copri, strada che trovi.
1: Questo non esiste, vabbè, lascia
2: sempre così.
1: Scusami, prima di sentire un altro vocale, volevo anche aggiungere, a volte uno cambia idea anche al contrario. Sai, magari al contrario, alle medie avevi un grande migliore amico, dicevi, pensavi saremo amici per tutta la vita, poi in realtà... Boh, spariti, cioè spariti nel nulla.
2: Potrei fare una lista, ma non
1: mi sentite più, ma anch'io, anzi, mi dispiace anche da un lato.
3: Ciao Marco e Raff.
2: Ciao.
3: A me capita raramente di cambiare idea su tutto, ma perché prima di aprir bocca, dare un giudizio, un parere, sono molto riflessivo.
2: Ti prego.
3: Valuto ogni sfaccettatura dettaglio di quella cosa, di quel piatto, di quella città.
1: Okay,
3: però
1: okay,
3: mai dire mai.
2: Ti prego, usciamo insieme, perché io nell'ultimo periodo soprattutto sono troppo impulsivo, quindi questa cosa che tu valuti,
1: sì,
2: pensi,
1: sì,
2: fai...
1: È vero, no, devo dire, Raff, negli ultimi 25 anni è molto impulsivo.
2: Sì, ce l'ho.
1: È vero.
4: Ragazzi, ho cambiato idea su Billie Eilish. Quando la passavano su Radio Kiss Kiss con Bad Guy, cambiavo radio ogni volta,
1: ma
4: col tempo l'ho rivalutata. Hit Me Hard and Soft è da quando è uscito che lo sto consumando.
2: Vabbè, ma il nostro amico comunque è tecnico, vedi?
1: Molto tecnico, e devo
2: dire... Ne capisce di musica.
1: Devo dire che Billie Eilish fece lo stesso effetto anche a me, cioè nel senso, non che cambiavo, ma non riuscivo a capire l'artista in sé, poi devo dire ha stupito tutto il mondo.
2: Non cambi radio se suoni Camila Cabello, che è il prossimo pezzo su Kiss Kiss con Don't Go Yet.

0: momento di suonare anche un New Kiss, il protagonista è Ernia.
1: Un omaggio alla sua città, a Milano, cioè la città che appunto l'ha accompagnato sia nella crescita umana che in quella artistica. Come ha specificato, questo programma si chiama Dedi Kiss e non possiamo suonare la nuova di Ernia dal titolo Dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, buon venerdì, questa è Radio Kiss Kiss, puntata di oggi dedicata ai cambiamenti di vita, il cambiamento di vita di questo prete che ha deciso di sposarsi improvvisamente, cambiamento di vita anche per una suora.
1: Sì, questa suora insomma che ha una storia analoga che abbiamo trovato sempre nell'internet, cioè a 63 anni ha deciso...
2: Il mio!
1: Sì, scusa. No, è vero. No, ma perché poi è giusto anche perché lei a 63 anni ha deciso di
0: cambiare.
1: Sentito
0: 63 anni.
1: Esatto, no, ha deciso di cambiare vita, insomma, dopo che a 22, pensa, era entrata nella chiesa, a 63 ha conosciuto in un hotel un muratore, almeno la storia così dice.
0: Ma cos'è?
1: Si è innamorata e ha lasciato la chiesa per stare con questo muratore.
0: Storia da Temptation Island comunque.
1: Quindi una anche di più. Una storia che voglio dire colpisce sicuramente quando la leggi sul web, sono quelle cose che tu dici dai, non è possibile, invece succede veramente e alla fine non succedono lontane da noi. Questa è una stella è una donna italiana.
0: Comunque io leggo qui dall'articolo e lo vorrei condividere con chi ci segue,
1: sì,
0: che durante una preghiera questa monaca ha sentito un nitido e liberatorio no ripetuto 3 volte. No, e ha capito che la sua spiritualità richiedeva libertà.
1: Ha capito in questo modo
0: adesso. Non è che questa monaca sotto
1: dove?
0: Aveva bevuto e quindi...
1: No, non credo. Aveva...
0: Ha avuto le allucinazioni.
1: Non penso proprio, ma almeno, no, almeno diciamo ci fa un assist sempre per parlare di cambiamenti, però portati anche sul voler cambiare, no? Quindi non solo se abbiamo cambiato idea su una persona, su qualcosa, ma in generale se abbiamo voglia di cambiare anche vita.
0: A proposito di cambiamenti, c'è stato il cambiamento del giudice di X Factor.
1: Sì.
0: Prima c'era Achille Lauro, adesso invece c'è Irama. Irama lo troviamo su Radio Kiss Kiss con questo pezzo estivo dal titolo Cabana.

0: E quindi se parliamo di cambiamenti di vita, sì, immaginiamo che abbiamo la possibilità di cambiare vita. Marco, immaginati che puoi cambiare vita.
1: Sì.
0: Cosa cambieresti, ma soprattutto cosa faresti?
1: Allora, cosa però diciamo anche un po' assurdo, cioè nel senso anche assurdo, non quella classica cosa usciamo, andiamo dall'altra parte del mondo e apriamo il ciringhito. No, cioè anche se dovessi cambiare vita mi piacerebbe, ecco, aprire un salone e fare il parrucchiere, perché da bambino
0: io verrei sempre.
1: Lo so,
0: bellissimo.
1: Mi vedevo parrucchiere, ma solo per questo, sì, ecco, non perché, diciamo, anche se state ascoltando la radio e la vostra vita va bene così, il vostro lavoro vi piace, però in generale il cambiamento vuol dire anche cambiare totalmente, quindi vedersi anche sotto un altro punto di vista. Per esempio tu, Raff?
0: Amsterdam, andrei ad Amsterdam e aprirei uno strip club dove sarei il proprietario di questo strip club e darei la possibilità a uomini e donne.
1: Come mai proprio Amsterdam?
0: È perché Amsterdam
1: ci sono altre leggi,
0: sì, cioè,
1: ci sono altre regole, un altro mood di vita, va,
0: sì, vai lì. E aprirei e farei dare tipo il 20, se sei italiano, 20% di sconto.
1: Per far venire gli italiani. Quindi mettiamo caso, no? Potete cambiare vita. Cosa fate? Cioè, che tipo di cambiamento mettete in atto senza pensare a conseguenze incredibili, soldi? No, così
0: già,
1: stiamo giocando con l'immaginazione.
0: Già immagino gli ascoltatori, alcuni ascoltatori che diranno: lascerei mia moglie e sarei comunque felice.
1: ok, accettiamo anche chiaramente vocali di questo tipo, quindi se vi va di interagire con questa domanda, che appunto fa sempre parte dei cambiamenti, un messaggio scritto o soprattutto vocale al 347 490 0042, qui in diretta su Kiss Kiss.

0: è del 1999, ma dal 1999 viene suonato.
1: Sì, anche oggi, praticamente in tutti i club, le feste di piazza, concerti, sagre. Veramente ha fatto la storia della musica dance, perché dovunque lo metti la gente lo balla.
0: Lo puoi mettere anche se stai facendo l'amore.
1: Oddio, là forse per dare ritmo. Comunque sì, è un pezzo iconico. E stiamo parlando degli FL65 e questa è Blue. La cantiamo tutti.

0: questa settimana basta dire sta cosa che non si capisce.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, da Chiara Mansino, redazione, Pasquale Spider-Man Viola in regia. Improvvisamente la vostra vita cambia, avete la possibilità di cambiare la vita. Qual è la prima cosa che fate? Abbandonate vostra moglie, abbandonate vostro marito, cambiate lavoro, adesso, cambiate macchina, scappate, che
0: abbandonare
1: fate?
0: Abbandonare nel senso ironico, chiaramente, sapete che noi ci divertiamo e lo facciamo chiaramente sempre con le vostre note vocali, i vostri messaggi, quindi seconda ora dedicata ancora ai cambiamenti, la iniziamo fino alle 16 partendo dal pezzo nuovo di Emma con Fabri Fibra.

0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Sono Laura.
1: Ciao Laura.
0: E io sicuramente in un'altra vita aprirei un maxi rifugio per cani con area sgambo e tutto ciò che riguarda l'ambiente cinofilo.
1: Applauso, applauso.
2: Guarda che potresti farlo anche adesso, riesci a trovare il tempo.
1: Questo è vero, e con l'aiuto soprattutto delle donazioni, però vedi, è una persona che non pensa solo a se stessa ma agli altri.
2: Ha iniziato la nota vocale bene, cioè mi è piaciuta quando ha detto in un'altra vita sarei. Cosa sareste in un'altra vita?
3: Ciao Marco, ciao Raff, Leonardo da Bari. Io, il mio più grande desiderio è andare a vivere,
1: dove?
3: Mollare tutto e andare a vivere nei paesi nordici.
1: Norvegia,
3: Danimarca.
1: Sì, sì, sì. Belli, cari.
2: Tipo?
1: Norvegia, l'ha detto, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda.
2: Quindi il nostro ascoltatore in un'altra vita sarebbe un vichingo.
1: Non vichingo, magari sai, vivere quell'ambiente. Io avevo un amico alle scuole superiori, Rodolfo, no? Che
2: tu vichingo?
1: Che lui pure diceva sempre
2: questa cosa.
1: Perché
2: nessuno ha un amico vichingo? Ci hai pensato?
1: No, però per chiudere, che anche lui diceva sempre, vorrei andare in un paese nordico. Poi c'è stato, non gli è piaciuto.
2: Niente di che.
1: È tornato in Italia. Esatto, sai, a volte crediamo che i posti che non siano il nostro posto, il nostro paese, la nostra città, siano sempre più belli.
2: Invece no.
1: Non è sempre detto, dipende anche molto dal tuo carattere, chiaramente.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Sono Rita e sono infermiera, però in futuro, se potessi, mi piacerebbe tanto aprire tanti bed and breakfast in giro per l'Italia.
1: Per l'Italia, beh, questo è bello, sarebbe proprio un altro lavoro, no? Rispetto a quello che fai tu dell'infermiera.
2: Ciao Marco, ciao Raffi, in un'altra vita sarei un ventilatore perché ho problemi alla cervicale e ogni volta devo toccarmi, devo girare la testa. Bello. Chi schizzo lo scrive Eugenio.
1: Grande Eugenio.
5: Ragazzi, avete preso in pieno, lascerei mio marito e starei veramente felice.
2: Ora,
5: non voglio un altro compagno, sola!
2: Non avevo dubbi!

0: Allora c'è Francesca che ci scrive e dice: ciao Marco e Raffa, volevo dire una cosa alla radio, ci tenevo. In un'altra vita non vorrei essere una brava ragazza. Sono una brava ragazza, ma in un'altra vita non farei la brava ragazza, farei altro. Chi schissa a voi?
1: No, no, no, no. Adesso se lo devi dire, lo devi dire tutto. Ha proprio detto la poco di buono. Cioè, lo so, ha scritto, o meglio, l'ha detto in un vocale.
0: Mestiere più antico del mondo, io sarei cliente, probabilmente.
1: Sì, ma lei non intendeva quello, secondo me, perché poi ci ha mandato un vocale lungo, ha detto non mettetelo perché non voglio farmi riconoscere, ma ci tenevo a dirlo. Quindi, secondo me, lei non intendeva quello, nel senso per mestiere, intendeva l'approccio. Cioè intendeva magari essere un po' più libera mentalmente, non farsi troppi problemi come evidentemente si fa, e sì, sarebbe un cambiamento sicuramente netto e drastico rispetto a come vivi oggi.
2: Salve amici di Kiss Kiss, se io dovessi cambiare vita andrei a scuola anche la domenica pomeriggio.
0: Pure.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: E perché? Kiss Kiss
1: come mai?
0: A te?
1: Come mai?
0: Andare
1: come
0: a scuola di domenica pomeriggio.
1: Forse però lui intende da lavoratore, perché è un lavoratore della scuola? Chissà, magari lavora in scuola, non...
0: Professore? Collaboratore scolastico? Segretario?
3: Ciao Marco, ciao Raf.
1: Ciao.
3: Dovessi cambiare vita, io me ne andrei su un'isola tropicale.
1: Vabbè, un classico.
3: Aprirei un
1: cioccolato. No, ma questa è una cosa che...
3: gelati, frutta fresca.
1: Io
3: poi
1: non ci credo molto.
3: Culetti al sole tutto il giorno.
1: Sarebbe bello, in tanti lo pensano, ma io non ci credo molto. Pensate addirittura che secondo un'indagine fatta nel 2025, poi queste sono indagini secondo me che si fanno ogni tot di anni, il 10% dei lavoratori italiani sarebbe disposto a cambiare tutto. Quindi voglio dire, la percentuale non è proprio così alta, cioè alta. Infatti il 30% invece cambierebbe solo lavoro.
0: Quindi sono tutti felici? Gli italiani effettivamente sono veramente felici?
1: Probabilmente sì, perché poi comunque il nostro paese, per carità, ha anche tanti difetti, ma anche molti pregi. Sotto alcuni punti di vista,
0: tipo
1: che poi li trovo e te li faccio sapere. Wake up Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Andiamo al telefono serenamente, come cantano Giulia e Bresh, il titolo di questa canzone, da Carla che ci vuole dire in un'altra vita cosa sarebbe. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccola.
1: Ciao ragazzi.
0: Carla, benvenuta. Oggi puntata dedicata ai cambiamenti. In un'altra vita saresti?
1: La mantenuta. Vorrei fare la mantenuta perché come? Sono stufa di dare nella mia vita, di
0: Scusa.
1: Lavorare.
0: Vediamo un attimo.
2: Come mai questa
0: perché
2: scelta?
0: Perché potevi scegliere tantissime cose, perché in un'altra vita ti piacerebbe essere una mantenuta?
1: Perché ho dato tanto nella mia vita. Faccio prima dire quello che non ho fatto di lavoro che quello che ho fatto.
0: Ah, ok, ne hai cambiati tanti, tanti sacrifici.
1: Sì, tanti, tanti. Quindi sarei felicissimo a fare la mantenuta, ecco.
0: Quindi,
1: qualcuno che mi mantiene.
0: Cioè tu dici ho lavorato tanto, ho fatto tanti sacrifici,
2: tanti lavori.
0: Nel momento in cui mi sono messa in gioco, ho fatto tantissime cose nella mia vita, arrivi a un certo punto che basta, non ce la fai più. Voglio fare la mantenuta.
2: Allora Carla, scusami, capiamo un attimo, sei single?
1: No.
2: Carla, partiamo difficile allora. Come la fai? Noi ti volevamo trovare un uomo che ti poteva mantenere qui alla radio.
1: Vabbè, poi l'amore.
2: Al cuore non si comanda. Vabbè, allora non possiamo fare la ricerca. Quindi tuo marito o il tuo compagno non ti mantiene, ci sembra di capire.
1: No, lavoriamo entrambi.
2: Ah, ok, pensavo fossi tu che mantenevi lui. Va bene, dai, un 50-50.
1: Mi sembra eco.
0: Quanti anni hai? Quanti anni hai, Carla?
1: 60.
3: Il mio
2: Ma perché non la mantieni tu?
1: Quasi,
2: dai.
1: Sì.
0: Sono partita io, Carla.
2: Tu sei partito. Va bene, Carla, grazie mille, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao, Kiss Kiss a tutti.
0: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Ci sono persone che vorrebbero farsi mantenere, quindi

0: Kiss a te, che non dimenticherai mai il giorno del vostro anniversario. È troppo importante. Kiss a te, che i viaggi da solo sono bellissimi, ma quelli con gli amici diventano indimenticabili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani scontato del 35% a 1,99€.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999€, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1.499€, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999€ ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.

0: mattina.
1: Allora, andiamo al telefono da Erika, perché in questo programma dalle 14 alle 16 note vocali, ma soprattutto tante telefonate. Erika, pronto?
2: Sì, pronto, ciao.
3: Eccola, ciao Erika, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Visto che oggi stiamo dedicando la puntata ai cambiamenti, l'ultima ascoltatrice ci aveva dato un suggerimento per la sua vita.
1: Cosa vorresti essere tu?
3: Tu una cosa simile, mi sa.
2: Mantenuta come la signora.
1: Ok, quindi ma tu sei single, sei fidanzata?
2: Io no, io sono felicemente single in realtà.
1: Quindi vorresti essere una mantenuta?
2: Sì.
3: Di dove sei?
2: Io sono di Ascoli, di Ascoli Piceno.
3: Ok, bello. Quindi nelle Marche.
1: L'Abruzzo, mi piace.
3: No, nelle Marche, no, quale Abruzzo?
2: Marche. Okay.
3: Allora,
2: esatto.
3: Okay. Allora, quindi Erika, Ascoli Piceno, marchigiana, single.
1: Descriviti, perché cerchiamo di trovarti un uomo che ti possa mantenere, prego.
3: Vai.
2: Vabbè, nella norma, so 38 anni, sì. Sono... normale, non sapevo cazzana.
1: Scusami, cosa ti piace fare? Cosa ti piace fare?
2: C'ho tanti hobby, che ne so, dal cuscito, le cose, costruire le cose. Non so spiegare, sono tanti di hobby, l'uncinetto, queste cose così.
1: Che come fai per cosa di conquista un uomo? Che cosa
2: cucinare.
1: Gli dici?
3: Ah, sai cucinare, quindi lo prendi per la gola.
2: Niente, non è.
3: Okay. Piatto forte?
2: Piatto forte, ma le patate in tutti i modi.
3: Le patate.
1: Età
3: 38.
2: 38.
3: L'ha detto. Ok. Un uomo basta che ti mantenga, poi non è importante come debba essere fisicamente?
2: Vabbè, l'occhio vuole la sua parte, però non sono molto, però mi deve far ridere.
3: Ti deve
2: Devo
3: far ridere.
2: Ridere.
3: Tu invece fisicamente ci hai solo detto che sei castana. Più o meno come sei invece dal capello
2: in giù? Una cinquantina di chili.
3: Sì.
2: Ma castana, ma sono una mora, mediterranea, normale.
1: Buono.
3: Mediterranea. Chiede 38
1: come Roberto Carlos.
3: No, taglie.
2: Giocava a pallone.
1: Giocavi a calcio. Sì. Questi sono degli indizi. Se ci sono uomini che si vogliono candidare per mantenere questa ragazza che vuole fare la mantenuta, scriveteci adesso, mandateci una nota vocale, perché lei rimarrà a telefono con noi e ascoltiamo le note vocali.
3: Allora voglio fare un recap.
1: Sì.
3: Erika, marchigiana di Ascoli Piceno, 38 anni, castana sui 50 kg, caviglia piccola, detto piede 38.
1: Ex calciatrice,
3: le piace fare l'uncinetto e cucire, il piatto forte, cucina bene le patate.
1: Cerca un uomo che la faccia ridere. Aspettiamo le note vocali e magari potremo anche metterli al telefono insieme.
3: Assolutamente, fatevi avanti. Erika, va bene?
2: Va benissimo.
3: Allora,
2: chi lo sa?
3: Facciamo così, mettiamo un pezzo, Lose Myself, stiamo lì 2 minuti e mezzo e rientriamo in diretta su Radio Kiss Kiss.
2: Va bene.
4: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16, solo su

0: Ok, allora, avviso a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sono arrivati un bel po' di candidature, cioè di persone che vorrebbero mantenere, nel vero senso della parola, Erika, questa nostra ascoltatrice che è ancora al telefono con noi. Erika!
1: Sì.
2: Allora, okay, facciamo una cosa. Ora sentiamo le note vocali e tu rispondi tu alle note vocali, ok?
1: Ok, va cioè, bene, ci proviamo.
0: Mi raccomando, o lo passi oppure lo mantieni, va bene?
1: O passo o mantengo, quando ne abbiamo?
0: Sentiamo. Vai.
3: Ciao Radio Kiss, Antonio da Firenze. Volevo sapere le taglie e volevo sapere di preciso gli hobby.
0: Non lo so, da passi o mantieni o rispondi in questo caso?
1: Si può approfondire, posso dare... Firenze è una bella città, ci ho anche vissuto. Mantengo, dai.
0: Mantieni e quindi non rispondi alle cose. Ok, intanto lo mantieni. Andiamo avanti.
4: Schiss a tutti, Antonio da Roma. È il mio target!
2: Ottimo! Andiamo avanti, vai.
0: Vabbè, qui non c'è da rispondere, insomma. Una che dice il mio target. Okay,
2: posso capirlo, l'ascoltatore.
5: Erika, io ti posso fare ridere, ma altro che mantenere. Rideresti vedendo il mio portafoglio.
0: Vabbè, Passi o mantieni con una risposta così?
1: Mi dispiace, ma non hai requisiti adatti, questo signore.
0: Passi,
2: lei vuole un uomo con i soldi.
0: Certo, sei coerente.
1: Se no torno a lavorare.
0: Certo, sei coerente. Passi.
6: 38, il piede perfetto per una donna. Si dice il piede da principessa.
0: È vero.
6: Sono Giuseppe. Ciao.
0: Ok, Giuseppe, passi o mantieni per quello che ha detto, Erika?
1: Guarda, accetto il complimento, ma lo passo perché si chiama mio papà. Mi farebbe strano.
0: Quindi non vuoi associare il nome. Va bene, passi, andiamo avanti.
7: Dire quanto c'ha di seno, il seno è importante, il resto è noia.
0: Adesso, ragazzi,
2: ti senti di rispondere? Passi.
1: Non ho capito.
2: Diceva il seno, voleva sapere quanto è di seno. Passi oppure.
1: Guarda, lo passo a prescindere.
0: Okay. Quindi per il momento solo l'amico di Firenze mi sembra di capire che mantieni. Che poi ti aveva fatto delle domande, cioè voleva sapere che hobby avevi. C'hai degli hobby?
1: Le cose, sì, l'uncinetto, il cucito, il tombolo, che sono tutte cose particolari che si fanno con i fili. Queste cose di maglieria.
0: Ok, sempre una roba
2: chi
0: così.
2: C'è?
4: Antonio da Roma.
0: Sì.
4: Dai, Erika, ciao. Ce la possiamo fare. Ci facciamo una bella sfida a carbonara, è tutto ok. Io faccio il cuoco, se ti può interessare. Un bacione a tutti.
2: Lui si candida a fare il cuoco? Che dici?
1: Aia, è un punto debole. Anche perché io amo mangiare.
0: Il cuoco cucina bene, Cioè cucina bene, sì, guadagna bene, questo volevo dire.
1: Poi dipende. Poi non c'è spesso a casa. È quello anche, una cosa buona.
0: Quindi che facciamo? Manteniamo anche il cuoco?
1: Dai, manteniamo anche il cuoco.
0: Bene.
2: Ultima.
8: Ciao Radio Kiss Kiss. Sono Daniele da Bologna, ma
0: ciao.
8: Non sono bolognese.
0: Ok.
8: Però vorrei conoscere Erika. E senza sapere misure, senza sapere niente, voglio farla ridere.
0: Ma la mantieni?
8: Le patate piacciono anche a me.
0: Ok, che Erika aveva detto che le sapeva
2: Franco
0: cucinare.
2: Franco Califano.
0: Però scusa, dalla voce. Però non ha detto se ti mantiene, non lo so, lo passi o lo tieni.
1: Lo passerei.
0: Ragazzi, Erika vuole solo uomini,
2: Erika,
0: con i soldi.
2: Sentiamoci settimana prossima e magari l'altro giorno ti cerchiamo un uomo.
0: Altre candidature.
2: Ok.
1: Quando arrivano le buste paga, sì, la prossima settimana.
0: Erika, sei mitica. Un abbraccio forte, kiss a te.
1: Grazie.
2: Grazie a te per seguirci dalle 14 alle 16 ogni venerdì.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Oggetto di Kiss Kiss, al più veloce che riesce ad indovinare la parola e il numero che noi abbiamo scelto, parola e numero che formano la password del giorno.
1: Perché, visto che siamo partiti dalla notizia di quel sacerdote che ha lasciato la chiesa per poi sposarsi, abbiamo deciso che la parola di oggi, quindi ha cambiato vita, la parola di oggi la potete trovare ad un matrimonio.
0: Quindi immaginatevi l'ultimo matrimonio, dove siete stati, cosa avete visto, cosa avete trovato, lì c'è la parola del giorno.
1: Oppure se ci sono persone, ascoltatori, che sentono la radio, che magari frequentano matrimoni per lavoro, no?
0: Il numero invece?
1: È il numero dei mazzi di fiori lanciati dalla sposa alle amiche.
0: Quello lì è.
1: Bravo, bravo.
0: Bouquet.
1: Il bouquet.
0: Il bouquet.
1: Vabbè, però sai che...
0: per me. Vabbè,
1: capito, però ho fatto così per non...
0: Qual Dai. È la password di oggi?
1: Dai, facile, no? Allora, troviamo un matrimonio, il numero l'avete già indovinato, se vi va, il più veloce vince i nostri gadget al 347-490-0042.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.
3: Non

0: Andiamo a ripetere gli indizi per chi da poco ha acceso la radio, visto che la password di oggi, la parola la potete trovare ad un matrimonio,
1: mentre il numero è il numero dei mazzi di fiori lanciati dalla sposa alle amiche.
0: Il famosissimo bouquet. Vediamo chi vince i gadget di Kiss Kiss.
2: Sposa 1.
1: Accesso negato.
0: No, sarebbe stato troppo facile. È diverso, non c'entrano gli sposi.
3: Ciao ragazzi, sono Andrea. Secondo me è tableau 1.
1: Accesso negato.
4: È una cosa che si fa, no? Perché poi sai dove ti devi andare a sedere, ma non è.
0: È qualcosa che non manca mai durante i matrimoni, ma anche durante
4: altre cerimonie, mettiamola
0: altre
4: così.
0: Cerimonie.
5: Ciao Mark e Raff. Ciao. La password di oggi è target 1.
1: Accesso negato.
0: Il mio target.
4: Anche quello non manca mai, perché voglio dire, poi il matrimonio è talmente trasversale, ci sono persone di ogni età, ma non è.
5: Testimone 1.
1: Accesso negato.
0: La parola di oggi è un oggetto, ok? Ed è un oggetto piccolo che non può mai mancare quando ci sono i matrimoni, ma anche ai battesimi, anche alle cresime, anche alle cerimonie importanti.
6: Sì. È altare 1.
1: Accesso negato.
4: Avanti, prossimo, sentiamo.
7: Uno.
1: Accesso negato.
4: Neanche, vai.
7: Il password di oggi è location 1. Ciao.
1: Accesso negato.
4: Beh, certo, location fondamentale, ma neanche. C'è uno che ha indovinato oggi? Chi è?
0: Nessuno ancora.
8: Sacerdote 1, Angelo da Bari.
0: No, non è sacerdote.
1: Accesso negato.
4: No. Perché è stato argomento di inizio programma, proprio il sacerdote che ha cambiato vita e si è sposato.
0: Può essere colorata la parola che abbiamo scelto.
9: La password di oggi è abito 1.
1: Accesso negato.
0: No!
4: Certo, può essere
10: colorato. Sono Angela da Venafro. La password è Fedi 1.
1: Accesso negato.
4: Neanche! Vediamo.
0: Abbiamo la telefonata.
4: Vediamo chi ha il telefono. Pronto?
11: Pronto?
4: Come ti chiami?
11: Fabiana.
0: Fabiana, qual è la password di oggi?
11: Confetti 1.
0: Brava! Grande!
12: Gioco e vinco, gioco. Brava. E vinco con Kiss Kiss.
4: Brava Fabiana!
11: Grazie.
0: Sei Fabiana. Felice?
11: Sì, trovo tutti i giorni, finalmente ci sono riuscito.
4: Guarda, perché ieri c'è riuscito un ascoltatore, ascoltatrice, che ha detto che era la prima volta che provava a giocare. Tu invece vedi, sei l'esempio che invece ci hai provato tante volte e sì, finalmente ce l'hai fatta. Tu sei una che ai matrimoni, quando va, si sceglie poi i confetti, perché sappiamo che ci sono di variati gusti, no?
11: Sì, mi piacciono tutti, amandolo, cioccolato, tutto.
0: Intenditrice di confetti, ti arriverà a casa una scatola di confetti. Kiss kiss a te.
4: Ciao, grazie.
11: Grazie, ciao.

0: programma, incredibile.
1: Lo so.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19. Grazie a Ana Chiara Mansino, grazie a Pasquale Spider-Man Viola. E vi lasciamo con un pezzo che ha fatto la storia della musica 1991. A me caro Michael Jackson con Black or White.
2: Beh, certo, immaginiamo anche a tanti ascoltatori. Mi fai l'acuto di Michael Jackson?
0: Ah!

0: Buon pomeriggio a tutti. Posso dire che Ciro, essendo i corrieri, ti ha fatto il pacco.
1: Mi ha fatto il eccolo qua. Guarda, pacco, lascia stare. Ogni tanto questi pacchi fanno bene. Devo dire, non sono abituato a certe altezze. Sono quello.

0: eccoci pronti a partire con i Corrieri di Kiss in una veste tutta speciale. Ma tra l'altro, scusami, cominciano ad arrivare già i messaggi al 347-490-0042. Ma che carino Benny, e quanto è alto Benny, e complimenti a Benny. Oh, che dobbiamo fare? Vabbè,
1: prende e porta a casa, per una volta, certo. Prende e porta a casa. Peraltro però è arrivato anche un complimento per il nostro outfit, perché senza saperlo siamo vestiti uguali, sembriamo i gemelli diversi.
0: È vero, abbastanza, devo dire. Insomma, tu sei leggermente più bello. Allora, la verità è questa, ragazzi.
1: Ma che
0: l'editore ha detto, quello intelligente già ce l'abbiamo, tocca mettere uno bello. Però scusa, adesso piangere sulle sciagure degli altri, cioè scusa, ridere sulle sciagure degli altri non mi sembra giusto. Tocca dire due paroline,
1: anche
0: per favore.
1: Più di due.
0: Se la regia TV mi abbassa le luci in studio, se la regia invece, Pasquale Viola, mi mette una musica.
1: Uno studio tetro.
0: Una musica appropriata, perché Ciro era una brava persona, perché Ciro era un ragazzo solare, un ragazzo in gamba che aiutava sempre anche le vecchiette ad attraversare la strada, salutava sempre tra l'altro. Si potrebbe dire. E quindi niente, ragazzi, ci sono delle persone che non vanno via veramente, ma
1: restano nei nostri cuori,
0: continuano a vivere in un'altra forma.
1: No, a proposito, visto che stai facendo insomma questo funerale in diretta, io apro anche il testamento, perché
0: Ciro
1: mi ha lasciato un testamento con delle cose che vanno dette subito.
0: Attenzione,
1: altrimenti non può essere il programma.
0: Benny, ho paura.
1: La prima cosa da dire: Alfio, ricorda sempre che sei un animale.
0: Questo è proprio da Ciro.
1: Seconda cosa, ricordate che la gente lo vogliono. Questo è un problema. Seconda cosa, ricordate che la gente lo vogliono.
0: Anche
1: questo è un problema che attanaglia.

0: Con Gaia, bossa nostra su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Benny,
1: sì,
0: sono tanto contento di averti qui accanto a me.
1: Finalmente, ma tu stai mettendo proprio il dito nella piaga. Ma no, tu sei un fetente,
0: No, perché noi ci vogliamo bene da molto tempo, al di là di questo. Poi non avere uno che mi dice: ma come ti sei vestito male? Ma che...
1: non posso dirlo perché siamo
0: dici. Allora,
1: coppetta entrambi.
0: Però io voglio trarre beneficio da questa cosa che oggi non ci sia Ciro. Alle 16.14 a inizio appuntamento dei Corrieri, noi abbiamo il nostro momento della giornata mondiale.
1: Lo so, perché vi seguo.
0: Ti posso chiedere, per favore, almeno oggi, di non mettere la sigla della giornata?
1: Assolutamente no, perché come Ciro no? Si è espressamente raccomandato di mettere la cosa più bella di queste tre ore, che è la sua sigla, che è questa qui. No.
2: Giornata mondiale.
0: Niente, ragazzi.
2: Tutto quello che accade.
1: Ma vedi che c'è Ciro in mezzo a noi?
0: Scusate,
1: è in mezzo a noi, signori. Non si sa dove, ma è in mezzo a noi.
0: Fa ancora un po' male sentire la sua voce e non averlo qui, però intanto andiamo con la giornata mondiale. Quale hai scelto
1: allora,
0: per noi?
1: Allora, oggi, 11 settembre, giornata mondiale del traffico.
0: Ah, attenzione.
1: Ecco, appunto.
0: Allora,
1: ricordo ancora Gianni Stecchino quando a Palermo diceva il problema principale che attanaglia Palermo è il traffico. No, perché basta un semaforo che insomma tu sei lì pronto per partire, già dietro ti bussano, chi gira senza mettere la freccia, chi lampeggia, insomma chi taglia la strada, insomma pare che gli italiani imprechino
0: molto
1: al volante,
0: sì,
1: ma non tanto, devo dire, perché secondo queste ricerche 9 volte al giorno
0: solo? Ma no, scusami, non hanno considerato me nella statistica, l'avrei alzata proprio, avrei alzato la media di tantissimo, io e un paio di persone che conosco, tra l'altro.
1: Ma tu fai sei di quelli che l'esterna o la pensi per paura poi della...
0: No, io esterno, io sono un leone da abitacolo, hai presente leoni da tastiera? Io sono proprio il leone da abitacolo, perché tanto so che mal che vada sfreccio via, perché se poi mi trovo in una situazione alle strette, se sono nel trafficozzo quello stretto,
1: dici
0: che...
1: no, stavo cantando il disco di Masini,
0: no, scambiato per mio cugino, no, ma guarda, c'avevo la mano alzata perché salutavo un parente lontano.
1: Comunque, sapete qual è la regione dove si impreca di più?
0: Qual è?
1: Il Veneto.
0: Ma che strano.
1: L'avresti mai detto?
0: Ma guarda,
1: l'avresti mai detto?
0: E a proposito di Veneto e di imprecazioni, tra poco andiamo su una notizia per rassegnarci, come succede sempre, nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Yes, yes.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
0: Spesa intelligente. Kiss Kiss.

0: quel tocco di Lucio Dalla che non guasta assolutamente, in questo pezzo di Saif lo abbiamo un po' ritrovato. Parlare d'amore su Radio Kiss Kiss, 16:24.
1: Ma mica solo d'amore.
0: Ma di cosa vuoi parlare adesso?
1: Dai, allora, abbiamo detto che c'è il traffico, che è la giornata mondiale del traffico, che mediamente dovremmo imprecare 9 volte al giorno, quindi, ma in alcune regioni un po' di più, e succede che...
0: Succede che noi ci rassegniamo per qualcosa che, guarda te, è accaduto proprio a Venezia.
2: A sera, segnata stampa.
0: Ah, allora, no, il rondò veneziano, ma scusa, vabbè, ci sta, dai, ci sta, oggi te lo concedo perché il ragazzo sta soffrendo quanto me la mancanza di Ciro. Allora, che cosa è accaduto al Lido di Venezia? Raccontiamolo in questi giorni, poi tra l'altro anche da poco conclusasi, si è conclusa la mostra?
1: No, si conclude, no, mi sembra oggi.
0: Si conclude oggi, stasera, ok, stasera. La mostra del cinema di Venezia, tanti sprovveduti che magari non sono abitanti, che girano per le strade, non sanno bene dove andare. Un motociclista si è ritrovato davanti un pedone un po' rinco, un po' rimbambito.
1: E quanti ce ne sono i pedoni? È pieno il mondo.
0: Quindi lo ha schivato, quindi ha evitato il peggio. Il problema però è che ha lanciato
1: un'imprecazione. Un perdinci baccoli.
0: Sì, più o meno.
1: Caspiterina, da dove sei sbucato fuori?
0: Sarebbe più o meno questo.
1: Alla Ned Flanders, però.
0: Giusto per andarci morbidi. Il problema qual è stato? Che lì, poco distante, c'era una volante della polizia. Che ha sentito l'imprecazione e ha detto: ah, e adesso multa per te 102 euro. Cioè, tu capisci.
1: Perché in Italia è vietato. Fino al 99 era addirittura reato penale.
0: Adesso è solo illecito amministrativo, motivo per cui è sanzionabile, neanche a dirlo. Però poi, sai cosa mi ha sorpreso tantissimo?
1: Cosa?
0: Quello che hanno scritto, la polizia ha scritto, testuali parole: la persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato.
1: Non c'è una religione di Stato, non, però non si può imprecare contro le divinità in
0: non
1: senso lato,
0: deve,
1: in senso assoluto.
0: Resta illecito, ma in realtà non è più religione di Stato, perché sappiamo che fino all'84 lo era, patti lateranesi, eccetera. Poi non è stato più.
1: La cultura di Alfio, ragazzi, la cultura di Alfio.
0: Ogni tanto lascia
1: la
0: stazione.
1: Che poi sai quando lui ha ricevuto sto verbale? Ne ha fatta un'altra!
0: Ed è entrato in un loop infinito di multe e imprecazioni.
1: Non riuscirà più.
0: Che poi la bestemmia, diciamo, è proprio brutta.
1: Brutta. Dillo a me che sono di Pompei.
0: Lascia stare, neanche lo vogliamo.
1: Che la Madonna vi accompagni oggi e sempre.
0: Abbiamo tanto da dire oggi nei Corrieri di Kiss Kiss. Ci andremo con un'aura di santità, lo dico. Ci andremo proprio piano piano piano. Ma intanto la musica più bella arriva anche con gli Offspring.

0: roba, quanta energia nel pomeriggio dei corrieri di Schissa.
1: Le lucciole, queste lucciole.
0: Arrivano un po' di messaggi, sentiamo,
2: sì.
0: Vai.
2: Io questa notizia l'avevo già letta,
0: sì.
2: Da persona che ha frequentato tantissimo il Lido di Venezia per questioni familiari, nel senso che ci vivevamo.
0: Sì.
2: È un intercalare abbastanza comune la bestemmia, cioè potrebbero guadagnare tranquillamente andando in giro ad ascoltare senza pensare al motociclista che ha schivato il pedone. Schissa a tutti, Miranda da Bologna.
0: Miranda, come darle torto, cioè io dico, se tu vieni dalle parti di casa mia, cioè c'è un magazzino accanto a casa mia.
3: Che fa il magazzino?
0: Il mio balcone
3: che contiene tante casse?
0: Ma diciamo che no, potrebbero fare un bel po' di illeciti amministrativi. Se così la vogliamo metaforizzare, giusto per dire. Ma c'è qualcosa che ti fa incazzare proprio nero nel traffico?
3: Beh, ti direi cellulari, ma sarebbe troppo forse banale la
0: quando
3: cosa.
0: Quando vedi qualcuno al cellulare?
3: Sì, ma videochiamate addirittura. Quando sei in moto, poi vedi cose che diverse dall'auto, perché sorpassi più auto e quindi vedi proprio videochiamate. Ma ultimamente la cosa che più mi fa arrabbiare è la differenza di status di chi viaggia sul macchinone. Chi ha un SUV, un macchinone potente,
0: sì.
3: Tipo ad un incrocio, anche qualora io con una city car avessi la precedenza, lui
0: si lancia
3: ad arrogare il diritto per la serie, togliti davanti perché devo passare io
0: con
3: col macchino.
0: Con una certa sicumera si lancia. No, allora, questa cosa che hai detto dei cellulari, degli smartphone, effettivamente è vera, però adesso dico una cosa forse unpopular. È vero che a volte vedi chi sta in videochiamata, ma quasi, quello è più giustificabile di quando guardi qualcuno che è con lo smartphone, ma sta guardando dei video su YouTube. Vi è mai capitato?
3: Anche.
0: Gente che guarda video, che guarda Instagram, che guarda i social, che scrolla mentre guida. Lì è totale follia.
3: No, ma infatti farei una sorta di schermatura, qualora possibile. Cioè, farei tipo che Google Maps funziona, le telefonate, perché ovviamente col Bluetooth chiamate l'emergenza, però proprio internet, io farei un sistema che appena metti in moto blocca tutto.
0: Credo che ci sia qualcosa del genere, ma forse non è proprio ancora delineato a fondo.
3: Me arrepiento de sentir tanto. Questo è il titolo dell'album di Karol G.
0: Karol G, tra l'altro, che io amo alla follia, la Colombia,
3: che
0: tutta
3: Bruno Mars, no? Lo vuoi buttare?
0: Ma tutte e due insieme?
3: Insieme, still!
0: Vai, la novità su Radio Kiss Kiss.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Yes, yes.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss in veste speciale, no? In una formazione ovviamente incredibilmente inedita.
1: Solo per questo 11 settembre ci sono io, Benny, insieme ad Alfio. Lunedì tornerà ovviamente l'amatissimo Ciro. Stiamo parlando, visto che è la giornata mondiale del traffico, delle cose che più ci fanno arrabbiare al volante. Sì. E visto che abbiamo parlato poco fa proprio di persone che guidano facendo videochiamate o comunque distratte dal cellulare, c'è chi fa ancora peggio.
2: Ciao ragazzi, io sono Claudia da Padova e proprio all'altezza del casello di Padova Ovest con il mio fidanzato abbiamo visto un signore in macchina che aveva il giornale sul volante. Io vi giuro, non l'avevo mai visto in vita mia una cosa del genere, per fortuna.
0: Non sei...
2: abbiamo suonato e questo qua ci ha pure fatto il dito come per dire andato a quel paese.
0: Sì,
2: e ha continuato a leggersi il giornale sfogliando le pagine.
0: Ah, ecco.
2: Cioè, follia.
0: Follia pura. No, io dico... giornali nelle macchine.
1: Ma che facevi, Alfio, con
0: i
1: giornali nelle auto?
0: No, personalmente niente, però tappezzare le macchine di giornali non è proprio così innovativo, però leggerlo forse è veramente pericoloso.
1: Ma a proposito, la cosa che fa arrabbiare più te, perché l'hai chiesto a me però non ho avuto il tempo di...
0: è da tempo che raccolgo firme, petizioni contro strali e invettive contro tutti quelli che guidano a 20 km orari nella corsia centrale di strade a scorrimento veloce, perché è pericoloso. E poi di base da fastidio a tutti, solo che poi cosa fai? Gli fai una mezza suonata di clacson e neanche si dovrebbe, te lo tieni un po' per te. Io però lì tiro fuori il peggio di me. Dico cose brutte.
1: Dice cose bruttissime.
0: Te l'ho detto, faccio un po' leone da abitacolo, tipo leone da tastiera, io lo faccio da abitacolo.
1: Io vorrei tanto avere una cimice per entrare nella tua auto e sentire l'indizione come insulta il signora.
0: Quello è uno dei pochi casi in cui la dizione la dimentico e fidati poi dopo

0: Ti mette un po' d'ansia a te sto pezzo sul finale? Non ti sa di inesorabile David Guetta con Sam Martin?
1: Sta Danger. Arrivando.
0: Sì, esatto. Sembra un po' lo squalo. un po' quella roba lì. Allora, benvenuti ancora una volta alle 16.50 nei Corrieri di Kiss. Ancora all'interno della prima ora, ma ci siamo già detti un sacco di cose sulla rabbia che scatenano certi atteggiamenti di certi guidatori. Ecco, per esempio.
2: Ciao ragazzi, Laura D'Alzano.
3: Ciao Laura.
2: Io ho appena discusso con un ciclista che era comodamente seduto sulla sua bicicletta pedalando su una strada e mandando o chiacchierando comodamente al suo cellulare. Quindi evitava le buche con una mano,
0: vedi.
2: Faceva i cacchi suoi, si può dire cacchi in radio?
0: Sì, peggio se può.
4: C'è una multa di 15 euro per la parola cacchio che ti arriverà.
0: Probabilmente vista la notizia di prima potrebbe giusto così. Allora sì, ovviamente ti fa tanta rabbia quella roba lì, perché dici, sai qual è la questione, Benny?
4: Qual è?
0: È che tu quando guidi pensi sempre di starci mettendo il massimo impegno e ti
4: senti un po' Michael sempre.
0: Ti arrabbi e dici, perché gli altri non ci mettono lo stesso impegno che ci metto io metto la freccia ogni volta che devo svoltare, perché tu non lo fai? Cioè sono scemo.
4: A proposito di frecce, c'è Dorian che scrive: quelli che girano, insomma, svoltano senza mettere la freccia.
0: Però lo leggi tutto quello di Dorian.
4: No, Dorian esordisce con una bella imprecazione. Cioè i figli delle stelle. Sì, delle stelle.
5: Chi è? Incalpio. Ho dato un'occhiata all'app. Oggi sembri fisicamente tu il Ciro della situazione.
0: Questo mi ha fatto molto ridere.
4: E ragazzi, Ciro si starà anche offendendo.

0: E fosse solo Mace, c'è anche Salmo, anche Colapesce in questo pezzo che si intitola Cattive Abitudini. Le buone abitudini di Radio Kiss Kiss sono anche quelle di ascoltare la storia della musica alla fine di un'ora, 1995.
1: Beh, si parla tanto di loro, non solo perché sono stati protagonisti alla mostra del cinema di Venezia, ma anche perché attraverso un video diffuso anche sui loro canali social, in cui sono entrambi su una Vespa rossa tra le strade e i vicoli di Trastevere, diciamo che gli Oasis l'anno prossimo torneranno in Italia, si esibiranno all'Olimpico Parco 24 e 25 luglio e siamo felici.
0: Non oso immaginare, guarda, la ressa per accaparrarsi i biglietti. Vedremo, ma intanto li sentiamo su Kiss Kiss Oasis. Questa è

0: Io la immagino già dal vivo all'Olimpico con tutte le torce, dal 95 Oasis con Wonderwall.
1: E si ritorna a pie pari nel presente, eccoci qua, venerdì 11 settembre, 17 in punto, parte la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, e accanto a me non c'è Ciro Di Matola, questo ormai l'avete capito, qualcuno si sta leggermente abituando, qualcuno non riesce proprio ad...
0: Ma è giusto che sia così, ragazzi, è giusto che il supplente viene, fa quello che deve fare e va via.
1: Ma no, ragazzi, ma Ciro noi ve lo ridiamo, ci dovete consegnare in un borsone sotto un ponte, in contanti, 1,5 milioni di euro e ve lo ridiamo, non è proprio un problema. Come va? Come...
0: Bene.
1: Impressione
0: bene.
1: A caldo
0: bene,
1: da
0: si
1: corriere.
0: Si sta freschi.
1: Impressione a caldo si sta freschi, scusa.
0: Si sta freschi, uno studio bellissimo, c'è Pasquale Viola con la sua risata inconfondibile. Tu che sei, insomma.
1: Grazie.
0: Sei
1: grazie.
0: Un pezzo di pane.
1: Oh, non abbiamo ancora salutato Luigi Fischetti, regia TV.
0: Lo facciamo adesso.
1: No, neanche.

0: Alfio, Alfio, tu hai mai capito cosa dice in questa canzone? È nata pupa, è nata pupa, è nata pupa,
1: no,
0: è nata pupa,
1: quello.
0: È nata pupa, è nata una pupa.
1: È nata una pupa.
0: È nata una pupa.
1: E quindi speriamo che sia femmina, vale sempre. Moving to the Sun su Radio Kiss. Intanto, oh, io non lo so se adesso riscaldiamo un po' gli animi, se qualcuno si arrabbierà per quello che stiamo raccontando, ma che in realtà non ci vede protagonisti, per fortuna, ma vede protagonista un ristoratore brianzolo.
0: Sì.
1: Attenzione. Che non ha espressamente vietato ai bambini di andare all'interno del suo ristorante. Lui ha semplicemente avvertito i clienti che se ci vanno con i figli piccoli non avranno le comodità che solitamente ci sono.
0: Sì, tutto nasce insomma da una famiglia che era lì con un bambino piccolo che chiaramente dava un po' di fastidio, nel senso che correva, urlava, faceva le cose da bambini, e al secondo richiamo questa famiglia fa una classica recensione negativa, che ormai siamo tutti recensori, no? Io con riesco a punirti per sempre.
1: Severi
0: con una stellina. E quindi lui a quel punto fa un post in cui dice, in sostanza, nella mia struttura, nel mio ristorante non ci sono playground, non ci sono seggioloni, non ci sono attrezzature per i bambini, quindi io sconsiglio alle famiglie con bambini di prenotare. Se volete farlo, siete comunque liberi di farlo.
1: Però dai, scusami, però mi sembra anche un po' una presa per il culo, perché se tu dici sconsiglio vivamente, non c'ho le sedie, non c'ho il menù bimbi, stai dicendo che il tuo posto è un posto child free, o sbaglio? Cioè non c'è bisogno che mi fai tutta sta mascherata.
0: No,
1: non vuoi bambini, ne dici, ragazzi,
0: io ti sto riportando quello che lui ha detto. Poi è chiaro che però dico, viva Dio, rispetto ad anni fa le famiglie hanno la possibilità di scegliere, perché quando ero piccolo, quando ero piccolo, mia madre non aveva le strutture come oggi ristoranti o comunque pub che hanno strutture per i bambini.
1: Sì.
0: Quindi era costretta ad andare in ristoranti, pizzerie classiche, e se io davo fastidio le prendevo di santa
1: ragione. Ma noi non davamo fastidio perché venivamo insomma educati con, non lo chiamerei metodo Montessori in realtà, ecco, già a monte già sapevamo che dovevamo fare i bravi. Però è vero, hai fatto una riflessione attenta. Adesso si va in un posto perché si dice, oh, andiamo lì perché c'è tutta la zona bambini, c'è l'animazione anche. Se no posso dire la mia.
0: Sì.
1: Ma mettigli un tablet davanti.
0: Un tablet.

0: Lo sapevo che qui mi cascava l'asino, perché poi ovviamente quando si parla di bambini, quando si parla soprattutto dell'argomento child free, ristoranti child free o locali,
1: spacchi.
0: No, perché il mondo si divide in diciamo due fazioni: quelli che dicono, oh, io quando esco la mia experience deve essere bella, tranquilla, e chi dice, ma scusa, io sono genitore, ma mi volete ghettizzare, non posso andare con mio figlio.
1: Perché poi fare il genitore, lo ricordiamo, è comunque complicato, è trovare qualcuno che gestisca i figli è complicato, e quindi insomma...
0: Scusami, ma se un genitore vuole uscire e vuole uscire con i figli, perché lo deve lasciare a casa? Capito? È anche quello il discorso, no, ma io esco, devo lasciare i figli a casa per godermi la serata. Te la potresti teoricamente godere anche.
1: Sentiamo anche cosa ci raccontano proprio gli ascoltatori.
2: Buongiorno Alfio e ciao Benny.
1: Ciao.
2: Ma secondo me ha fatto benissimo, perché purtroppo si vede che i genitori non hanno educato abbastanza bene e non sanno gestire i bimbi. Se io ho un'attività, io anche desidero un certo clima, devo garantire questo clima di pace, serenità e relax a tutti i clienti. Che schissa tutti.
0: No, capisci? Allora,
1: beh, chiaro che la libertà mia finisce, come si dice in gergo tecnico. Bisogna trovare una quadra.
0: Io secondo me, allora, io sai dove la collocherei questa famosa quadra? È che delle volte i genitori si offendono se tu dici tuo figlio sta dando fastidio, come se fosse anche un attacco alla loro, al loro modo di aver educato quel bambino. Mettiamola così, non vuol dire che i bambini, cioè un locale child free non vuol dire tuo figlio è maleducato, vuol dire solo qui si fa un tipo di serata, un tipo di esperienza o di experience, se vuoi essere un po' più moderno,
1: un po' più figo,
0: per gli adulti. No, per gli adulti,
1: no,
0: figo meno,
1: no, no, no, no, no, no, figo era sull'experience, non sul concetto.
0: Capito?
1: Certo, ma io torno al punto mio di partenza. Adesso c'è l'opportunità per tanti genitori di scegliere. Allora, se io voglio fare una cena gourmet a lume di candela, un po' più sofisticata,
0: certo,
1: vado solo magari col partner o con altri amici, colleghi. Se sto con i bambini, viva Dio, ci sono tante scelte di locali che ha. Io stasera andrò, per dirti, in un locale che ha anche tante cose per i bambini, perché ho le mie nipotine e quindi mia moglie vuole stare con la sorella e le nipotine.
0: Ah, pensavo ci volessi andare tu poi.
1: No, per me è ancora presto,
0: Ai.
1: Ho ancora tempo.
0: La butto lì, 347 490 0042, se avete da dire sull'argomento, fate.

0: Chi schissa a te, che cerchi di mangiare sano ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chi schissa a te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss, can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedere.
4: Kiss Kiss, can't touch this.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù, hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Kiss, kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Kiss, kiss. Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: Porca vacca, non sul tappeto!

0: L'atmosfera, devo dire, un po' surriscaldata dai pareri vari ed eventuali riguardo questi ristoranti child free, perché ultimamente è risuccesso che in Brianza un ristoratore ha detto: regà, così
1: non dico proprio no, però evitate famiglie con bambini, esatto, perché insomma, abbiamo una clientela di un certo tipo, non vogliamo insomma rovinare serate ad altri.
0: Io ho 26 posti a sedere, voglio un'atmosfera tranquilla, voglio una roba tranquilla, i bambini non fanno in modo che sia un'atmosfera tranquilla. Chi è?
2: Allora, io premetto che adoro i bambini, però
0: un sacco di amici bambini,
2: dire che per questi ristoranti trovi genitori che si fanno gli affari loro e i figli non se li seguono e risultano essere molto maleducati.
1: Vero. Vero, anche questo è vero, cioè nel senso che io vedo persone anche in spiaggia, bambini che fanno una qualunque, il padre tranquillo che sorseggia il suo spritz.
0: Però dai, in spiaggia ancora.
1: E vabbè, ma tu ti fideresti un bambino piccolo e può andare all'arco?
0: Ma io non credo che non lo guardino neanche con la coda dell'occhio.
1: Nel caso specifico non lo guardava proprio.
0: Ah, non lo guardava.
1: No,
0: vabbè, questo era il caso specifico, però generalmente sai che adesso c'è tutta una serie di nuove, come dire, indicazioni che non sono per forza quelle di Montessori, però le indicazioni sono che il ragazzino deve essere lasciato libero, non gli devi tartare le ali, quindi se il bambino corre tra i tavoli e te ogni volta neanche
1: te le spezzo le ali,
0: no, ma neanche bello vedere un perché non è bello magari il casino che fanno i bambini, ma manco è bello vedere un genitore che sta sempre lì a redarguirlo, anche quello potrebbe
1: lì
0: essere.
1: No, però dipende un po' dai contesti, chiaramente.
3: Ciao Alfie e Benny, io sono una mamma che ho avuto due bambini piccoli, ora uno ne ha 18 e l'altra ne hanno 15, e quando io andavo in pizzeria o al ristorante bastava uno sguardo per bloccarli.
0: E questo si chiama terrore, però è
1: la miseria. Ma vedete, con la sola imposizione della pupilla, amici, io blocco mio figlio.
0: Un X-Men, come Ciclope col raggio laser.
1: Mia madre aveva la cucchiaia.

0: sai che la Spyro è di grande ispirazione.
1: Ispirazione.
0: No, ispirazione.
1: Sembri quasi un torreattore annunziato.
0: Sì, un po' dei dialetti delle zone vesuviane. Siena Spyro, ovviamente, su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, amici cari, che adesso però mettiamo un attimo belli tranquilli, perché si sono un po' surriscaldati gli animi a proposito.
1: Mettiamo folle. No, mettiamo no folle. Per alcuni ristoranti che chiaramente, non dico che proibiscono, ma consigliano a famiglie con bambini di andare altrove.
0: Alcuni proibiscono.
1: Nel caso della nostra storia era non tanto un divieto, ma un consiglio. Però bambini che tornano volenti o nolenti, o comunque adolescenti che tornano volenti o nolenti a scuola, perché riparte l'anno scolastico, per la gioia delle famiglie che dicono almeno.
0: Alcuni genitori la vedono un po' come
1: festeggiano. Io immagino i trenini fuori alcune scuole, proprio tutti insieme appassionatamente.
0: Intanto nella provincia autonoma di Bolzano sapete che già il 7 è andato, già, quindi già tutto cominciato. Poi oggi, se non sbaglio, no, ieri è stato il turno del Veneto, del Trentino, della Valle d'Aosta. Poi oggi, che è venerdì, invece la Lombardia. E però, se non sbaglio, la Lombardia solamente per le scuole dell'infanzia.
1: La Lombardia solo per la scuola dell'infanzia. Poi comunque
0: quando aprono queste scuole?
1: Settimana prossima, la stragrande maggioranza, insomma, dal 14 in poi tutti gli studenti torneranno in classe. E peraltro poi ci sono sentimenti contrastanti,
0: perché
1: ci sono persone che sono felici di rincontrare i compagni di classe, rincontrare i prof, e altri che la vivono davvero come una situazione straziante. Tu appartenevi alla categoria non vedo l'ora di tornare?
0: Io ero molto contento.
1: Ridotto,
0: No, ma non era una questione di essere secchioni o di essere bravi studenti ligi al dovere, è che proprio mi piaceva stare con i compagni di classe.
2: Ma Alfio, sei un ipocrita.
0: Ma sto dicendo la verità, ma scusa, ma non mi credi? No, davvero, per me era sempre una bella occasione per stare tutti insieme, cioè io la vedevo sempre un po' come
1: vogliamoci bene, volevo se bene tutti insieme.
0: Poi lascia perdere che c'erano anche quelle giornate in cui l'interrogazione sulla Divina Commedia non era proprio non la rendeva la giornata più bella dell'anno.
1: Però, logico.
0: Detto questo, noi italiani abbiamo un primato a proposito di alunni nelle scuole.
1: Sì.
0: Vuoi sapere adesso o vuoi aspettare?
1: No, tra poco, perché c'è Cesare.
0: C'è
1: Logica.

0: logico che Cesare Cremonini piaccia, e piaccia anche tanto, ma piace anche la novità.
1: Sì, di Miley Cyrus, che ha scelto di firmarsi soltanto come Miley in attesa del suo ultimo lavoro, che uscirà a breve, il 18 settembre, anticipato da questo singolo molto
0: un
1: interessante.
0: Un singolo che ho dovuto imparare a pronunciare bene, e te lo dico con grande fierezza: Best Persuades.
1: Yeah.
2: Let's go.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: mamma, caspita, ma sono proprio basso rispetto a te, scusami Benny.
1: No, siamo però matchati bene, come qualcuno
0: mi è volato l'occhio sullo schermo che abbiamo nello studio. Se volete ci potete guardare anche su KissKiss TV 158 del digitale terrestre.
1: Oh, saluto Carlo, vedi i nomi, c'è questo Carlo,
0: questa connessione
1: con questo nome Carlo, insomma, che scrive: visto che si parla di scuola, faccio parte di quella schiera di persone che diceva non vedo l'ora di diplomarmi così da non guardarli più, e io sono come lui, tranne una un paio di persone. Insomma, per il resto l'ho vissuta molto male. No, l'ho vissuta male.
0: L'hai vissuta male.
1: Eppure abbiamo vissuto la stessa scuola.
0: È vero. Allora, noi non abbiamo raccontato questa cosa perché io e Benny ci siamo in qualche maniera conosciuti a Radio Kiss Kiss, mettiamola così.
1: Sì.
0: Però abbiamo scoperto qui a Radio Kiss Kiss che abbiamo frequentato lo stesso liceo
1: negli stessi anni.
0: E tra l'altro eravamo dirimpettai.
1: Sì.
0: Solo che, boh, mi pare di capire che tu abbia avuto una trasformazione un po' da anatroccolo a cigno.
1: Sì,
0: a me è stato un po' il contrario. Da Pantegana ad Aragosta, insomma.
1: Hai capito.
0: No, niente, abbiamo frequentato lo stesso liceo in due maniere, mi pare di capire, abbastanza diverse. Io dicevo, sono stato in una classe anche abbastanza numerosa, eravamo una trentina, e poi siamo finiti tutti per perderci di vista, ma abbiamo uno di quei gruppi che devo dire leggermente boomer, in cui ci scambiamo solamente gli auguri di compleanno e di onomastico, che è una roba un po' da... Un po' così.
1: No, ma io proprio i gruppi ho problema anche lì, capito? Io già qui con la radio che ne abbiamo due o tre e non riesco.
0: Potrebbe essere.
1: Sono tutti silenziati. Comunque mi stavi dicendo, altrimenti ci fumiamo tutto il tempo, che c'è un record per quanto riguarda gli strumenti italiani.
0: Sì. Noi italiani abbiamo, in realtà non lo dico io, lo dice l'Ocse, è un rapporto internazionale che riguarda l'anno scorso, e pare che il 63% dei quindicenni italiani dichiara di essersi assentato nelle due settimane precedenti, ovviamente, all'intervista, almeno una volta. Quindi vuol dire che rispetto alla media internazionale noi italiani siamo campioni di assenze. Ok,
1: però sai cos'è che manca adesso rispetto ai nostri tempi?
0: Manca
1: il concetto del filone o di far sega, come si dice nel
0: caspita,
1: perché adesso si sa tutto, cioè tutto
0: elettronico
1: con l'app, il genitore in 10 minuti già sa che il figlio non è entrato,
0: non c'è più quel brivido lì
1: dell'amico che dovevi avere, un amico importante,
0: quello che sapeva filmare. Ma guarda che potevi essere anche... Io ero molto bravo a falsificare la
1: prima. Ma io dovevo conoscerti prima. Anche, porca
0: ecco
1: miseria.
0: Perché, no, ti ho evitato apposta, altrimenti mi avessi sfruttato. L'argomento ritorna più forte che mai tra poco, sempre nei corrieri di Kiss Kiss.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore.
3: I corrieri di Kiss Kiss.
2: Siamo i corrieri di Kiss Kiss.

0: Guarda che suona figo dirlo in inglese, Green Day. Effettivamente giorno verde, se detto in italiano, è peggio del il giardino dei semplici.
1: Esatto.
0: Non è proprio quello. Bellissimo.
1: Poco ma sicuro. Quindi Alfio, tu ti senti con questi gruppi WhatsApp e talvolta ti rivedi anche o li guardi solo tramite i social i tuoi ex compagni di classe?
0: No, ci vediamo solo sui social e delle volte, guarda, mi tengo, li guardo e dico come sono cambiati.
1: Che c'era quello che era il figo all'epoca che adesso invece ha perso un po'.
0: Ragazzi, lì funziona la legge inversa. Chi era figo si è perso e viceversa.
1: E viceversa.
0: Ascoltiamo Roxette dal 1991, Joyride, l'History Kiss.

0: C'è sempre un po' una frustrazione perché fischiano talmente bene e io non ci riesco. Roxette Joyride 1991.
1: Spesa gourmet online? Ma fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Una buona serata e bentrovati. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre negli Stati Uniti, giornata di lutto per commemorare le quasi 3.000 vittime. Non dimenticheremo mai ciò che è accaduto nel 2001 e che oggi combattiamo nel rispetto di quel giuramento, l'ha dichiarato il presidente americano Trump parlando alla cerimonia al Pentagono. Oggi stiamo lottando duramente, non abbiamo altra scelta che la vittoria, ha affermato ancora. Intanto a Ground Zero a Manhattan la lettura dei nomi dei morti dell'attacco alle Torri Gemelle, alla presenza del vicepresidente Vance, i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa lo scorso 28 agosto, operato d'urgenza la scorsa settimana. Quando sarebbe dovuto rientrare a Roma è stato fino ad oggi in un ospedale a La Habana, ancora sconosciuto il quadro clinico. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il capo dello Stato Sergio Mattarella. Nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Stiamo predisponendo le esequie di Stato, le parole della Premier Meloni. Osservato un minuto di silenzio in Senato che poi le ha tributato un lungo applauso. E da Palazzo Madama è poi arrivato il via libera con 87 voti favorevoli all'emendamento alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscono al calcolo del premio di maggioranza e che prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime in ogni singolo collegio che le nuove formazioni politiche non già presenti in Parlamento devono raccogliere per presentarsi alle elezioni. Voltiamo pagina, la Procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito è morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. Secondo i giudici mancavano le prove del fatto che il bambino fosse nato vivo e PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nel meno grave occultamento. In chiusura allo sport, calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, stasera torna in campo la Serie A con il primo anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina, entrambe le squadre sono a 0 punti, per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Vanoli dopo l'esonero di Grosso, fischio d'inizio alle 20:45. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Thank you so much, Cristina Manco, grazie redazione e grazie a Benny.
3: E grazie a te Alfio, posso dirti una cosa, ormai per fare un complimento bisogna dire sei bello come il Como.
0: Come il Como, effettivamente.
3: Il debutto assoluto in Champions, 4 gol.
0: Meno male che c'è lui che ne capisce di calcio, perché figurati, io adesso potevo dire la qualunque.
3: Como?
0: Allora, signori, con Alfio e Benny, corriere di Kiss Kiss, in questa edizione speciale, sono quasi le 18, una terza ora tra l'altro in cui regaleremo i gadget ai nostri ascoltatori perché ci sarà anche il momento del reverse. Però prima dobbiamo ritornare sull'argomento compagni di scuola.
3: Subito.

0: Vamos,
1: Alfio.
0: Con su fragranza te envuelve un'aura di passione e sensualità.
1: Lo senti.
0: Allora, l'argomento, compagni di
1: lo
0: scuola.
1: Lo senti l'argomento.
0: Molto, figurati, lo sento anche molto vicino perché ne stavamo parlando nei Corrieri di Kiss Kiss. Compagni di scuola.
1: Esatto.
0: Che, voglio dire, si apre a ventaglio, cioè potremmo andare in mille direzioni. E le rimpatriate, e chi senti, e chi vedi, e chi non vedi più, e chi...
1: Però abbiamo scelto una cosa diversa.
0: Qual è questa cosa?
1: Cioè il fatto che quando rivedi tramite social o magari meglio ancora dal vivo qualche tuo ex compagno ti rendi conto che o è diventato insomma fighissimo rispetto ai tempi del liceo o si è imbruttito
0: hai
1: di
0: voglia.
1: Brutto, direi, perdonate il gioco di parole.
0: Succede perché magari vi siete persi di vista per un po', te lo ricordi o te la ricordi con determinate fattezze
1: e poi
0: all'improvviso
1: sorpresa.
0: Grande sorpresa. Tu per esempio ne sei una prova, mi dicevi.
1: Sì, vabbè, a me dicevano, cioè ai tempi non c'era sta parola body shaming, no? Ma all'epoca mi chiamavano the pig.
0: Ma come,
1: perché
0: the pig?
1: Ero basso ed ero un po' in sovrappeso, poi mia madre mi conciava, cioè nel senso fila di capelli al centro, occhiale.
0: La colpa è sempre delle madri. Ma c'avevi 40 anni, stavi al quarto liceo, che c'entra tua madre?
1: Beh, ma il look che all'epoca io ero un bambino tranquillo, che non poteva dire alcune cose, mia mamma è siciliana, quindi da judo io comando io, ma capiste, molto da stare. E quindi poi non è che ci voleva tanto, insomma, delle migliorie ci sono state, ma tra il quinto ginnasio e il primo liceo io ho preso tipo 15 centimetri.
0: Ah,
1: quindi sono ritornato.
0: In verticale o in chiedo perché.
1: Vabbè, stacco, vado via, no, ragazzi, è stato un piacere.
0: Fare come Ciro che te ne vai.
1: Ecco,
0: la domanda è legittima.
1: Allora, no,
0: dici, ho preso 15
1: in altezza e quindi chiaramente. Dimagrendo, insomma, sviluppandomi in altezza, poi rividi tutti quelli che mi chiamavano The Pig fino a qualche mese prima e dicevo: Nanetto, ma non ti sento, alza un po' la voce perché non ti sento.
0: Beh, ovviamente, sì, è vero, non esisteva la parola body shaming, se ne faceva tanto, però è sempre una grande sorpresa. Io ho fatto il passaggio al contrario. Io ero di quelli che, insomma, un po' popular. Ero fighettino. E poi col tempo, però, col tempo poi mi sono imbruttito.
1: Ma chi te l'ha detta? Ma perché hai sto concetto?
0: Mi si è sbilencata l'anca. Vabbè, comunque,
1: tu
0: al di là di
1: questo, sei bellissimo.
0: Mi verrebbe da chiedere.
1: Uno deve dare un po' di stimoli anche a Alfio. Sei bellissimo.
0: Grazie, un po' di autostima.
1: Un po' di autostima serve ogni
0: tanto. Perché non ci sono molto abituato qui nei Corrieri di Kiss. 347-490-0042. Oh, ce l'avete voi quell'amico, quell'amica delle superiori che non vedevate da un bel po' di tempo e quando l'avete rivista?
1: Wow!
0: Trasformazione, facciamo in bene.
1: Sia wow che
0: flop.
1: Down.
0: In bene,
1: wow,
0: in male.
1: Down.
0: 347 400

0: ma tu sei il famoso Alfonso Battaglia, quello del liceo.
1: Sì, esatto,
0: ma quanto sei diventato?
1: Come sei cambiato?
0: Sei sempre un animale, però. Animal con Cazzai. Sì. La musica più bella di Radio Kiss Kids.
1: Che devo dire, mi fa sempre un certo effetto dire Cazzai, che sembra un passato remoto.
0: Remoto di un verbo. Vabbè. Di un verbo. Si parla appunto di compagni di scuola che si rincontrano dopo tempo e che suscitano emozioni. Poi, in positivo e in negativo.
1: Beh, insomma, diciamo che il buon senso impone che tu dica: ah, ma sei rimasto uguale a prima.
0: Ma, cioè, ma chi è che ha sto buon senso?
1: non tutti.
0: Dai, la prima cosa, che per le donne un po' di chili in più, e per noi uomini, ne parlavamo fuori onda, i capelli
1: che vanno via col vento, e nessuno che ci dia un quadro da mettere in soffitta che invecchia al posto nostro, tra l'altro.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Stefania, eccomi, sono io. Se i miei compagni mi dovessero vedere,
1: cosa
2: penso
1: dire?
2: Che direbbero wow, sì, sono molto gnocca oggi a 48 anni.
1: Bello.
2: Alle superiori per un bel bip, non dico cosa.
1: Vabbè.
0: No, ma ci sta.
1: Si è autobippata. Beh, effettivamente, guarda che la conversione, come si dice, no? Da brutto anatroccolo a cigno, è sempre una bella storia.
3: Buonasera, ragazzi. Allora, io innanzitutto ho 52 anni.
1: Ok.
3: Ho incontrato recentemente i miei compagni di classe delle medie.
1: Uh-huh.
3: E li guardavo e dicevo: matto, come sono invecchiati male.
1: Immagino. Meno male che lo dicevi a te stesso, no, e non l'hai detto a loro.
0: Ma non l'avrà detto, questo, l'avrà pensato, l'avrà
1: dici, potrebbe essere
0: per la serie Viva

0: la verità spiattellata.
1: Ovviamente il nostro WhatsApp, credimi, è pieno di messaggi di ragazzi che dicono: oh, la più bruttina della classe, se la guardate adesso le farei il filo quanto me l'ha fatto lei all'epoca, io non me la filavo di striscio.
2: Io dopo anni ho rivisto un mio amico delle medie.
1: Sì.
2: Che ora è donna.
1: Ah, bellissimo.
0: Beh, ci sta.
1: E no, poi ci sono anche questo. Dei grandi cambiamenti.
0: Ecco. Ecco.
1: Può succedere anche quello.
0: Ma tu non eri Pasquale, no? In realtà sono sì, Jessica.
1: Adesso poi possono cambiare ovviamente le cose in maniera anche estrema, ci mancherebbe. Se avete ancora da dire sull'argomento, le coordinate cifrate sono sempre
0: qui. 3, anche 4, con 6. Inegramaro. Dai. È la prima volta.

0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Kiss, kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Comunque vorrei andare un po' a chiedere al paroliere di questo pezzo, che si intitola Woman, la parte a digi den den de de.
1: Quello è lo stesso che ha fatto Enata Pupenata Pupenata Pupenata Pupenata Pupenata. Quella è la stessa firma.
0: Lo
1: si
0: stesso
1: sente.
0: Autorato. Va bene, dopo Peggy Gue a Irastar, noi siamo pronti alle 18:23 nei Corrieri di Kiss Kiss a regalare i gadget col reverse.
2: Revere al contrario. Revere contrario.
0: Ciro c'è.
2: Ascolta.
0: Ma porca miseria, regia, ma non potevamo risparmiarcene le sigle almeno oggi?
1: No assolutamente, niente. Sono il sale della vita.
0: Allora, sei di casa ormai, sei sì. Un corriere a tutti gli effetti, per cui, caro Benny, io ti chiedo di spiegare ai pochi che ancora non dovessero saperlo come funziona il
1: normalmente
0: reverse.
1: Lo spiego normalmente, non al reverse. No,
0: Avete
1: capito tutto? Avete capito? Allora, è una canzone che però suona al contrario, quindi le note e le parole vengono praticamente capovolte e voi dovete essere abili nel capire, perché alcuni indizi ci sono, sì. Ecco, la metrica è quella: titolo della canzone, cantante, il testo integrale, chi l'ha scritta, l'anno e come l'ha composta, cioè esatto. Dove era quando ha scritto il testo
0: e soprattutto quante
1: l'autore.
0: Note in minore contiene il testo,
1: esatto, in bemolle,
0: artista e titolo della canzone,
1: quello al 347 490 0042.
0: Mi raccomando, dovete essere velocissimi, vai con il pezzo.

0: Posso rispondere io?
1: No,
0: acqua e sale, acqua e sale.
1: Il primo che me la...
2: No, ragazzi, allora, il primo che la sbaglia, veniamo a casa e vi meniamo.
1: Ve lo giuro, vi mando Pasquale Viola a casa. 347 490 0042. Chi sarà così veloce da meritarsi i gadget
2: di Radio Bischi? Ti piace, Alfio? La mia signorina.

0: Ma canti anche?
1: Ma no, ma
0: canti bene.
1: Mi adeguavo al flow di questo pezzo che mi piace molto, che è di Olivia Dean, Baby Steps. Allora, che sta succedendo? Fatemi capire.
0: No, sta succedendo che era una facilità disarmante. Abbiamo fatto ascoltare un famoso pezzettino della canzone italiana, eppure
1: c'è
0: qualcuno
1: chi
0: ha sbagliato.
1: Hai voglia. Oh, noi poi ci crediamo sempre che sia talmente facile da essere impossibile sbagliarla, ma il reverse anche oggi ha i suoi detrattori. Vai.
2: Ciao Alfio, ciao Benny, sono Vito da Bari, la canzone di Vasco Rossi, Vado al massimo.
3: Il cielo è sempre più blu di Grignani.
1: Ma cosa Grignani? Ma scusa, ma una volta che hai beccato il
0: qualcosa
1: titolo,
0: qualcosa tra le dita in questo ascoltatore c'era, evidentemente. Non la mia storia, ma altre cose.
4: Vai, il cielo è sempre più blu.
0: Più. Il cielo è sempre più
1: allora,
0: più.
1: No,
0: più
1: aspetta.
0: Più.
1: Senza fare shaming, ovviamente si è un attimo incartavetrato con la lingua, però mi dispiace, il notaio non te la dà per buona.
4: Il titolo della canzone è Il blu è sempre più cielo.
1: Lì è scemo quanto te, Benny. Allora, non so se è più scemo l'ascoltatore,
0: però
1: no,
0: lui
1: scarica.
0: L'ha fatto di proposito ed è un genio, secondo me.
5: La canzone di Mino Reitano, Il cielo è sempre più blu.
1: No, non era come si fa, però certo l'assonanza tra nome e cognome, volendo,
0: sì, tanti hanno fatto questo errore, devo dire la verità.
6: Buonasera da buona crotonese, lo devo riconoscere per forza, Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.
7: Ma il cielo è sempre più blu.
1: Bella. Ci possiamo prendere 5 minuti per ascoltarla per intero, regia? No, mi dicono benissimo, ma ha risposto. Tra poco non disperate, perché se non siete stati tra i più veloci ci sarà la seconda manche.

0: momento della novità.
1: Sì, Elisa pubblica questo disco proprio oggi e anticipa il suo album che uscirà effettivamente il 27 novembre ed è un'antica arte giapponese, caro Alfio.
0: Quella di riparare le cose magari con un filo d'oro, bellissima. Si intitola

0: se questa è l'anticipazione dell'album, io mi aspetto grandi cose. Bellissima Kintsugi di Elisa, la novità su Radio Kiss Kiss. E adesso invece ancora il reverse.
1: Il reverse non è una novità, però stavolta non giochiamo più con canzoni, nel senso di canzoni radiofoniche, ma con una canzone dei cartoni. Potevo dirlo?
0: Sì, hai voglia.
1: No, perché non voglio fare commettere gaffa, che io già di arriva prima la gaffa e poi io.
0: No, tranquillo.
1: Siamo nell'ambito dei cartoni animati.
0: Esatto, la sigla di un cartone animato, ovviamente io vi dico famosissimo, perché lo conosco e so che all'epoca è andato anche molto, era tra i mainstream.
1: Hai dato già un indizio con quel all'epoca.
0: All'epoca, sì, perché adesso noi ci riferiamo un po' alla nostra generation, ci mancherebbe. 347-490-0042, mi raccomando, orecchie ben aperte, il reverse, quindi la sigla del cartone animato è questa.

0: sembra una roba giapponese, infatti, senti un po'.
1: Sembra anche un po' una messa nera in realtà.
0: Allora, per indovinare, basta mandare messaggio WhatsApp 347 490 0042.
1: Esatto, e così ci direte qual è secondo voi la sigla di quale cartone animato e in regalo avrete il gadget di Radio Kiss Kiss.
2: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Kiss Kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
13: Kiss Kiss. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
15: Kiss, kiss.
16: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Kiss Kiss.

0: Ecco, se c'è stato un momento in cui in questo pomeriggio non vi siete sentiti fighi abbastanza, è bastato un tocco di The Bosa con Magnetic e la figaggine è ritornata in noi. Però dove siamo rimasti?
1: Siamo
0: noi?
1: Rimasti a un cartone, con un cartone che suonato al contrario qualche istante fa, abbiamo preso chiaramente un pezzettino della sigla famosa ed è uscito fuori Alfio. È arrivata una carrellata a tutti i cartoni degli ultimi 20 anni in 3 minuti.
0: Avete dato il meglio di voi. Sentiamo al 347 490 0042 che cosa è arrivato. Vai.
2: La canzone al reverse dei cartoni è Pollyanna di Cristina D'Avena.
0: No. Guarda, era molto difficile sbagliare l'artista perché poi c'è stato un periodo in cui
1: ha fatto tutte lei. Ha fatto tutte lei.
0: Però sentiamo, andiamo avanti. Andiamo.
3: La non canzone è Kiss Me Licia.
0: No, non è Kiss Me Licia.
1: Però bella Kiss Me Licia.
0: Dai, per carità. Sì,
4: l'incantevole Creamy
0: neanche
4: D'Avena.
0: No, non è quella. Dai, ancora.
5: Pollon
1: combina, guarda.
0: Però non ti ci mettere anche tu. Vai ancora, vai. Basta, ma perché lo urla così? Ma cambia il telefono, amico, vai.
6: Ciao, Viri, Massimo da Milano.
0: Sì.
6: La canzone del cartone animato è Dolce Remy.
1: Ma che Dolce Remy?
0: Non lo dire. Vai avanti.
1: No, noi siamo sempre qui.
4: Non è la sigla di Sailor Moon.
0: Non è la sigla di Sailor Moon, mi dispiace.
7: Sigla da Bologna. Cristina D'Avena,
0: sì.
7: Anna dai capelli rossi.
0: Ma che
1: Anna dai capelli rossi? Ma senti, Anna dai capelli rossi va.
0: Non è quella.
8: Combina guai.
0: Da ancora Pollo. Ma non è la più
9: Olly e Benji.
0: No, non è
1: Olly. No, che c'entra Olly e Benji? È proprio tutta un'altra storia. No.
10: Gemelli nel segno del destino.
11: Nel segno del destino.
0: Ma cosa ne sa lei che non ha avuto l'infanzia? Mi guarda. Che bello.
1: Tra i cartoni animati preferiti anche d'Alfio, che ricordano momenti belli della sua infanzia.
0: Era...
1: che non torneranno più, te lo voglio dire.
0: Scusa, però adesso neanche a darmi così vecchio. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Settimana prossima ritorna il reverse, quindi ci sarà sempre la possibilità di ricevere il regalo, i gadget di radio. Kiss Kiss.
12: Una hit al contrario. Riesci a indovinarla?

0: e uno dice i cosmonauti
1: borghesi
0: dai, borghesi. Si ridimensionano.
1: Torna
0: molto
1: la gomma
0: a Maragana. Oh, americano, grazie.
1: No, io devo dire a te grazie.
0: No, ma grazie a te.
1: Tu sei stato come quei padroni di casa che ti accolgono, ti fanno subito mettere in ciabatte sul divano con un gin tonic fresco già pronto, quindi io ti ringrazio per l'accoglienza.
0: Io ti ringrazio per essere stato qui accanto a me, poi ovviamente ma non lo so se ci saranno occasioni future, lo spero, però intanto da lunedì ritorna Ciro nei Corrieri
1: ovviamente.
0: Di Ghischis. Adesso però c'è ovviamente Rita Manzo con Poppa,
1: certo,
0: a casa Ghischis.
1: Certo, salutiamo e abbracciamo.
0: Oh, grazie a voi per essere stati con noi e come diciamo sempre in questo caso da Alfio e Benny.
2: Ciao Radio Kixi.

0: Supergrass 1995, grazie Corrieri in versione rinnovata con Benny che abbraccio e saluto e linea alla redazione adesso per le ultimissime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura alla morte a 78 anni di Emma Bonino, la storica esponente radicale, leader di Più Europa, era stata ricoverata lunedì all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo aver accusato una crisi respiratoria, ieri il trasferimento in una clinica privata. Nel corso della sua militanza politica, Bonino è stata in prima fila nella lotta per i diritti civili e delle donne, dal divorzio all'aborto, sempre a sostegno di iniziative a favore della pace contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconosciuta della politica italiana, mentre il capo dello Stato Mattarella le riconosce di aver impresso un segno nella vita della Repubblica. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba oggi 11 settembre per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe a bassa quota. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sull'isola caraibica per un reportage per il Fatto Quotidiano la scorsa settimana è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza. Verso fine agosto si era rivolto ad una struttura sanitaria per forti mal di testa, ancora sconosciuto il quadro clinico. 25 anni fa negli Stati Uniti l'attacco dell'11 settembre che causò quasi 3.000 vittime. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi e per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Così il presidente americano Trump, parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa. Combattiamo per vincere, aggiunge il tycoon che poi loda l'impegno dei militari contro l'Iran. Ancora un femminicidio, un 81enne ha ucciso la moglie e sua coetanea, poi ha chiamato i carabinieri per confessare. Accaduto a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo è stato fermato, il delitto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni testimoni familiari dei due coniugi, da verificare se al culmine di una lite. Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%, lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025. Per questo il legale della famiglia del piccolo chiede che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo Sport, calcio, si apre stasera la quarta giornata di Serie A con il primo anticipo Venezia-Fiorentina. Le squadre sono entrambe a 0 punti. Per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Calcio d'inizio alle 20:45. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
2: Suzuki.
4: Kiss, kiss. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Salve, buonasera a tutti e benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, che sta per iniziare dopo aver salutato i nostri corrieri e la nostra redazione. Ore 19 in punto, venerdì 11 settembre. Ciao a tutti da Rita. Caspita, è venerdì, solamente adesso me ne rendo conto, adesso che mi metto qui nella mia postazione, mi rilasso finalmente dopo giornata funambolica, settimana altrettanto, insomma, intensa, ed è bello accompagnarvi verso sera, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Dalla regia vi saluta Roberta Sepe, pronti con la musica più bella. Partiamo subito, dai Roberta, proprio premiamo subito sull'acceleratore. Tommaso Paradiso in arrivo,

0: per voi su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, prima Tommaso Paradiso, poi i Killers ed infine Alex Warren. Ciao da Rita che vi sta parlando, ciao da Roberta in regia. Alzi la mano chi come me oggi ha ricevuto una bella, bellissima notizia. Siamo in due, anche tu Robby. Sapete, no, di che cosa parlo? Di quella novità inaspettata, di quel brivido improvviso che cambia il colore alla tua giornata, che ti raddrizza l'umore in un attimo, in un nanosecondo. A me oggi me ne sono arrivate un paio di belle notizie così, quindi mi sento fortunata e mi accorgo che mi hanno stampato sul viso quel bel sorriso che non se ne va, no? E poi diciamo pure che la magia raddoppia quando quella gioia, quella bella notizia tocca e riguarda le persone a cui vuoi bene, no? Cioè la loro felicità diventa istantaneamente anche la tua. Per stasera e per tutto il fine settimana dunque vi auguro, vi auguro un buon weekend, ma soprattutto di spegnere proprio i pensieri grigi e sintonizzarvi solamente sulle emozioni, quelle belle, quelle vere. Buona serata e meraviglioso weekend a tutti voi, perché il venerdì a quest'ora si può dire buon fine settimana, no? Un fine settimana che sia pieno, stracolmo di sole buone notizie. Ligabue intanto arriva per voi su Kiss Kiss, qualcosa per te.
1: Ti ho sentito.

Lucianone nostro, Luciano Ligabue su Radio Kiss Kiss, qualcosa per te, un nome, una garanzia. Ligabue è un marchio proprio, no? Cioè, proprio. Allora, il matrimonio dell'anno, se ne sta parlando, è una delle notizie calde di questo undicesimo giorno di settembre del 2026. Il matrimonio pop dell'anno si celebra in Toscana, è ufficiale. Il 25 settembre Damiano David e Dove Cameron si sposeranno in Val d'Orcia e sarà un evento ovviamente blindatissimo, però con un dettaglio che farà felici i fan della musica, perché per l'occasione ci saranno tutti i Måneskin finalmente di nuovo insieme. Ecco la reunion. Damiano in realtà è stato tutt'altro allora, la proposta, diciamo, è stata tutt'altro che da rockstar, perché è arrivata a casa, così come lui ha raccontato, in un momento normalissimo, tra magliette oversize e lavatrici, però per il sì hanno scelto i nostri paesaggi da cartolina in Val d'Orcia. Quindi Hollywood e Roma e ufficiale si incontreranno tra le colline toscane, ecco, ed viva gli sposi, è sempre questa, fa parte della categoria belle notizie con le quali, insomma, amiamo aprire i nostri appuntamenti. Kasabian in arrivo per voi, questa è Goodbye Kiss.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
4: Kiss, kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Kiss,
6: kiss. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
11: Kiss Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
12: La musica più bella suona solo

Merck & Cremont, Partenope qui su Radio Kiss Kiss. Partenope è esattamente come la città dalla quale vi parlo, Napoli, che è la città di Radio Kiss Kiss. Dopo aver conquistato tutto, polverizzato record, contribuito anche alla ricchezza dei paesi in cui si è esibita, Taylor Swift ha conquistato anche la scienza, però non nel modo in cui pensate, perché nelle ultime ore sta rimbalzando appunto la notizia che Taylor Swift ha dato il nome a 4 nuove specie di insetti. Inizialmente si era detto che fossero delle blatte, degli scarafaggi, che schifo, e invece sono piccole cimici australiane dal look dorato, eh? Un po' meglio. Comunque la ricercatrice che ha scoperto questa nuova specie appunto di cimice, che è una grandissima fan di Taylor Swift ovviamente, ha creato un intero genere biologico e l'ha battezzato Swiftie Phylus, e 4 di queste specie portano il nome dei suoi album più famosi. Quindi non è la prima volta che accade, peraltro me lo ricordo molto bene, ne parlammo illo tempore come se fosse un fatto straordinario qui su Radio Kiss Kiss. Nel 2022 le era già stato dedicato addirittura un millepiedi, cioè un millepiedi che gira per il mondo e che porta il suo nome. Insomma, dalle classifiche mondiali ai manuali di biologia, il nome Taylor Swift è una potenza, questo è assodato. Gwen Stefani in arrivo ora per voi.

Dracula su Radio Kiss Kiss. Buon venerdì sera a voi, venerdì 11 settembre. Sì, lo so, è una data che ricorda cose che non vorremmo ricordare, ma che dobbiamo ricordare e che ogni volta ci fanno male, no? È un dolore che si rinnova. Grandi celebrazioni oggi, peraltro, anche a New York, ma di questo parleremo tra poco. State con me.

New Kiss in arrivo, si tratta del nuovo singolo di Hernia, un nuovo singolo molto bello, molto interessante. E è una vera e propria dichiarazione d'amore questa canzone, se vogliamo, no? Quella che Hernia appunto fa alla sua città, Milano. Brano che sigilla il capitolo di Per soldi e per amore. E lo ascoltiamo.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E New Kiss, la nuova di Ernia. Sentiamo che tempo farà nel weekend, lo chiediamo a Lorenzo Tedici di ilmeteo.it.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Disturbi sul medio basso Adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove. Nella mattinata di domani ancora un po' di instabilità al sud, in particolare tra Puglia e Calabria. Deciso miglioramento al nord e su buona parte del centro. In giornata, a fronte di un ulteriore miglioramento al centro-nord, avremo ancora una residua instabilità sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Massime comprese tra 23 e 27 al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù, hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish, con bibita e patatine, al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss Kiss!
3: La musica più bella. Suona solo. Su Radio Kiss.

Quando si dice ricaricare, no? Le pile, la batteria, on my soul, Bruno Mars arriva sempre a darti quella carica energetica necessaria proprio per continuare la serata. Comunque no, non esiste un insetto ufficialmente battezzato con il nome di Bruno Mars. Rispondo a Roberta che me l'ha chiesto, Roberta Sepe, che vi saluta dalla regia. Perché mentre gli altri colleghi del mondo del pop e del rock hanno ricevuto questo bizzarro onore tassonomico, così si chiama, come per esempio Taylor Swift, della quale si parlava poco fa, a Bruno Mars non è stato dedicato nulla, nemmeno un microbino. Allora, gli scienziati, e questo è sicuro, adorano la musica e i manuali di biologia ne sono la prova. Per esempio, Beyoncé ha dato il nome a un tafano australiano, dal look particolarmente così dorato, ecco. Poi esiste anche una vespa che è stata chiamata Shakira perché si muove facendo una specie di danza del ventre in maniera molto sinuosa. C'è una tarantola totalmente nera battezzata ovviamente Johnny Cash. Sotto i microscopi troviamo anche il ragno David Bowie, c'è la cicala Lady Gaga. Per Madonna però la scienza ha fatto un'eccezione straordinaria, le hanno dedicato un tardigrado, il leggendario orso d'acqua. Che cos'è questa cosa? È una creatura microscopica, praticamente indistruttibile, quella è la sua particolarità, capace di sopravvivere proprio nel vuoto dello spazio, sopravvive alle radiazioni e anche alle temperature estreme, quindi è un parallelismo perfetto per la regina del pop che ha fatto della resistenza e della capacità di reinventarsi il suo bel marchio di fabbrica da circa 40 anni. Torniamo alla musica più bella adesso con John Legend, che mi sospira nelle orecchie e che ascoltiamo insieme soavemente con Tonight.

0: silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Pistole che se in arrivo per voi. Se il vostro venerdì sera per caso bisogno della spinta definitiva, ecco, ci pensiamo noi adesso. Roberta in regia ed io con un pieno di pura energia rock. Era il 1980 quando gli AC/DC pubblicavano Back in Black, album epico, e dentro c'era questo terremoto qui, You Shook Me All Night Long, l'inno assoluto delle notti folli, dei colpi di fulmine, della voglia di ballare senza pensare a domani, una di quelle canzoni che ti fa tremare le pareti, ti raddrizza anche la giornata più storta in meno di 3 minuti e mezzo. Per voi.

Mi sono scatenata però. Sono le 20 in punto, buon venerdì sera a voi, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, parte seconda, e che la carica degli AC/DC sia con tutti voi, anche con me e con Roberta Sepe, che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, quella di Portami a casa Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 21, dunque un'altra ora da vivere insieme, seconda parte, dicevo, del nostro viaggio serale fra musica, notizie, curiosità dal mondo, ma la musica più bella ha ovviamente la precedenza. E allora arrivano Teddy Swims, The Verve e subito Noemi.

quando si dice la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Teddy Swims, Lose Control. Noemi ad aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. E i Verve, abbiamo sentito anche quel gran pezzo del 1998, Sonnet, credo una delle canzoni più belle dell'era Britpop. Merito sicuramente della band dei Verve, ma anche e soprattutto del loro leader storico Richard Ashcroft, al quale gli Oasis hanno affidato l'apertura dei concerti della Reunion l'anno scorso, e io me lo sono goduto tantissimo ad Edimburgo. Comunque, a proposito dei Gallagher, c'è una guerra legale che vede in questo momento storico i fratelli Gallagher uniti contro lo stesso nemico. Strano ma vero. Il prossimo mese una casa d'aste inglese ha deciso di mettere all'incanto quello che è stato definito il più importante archivio segreto degli Oasis: oltre 100 ore di prove inedite, 63 concerti introvabili e soprattutto i dialoghi senza filtri tra Liam e Noel, sul cui contenuto possiamo solamente fantasticare e mettere proprio il bollino rosso vietato ai minori. Ecco. Comunque è un tesoro storico da quasi 2 milioni di euro, custodito per anni dall'ex fonico della band, che registrò tutto a loro insaputa. La reazione dei legali degli Oasis è stata durissima: vogliono fermare tutto e riavere indietro i nastri. Diciamo che un po' hanno ragione, no? Quindi è iniziata questa vera e propria battaglia degli Oasis per la proprietà della propria storia. È così.

Che bella vita, che belle queste due ragazze talentuose, Ariete e Angelina Mango. Vorrei avviare le pratiche per l'adozione di entrambe, vorrei averle a casa come figlie. Allora, Ariete ed Angelina, evidentemente c'è una complicità molto forte tra di loro, traspare proprio tanto dalle rime di questa canzone, dalle strofe. Canzone dedicata all'amicizia vera, quella bella, quella che ti salva proprio nelle cosiddette famose giornate storte, che non mancano mai, quell'amicizia bella che ti fa ridere anche quando tutto sembra andare storto. Biffi Clyro per voi qui su Radio Kiss Kiss. Nel nostro venerdì sera insieme li ritroviamo con Rearrange.

0: Chi schissa te, che ami andare al cinema da solo, ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chi schissa te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso, un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Kiss Kiss.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Il Green Kiss di oggi, venerdì 11 settembre, è la segnalazione di una svolta, speriamo, storica. Allora, il governo dell'Islanda ha annunciato che presenterà un disegno di legge per vietare per sempre la caccia commerciale alle balene. Quindi se il Parlamento islandese darà il via libera definitivo, nel mondo resteranno solamente due paesi, Norvegia e Giappone, a consentire ancora questa pratica crudele ed inutile. Ed è una svolta enorme, pensate che oramai meno del 2% degli islandesi mangia carne di balena. Che cavolo le ammazzano a fare? Ma è la crudeltà della caccia alle balene che non si può più tollerare, perché vengono accerchiate, vengono arpionate e molto spesso questi giganti del mare, meravigliosi peraltro, lottano per la vita, agonizzano per decine di minuti, a volte per ore, prima di morire poi per dissanguamento o annegamento, trascinati appunto dai cavi delle baleniere. Cioè, proprio per questo motivo la decisione dell'Islanda non è solamente un motivo ecologico, che sto per dirvi, per il clima, ma è prima di tutto una vittoria etica immensa che mette fine appunto a una sofferenza animale indicibile. E dicevo, oltre all'etica c'è la salute del pianeta, perché le balene sono giganti importantissimi per l'ecosistema marino. Fertilizzano i mari, catturano tonnellate di anidride carbonica e agiscono come veri e propri polmoni per i nostri oceani. Ora non resta che sperare appunto l'approvazione del Parlamento e lo stop definitivo di questa inutile e crudele pratica.
0: Green Kiss.

Elisa su Radio Kiss Kiss, ma è di un'altra fanciulla che parliamo adesso, ed è Angelina Jolie, che ha deciso di tagliare definitivamente i ponti con Hollywood. Stavo leggendo queste sue dichiarazioni, ha annunciato di voler lasciare Los Angeles per iniziare una vita nomade in giro per il mondo. Ora che sono tutti maggiorenni i suoi figli, Angelina Jolie si sente finalmente libera di andarsene da Los Angeles, una città che non le piace più, che trova superficiale, così ha detto, e il suo obiettivo, ed è qui la cosa interessante, è fare la globetrotter tra l'Europa e la Cambogia per ritrovare l'autenticità e dedicarsi all'aiuto umanitario, che è sempre una bella cosa. Insomma, sembra che Angelina Jolie voglia iniziare, come dire, una vera e propria ricerca di se stessa, lontano lontano dai riflettori. Certo, iniziare una nuova vita da nomadi è il sogno di molti, di tanti. Però farlo potendo contare su svariati milioni di dollari in tasca, diciamo, aiuta sicuramente a trovare la pace interiore un po' più in fretta. Ed è esattamente quello che auguro ad Angelina Jolie. Buon viaggio, Angelina. Non posso dire Angelina Jolie una di noi, per ovvi motivi, insomma. Dai.

Oggi abbondano amore ed emozioni intense fra i nostri New Kiss ed anche ora c'è una novità assoluta che fa proprio al caso nostro. Estratto dal terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ecco il nuovissimo singolo di Olivia Rodrigo.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Kiss, kiss. Can't touch this.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Nella musica più bella anche Somewhere My Body Isn't Ready, ma sì, facciamo come tu, facciamo tutti come Angelina Jolie, tutti quanti, molliamo tutto, andiamo a fare i globetrotter, i nomadi in giro per il mondo a ritrovare noi stessi, che poi perché uno si deve ritrovare per forza? Io ci ho impiegato una vita a perdermi, adesso non so se ho tutta questa voglia di ritrovarmi. Comunque, lo sapete che il viaggio di una vita esiste e ha appena mollato gli ormeggi proprio dall'Italia. È ufficialmente partita la crociera più lunga del mondo, pensate la bellezza di 371 giorni consecutivi in mare per fare il giro completo del pianeta Terra. I fortunati passeggeri a bordo visiteranno la bellezza di 62 paesi diversi, toccando praticamente tutti i continenti. È un'avventura da record che, come possiamo immaginare, e lì torniamo, sempre nelle tasche, non è proprio alla portata di tutti, perché il biglietto medio costa circa $100,000 a persona. Minchia, con picchi che sfiorano i 180,000 per le suite più lussuose, ok? Quindi la parte più sorprendente è che il viaggio è andato letteralmente sold out, cioè quindi un sacco di gente è partita per questa ricca crociera, pensionati d'oro, professionisti in smart working, perché c'è chi lavora da casa, c'è chi lavora dall'ufficio e chi risponderà alle mail aziendali guardando i fiordi e le spiagge della Polinesia. Torniamo alla musica più bella adesso con Tino Mancino e Piccoli Miracoli.

Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna lunedì a partire dalle ore 19, sorrido perché me ne vado proprio col ricordo di Secrets di Miley Cyrus e le leggende dei Fleetwood Mac, è un pezzo che porto nel cuore proprio. E vi porto nel cuore tutti questo fine settimana, vi penserò tantissimo, vi adoro, grazie per aver viaggiato insieme a me anche oggi, grazie a Roberta Sepe in regia, benvenuto Stefano Piccinillo, io tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte e Kate Bush subito in arrivo, protagonista dell'History Kiss con Running Up That Hill. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

0: Sei un cantante che negli anni Ottanta andava fortissimo, stai perdendo le speranze, non perderle mai perché potrebbe arrivare una serie televisiva che riabilita una tua canzone, a patto che tu abbia la voce stile Kate Bush. Bravissima, 1985, Running Up That Hill.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
0: Finalmente! E la parola del venerdì. Già all'inizio della giornata del venerdì, finalmente stasera ci vediamo, ci raccontiamo i sopravvissuti dello stress settimanale, chi più ne ha più ne metta, salvaguardando i miei amici lavoratori notturni, siamo praticamente colleghi o che lavorano nel serale o che anche domattina saranno le prese con tanti doveri. Per tutti voi, ozio o lavoro, c'è la comitiva che torna. Io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, venerdì spettacolare con un sacco di emozioni anche grazie alla vostra partecipazione attiva. Buona serata da Stefano Piccerillo, si parte con Goya.

Il famoso pittore e incisore spagnolo Goya, al quale è intitolato il suo stesso nome, quale nuovo singolo per Fabri Fibra Pinguini Tattici Nucleari. Io amo sia Fabri, Fabrizio Tarducci, che Zanotti e tutti i pinguini, ma cosa vanno fatto i fan dei One Direction? Probabilmente sono gli stessi che ascoltano anche la vostra musica. Polemica! Ma no! E venerdì l'abbandoniamo subito in nome della dolcezza del divertimento, ma anche dei lavoratori, come dicevo prima, del venerdì sera, e do un abbraccio a Massimo da Palagonia, che è diventato zietto con una nipotina meravigliosa. Giorno 8 ha compiuto un mese, tanti auguri in ritardo anche da parte nostra alla family, che si arricchisce di una giovanissima neonata ascoltatrice, magari col tempo la porti all'ascolto di Io, Tu e Kiss Kiss, che il venerdì sera diventa molto dance nella prima parte, con tutti i successi che avete ballato o i vostri genitori hanno ballato, o tutte e due insieme, le generazioni che sono unite spesso nei club, perché si mette musica vecchia anche nel 2026, appartenente ad esempio agli anni 70, nel periodo dell'esplosione della disco music. Ad esempio, dalla Germania, 1977, She's Crazy Like the Fool. She's crazy like a fool.

di Cool, canzone che visse più volte anche per un decennale nel 1987 quando fu ripubblicata, ma soprattutto negli anni più recenti, ad esempio una decina d'anni fa, divenne colonna sonora dello spot delle patatine, ma anche del fast food più popolare al mondo, piuttosto anche di compagnie telefoniche e molte colonne sonore legate a film, pellicole cinematografiche e serie televisive. Insomma, Daddy Cool è una canzone da ballare eterna. Quando si entrava in discoteca nel 1977 eri molto fortunato perché si faceva selezione all'ingresso, altro che negli anni 80-90 il four lady per le ragazze, piuttosto entrate che le discoteche stanno chiudendo e dobbiamo riempirle. Ma davvero era un'impresa entrare, ti sentivi vincitore. E poi iconica una delle scene dello studio 54 di New York e anche il film che prese ispirazione proprio dalla discoteca di Rubel, dove tutti erano in fila e lui diceva: tu sì, tu no, dai, fammi entrare, tu no, vabbè, sei qui da due settimane. E lui diceva: tu sì, tu no, dai, fammi entrare, tu no, vabbè, sei qui da due settimane, ti faccio entrare. Ragazzi, per entrare

due dalla Boys Town Gang. Senti qua. Non posso staccare gli occhi dai tuoi. Can't take my eyes off of you. Ma soprattutto nota per il coro I love you, baby.

0: quando nel 1982 io ero un semplice fan, cioè ascoltavo la radio e mi mettevo sotto la console a vedere il disc jockey come mixasse ad esempio Can't Take My Eyes Off of You con il vinile, cover fantastica, originale del 1967. So che stai lacrimando, quarantenne, cinquantenne all'ascolto, le prime feste, le prime uscite, insomma liberi via tutti, e vabbè, ho rispolverato un ricordo e anche l'emozione di questa ascoltatrice.
1: Ciao Stefano, buonasera, che bello, che bello, che bei ricordi al Phoenix, oh. Perché il venerdì era fisso al Phoenix, ma bellissimo, buonasera.
0: Buonasera, grazie, ognuno poi ha la sua discoteca da ricordare, il suo club da ricordare in giro per l'Italia e per il mondo. Beh, 1977-1982 vi porto un po' più avanti negli anni 2000, grazie a un duo di producer statunitensi che realizzarono un vero e proprio inno. I got the love in the music. I got soul in the music. I got love in the music. Getting deep in the mix.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss. Can't touch this.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Yes, yes. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Mai sola Karol G qui con Manu Chao, poi ha fatto anche il duetto, il disco nuovo che sentiremo più avanti insieme a Bruno Mars. Questa è Viajando por el Mundo, tante reazioni per il venerdì da ballare nella prima parte di O2 e Kiss Kiss.
1: Caro Stefano, indimenticabile il mio primo MacP, primo anno di liceo alla discoteca che forse si chiamava Kiss Kiss,
0: sì.
1: Dove oggi c'è appunto la radio, qualcosa di meraviglioso.
0: Ma che bel ricordo anche per noi, discoteca Kiss Kiss, che ha segnato tantissimi anni dell'attività della radio, della discoteca. C'erano gli autobus che arrivavano con gli ascoltatori da ogni parte d'Italia per vivere un fenomeno chiamato Disco Live, che è stato il primo programma in diretta da una discoteca in Italia per far vivere proprio il sabato sera, ma anche la domenica. Poi a un certo punto si doveva aprire quasi tutti i giorni della settimana, dal giovedì alla domenica, con serate indimenticabili. Semplicemente grazie. 21 e 24 buon compleanno a chi ascolta, ma anche 71 per Enzo Ghinà.

1975 inizia a cantare e il discografico Federico decide che per lui ci vuole uno pseudonimo. Nasce così lo pseudonimo Pupo per Enzo Ghinazzi, poco più che ventenne, che realizzò il suo sogno di cantare, ma all'inizio era contrario a questo AKA, si direbbe oggi, a questo pseudonimo che tanta fortuna comunque ha portato a lui. Una vita davvero molto molto intensa, 71 per lui, e tanti auguri tra le ricorrenze di questa giornata, la cui data è chiaramente molto emozionante, inquietante, e cercheremo di capire anche quali artisti hanno dedicato all'11 settembre la loro musica. Ora c'è Lene Marlin.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie Bresh insieme nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è sempre una partita dopo la 3 giorni di Champions League, torna la Serie A. In questo momento stanno giocando Venezia e Fiorentina, siamo praticamente alla fine del primo tempo, 2 minuti di recupero, la Fiorentina tornata delle mani nell'allenatore Vanoli, ci si crede evidentemente, al posto di Fabio Grosso. Infatti la Fiorentina vince 2-1 contro il Venezia. Venezia in vantaggio con Adams, ex Siviglia, e poi Mastantuono finalmente fa vedere suo valore. L'ex Real Madrid porta la firma prima del pareggio al 29esimo, 1 minuto dopo 2 gol in 2 minuti per Mastantuono. Quindi Fiorentina in vantaggio alla fine dei primi 45 minuti nell'anticipo di Serie A del venerdì sera. Come stai, ascoltatrice e ascoltatore? Anche questa sera sarai protagonista di Un anno, una canzone. Intorno alle 22:10, a partire da questo istante, puoi scrivere o incidere con un vocale al 347 490 0042 il tuo anno di nascita, perché poi metteremo la canzone della tua vita. Ah, grazie, grazie, grazie per tanti ricordi che arrivano già pronti via a partire da questo istante. Subito invece i Same Motel, Cool Cool Man.

Old Man, con questa canzone dei Sei Motel che sono un po' spariti dalla circolazione dopo due hit come You're Just My Type e appunto Cold Cold Man. C'è tanta musica nuova il venerdì sera, ci sono duetti, feat, ma anche artisti che continuano da soli a fare musica e a esprimere il talento della loro voce. Prendi ad esempio Sienna Spiro dopo la grande hit Die on This Hill, oppure Material Lover dal Diavolo Veste Prada, il sequel, torna con un nuovo singolo Great Expectations.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Kiss Kiss.

gioco di EA Sports Football Club 2027, quindi per gli appassionati che videogiocano troveranno anche la canzone Parlar d'amore e altre cose molto interessanti. 21:44, tanti eventi musicali nelle prossime settimane, arrivano anche gli MTV Video Music Awards e una sfida tra giganti, ecco gli artisti più nominati. La regina del pop, Madonna, ha 11 nominations. Ariana Grande, 7 nominations.

Agli MTV Video Music Awards, Taylor Swift ha collezionato 9 nomination. Sette candidature per il fenomeno Bruno Mars.

Esattamente come Sabrina Carpenter, anche per lei 7 nominations per l'appuntamento a Los Angeles di domenica 27 settembre con gli MTV Video Music Awards, una delle cerimonie più classiche per i trionfi musicali da attribuire a grandi artisti contemporanei. Abbiamo fatto una carrellata degli artisti più rappresentativi. Questa è Radio Kiss Kiss, questo io, tu e Kiss Kiss.

0: Stai immaginando di ballarla alle 2 del mattino e lo spoiler su Radio Kiss Kiss mentre vai a prendere la tua ragazza in macchina e ti ritrovi Ugel che ami insieme alla voce di Ultra Anate in macchina con la comitiva di Io Tu e Kiss Kiss.
1: Così ascolto la radio e tutte le canzoni che conoscevamo.
0: Okay.
1: Così ascolto ora la radio e conosco e so dove andavamo.
0: Wow.
1: Bello.
0: Bello tu.
1: Kiss a tutti.
0: Ciao, abbiamo un ascoltatore giovanissimo, forse è il record di ascolto giovane all'interno di una trasmissione radiofonica in Italia, perché devo salutare il piccolo Gabriele che ha 2 anni. Se a 2 anni ascolta la radio, a 5 anni prende la laurea. Cioè, secondo me è il minimo, e saluto anche il mio amico Alfonso in ottima compagnia con un super giovane all'ascolto, più giovane di così. Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger, siamo nell'estate del 2013 con Fino all'estasi.

Salzinger con Tina Turner, con i più grandi artisti internazionali, anche con quelli italiani ovviamente. C'è una donna olandese che ha una vita privata pazzesca e un one shot, cioè una meteora musicale, pubblicata nel lontano 1997, pur continuando a fare musica nei club olandesi. Anouk, Nobody's Wife, lei adesso, a proposito, vedi il karma, Nobody's Wife, ma che è stata wife 3 volte e ha 6 figli, quindi complimenti a lei.

Cioè, tu pensa, lei cantava perché io non sarò mai la moglie di nessuno e poi si è sposata tre volte. Dicevo, il karma. Mai sbandierare con una canzone ai 4:20 con amici, io faccio questo, faccio quello, la vita accade al contrario, un grande classico, mamma di sei figli, adesso l'ultimo marito è un lottatore, forse le terrà a testa, non solo metaforicamente, chissà. C'è anche un altro esempio, davvero molto più recente, con Single Soon di Selena Gomez, pubblicò Single Soon e poi si sposò, vedi, poi alla fine il karma insegna questo. E io, tu e Kiss Kiss.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Che sono bellissimi e spontanei da parte dei nostri ascoltatori. In tema un anno, una canzone. Ciao Stefano, buonasera. Volevo condividere questa emozione che mi sta facendo sorridere da qualche istante. Saluto Fabiano che scrive: proprio adesso, prendendo il mio solito caffè con Sambuca prima del turno notturno, esattamente mentre lo stavo per bere, mi è tornato in mente il perché, come sia capitato. Mi è tornato in mente quando lo bevevo con mio nonno, che ormai non c'è più. Io gli versavo un goccio di Sambuca e quel profumo invadeva la cucina, e se quel caffè mi porta al lavoro con serenità e un senso di fiducia in me stesso, forse è proprio per quel caffè bevuto con mio nonno. Scusa, ma era un pensiero che volevo condividere, ma che scusa. Sei il benvenuto, i ricordi sono protagonisti, e continuate al 347 490 0042, compresa la vostra data di nascita, per partecipare ad un anno, una canzone tra un paio di dischi. Uno è questo, e saluto la classe 2009, che scherzando e ridendo, nato il 2009, tu hai 17 anni, sei quasi maggiorenne. Uno pensa 2009, ieri o ieri l'altro. Quindi data, WhatsApp e via, ascolteremo un'altra bella storia. Ieri un assistente alla poltrona di un dentista non ci ha fatto sentire il mal di denti, aveva una voce da arcobaleno, tanto che le abbiamo dedicata proprio Rainbow di Elisa. Tra poco torniamo con voi, contatto diretto, io, tu e tu.

0: E niente può dividere il mare di due città gemelle, Genova e Napoli, raccontate da Alfa e Gigi D'Alessio. Mi mancano moltissimo le interviste con Gigi D'Alessio, uno degli artisti che mi prende in giro, meglio, io tutto esperto musicale, lui che mi salutò con Piccirì, saluto ma sorta. Ecco, questi proprio ho detto, Gigi, mi manchi davvero tanto. Sono collegato con Assunta per un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Assunta, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, come cosa giusta da fare, tuo figlio ha mandato un WhatsApp al 347 490 0042 per partecipare a un anno una canzone. Sì. Per i ricordi, tuo figlio è del 2014, giusto?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Quindi posso avere il permesso della family per parlare con lui?
1: Certo, certamente.
0: Ok, grazie Assunta.
1: Te lo passo,
0: incredibile.
1: Buonasera.
0: È il più giovane partecipante a un anno una canzone. Ciao, ciao Riccardo, come stai?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene. Allora, sai che tu hai battuto un record questa sera nella storia di YouTube Kiss Kiss, perché 2014, 12 anni, hai già da raccontare tanti ricordi, giustamente. Cosa hai scelto di dirci?
2: Io ho frequentato pure gli scout Avellino.
0: Gli scout ad Avellino, è stata un'esperienza divertente, ti sei trovato bene?
2: Sì.
0: Hai fatto tante amicizie?
2: Sì, sì.
0: Ok, ma senti ancora i ragazzi degli scout oppure no?
2: No.
0: Ok, adesso c'è la seconda media che hai finito o devi iniziare?
2: Devo iniziare la seconda media.
0: Iniziare, mi raccomando, fammi avere notizie ogni anno, facciamo così, facciamo un appuntamento ogni anno, quando ti promuovono, per la gioia dei tuoi genitori, ovviamente anche per la tua stessa gioia. Ma da grande cosa vorresti fare?
2: Mio padre vorrei anch'io aprire una radio.
0: Ah, vuoi fare radio? Allora ti invito ufficialmente con tutta la family a trascorrere una serata qui a Radio Kiss Kiss, oppure un pomeriggio del sabato e la domenica, che mi sembra un orario più ortodosso per le tue abitudini, avendo 12 anni. Ti faccio un piccolo regalo e spero ti piaccia, perché tu sei nato nel 2014, quando esplose una delle boy band più famose della storia, i One Direction. Tu sei nato con Night Changes e ci hai dato tanta dolcezza. Ti abbraccio forte, Riccardo, sei fortissimo e ti aspetto in radio, va bene?
2: Grazie. Ciao,
0: ciao, grazie.

0: Chissà te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chissà te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro.
1: Al sicuro. Al sicuro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Flamenco Paranoia è una fiorentina molto argentina, ha segnato anche Matteo Pellegrino. Con Vanoli la musica cambia evidentemente a Venezia. Venezia 1 Fiorentina 3 dopo la doppietta in un minuto di Mastantuono, altro argentino in forza ai viola. Attenzione ai turisti di settembre all'ascolto di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, è sempre bello sentire la tua voce, ti ascolto ogni sera, ma comunque non potevo rispondere perché ero in giro per il mondo. Kiss kiss a te Stefano.
0: Ciao.
1: Da The Pan, dalla Belgia.
0: Oh, Belgio, da Belgio, come si dice in Belgio, italiano. Belgio, bravo.
1: Ti devo proprio dire, la birra del Belgio è veramente buonissima.
0: Si sente.
1: E quindi mi stai ascoltando che sto parlando, quindi che sto dicendo, perché la birra è veramente ottima.
0: Ok.
1: Consiglio a tutti di andare in Belgio a bere una buona birra.
0: Ok,
1: non
0: prendiamo
1: la sanno
0: il volo.
1: Fare niente, ma la birra.
0: Ma come?
1: La sanno fare. Spero che mi avete tutti capiti. Capito?
0: Sì, ma certo.
1: Che schizzo a tutti.
0: Ciao, posso darti un suggerimento, amico mio, Tony? Posa quella birra, basta, ok, tranquillo, e poi venerdì va, che è un piacere. Jane con

I lose myself in the music with you, mi perdo nella musica ballando con te, persona amata della mia vita. Sai che per me è più bella di Magnetic, tornano The Bosa anche per l'autunno. Ora autunno è un parolone, auguri a Moby. Tu pensa, ironia della sorte, è nato l'11 settembre in quel di New York, uno dei più grandi producer, soprattutto nel periodo 90-inizio 2000. Questo sound probabilmente ti ha richiamato anche una pellicola cinematografica con Leonardo DiCaprio del 2000 chiamata The Beach, che molti avranno visto con estremo piacere più di una volta. Buon compleanno a Moby, signor disc jockey producer, e arriva colui che fa le capriole anche sulla console di Moby qualche volta, e stiamo parlando di Benson Boone con Mr. Electric Blue.

Celebrazione all'interno di una chiesa sconsacrata, forse. Sam Smith, Kim Petras, Anoli. Ben 6 gol tra Venezia e Fiorentina. Avevamo lasciato i viola avanti 3-1. La stessa squadra in vantaggio 4-2. Tripletta di Mastantuono per i veneziani. Ha segnato il francese Aino. Intanto Marrakech e GUE GUE stanno preparando l'anniversario più bello del mondo hip hop rap italiano contemporaneo, quello di Santeria. Tornano insieme, duetto per Casini.

0: dicendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Vincitori assoluti dei club di tutto il mondo dell'estate 2026. And the winners are Another con la voce di 54 Ultra e questa mitica ormai Told to You. Siete su Radio Kiss Kiss, hai ascoltato G.U.E. con Marrakesh a rifare Gangsta's Paradise di Coolio nello scorso New Kiss. Casini già piace tantissimo. Devo salutare Giulia e Ciro in viaggio per il dopo cena, il post cena della comitiva, ma attenzione, parte la sfida. Mi devi riconoscere una canzone ascoltandola in un solo secondo. Il secondo è questo. Attenzione, facile ma mica tanto. 347 490 0042. Di che canzone si tratta? Ok? E lo so che c'è la frase all'altra parte, sento l'eco nelle orecchie e mi fischiano. In questo momento Stefano rimetti l'effetto della canzone. Mi devi indovinare interprete e titolo della canzone. Un solo secondo, vai. E adesso tocca a voi. Che poi l'inizio di quella che ascoltiamo è quasi uguale, non scherzo, Groove Armada. Whenever

0: Summer Funk, canzone di un secondo da indovinare, era questa. Dai, con quell'inizio che già presenta tutto il pezzo soul R&B realizzato in Italia, dai.
1: Ciao Stefano, penso che la canzone di questa sera sia di Natalie Imbruglia.
0: No,
1: ciao a tutti, Antonello da Modica.
0: Ciao Antonello da Modica, ti adoro. Cioccolato a gogo, ma poco Natalie Imbruglia. La risposta è no.
2: Ma è troppo semplice, ragazzi.
0: Sì.
2: Ma il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano, dai.
0: No, no. Grande Rino Gaetano, ad avercene di Rino Gaetano. Risposta no.
3: Ciao Stefano, la canzone è Il perdono di Tiziano Ferro, okay. Daniela D'Agropoli.
0: Volete una conferma?
4: Ciao Stefano, Giuseppe da Catania.
0: Ciao Giuseppe.
4: E Tiziano Ferro, la canzone è Perdono.
0: Fantastico.
4: Un
0: bacio a tutti. Sì, facile.
5: Ciao Stefano, la canzone è Perdono di Tiziano Ferro.
0: Ok.

scapolo per Damiano e poi abbiamo pronti i chicchi di riso, però magari per un grande artista come lui bisognerebbe lanciare il plettro della chitarra, ok? Per non fargli male però, mi raccomando, ci mancherebbe. Intanto vi porto a 30 anni fa, 1996, quando i disc jockey riuscirono a rendere più vive delle canzoni che nell'originale partivano un po' come lente, come questa di Tony Braxton con il remix di Frankie Knuckles di Unbreak My Heart, una splendida power ballad che si definì come grande successo.

Così come Frankie Knuckles, tanti producer cambiarono la vita a tanti artisti di fama internazionale, compresa Toni Braxton. Tu pensa, Space Cowboy di Jamiroquai nella versione originale arrivò Dave Morales e divenne una hit ballata in tutti i club del mondo. Prendi Missing degli Everything But The Girl, che nasce come pezzo cool della new wave inglese un po' più fighetta, diciamo così, e poi arriva Todd Terry e ne fa un remix pazzesco. Stessa sorte anche per Toni Braxton. La versione originale di Unbreak My Heart infatti era un super lento, una bellissima canzone d'amore che non ha perso però la sua vibe sentimentale nel remix. Mix, io, tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla, insieme facciamo mezzanotte.

L'ho preso in prestito dal grande Louis Armstrong, ma poi tutt'altra canzone, con James Morrison. Esattamente 20 anni fa, io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, Stefano vi parla e soprattutto continua l'operazione, manda un messaggio quando sei a casa o hai parcheggiato, perché ci prendiamo cura di voi e abbiamo preoccupazione quando uscite, quindi un post cena del venerdì, un giretto del venerdì, divertitevi, ma mandate un messaggio a zio Stefano. Devo chiedere tra l'altro anche il vostro aiuto, perché mi arriva oggi il messaggio WhatsApp di Pippo Pelo. Pippo Pelo venerdì prossimo fa 60 anni, compie gli anni, il mio amico fraterno di una vita, e ha scritto sull'invito per la festa del suo compleanno che bisogna vestirsi, cioè un dress code specifico, il tocco chic shine, cioè che significa ad usare sapientemente la luce per valorizzare la propria immagine. Quindi dovrei mettermi lustrini e paillette, ma non so se alla fine questo risultato sarà gradito al mio amico fraterno Pippo. Quindi io vi chiedo aiuto: cosa devo indossare alla festa di Pippo Pelo per essere chic shine? Va bene? Mi aiutate? Grazie, so che siamo amici da tanti anni alla radio e fate questo e altro per me. Cosa devo mettere alla festa? Che significa chic shine? Molto chic shine, ma cos'è?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da applausi a Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'amore. Grazie per i suggerimenti per il compleanno di Pippo venerdì, che vuole il dress code chic and shine. Ivan mi scrive: Stefano, al compleanno di Pippo io ci andrei in Bermuda l'infradito. Guarda, al di là dello scherzo, se c'è l'ondata di super caldo, giacca glitter e poi infradito, figura, mi cacciano dalla festa. C'è qualche altro suggerimento?
2: Stefano, stai attento, potrebbe essere uno dei suoi scherzi, no?
1: È vero, no, non credo, perché è l'invito ufficiale, anche se da Pippo c'è da aspettarsi assolutamente di tutto. Sai che mi hai dato l'idea dello scherzo su Chic and Shine, quei termini che utilizza Pippo per scherzare. Staremo a vedere, dai. Aggiornatemi comunque. Chic and Shine, secondo te cos'è e soprattutto cosa devo indossare? Tra poco torniamo invece anche a ricordare delle cose molto molto sentimentali.

106. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

tua baby diventa la mia lady, attenzione Wild Wested. Buona serata, siete su Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando e una data inequivocabilmente molto triste, l'11 settembre, soprattutto per tutti quelli che hanno scrollato oggi Instagram e hanno visto chiaramente la stessa cosa, i servizi dei telegiornali, i servizi televisivi, gli speciali, quanto la musica ha fatto e ha tributato alle vittime dell'11 settembre. Ad esempio Paul McCartney ha pubblicato un singolo intitolato Freedom subito dopo gli eventi drammatici, Michael Jackson ha ideato e registrato un brano di beneficenza intitolato One More Can I Give, pensato proprio per raccogliere fondi e dare conforto alle vittime e alle famiglie colpite dalla tragedia. Bruce Springsteen pubblicò l'intero album The Rising per elaborare il trauma collettivo.

Questa è la title track, ma c'erano anche Into the Fire, You Are Missing, oltre a riproporre My City of Ruins, un classico della musica americana, proprio in onore di tante persone che non ci sono più e sono state sostituite dal punto di vista virtuale dai droni e con uno spettacolo, tra virgolette, spettacolo legato alla rielaborazione grafica delle Torri Gemelle durante la notte newyorkese di ieri, nella giornata di ieri, prima della data fatidica di oggi. Quanto la musica ci ha fatto vivere e soprattutto sentire un momento del genere, secondo tutti i punti di vista degli artisti musicali impegnati in quella vicenda, per ricordare e non dimenticare. Ora gli Imagine Dragons, questa è Next to Me.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: 5 decenni musica, tanti ricordi, tanti momenti per scorrere con la mente anche attraverso un WhatsApp al 347 490 0042. Cosa ti ricorda una canzone degli anni 70, 80, 90, 2000, 2010? Ad esempio, tu sei più compact disc o vinile o sei addirittura audiocassetta, cioè i tre mezzi di diffusione della musica, sopra tutti questi naturalmente la radio e Radio Kiss Kiss. Sei vinile? Quanto sei compact disc, quanto sei audiocassetta, quanto sei Mr. Lova Lova, che proprio negli anni 90 venne fuori il fenomeno Shaggy, una voce unica, esclusiva, che faceva subito tanta simpatia, oltre che talento musicale, canzone che fu utilizzata per più spot, pubblicizzata anche per i jeans, ad esempio i famosi jeans più venduti nel mondo, un vero e proprio fenomeno. Grazie al successo di questa canzone, Shaggy venne denominato Mr. Lova Lova, Willy Boombastic. Anno esatto? Lo scopriamo.
0: 1995.

0: And we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Shaggy a tutt'oggi è stato l'unico artista all'interno di una canzone a fare e cantare wow wow wow in un modo coraggioso e come se nulla fosse, come se cantasse un testo in lingua inglese normale. A un certo punto bombastico, simpatico due volte anche per questo. 1995, il viaggio di 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss, vi porto negli anni 10, dove vennero finalmente spoilerate alcune nuove terminologie tra i ragazzi e non solo. Random, cioè il termine utilizzato per indicare qualcosa fatto a caso, random appunto, senza un criterio preciso o in modo del tutto imprevedibile. Shipping, shippare, cioè che è derivante dall'inglese relationship e indica l'atto di tifare per la nascita di una relazione amorosa tra due persone, spesso personaggi di serie televisive o reality o della vostra stessa comitiva. Ma il termine più ricorrente tra quelli nuovi di quell'anno fu sicuramente match e matchare, cioè trovare una corrispondenza ideale, un termine sdoganato anche dalle app di dating come Tinder per indicare quando l'interesse è reciproco sostanzialmente. Poi c'erano quell'anno stesso anche due fenomeni della musica italiana, Carl Brave e Max Gazzè. Posso, posso, prego.
2: 2018.

0: Il senso della fiducia, quella richiesta e qualche volta all'inizio di una relazione che mette qualche dubbio, ma posso fidarmi di te, ma è anche chiedere permesso gentilmente. Questa potrebbe ridiventare anche nel 2026 una sorta di tutorial per la gentilezza che dovrebbe espandersi sempre di più. A volte basta chiedere e dire posso anche due volte. Miley Cyrus ci riporta all'attualità, tra poco ripercorreremo invece i 50 di Radio Kiss Kiss, continuerà il viaggio di 50. Miley che è tornata in versione molto dance, quasi come Madonna. La nuova si chiama Best Persuaders.
1: Let's go.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. I'm a love you like più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Mentre sei in macchina di venerdì sera passando di posto in posto perché non vuoi tornare a casa, è vero, venerdì sera goditela, ti facciamo fare un viaggio anche nel tempo. Seconda parte di 50, ti porto negli 80 e le ragazze degli anni 80, cara la mia ragazza all'ascolto, degli anni 20 avevano le minigonne a palloncino, pure il jeans a vita alta, le spalline imbottite che valevano non soltanto per le ragazze ma anche per i ragazzi, perché il modello per noi ragazzi anni 80 era Tony Hadley, ad esempio, degli Spandau Ballet. Detto questo, c'è un duo da Guinness dei primati che esordì con una canzone fantastica ancora oggi da sentire, che è Western Girls. Sto parlando dei Pet Shop Boys. Dai, fai un po' di lavoro di immaginazione. Te li ricordi? Sono nati a Londra, sono capitanati da Neil Tennant e da Chris Love e pensate, appartengono davvero al Guinness dei primati perché hanno venduto più di 50 milioni di dischi. Cioè, nella vita tu hai ascoltato Paninaro, Domino Dancing, What Have I Done to Deserve This? Hanno rifatto anche i Village People con Go West e questo è il loro primo singolo ufficiale, appunto, West and Girls.
0: 1985.

0: Sia Pop Western Girls 1985 per i Pet Shop Boys, ritrovati in 50, hanno attraversato davvero i due tutte le decadi di questo mondo fino ad arrivare ad oggi, dove suonano ancora in giro. E pensare che Neil Tennant, ovvero il cantante, era un giornalista musicale e imparò a cantare grazie a Chris Lowe, il tastierista, in sala di registrazione. Una storia bellissima di due amici per la vita. Tutto cominciò appunto con Western Girls 41 anni fa, nel 1985. Alla fine degli anni 90, lo ricordo a memoria, il Festival Bar fu vinto quell'anno, quell'estate, da Lorenzo, da Jovanotti, con una canzone fantastica chiamata Raggio di Sole. Mentre c'erano i lettori CD portatili, prima abbiamo fatto un po' una sfida tra i nostri amici che scrivono WhatsApp, possessori del giradischi, del lettore CD o ancora del lettore a nastro, l'audiocassetta, però il CD portatile era ancora in vigore alla fine degli anni 90, così come l'apparizione di quella cosa chiamata floppy disk, cioè il supporto magnetico da 3.5 pollici utilizzato per memorizzare dati e file comunque di piccole dimensioni. Esplose un fenomeno musicale incredibile che a tutt'oggi viene considerata quale una delle donne pop più brave al mondo. Christina Aguilera, genio nella bottiglia, Genie in a Bottle, Roulette, anno giusto.
1: 1999.

trattare nel modo giusto, cantava Cristina Aguilera. Il genio della bottiglia era soltanto un pretesto, una metafora per parlare di rispetto prima del concedersi e saper prendere soprattutto una persona. Parole, canzoni sante. Grazie alla mia amica Roberta in regia. Ci ritroviamo domani pomeriggio alle 15 con tutte le passioni del fine settimana. Torna Io Tu e il Weekend fino alle 18. Grazie per questo fantastico viaggio serale di questo venerdì. Ci salutiamo con Sugar, Zucchero, Fornaciari da Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.

0: Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

che conosci, ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

i trend, le curiosità, gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.

0: me.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.
3: Un mambo salvo.